amore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Questa mattina mi sono svegliata e in cucina ho ritrovato il mazzo di fiori che mi è stato regalato qualche giorno fa. Ho messo l'ortensia blu a essiccare, la rosa invece è ancora fresca ed è nell'acqua insieme all'agapanto. Guardandoli mi è venuto in mente un amico che ho incontrato qualche settimana fa dalla fioraia sotto casa. Stava scegliendo dei fiori per un'amica. Mi sono permessa di chiedergli se si trattava di un'amica amica o di un'amica romantica. Lui, che è timido, ha detto un'amica, ma dopo qualche secondo mi si è avvicinato e ha specificato: è un'amica romantica. Allora ha parlato di lei, definendola una sognatrice, e poi ha parlato di sé, dicendo che quando gli piace una persona, le si dedica talmente tanto da sfinirsi fisicamente. Non erano i primi fiori che le regalava e questa volta stava scegliendo un mazzo di fiori secchi messi al sicuro dentro una pagina di libro arrotolata. Sulla pagina c'era il titolo di una raccolta di poesie, un bel titolo, e mi sono detta che poteva funzionare per un'amica romantica sognatrice. Poi lui ha chiesto: ma sono belle le poesie? E ho pensato che avrebbe funzionato davvero perché lui fa le domande giuste.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Anche flower designer, nonché agente agenzia matrimoniale.
3: Certo, devo informarmi su quello che succede.
2: Quando uno nasce multitasking,
3: vero?
2: Guarda,
3: vero?
2: Io sono veramente basito.
3: Allora,
2: buongiorno
3: intanto,
2: Natascia Lusenti. Sì.
3: Matteo Osso.
2: Sempre.
3: Io la butto lì. A me piacerebbe fare la fioraia.
2: Ah, beh, no, un bel mestiere.
3: Vero?
2: Sì, assolutamente. Sì.
3: Perché no?
2: Meglio quello che altro.
3: Sì, altro. Stavo per dire una cosa, ma non la dico.
2: Non la dice.
3: Buongiorno.
2: Non la dice. Ciao.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, grazie Saif di averlo augurato a noi e a tutti i nostri ascoltatori. In effetti è domenica, il 7 di giugno, e sono le 6:05 e noi siamo pronti per vedere che succede. Pensa che perfino io so cosa succede. Cobolli, giusto che vai?
2: Bravo Matteo, eh? Applausi, ma oggi è una giornata incredibile.
1: E le ragazze anche hanno fatto delle cose, no? Sono andate a finire male.
2: No, le ragazze, la Jasmine Paolini è in un brutto momento, ha avuto un problema al piede, si è ritirata nei primi turni, poi si è ritirata anche dal doppio.
1: Hanno due straniere che sono arrivate, ho visto qualcosa.
2: La finale di ieri, sì. Bello, l'Andreeva contro la Kvalinska, io ti favo Kvalinska perché è una ragazza di 24 anni.
1: Perché è facile da pronunciare.
2: Sì, esatto, no, perché vi dicevo ieri che hanno raccontato tutti la sua storia perché è arrivata in finale dalle qualificazioni, quindi lei ha giocato una settimana in più di tutte le altre e ha detto, quando era arrivata mi sembra agli ottavi, ai quarti, che aveva guadagnato di più nelle settimane del Roland Garros che in tutti gli anni della sua carriera. È arrivata al Roland Garros.
1: Quando finisce sto Roland Garros?
2: Oggi.
1: Ah, non faccio in tempo.
2: No, non fai in tempo. È arrivata, non ha uno sponsor, tutti ormai hanno uno sponsor. Era vestita malissimo, aveva una maglietta orribile, poverina, che ha usato per tutto il torneo. E ha avuto problemi.
1: Bene, però.
2: Sì, ha avuto problemi di depressione, si era ritirata qualche tempo fa, l'aveva anche detto che c'erano stati momenti in cui non riusciva neanche ad alzarsi dal letto, perché quando era giovane era stata una promessa e poi dopo non era successo quello che magari ci si aspettava. Si vede, si è visto dal discorso che ha fatto ieri, ha perso la finale. Si è visto dal discorso che ha fatto ieri, che è una ragazza molto sensibile. Quell'altra, tutta un'altra stoffa, la siberiana, l'Andreeva, che comunque ha vinto Roland Garros a 19 anni, applausi. E era un po' di anni che non capitava che un adolescente, perché a tutti gli effetti
1: è una
2: ancora
1: teenager.
2: una teenager. Invece oggi c'è Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È intervistato questa mattina John McEnroe, lo sto leggendo adesso, sulla Repubblica, simpaticissimo come al solito. Allora, il favoritissimo è Zverev, perché ha più esperienza, perché non gli par vero che non ci sono né Alcaraz né Sinner, lui è il numero 3 da un po' di tempo, non ha mai vinto un torneo del Grande Slam, non gli pare vero, cioè se non la vince questa volta Zverev non si sa, è quello che il Sinner ha battuto a Roma un mese fa più o meno,
1: sì, sì, sì.
2: È super favorito,
1: non
2: però,
1: siamo mica robot,
2: però esatto, però a McEnroe piace tantissimo Cobolli, dice che gli piace come si muove sul campo, dice il modo in cui riesce a coprire il campo, che non è una cosa scontata. E poi dice, sì, è vero che è favorito Zverev, ma Cobolli non ha niente da perdere, ha un servizio potente, è vero che ha degli alti e bassi, però insomma ha anche battuto Zverev poche settimane fa sulla terra rossa, quindi si potrebbe fare, staremo a vedere. Poi dice, gli dispiace tantissimo per Arnaldi, perché dice conquistarsi una semifinale, poi arrivare lì e non potersela giocare perché stai male, deve essere orrendo. Poi Di Panatta, che oggi premierà, perché lui 50 anni fa vinse, sì, Roma e Parigi, no? A Roma ha premiato Sinner e oggi vedremo, chi lo sa. McEnroe dice, io mi aspettavo un italiano in finale, ma non questo qua, probabilmente si aspettava Sinner come
1: ma
2: tutti
1: pensa
2: quanti.
1: Quanta
2: che cosa strana
1: smania ha sto ragazzo qua addosso di fare la
2: sì
1: figura.
2: Eh, perché... beh, tutta l'Italia veramente non ce l'abbiamo lì, tutta l'Italia, però veramente no, tutti con lui, okay. E dice, io ho giocato contro Panatta e attenzione, ma non è un twist del plot perché si sa, mia madre, la madre di McEnroe, mi diceva sempre, quanto bello Panatta.
1: Beh, Panatta, vabbè, Panatta ha fatto i suoi successi da quel punto di
2: vabbè
1: vista. È stato anche insieme a
2: Loredana Bertè. E quando era con Loredana Bertè qualcuno diceva, non vinci più come prima perché sei distratto, perché pure lei brutta è nel periodo in cui stava
1: brutta,
2: con Adriano Palazzo,
1: brutta,
2: una
1: poco
2: carica erotica, sì, un fascino proprio,
1: sì, sì,
2: una
1: sì,
2: che erano una coppia stupenda,
1: sì.
2: Io li ho viste qualche fotografia, lei credo che andasse in giro senza diciamo
1: intimo,
2: sì penso, perché
1: tanto è da togliere.
2: Perché si vede in qualche
1: una fatica
2: foto
1: in meno.
2: Che adorabile donna la Bertè. Chissà se oggi se lo guarda il suo
1: Panatta. Se ci ascolta, Lori, se ci ascolti, scrivici al 3487300.
2: Comunque, 300. Amici, ore 15, oggi c'è una finale imperdibile a Roland Garros, che vi importi o no del tennis, a parte che in Italia importa sempre più persone il tennis. Flavio Cobolli se la gioca contro Sasha Zverev, ovviamente. Forza Cobolli.
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: I gotta bang it up. Oh, adesso parlo anch'io così. Come c'ha fecor? No diggity, right in due.
1: Sono 6:12 e 12 minuti. È domenica 7 giugno, amici. Matteo Osso ha da dire delle cose. Schiaffi all'ignoranza.
2: Schiaffi all'ignoranza, signore e signori. Esatto, tu così.
1: Così è
2: arrivato. Sembrava una finestra che batteva. Vabbè, schiaffi all'ignoranza. Allora, Natascia Usenti, ho una domanda. Dobbiamo oggi dirimere una questione che probabilmente attanaglia moltissime persone di quelle che ci seguono.
1: Se.
2: E secondo te conta più essere curiosi o più essere intelligenti?
1: Curiosi.
2: La scienza ha una risposta. Vabbè, allora se mi devi. Allora io vado.
1: È vero?
2: Eh sì.
1: Eh beh, ma.
2: Cambiamo pure. Vabbè, ma metti la musica.
1: Perché io so le cose? Perché so le cose? Perché sono sempre stata curiosa come una scimmietta.
2: Allora,
1: non prenderla così male. No. Spiegaci, Matteo, perché.
2: Leggo. Sul lungo periodo la curiosità può rivelarsi più importante del semplice quoziente intellettivo. Mentre l'intelligenza rappresenta il potenziale cognitivo di partenza, la curiosità è il motore che spinge a esplorare, imparare costantemente e adattarsi ai cambiamenti. Perché? Perché in un mondo che cambia così tanto, sapere le cose non basta. Bisogna impararne delle nuove.
1: Ma,
2: una fatica, ragazzi.
1: Guarda, allora, è abbastanza la storia della mia vita, perché sennò, sarei rimasta indietro, madamo. Invece, essendo io di una inguaribile curiosità, in qualche modo me la cavo.
2: I pilastri sono intelligenza, quoziente intellettivo, emotività, quoziente emotivo, QE, e quoziente di curiosità, QC, che sono i tre fattori chiave che determinano la personalità di successo.
1: Quindi la emotività è bene che ci sia.
2: Assolutamente. No, queste tre devono essere diciamo,
1: insomma,
2: abbastanza bilanciate, un 30% a testa, perché solo una che prevale sulle altre ti rende debole.
1: Ma certo, ecco, la cosa di resistere ai cambiamenti c'ha un senso se tu ci pensi, perché magari con l'intelligenza sei pigro.
2: Abbiamo conquistato la stazione eretta in questo momento.
1: Sì. Invece con la curiosità, ma anche tu sei figlio di questa roba qua.
2: No, certo.
1: 30-30-30, se no ciao. Eravamo ancora là
2: a galleggiare. La cosa interessante è che l'articolo è lungo 16 pagine e in realtà bastava dire sì.
1: Certo, sì. E vabbè, perché
2: poi arriva Natascia Usenti e ti spoilera tutto.
1: No, e ha la risposta esatta. Non farmi più domande, cosa ti devo dire? Prof, ero preparata, quanto mi dà, prof?
2: Ed è 9.
1: Grazie, prof, che bello! Io non ho mai preso un 9 in vita mia.
2: No?
1: E no, perché in Svizzera si ferma. Lo so.
2: Beh, ma al massimo quant'è?
1: 6.
2: Ho capito, però.
1: 6 ne ho presi tanti.
2: Perché
1: so che in Italia se lo dici.
2: Scala da?
1: Allora, da 0 a 6. 6 è il massimo, 5 è ottimo, 5 e mezzo è come
2: bene.
1: Da voi il 9, cioè avere il 6 è 4 è la sufficienza. Quindi in realtà
2: noi siamo
1: tempo
2: un po' più
1: breve,
2: un po' più sfumati, noi abbiamo più cose.
1: Siete italiani, così almeno cioè, il compromesso è più.
2: Vabbè, io ho preso 10 anche.
1: Bravo.
2: All'esame di maturità.
1: Bravo.
2: Compito di tedesco.
1: Bravo, applaudiamolo. 10 in tedesco. Sehr gut.
2: No, il compito di tedesco.
1: Il compito di tedesco.
2: Quello scritto.
1: Sì, certo, certo. Non è facile.
2: Non ho neanche copiato.
1: Non avevo dubbi. Amici, siete su Rai Radio 2, restate con noi. Ah già, ci sono 7 secondi e vogliamo buttarvi a 7 secondi.
2: Ma siamo matti.
1: Ma stiamo scherzando.
2: Che contano, 7 secondi.

0: nostra combo di domenica 7 giugno per aprire la nostra puntata così. Olivia Rodrigo, Drop Dead e Franco Battiato e Ti Vengo a Cercare.
1: La nostra puntata abbiamo aperta alle 6, però diciamo che a un certo punto...
2: sono solo le 6:21.
1: Sono già le 6:21, ma non è possibile.
0: Andiamo a casa?
1: No. Lanciamo il domandone.
0: Ah già, c'è un domandone, pensa te. 348-7300-200, lanciamo un domandone in questa domenica.
1: 155 sì, 86 no e 8 astensioni. Qualche giorno fa la Camera dei Deputati ha votato sì all'energia nucleare in Italia. È veramente un twist del plot, anche se era annunciato da quel dì, perché l'Italia ha deciso di rinunciare all'energia nucleare nell'86 con un referendum che ha fatto storia, nel senso che è un paese rispetto ad altri che ci stanno vicini, per esempio alla Francia, che ha proprio preso un'altra direzione. Poi diciamo che si sono prodotti dati su dati che dicono che il nucleare invece, poi ci sono i reattori di nuova generazione, insomma diciamo che adesso ci sono più persone che credono in un nucleare sostenibile, sicuramente questo governo sì. Comunque l'iter è lungo ancora, perché ci deve essere un passaggio al Senato e poi entro la fine dell'anno dovrebbero esserci decreti attuativi. Intanto però noi vi chiediamo di dirci cosa ne pensate, messaggi scritti o vocali. Il ritorno al nucleare, diteci anche perché, e magari se eravate nell'età diciamo adulta dal punto di vista del voto nell'86, diteci anche per cosa avete votato, insomma il vostro pensiero su questa questione.
0: Tanto che oramai si può dire, sono passati 40 anni.
1: Direi di sì. Sono passati 40 anni anche dal disastro di Chernobyl.
0: Sì, perché questo lo ricordo, non votavo.
1: E quel referendum faceva parte, insomma, di quella cosa lì, di quell'anno terribile da quel punto di vista. 348-7300-200, nucleare come energia civile, diciamo sì o no e perché, ditelo a Radio 2.
3: Salita del volo con destino alla fine.

0: Karol G, Manu Chao, Viajando por el mundo. Bello sto brano, mi è piaciuto.
1: Viajando por el mundo.
0: Allora, amici, abbiamo già dei primi messaggi vocali. Vedo che il nostro regista li sta censurando.
1: Sì, sta lavorando sui vostri messaggi vocali. Allora, oggi torniamo sul tema di questa novità. È passata al primo passo per la riapertura dell'energia civile nucleare in Italia. Ovviamente con le nuove tecnologie che promettono una sostenibilità diversa da quella di quando si è decise che no, però insomma questa cosa chiaramente fa parlare sì o no e perché, messaggi scritti oppure vocali.
0: Ma soprattutto c'è sempre la questione delle scorie nucleari, tutto nasce perché questo è un momento diciamo propizio per riaprire il discorso per via della crisi energetica, per la guerra, soprattutto dall'inizio della guerra in Ucraina abbiamo pagato sempre di più l'energia e quindi le imprese da una parte ma anche diciamo le famiglie, le cittadine, i cittadini dall'altra, forse hanno voglia di sentirsi dire delle cose che prima invece no. Detto questo, in Italia il referendum sul nucleare ha segnato una via e c'è una storia che riguarda l'opposizione al nucleare, quindi ci interessa un po' fare il punto della situazione questa mattina. È arrivato subito un messaggio
1: con un no nucleare e anche un messaggio di Salvatore che dice ci vogliono 15 anni perché le centrali entrino in funzione, servirebbe qualcosa di più immediato.
0: È vero, è un po' anche questa la critica che arriva da altre parti. Sentiamo il GR2 e poi torniamo in onda con voi. Rai Radio 2.
2: Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: RAI GR2.
5: Buona domenica da Gabriella Lepre. Elezioni amministrative oggi e domani, ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti per oltre un milione di elettori dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Ucraina, oggi il vertice tra Zelensky, Starmer, Merz e Macron a Londra. Sentiamo.
6: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR2.
5: Sul volo papale per la Spagna, l'appello del pontefice contro le guerre per un negoziato in Ucraina, ascoltiamo Papa Leone.
7: Promuovere anche i negoziati, si stanno almeno facendo folli forza, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra e trovare troppe vite ormai fuori.
5: Ad Amendolara in Calabria, dopo la strage dei quattro braccianti arsivivi, migliaia di persone hanno sfilato al corteo Mai Più, guidato dal segretario della CGIL Maurizio Landini. Lo ascoltiamo.
8: In migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei quattro braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione Mai Più il segretario generale della CGIL che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
9: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
8: Per Maurizio Landini l'uccisione di Aminullah Ahmad Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
10: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
8: Amalia Carosi, GR2.
5: Una fuga di gas, la probabile causa dell'esplosione della palazzina Porto Sant'Elpidio nelle Marche.
11: Un boato, le case che tremano, qualcuno pensa al terremoto.
12: Immediatamente credevo fosse un terremoto, infatti ho svegliato i bambini e li ho messi in sicurezza.
11: Tre le vittime a Porto Sant'Elpidio, forse per una fuga di gas. Giuseppe Pieroni, 47 anni, era contitolare di una piccola azienda informatica, appassionato di bici.
13: Ci siamo affacciati in pigiama come potevamo, sentivo una donna che chiamava aiuto. E sono andata là, ho visto sta donna sul balcone, ma purtroppo la casa era tutta crollata.
11: L'ultima ad essere trovata senza vita è Ettorina Paccapelo, 89 anni. I vigili del fuoco hanno scavato per 9 ore prima di individuarla, proprio mentre in ospedale spirava suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo e ricoverato in gravi condizioni ad Ancona.
14: Ci siamo resi conto che era qualcosa di grave perché ambulanze, poi l'elicottero.
11: Feriti, ma vivi, i genitori della prima vittima. Claudio Vigolo, GR2.
5: Il Teatro delle Vittorie di Roma resta nel pacchetto di vendite di immobili della RAI, lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di due nuovi studi televisivi a Saxa Rubra, super tecnologici. Rossi ha confermato inoltre Stefano De Martino quale grande risorsa artistica del servizio pubblico e che Amadeus non tornerà in RAI. Siamo allo sport, tennis, sale la febbre per la finale del Roland Garros.
15: 50 anni dopo Adriano Panatta, Flavio Cobolli proverà oggi a riscrivere la storia del tennis azzurro al Roland Garros. L'ultimo ostacolo, quello più difficile, si chiama Alexander Zverev, che ha la grande occasione di vincere il suo primo slam. Il tedesco parte favorito, ma Cobolli quest'anno è riuscito a batterlo nella semifinale di Monaco di Baviera. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e dalla pole, importantissima nel Principato, scatterà la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, alle loro spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara sarà preceduta alle 14 dal Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, favorito per la vittoria Marc Marquez, primo nelle qualifiche e vincitore della sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Basket, la finale scudetto sarà tra Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, piegata in gara 4, 90-83. Alessio Maldini, GR2.
5: La linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossima edizione come sempre alle 7:30. Grazie per l'ascolto.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
16: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
17: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: 348-7300-200, parliamo di nucleare, torna all'orizzonte, voi siete favorevoli o contrari e perché? Raccontatelo a Rai Radio 2 con i vostri messaggi scritti oppure quelli vocali, vi stiamo aspettando.
3: Good morning Radio 2.

0: Marcomi, vacci piano, il nostro regista Enrico Mariavaglia a volte dice le cose fuori onda che mi fanno molto sorridere. Allora amici, questa mattina siamo dentro l'attualità, siamo dentro una cosa molto
1: energetica,
0: sì, delicata, ci riguarda tutti quanti perché tutti quanti consumiamo energia, ne abbiamo bisogno da qualche anno, in particolare da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, perché ogni tanto bisogna anche ricordare come è iniziato tutto quel pasticcio, la paghiamo sempre più cara. Quindi diciamo che le voci a favore del nucleare hanno trovato terreno fertile per farsi risentire in un paese, l'Italia, che ha fatto nell'86 una scelta molto chiara, cioè fermare tutto quello che riguardava l'energia nucleare, e che quindi diciamo che in tutti i sensi ne ha poi vissuto le conseguenze, perché alla fine un paese che abbiamo qua dietro, nel senso che confiniamo con la Francia, invece l'energia nucleare ce l'ha, e credo che
1: anche la Slovenia,
0: credo che la usiamo anche quella francese,
1: la compriamo,
0: esatto,
1: sì.
0: Quindi diciamo che effettivamente la posizione di chi dice sì, non vogliamo il nucleare in casa nostra, però poi prendiamo quello francese, la capisco. Detto questo, però
1: la questione è sul tavolo,
0: la questione rimane
1: momento.
0: Perché il nucleare, intanto, non è che tu dici oggi faccio una centrale nucleare e tra un mese abbiamo l'energia, no. E questo è un grande tema a favore di chi dice no all'energia nucleare. Poi c'è la questione delle scorie, comunque ci riguarda tutti, abbiamo penso tutti un'opinione, cominciamo a sentire le vostre.
2: Maria da Cagliari: al tempo del referendum io ho votato sì al nucleare, poi è andata come è andata e oggi ci ritroviamo a piangere per il costo dell'energia. Ma dicendo no al nucleare è pericoloso, no alle paleoliche, inquinano visivamente, no all'eolico, inquina acusticamente. Ma dove vogliamo andare? Bisogna prendere una decisione. Basta con i combustibili fossili, quindi che venga il nucleare moderno e sicuro.
0: Sul sicuro bisognerebbe un pochino discuterne, nel senso dove le mettiamo queste scorie, perché poi
1: perché
0: alla fine quelle lì
1: produce delle scorie,
0: sì.
1: Al di là della sicurezza, del fatto che non
0: ammettendo
1: ci sia,
0: che non ci saranno incidenti,
1: all'orizzonte
0: che quello posso anche credere,
1: è verosimile, rimane il tema delle scorie,
0: esatto.
1: E per molti di voi rimane anche il tema del fatto che non è immediatamente disponibile questa risorsa, ma che ci vorranno una quindicina d'anni dal momento in cui dovesse essere dato il via all'operazione al momento in cui si arriva, e quindi molti sono diciamo dubbiosi rispetto a questo tema, al fatto che i 15 anni che ci separano, come li viviamo?
0: Sì, non è una soluzione a breve. Comunque c'è un altro ascoltatore che dice che votò sì al nucleare nel 1986, dice nel frattempo ho cambiato idea perché non mi fido di noi italiani. Vabbè, ho capito. Che infine ricordo che dice nelle tribune politiche di quell'anno tutti i partiti politici si schierarono contro. Beh, era un anno particolare, abbiamo ripetuto, c'era stato il disastro di Chernobyl e quell'aria lì era arrivata, io vivevo ancora in Svizzera, ma insomma è arrivata in Italia, è arrivata in Svizzera, è arrivata in tutta Europa, e quindi fece molto paura. E comunque anche questa persona dice il problema è che quei nuovi reattori sarebbero pronti tra 15 anni, quindi come la mettiamo?
3: Michele da Napoli: io c'ero nell'86 ed è stata una cosa terribile Chernobyl. Centrali di nuova generazione partiranno comunque nella metà degli anni 30, ma saranno centrali piccoline dislocate su tutto il territorio italiano, quindi si creerà sicuramente casino trovare i posti di dove costruirle, sicuramente ci saranno associazioni che non lo vorranno, sarà un po' un problema.
0: Sì, questo,
1: anche questo devo dire,
0: questo
1: ci ha visto lungo.
0: Questo è un altro tema. Claudia da Bologna: secca no al nucleare, sì al 100% alle rinnovabili. C'è anche da dire sì che forse potremmo pensare a quello.
1: Al modello spagnolo,
0: sì,
1: per esempio.
0: Sì,
1: no?
0: Che hanno investito tantissimo.
1: Molto in quella direzione, ottenendo dei risultati anche in tempi relativamente.
0: Sì, eravamo qua a parlarne qualche settimana fa.
4: Sono Annalena da Lecce. Nel 1986 io ero abbastanza giovane e comunque convintamente votai no al nucleare. Adesso che sono una persona più matura e avendo capito un po' di cose, dico finché non i politici, gli scienziati non daranno risposte convincenti riguardo al trattamento delle scorie, io sarò sempre contraria.
0: Sì, il tema delle scorie esiste ed è anche una questione di lascito alle generazioni, cioè glielo mogliamo lì sto problema, diciamo ok, ciao,
1: un enorme bidone di spazzatura,
0: esatto, quindi insomma non è piacevolissimo,
1: che brilla al buio quindi si trova anche facilmente.
0: Sì, certo. Sono le 6:45 minuti, siete su Rai Radio 2, restate con noi. Sunny.

0: abbiamo un discreto numero di pezzoni. Questo è uno di quelli, Bobby Hepp.
1: Pezzettoni.
0: Sunny del 1966. Quindi 66, 50 anni.
1: 60?
0: No, 60 anni. 60 anni.
1: 76, Panatta,
0: giusto,
1: 50.
0: Giusto, giusto, giusto. Grazie, Matteo.
1: 10 anni prima.
2: Grazie. Ma Natascia, siete meravigliosi.
0: Sì, ma soprattutto lui sa fare i conti meglio di me. Molto bene. Allora, dove andiamo? Io voglio andare a Parigi a vedere la finale del Roland Garros, però mi sa che è tardi.
1: Incamminati.
0: Sì, no, poi penso che i biglietti sono, insomma.
1: Ma tu vai lì, sono Natascia Rosetti.
0: Certo.
1: E allora, dov'è il mio posto a sedere qua?
0: Che bello che sarebbe.
1: Bagarini, che non siete
0: vero,
1: altro.
0: Vero.
1: Invece, se vuoi andare, se non vuoi andare fino a Parigi, sì, ma vuoi vedere delle cose belle, tanto sì, quanto la Reggia di Versailles,
0: sì,
1: vi è un luogo in Italia che è il parco naturale recintato più grande d'Europa.
0: Ah, e qual? Dov'è?
1: Si chiama il Parco Naturale della Mandria e siamo alle porte di Torino.
0: Ah, pensate, recintato è importante perché c'è quello recintato più grande d'Europa, quello non recintato più grande d'Europa.
1: Insomma, è importante quello, perché adesso non è che...
0: Non ti fa sorridere il nome.
1: Certo.
0: Parco recintato.
1: Parco recintato, penso che sia una garanzia perché sì, all'interno è un'oasi naturale in cui vengono protette.
0: Ah, d'accordo.
1: Nasce come riserva di caccia, ovviamente.
0: Beh, certo, per i che si annoiavano tantissimo.
1: Poverini, ma
0: poveri.
1: Poi se non volevi, dovrei mica fare tanta strada per andare in un bosco,
0: no,
1: vero.
0: Esatto.
1: Fatene costruire uno vicino a casa.
0: Esatto.
1: Siamo alle porte di Torino, sono 6.570 ettari, con un nucleo centrale aperto al pubblico di 1.700 ettari, con i viali ciclopedonali,
0: sì,
1: quindi tutto, diciamo, ciclabile, prati, boschi, specchi d'acqua e presenze animali che restituiscono al parco una qualità rara, perché lì, col fatto che era una riserva di caccia, si sono create delle condizioni per cui, quando poi si è smesso di ammazzarli, questi animali hanno potuto prosperare serenamente,
0: certo,
1: e la recinzione li ha protetti,
0: certo,
1: da diciamo
0: contaminazioni,
1: gli attacchi,
0: certo,
1: del mondo esterno. È il parco urbano recintato più grande d'Italia.
0: Che bello.
1: È una delle più grandi aree di tutela ambientale del nord-ovest e soprattutto c'è una cosa interessante che non sapevo, è fondamentale per la sopravvivenza dei querceti di pianura, cioè quelle piante, le querce di quelle che erano in tutta la pianura padana,
0: sì,
1: spontaneamente,
0: sì,
1: di loro
0: che abbiamo abbattuto
1: e che sono state fatte fuori per costruire,
0: per farci spazio,
1: per farci,
0: certo,
1: spazio,
0: certo,
1: per costruire, e che rischiavano di sparire del tutto. Qui invece vi è una specie di piccola Amazzonia di querce.
0: Ma che bello, com'è che si chiama sto parco?
1: Il parco

0: Parco della Mandria, dove c'è dentro anche il castello della Mandria, che è a 2 chilometri dalla reggia di Venaria, che è anche un altro bel posto.
1: Sì.
0: Che oggi appartiene al sistema delle residenze sabaudo e riconosciute dall'UNESCO.
1: Ma che bello! Pure patrimonio UNESCO. Grazie Matteo Osso per questi consigli domenicali. Oggi è domenica, lo sapete, il 7 giugno. Siete
0: cosa
1: in
0: fai?
1: Diretta?
0: Stai a casa? No, UNESCO.
1: UNESCO, oh, che battute clamorose, clamorose, clamorose. In varietà su Rai Radio 2 la domenica mattina.
0: Ma

0: Love, Rai Radio 2 alle 6:53 minuti. Arrivano un sacco di messaggi.
1: Tanti,
0: perché
1: sì.
0: Questa questione evidentemente suscita opinioni e considerazioni, valutazioni di orientamenti diversi, che comunque tengono conto di quello che ci conviene, di cui abbiamo bisogno, che è l'energia, ma anche di quello di cui abbiamo bisogno, che è un posto dove usarla questa energia, perché
1: sì,
0: se il mondo va remengo, se il mondo va remengo, non è poco che abbiamo le lampadine
1: sì,
0: gratis.
1: Guarda, stanno uscendo delle cose. Maurizio per esempio ci scrive che ha 69 anni e dice: purtroppo al referendum per il nucleare votai no, me ne sono pentito tante volte, ora sono favorevolissimo al nuovo nucleare se abbinato al fotovoltaico domestico, per dire che poi in 40 anni da quel famoso referendum italiano sul nucleare sono cambiate un po' di cose e diciamo il vento che spira a favore ha delle argomentazioni che magari 40 anni fa non aveva.
0: Abbiamo anche una soluzione diciamo empirica per le scorie.
1: Sì.
0: Giacomo da Salerno dice: le scorie non sono un problema, si stoccano in casa di chi è favorevole.
1: Sì, ecco,
0: è un modo.
1: E questo però è anche diciamo lo spirito che continua ad esserci intorno a questa questione, perché chi è contrario proprio in maniera diciamo così passionale.
2: Fabrizio dalla Pallo, io ho votato ovviamente per il no nucleare nell'87. Sicuramente la tecnologia è più sicura, ma le scorie dove le mettiamo? A Porto Cervo? Qua vicino a me a Portofino? A Foro dei Marmi? Non le vorrà mai nessuno, purtroppo. L'unica alternativa secondo me è una legge che obbliga tutte le nuove costruzioni ad avere fotovoltaico, energia solare, e pian piano anche le vecchie adeguarsi.
1: La questione delle scorie non se ne esce, c'è poco da fare, non se ne esce.
0: Esistono.
1: Sì, sì.
0: E poi nessuno le vuole.
1: No, certo,
0: nessuno
1: certo
0: vuole avere un asilo che sta su una ex discarica di scorie.
1: No, esatto. Poi c'è Sandro che dice: ma in caso di esito positivo dell'iter legislativo, ci sarà effettivamente un calo del costo dell'energia? Sandro, che ne so. Intanto
0: l'idea è quella,
1: ma comunque prima di avere il nucleare di tempo ne dovrebbe passare.
3: Buongiorno da Cinzia. Sicuramente avendo vissuto Chernobyl ho votato contro l'energia nucleare. Oggi però non la penso più così, perché visto e considerato il disaccordo del mondo, essere dipendenti vuol dire anche essere ricattabili, sarebbe meglio essere autonomi il più possibile.
1: Ma questo non c'è dubbio, il nucleare, se ho capito bene, dovrebbe sostituire soprattutto il gas, però amici, ma appunto rimane la questione di cosa lasciamo. Io posso anche dire: tra 15 anni ciao, ormai sarò nella mia
0: tra 15 anni
1: età.
0: Avrò 30
1: sì, no, io un po' di più,
0: quindi,
1: però
0: sì.
1: Insomma, anche se non ho figli, un po' mi dispiace per quelli che poi rimangono poveretti, dove se ne mettono ste scorie. Insomma, è un tema. Comunque nel frattempo ne stiamo discutendo su Radio 2, perché la Camera qualche giorno fa ha votato sì, proseguirà l'iter legislativo, però insomma è una possibilità all'ordine del giorno in questo momento in Italia. Rai Radio 2, continuate a dirci sì o no al nucleare e perché.
4: Good morning Radio 2, weekend.

0: Life American Authors su Rai Radio 2. Andiamo a scoprire che succede sulle strade del nostro paese. Onda Verde. Rai Radio
1: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.59, apriamo in A21 in Lombardia, nei pressi di Manerbio, dove si segnala un incidente che ha portato alla chiusura del tratto tra Pontevico Robecco e Manerbio in direzione Brescia. In Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione Milano, raccomandata prudenza alla guida per la presenza di animali sulla strada. Andiamo in A1 nel Lazio, tra la diramazione di Roma Sud e l'allacciamento con la A24 verso Firenze, presente un'auto in avaria. In A14 in Abruzzo tra Atri e Pescara Nord in direzione Pescara, attenzione per una perdita di carico. Perdita di carico che si registra anche in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Capua e Caglianello in direzione Roma. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia tra Galugnano e Lecce verso Padova, dove il traffico è rallentato per lavori. Si ricorda infine che oggi dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: Nuovo di Zecca, una possibilità, il singolo di Malika Ayan, l'avete ascoltato su Rai Radio 2, dove arrivano tantissimi messaggi in risposta al domandon. Intanto c'è una domanda strutturale.
1: C'è una domanda, c'è chi risponde alla nostra domanda con una domanda che non c'entra una cica frusta di niente con l'argomento, però essendo una delle colonne del nostro programma. Allora,
0: Maria Teresa
1: da Milano
0: vuole sapere.
1: Adesso tu esci di casa, vieni qua in Corso Pino 27, te lo spieghiamo, ti facciamo un disegno.
0: Ma no,
1: lei ci domanda: cosa vuol dire twist del plot?
0: Vuol dire colpo di scena.
1: Colpo di scena.
0: Sì.
1: Colpo di scena. Il plot è la piattaforma, la struttura.
0: La sinossi, le cose come dovrebbero andare.
1: E il twist
0: punto
1: è il cambio improvviso di programma. Quindi quando c'è un twist del plot, noi abbiamo il cambio.
0: Se tu pensi
1: il
0: ballo del twist.
1: Come
0: infatti.
1: Tipo se io adesso mi mettessi a ballare.
0: Esatto. Se tu adesso improvvisamente scrivessi un risveglio. Sì. O io facessi una battuta che fa ridere. Cose del genere.
1: Okay, esatto.
0: Esatto. Allora, quindi Maria Teresa, twist del plot vuol dire quella cosa lì. Poi invece il domandone, andiamo avanti, perché la questione che riguarda l'energia nucleare vi appassiona, come è giusto che sia, perché è un futuro non solo energetico, diciamo anche dal punto di vista ambientale, una strada oppure l'altra sono molto diverse. Sentiamo.
2: Sono Gabriele di Piacenza. Io votai no all'epoca e ancora oggi dico no. Ci sono tanti altri modi per produrre energia e forse c'è da incentivare appunto di più energia solare, pale eoliche, invece di continuare a dire no a tutto. Io conosco un'azienda che voleva coprire i parcheggi con i pannelli solari, non l'hanno fatto perché se copri un'area con i pannelli solari poi devi pagare il plateatico. Aiutiamo piuttosto a incentivare queste cose.
0: Questa è una informazione interessante. Poi dopo Anna c'è Anna che, allora, la preoccupazione di chi ci lavora poi dentro le centrali, effettivamente lei dice: a me più delle scorie preoccupano, li chiama i tanti Homer, diciamo persone un po' distratte che possono fare dei disastri. Che
1: è
0: però
1: un eufemismo molto educato,
0: diciamo impreparati, insomma. A Milano c'è una parola che si potrebbe usare, ma lasciamo perdere.
1: Birra?
0: Però uno immagina,
1: chiedo per un amico,
0: tutti possono sbagliare, però insomma è un personale che verrebbe formato, dopodiché tutti possono sbagliare comunque. Un altro invece ascoltatore, ascoltatrice, secondo me mette lì un'altra questione interessante. Dice, scrive proprio così: ricordiamoci che in Francia, dopo tutto il cinema del nucleare,
1: in Francia, i francesi lì
0: costa solo un terzo in meno. Non pensiamo che poi ce la regalino, sì, perché adesso ce la vendono così, ce la vendono diciamo come, poi effettivamente bisogna vedere.
3: Io rimango convinta del mio no che ho dato al tempo del referendum. Ovviamente sono favorevole alle rinnovabili. Speriamo che si decidano. Anna da Roma.
0: Mi sembra che siete più o meno spaccati a metà.
1: Ma perché non le rinnovabili?
0: Effettivamente siamo un paese che un po' di sole ogni tanto lo prende. Continuate a rispondere al nostro domandone 3487 300 200 Radio 2.

0: Three Nights su Rai Radio 2. Noi abbiamo in linea l'ospite di questa mattina che ha tradotto un libro interessante che tra l'altro coinvolge anche un programma radiofonico, perché l'autrice Nalini Nadkarni è anche una divulgatrice appassionata del tema che le sta a cuore, che si capisce perfettamente dal titolo di questo libro pubblicato da Corbaccio, Un anno in compagnia degli alberi. Buongiorno Anna Talò.
1: Buongiorno a tutti i mattinieri, mi sento un po' meno sola stamattina.
0: Ah vabbè, ma sei una di noi, perché ti svegli presto, pensavi di essere l'unica? Ma qua siamo centinaia di migliaia.
1: Io i fornai, no, pensavo, invece no. No,
2: Anna,
1: no.
2: La domanda scomoda è sempre dietro l'angolo. Tu sei mattiniera in quanto ti svegli presto o stai tornando dalle discoteche?
1: Ma no, io sono una signora ormai anziana, ormai la discoteca,
2: e cosa vuol dire?
1: È lontana. No.
2: Anziano no, is the new giovane.
1: Esatto, hai ragione, che diamine. No, è che mi sveglio presto nonostante vorrei arrivare come mia sorella alle 11 del mattino, che quando ci si mette invece no, io sono proprio sveglia.
0: Allora,
1: sul grillo.
0: Anna, tu piazzati lì su Radio 2 e non puoi sbagliare, che abbiamo programmi dell'alba tutti i giorni in diretta. Senti, a proposito di programmi di radiofonici, la Nadkarni o la Nalini ci si è messa di buzzo buono.
1: Sì, perché è una grande divulgatrice, come
0: sì,
1: si capisce da questo libro.
0: Eh sì, perché lei aveva voglia di raccontarci delle cose sugli alberi che forse non sempre noi teniamo presente.
1: Assolutamente, noi non teniamo presenti gli alberi, li consideriamo un po' parte del panorama da sempre. Se io ti dico la parola albero, a te viene subito in mente un albero qualsiasi, no? Non è un tema sul quale possono esserci delle incomprensioni, però degli alberi non sappiamo veramente nulla. E quindi lei in questo libro parla di tutti i modi in cui gli alberi si incrociano con la nostra vita. Banalmente, Matteo è un esperto di moda, quanti tessuti vengono dalla lavorazione della polpa degli alberi?
2: Beh, a viscosa
1: è il primo, ma ce ne sono gli altri, no?
2: Quindi, sì, un sacco, anche devo dire sostenibili oggi rispetto
0: sì,
2: ad
0: altri. Sì, lavora molto su questo, è vero.
2: Fronti,
1: esatto,
2: sì.
1: Esatto. E, io ho un bosco vicino a casa, un piccolo bosco cittadino, vado a camminare tutti i giorni, non so un nome di un albero, neanche a pagarlo. Per cui io ho trovato questo un libro, a parte il fatto che è rilassante come struttura, è corto, i capitoli sono corti, ogni capitolo racconta una storia che finisce in quel capitolo, quindi non è che se lo riprendi dopo tre giorni devi ricominciare da capo.
0: Sì.
1: Lei scrive in maniera semplice, quindi non devi essere un esperto di botanica per venirne fuori, ma racconta tante cose che francamente io non sapevo e credo come me tanti altri.
2: Una per farci un esempio, farci capire, quella è una scoperta, dici ma guarda un po', chi l'avrebbe mai detto?
1: Allora, per esempio che c'è un fenomeno che si chiama la timidezza delle chiome. Cioè, osservando gli alberi da sopra si è notato che cercano di non toccarsi coi rami uno con l'altro.
0: Ma la questione è che agli alberi non piace essere toccati, l'avevo letta appunto già qualche anno fa, ma pensavo da noi, quindi neanche tra di loro.
1: No, neanche tra di loro, no.
2: Ma che tu sappia, se si toccano è molestia?
1: Secondo me sì.
0: Anche
1: sì,
0: secondo me.
1: Stai via, stai là.
2: Joy manda la mobilia, come si dice a Milano.
0: Sai che questa cosa qua, siccome avevo letto appunto, io delle piante che ho a casa, ho un piccolo bilocale, ho tante piante, cerco però di fare in modo che non si tocchino, quindi è un istinto giusto, perché non gli piace.
1: Sì. Sì, no, non gli piace. Allora, in questo libro non c'è scritto, ma recentemente è uscita una ricerca che dice che gli alberi tra di loro comunicano con le radici.
2: Sì.
1: Anche questa è una cosa fantastica.
2: Sì.
1: Io ho pensato subito al Signore degli Anelli e alla foresta degli Ents,
0: alberi. Certo,
1: perché uno dice di che cosa parlano. Però questa cosa del fatto che comunicano in qualche modo, secondo me è assolutamente vera. Io ogni tanto ho questo momento in cui dico devo dargli l'acqua e mi accorgo che magari la terra si è asciugata un po' prima di quanto non
0: sì, perché te lo dicono e tu li senti.
1: Secondo me sì.
0: Ma io sono d'accordo. Sono d'accordo.
1: Meno male che non sono.
0: No, non siamo pazze, Anna, non siamo per niente pazza. Allora, la questione dei capitoli corti che dicevi tu è figlia dei suoi interventi radiofonici, che sono sempre interventi brevi di un paio di minuti, e quindi appunto ci sono queste pagine, per esempio questo capitolo Alberi e treni, perché all'autrice la Lini Nadkarni sta a cuore che noi sappiamo, per esempio, ci rendiamo conto di quanto li sfruttiamo questi alberi. Tu hai detto la moda, i treni, io adoro i treni. Quante volte pensiamo alle traversine che sono fatte? Lei ti cita il legno di cui sono fatte: abete canadese occidentale, sta parlando naturalmente degli Stati Uniti, noce americano, acero e quercia, e dice le traversine appunto sono un elemento critico dei binari ferroviari, a parte il peso che devono tirare su, e ti racconta per esempio la storia di questo sfruttamento, che è interessante perché è anche un modo di rendere omaggio alla fatica degli alberi, a quanto prendiamo da loro.
1: Certo, ma c'è anche banalmente, noi facciamo la differenziata per recuperare la carta aperta e poi andiamo al cinese o al giapponese e mangiamo quelle bacchette che sono usa e getta e sono fatte di legno.
0: Sì, anche se in quel caso lì si cerca di usare il bambù, che è sempre legno, però almeno è un legno che certo, ma infatti bisogna ricordare che cresce in fretta, quindi sì, diciamo sì, è più sostenibile più di altri, non è un noce.
2: E quante teste di legno abbiamo anche in giro?
1: Però ci sono anche delle situazioni in cui non è, secondo me, per il momento non si può sostituire. Per esempio lei parla degli strumenti musicali e dell'importanza
0: anche
1: del legno.
0: Certo, lei in Italia abbiamo tradizioni meravigliose, adesso penso a Cremona, penso ai liuti, ai violoncelli, sì, scusate, ai violini, esatto, quindi insomma la nostra vita è piena di alberi, anche se non magari non li sappiamo nominare, ed è un po' quello che vuole che capiamo Nalini Nadkarni, conoscerli e soprattutto rendere omaggio a quello che fanno per noi. Un anno in compagnia degli alberi lo trovate in libreria, pubblicato da Corbaccio, tradotto da Anna Talò. Ti sei divertita a tradurlo?
1: Molto, molto, molto. È uno di quei libri che mi sono divertita a tradurre.
0: Mica,
1: mi è piaciuto.
0: Mica poco, perché comunque la traduzione è un
2: lavoro.
0: Vogliamo
2: approfittare dell'occasione radiofonica per dire qual è il libro più noioso che ti è capitato di tradurre. Anna.
1: Non posso.
2: Non si può.
0: Perché deve pur campare anche lei. Ma ce ne sarà stato uno più divertente e uno. Adesso vado a vedere tutti i libri che hai tradotto e provo a indovinare. Ciao Anna, grazie.
2: Grazie,
1: ciao,
2: Anna.
1: Grazie.
0: Buona domenica.
1: Ciao,
0: ciao e viva la noia! Ciao.

0: Elizabeth Taylor, secondo Taylor Swift su Rai Radio 2 è arrivato. È arrivato il momento.
1: Belandroni d'Italia, signore e signori, se avete voglia di fare una cinca frusta di niente, è arrivato il momento di iscriversi a queste liste di collocamento perché io un lavoro ve lo trovo.
0: Sentiamo.
1: E mi rivolgo a tutte le ragazze.
0: Sì.
1: Una ragazza belandrone.
0: Sì.
1: Che non hanno voglia di fare un nulla.
0: Vabbè,
1: nulla.
0: Capita.
1: Di nulla.
0: Certo.
1: Potete anche lavorare per questo lavoro rimanendo sedute.
0: Ah, bene.
1: Senza dovervi nemmeno alzare. Bene. L'importante è che potete, che possiate almeno alzare le braccia.
0: Sì.
1: Perché se è stata aperta la prima agenzia europea.
0: Ascelle.
1: No.
0: Vabbè,
1: no,
0: alzare le braccia perché alzare le braccia?
1: Per abbracciare.
0: Agenzia europea.
1: Sì, la prima in Europa. Cercasi abbracciatrice professionista.
0: Ma pensa come
1: 100
0: siamo.
1: 100 euro l'ora.
0: Ah, però.
1: Hai capito? Dai, ti vedo subito.
0: Io sono
1: la
0: brava.
1: Vedo subito sia ringalluzzita.
0: Io sono brava ad abbracciare, certo.
1: Bisogna firmare carta scritta, carta canto, firmati brevi di mare che non ci sono conseguenti rapporti di altra natura.
0: No, esatto, un
1: quindi
0: attimo.
1: Niente sporcaccionerie, ok? Però 100 euro l'ora solo per abbracciare persone sole.
0: Ma infatti stavo pensando, pensa come siamo messi se la gente ha bisogno di pagare per farsi
1: secondo
0: abbracciare.
1: Secondo me pagando un extra possono abbracciarle così forte che poi...
0: Cosa?
1: Non si risvegliano più.
0: No, ma no, no, questo però...
1: anche dei parenti scomodi
0: ma,
1: in questo
0: ma no, ma non è questo il
1: vai l'obiettivo. Ad abbracciare mia
0: l'obiettivo non è questo, infatti.
1: No,
0: però pensa come caspita siamo messi male. 100 euro l'ora è tanti. Agenzia europea.
1: Beh sì, prima in Europa.
0: Sì, interessante.
1: Sì.
0: Interessante. Io adesso. Quindi scusa, le competenze?
1: Sono avere che due braccia.
0: Che tu abbia voglia di abbracciare.
1: Ed essere diva.
0: Beh, però io potrei abbracciare anche con un braccio solo perché dobbiamo discriminare.
1: 50 euro l'ora.
0: Va bene, d'accordo. 100 euro l'ora mi sembra una cifra incredibile. Adesso
1: così,
0: ci penso. Adesso vado a vedere sto lavoro qua com'è. Mi sembra interessante. Tutte cose belle che sentite su Radio 2.
2: Good morning Radio 2. Weekend.

0: The Cranberries su Rai Radio 2, bella musica su Rai Radio 2, bella musica,
1: bella musica anche dal vivo
0: attraverso Rai Radio 2,
1: anche grazie a Rai Radio 2 che organizza il 12 a Cosenza il 12 di giugno un gigantesco concerto condotto da Emma Stoccolma e Ginotto Castaldo e poi che sarà in onda invece trasmesso su Rai Radio 2 il 20 di luglio, quindi se siete a Cosenza potete andare in persona, se no aspettate un attimo che arriva la musica lo stesso.
0: Esatto, ci abbiamo lavorato tantissimo, ci teniamo tantissimo, quindi insomma l'abbiamo fatto proprio come regalo per voi, che in cambio ci date un fracasso di risposte al domandon del giorno, per esempio.
2: Lo penso, il nucleare dall'86 a oggi dove votazione ha votato no, siamo ricchi di sole, siamo ricchi di vento, gli appartamenti, le industrie, che siano un po' più green, che ci sia meno spreco di energia.
0: Insomma siamo più o meno lì, metà direi, forse un pochino più i nostri ascoltatori contro il nucleare che a favore, però insomma siamo lì.
1: Si propendono verso il fotovoltaico, cioè verso le energie alternative.
0: Esatto, diciamo. Ne parleremo ancora comunque perché è un tema di grandissima attualità e quindi se ci seguirete tutta l'estate che saremo qui il sabato e la domenica ne parleremo.

0: Comuni immortali, la voce è quella di Achille Lauro e noi siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo e quindi lasciamo la linea al GR2, a tutto quello che succederà su Radio 2. Natascia Losenti torna, se ne ha voglia, sabato mattina alle 6.
1: E anche Matteo Osso.
0: Ciao.
2: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
3: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì alle 21:20, Rai 2.
4: Sono le 7:30.
5: Rai GR2.
6: Ucciso per errore con 30 coltellate Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano, era solo contro una gang di 17 giovani incappucciati. A Mendolara in piazza per i 4 braccianti stranieri bruciati vivi dai caporali, al corteo in Calabria Schlein e Landini. Ucraina, Londra, vertice tra i volenterosi e Zelensky, Trump si defila dei negoziati. Guerre ingiuste, appello di Papa Leone dalla Spagna per la pace a Kiev e in Medio Oriente. Caro Energia, sconti sulle accise fino al 3 luglio. Tra musica e spettacolo, Cesare Cremonini, ottavo re di Roma al Circo Massimo, la grande Fiction Rai premiata con i nastri d'argento. Sport, l'Italia sogna con Coboli e Antonelli, il tennista romano in finale a Parigi, il pilota bolognese in pole a Monte Carlo. Buona domenica da Gabriella Lepre. Potrebbe esserci un tragico scambio di persona dietro l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. È emesso un secondo provvedimento di fermo. Il sospettato è un ventenne italiano di origini peruviane in fuga all'estero. Sentiamo.
7: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero. Il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper ventenne Ray Omar. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona. Gianluca ucciso per errore al posto di qualcun altro. Anna Maria Caresta, GR2.
6: In migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina, Cosenza, dopo l'omicidio dei braccianti arsi vivi lunedì scorso. Alla testa della manifestazione, mai più per le 4 vittime, Aminullah Amjad e Wasim, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, lo ascoltiamo.
8: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Ma allora non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
6: 3 morti e 2 feriti nel crollo della palazzina a Porto Sant'Elpidio, vicino a Fermo. Le cause della deflagrazione sono ancora in fase di accertamento, ma si fa sempre più strada l'ipotesi di una fuga di gas. Una delle vittime respirava con la bombola di ossigeno che potrebbe aver alimentato l'esplosione. A Londra è il giorno dell'incontro con Zelensky dei leader di Regno Unito, Germania e Francia. Obiettivo: rilanciare la diplomazia europea sull'Ucraina alla luce delle difficoltà russe sul campo. Droni ucraini a San Pietroburgo hanno ferito 4 persone. Per la prima volta le autorità russe ordinano ai residenti di restare a casa. Donald Trump si è defilato dai negoziati. Che Zelensky e Putin se la sbrighino fra loro, ha detto il presidente degli Stati Uniti. E a Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi, ed è Giorgia Meloni in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani occidentali in Montenegro le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare e a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare ribatte: nessuna dietrologia, quando qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole.
1: Ante la violenza della guerra e della mentira, sed vosotros mismos.
6: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, in una Madrid blindata il pontefice invoca la pace, quella in Iran non è una guerra giusta, in Libano situazione complessa, spingere per i colloqui in Ucraina. E veniamo dunque alla guerra in Iran, colloqui impantanati, le forze statunitensi abbattono altri droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz, ma tiene banco il caso spionaggio da parte di Israele nei confronti degli Stati Uniti, rimosso il numero 2 del Mossad, la corrispondente.
9: Chesty Witkoff, inviato speciale e principale negoziatore di Trump, tra i funzionari che sarebbero finiti nel mirino dell'intelligence israeliana a caccia di informazioni sulla guerra in Iran. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia della difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto contro Teheran. Così è stato alzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili perché viaggiano su jet privati, gestiscono questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutano il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite con l'obiettivo di scoprire le posizioni di Washington nei negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR2.
6: Caro Energia, fino al 3 luglio ho confermato il taglio delle accise sui carburanti.
10: Arriva il quinto e forse ultimo taglio delle accise per calmierare i prezzi dei carburanti. Il via libera alla nuova proroga con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato, allungando i tempi. Però il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio pari a circa 150 milioni, un intervento che dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR2.
6: E il caro carburanti fra i temi centrali nel dibattito politico.
11: A rivendicare la proroga del taglio delle accise la maggioranza con Fratelli d'Italia. Intanto Roberto Vannacci paragona i nuovi ingressi in futuro nazionale da Forza Italia e Lega allo sbarco in Normandia. E se secondo alcune fonti Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dalle ultime defezioni azzurre, Matteo Salvini taglia corto: quando dai fiducia capita di essere fregati. Carroccio che guarda con favore alle misure sul nucleare. Massimo Garavaglia.
12: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno.
11: Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara, la segretaria del PD Elly Schlein avverte: sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali, servono più tutele per chi denuncia. Verdi Sinistra, che insistono sulla patrimoniale, accusano governo ipocrita, considera il lavoro e i lavoratori come pietre di scarto. E dei 5 Stelle Vittoria Baldino:
13: fare in modo che quello che è accaduto qualche giorno fa ad Amendolara non accada più. Più controlli, più prevenzioni.
11: Filippa Misano, GR2.
6: Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le amministrative. Al voto i 42 comuni che non hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le comunali in Sardegna. I nastri d'argento, le grandi serie TV Rai sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, serie dell'anno Portobello, coprodotta da Rai Fiction, l'inviata.
14: Lea Gavino, cantautrice e rivelazione nell'Avvocato Guerrieri, nella Notte dei Nastri d'Argento alle serie TV. Lino Guanciale, nastro speciale con ben 4 personaggi.
15: E sono felice, non c'è un altro modo per salvarsi dall'ingabbiamento se non provare a te stesso per prima gli altri, che sono tante le corde che puoi pizzicare.
14: E annuncia anche il ritorno di Ricciardi, la serie più votata, La Preside, con Luisa Ranieri nelle scuole di Caivano.
16: Una grande sfida per noi portare Eugenia Liquori e Eugenia Carfora, la vera preside, al grande pubblico, no?
14: Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora in Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno.
17: Il fatto di aver raccontato questa storia credo che abbia restituito qualcosa.
14: Migliori attori, Argentero e Corrado Guzzanti, Benedetta Porcaroli e Carolina Crescentini, le attrici. Verdone, personaggio dell'anno, Chani Yaman, nastro a Sandokan.
18: Essere accettato così, riconosciuto così in un altro paese ti fa venire le lacrime, no?
14: Napoli, Miriam Mauti, GR2.
6: Ave Cesare, Cremonini espugna il Circo Massimo nella prima delle due date romane, che diventerà uno spettacolo su Rai 1, uno speciale su Rai 1, in onda a settembre in prima serata.
19: Buonasera Roma!
20: È partito così il debutto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, in 65.000 ad applaudirlo, un palco futuristico, una passerella lunga che fendeva la platea. Il pubblico ha cantato e ballato per più di 2 ore e 30, un viaggio in oltre 25 anni di carriera. È un vero divo Cremonini, performer unico, pronto a trascinare il suo popolo.
21: Quanto sei bella Roma!
20: Non è mancato l'omaggio a Roma sulle note di Venditti. Immensi gli ospiti, da Lorenzo Giovanotti al delicato duetto con Elisa, fino all'intensa San Luca con Luca Carboni. Ballerini, acrobati, paillette, giochi di luce, applausi ed ovazioni per Poetica, rito collettivo su 50 special. Chiusura affidata a Un Giorno Migliore. Stasera si replica. Marcella Sullo, GR2.
6: E siamo allo sport, in studio è arrivato Alessio Maldini, buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti i radioascoltatori.
6: Allora, una ricchissima pagina in questa lunga domenica, spicca la finale del Roland Garros, il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, entrambi alle 15.
22: E con due italiani che possono riscrivere la storia dello sport azzurro. A Parigi Flavio Cobolli proverà ad alzare il trofeo del Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Non parte però favorito contro Zverev, che come l'azzurro insegue il primo slam della carriera. Nei 4 precedenti 3-1 per il tedesco, anche se Cobolli lo ha battuto nella semifinale di Monaco di Baviera di quest'anno. Sentiamo Stefano Cobolli, il papà di Flavio.
23: Non me lo aspettavo così rapidamente, però non me lo aspettavo, ecco, a fine maggio con una finale di Roland Garros. Devo essere sincero, è un risultato che va oltre le aspettative. In un Roland Garros comunque un po' pazzerello come quest'anno, l'infiltrato Flavio ci sta bene.
22: Il torneo femminile è andato alla russa Andreeva, il 2-7 successo sulla polacca Walinska. E da Parigi ci spostiamo a Monte Carlo, dove Antonelli inseguirà il 5° successo di fila per diventare il vincitore più giovane nel Principato. Il leader della classifica scatterà dalla pole, importantissima in questo Gran Premio. Vicino alla sua Mercedes la Red Bull di Verstappen, in seconda fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc.
6: Ma prima della Formula 1 ci sarà il MotoGP.
22: Col Gran Premio d'Ungheria il favorito è Marc Marquez, che ieri ha conquistato pole e sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia ha allungato in classifica, ora sono 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Martin. Il via alle 14.
6: E questa sera il calcio con l'amichevole della nazionale a Creta,
22: dove affronterà la Grecia. Per i giovani lanciati da Baldini sarà un test più impegnativo rispetto al Lussemburgo. Inizio alle 21. Le parole del CT ad interim sui problemi del calcio italiano.
24: Abbiamo avuto un'involuzione, non ci siamo accorti che il nostro calcio andava incontro a dei problemi, che non avevamo più un cambio generazionale, non avevamo più i giocatori bravi come avevamo prima. Non riuscendo a capire questo, non abbiamo capito dove poter intervenire per migliorare i nostri settori giovanili.
6: In chiusura il campionato di pallacanestro.
22: La finale sarà tra l'Olimpia Milano e la Reger Venezia, che ieri ha chiuso sul 3-1 la serie con la Virtus Bologna, 90-83 il punteggio di gara 4. Tra i migliori Amedeo Tessitori, autore di 22 punti.
25: Siamo stati tutti bravissimi, non abbiamo mai mollato, siamo un gruppo fantastico, non avrei voluto essere da nessun'altra parte se non qui con questo gruppo di ragazzi.
22: Gara 1 della finale in calendario giovedì in casa dell'Olimpia.
6: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre che vi parla, in regia Edmondo Cotta e Giovanni De Palma, la linea soggetti smarriti, prossimo GR2 alle 8.30, buon ascolto.
0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
4: Presenti anche di domenica mattina, anzi solo di domenica mattina e di sabato. Buongiorno, eccoci
5: super
4: qua.
5: Sveglio, evviva, divertiamoci in
19: ho
5: questa...
19: visto lei che bacia lui, che bacia lei, che
5: ma
19: bacia
5: che
19: lui.
5: Che c'entra adesso? Che c'entra? Raimonda, buongiorno.
19: Mi sono svegliata baciona.
5: Ah,
4: e questa è una buona notizia, mi piace questa cosa, è tenera svegliarsi la mattina. Andiamo con voglia di cocco, no?
5: Oggi bacini. I bacini.
4: Iniziamo con il quizzellino, dai, forza, vai Paoletto, faccia ascoltare questa voce.
26: Una storia di rinascita, una storia anche di sorellanza, perché le protagoniste sono queste due donne che con dei caratteri completamente diversi si trovano nella stessa difficoltà.
4: E chi sarà questa
19: una
4: voce?
19: Una vostra parente.
5: No, personaggio pubblico, naturalmente, una persona conosciuta.
4: Dovete... Non dare indizi.
5: No, non do indizi, ho detto dovete indovinare voi. 3487 300 200, vi ricordo che il 3487 300 200, dove potete mandare i vostri messaggi, è anche utile e buono.
26: Diversi si trovano nella stessa difficoltà.
4: E chi sarà questa
19: una
4: voce?
19: Una vostra parente.
5: No, personaggio pubblico, naturalmente, una persona conosciuta.
4: Dovete... Non dare indizi.
5: No, non do indizi, ho detto dovete indovinare voi. 3487 300 200, vi ricordo che il 3487 300 200, dove potete mandare i vostri messaggi, è anche utile e buono.

0: Ma che carina questa canzone, adoro, è la nuova canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra, che sembra quasi un pezzo di Marisa Monti per chi è esperto di musica brasiliana.
1: È vero, la bello, voce bello, ricorda, bello, ricorda un po'.
2: Plim plon, notifica per Marco. Ah, hai subito un trauma cranico minore. Ah, questo è considerato un risultato ottimale.
1: Ecco, perfetto, grazie.
0: Grazie. Queste sono le notizie dell'adolescente Marzocca.
1: Ma io l'ho silenziata.
2: Plim plon, ecco. Notifica per Marco. Marco. Congratulazioni, ancora. Sopravvissuto, sì. Hai superato la tua quota di esercizio settimanale del 500%.
1: Ok, grazie, grazie.
0: Questo, no, possiamo parte, evitare per
1: c'è anche
0: favore,
1: a fare con un videogioco pure questo, ma non c'entra nulla adesso, in questo momento
0: un videogioco,
1: sto lavorando.
0: Sembrava più tipo l'app Salute che faceva questa, vabbè, lasciamo stare, possiamo andare avanti. Io vorrei ringraziare oggi in modo particolare, anche perché sono le ultime puntate prima della pausa estiva, dove ascolterete un best. E allora io vorrei ringraziare in modo particolare Giulia Fiore Coltellacci, sì, che è una delle nostre due redattrici, per la costanza, per la caparbietà con la quale ogni settimana, da 10 settimane, ci invia una mail con la notizia che fa rumore.
1: Ecco.
0: Che è questa notizia che, come tutti sapete, sonorizza il nostro grande Marco Marzocca.
1: Perché lei non vede l'ora di sentire le mie performance, capisci? Allora ogni settimana...
0: E oggi le daremo soddisfazione, sì, vogliamo dirla questa cosa? Sì.
2: Ah. Dai, dai, eppure la cipolla diventa aie.
1: Aie, esatto, bravo. Questo è un
0: possiamo ritornare al quizzellino dicendo che nessuno per il momento ha indovinato. Saluto Marcella da Bari che ha detto Benedetta Porcaroli, Michela Andreozzi, Giulio da Taranto, Michela, se ci stai ascoltando, un abbraccio. Il personaggio è Francesca Fialdini, ci ha scritto Angela da Napoli. No.
2: Eppure
0: no,
2: qualcuno ha indovinato.
1: Che soddisfazione.
0: Adesso?
1: Chi
0: ha detto due secondi di no, Raimonda, cambi idea ogni 5.

0: No, sicuro, è arrivato adesso la risposta.
1: Adesso. Vabbè, riascoltiamo un attimo, Paoletto.
2: Volevamo raccontare una storia di rinascita, una storia anche di sorellanza, perché le protagoniste sono queste due donne che con dei caratteri completamente diversi si trovano nella stessa difficoltà.
3: Buongiorno, la voce soggetti, mi sembra Cristiana Capotondi.
1: Oh, sì, è esatto, la voce di Cristiana Capotondi.
0: Esatto, esatto. Maria in questo momento ha mandato il messaggio, stavo controllando. Maria in questo momento ha indovinato.
1: Vabbè, è però bello che ti allontani dal microfono, cioè, perché
0: allora mi fanno vedere una schermata sul computer dove Maria è scritto con dei caratteri talmente piccoli, sì, ma che neanche se
1: dopo
0: ti
1: una
0: attacchi
1: certa, dopo una certa
4: ma sei sa perché
1: ma io rimpiccioliscono i caratteri, è tutto scritto piccolo,
0: c'erano tante cose scritte, ma il nome Maria era piccolissimo, ma io la voglio ingrandire Maria perché ha indovinato il nostro quizzellino.
5: Soggetti smarriti.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it. 22.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: 2-2. Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
11: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
12: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
13: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
11: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Soggetti smarriti.

0: come un lupo, hungry like the wolf, erano i Duran Duran di quando eravamo ventenni, quanti Duran, ricordi
1: Duran.
0: I Duran Duran, quelli che dicessi Duran Duran,
1: Le Bon,
0: Simon Le Bon,
1: che si chiamava proprio Le Bon perché era molto bon, era molto ambito.
2: Clima Ploan, notifica per Marco, sembra ancora, che non costruiremo un razzo questa volta.
1: Ah no? Nonostante i pezzi che abbiamo...
2: Plim Plon, notifica per Marco. Bollo auto in scadenza.
1: Ah, ecco, questa notizia... No, ma comunque è vero. Devo pagare il bollo.
0: Il bollo dell'auto. Va bene, possiamo andare avanti. È arrivato il momento, prego Paoletto, puoi mandare in onda la sigla.
3: Rumore della notizia, vogliamo il rumore. Dai Marco, prego, dai facci il rumore, così ci metti di buon umore.
1: E partiamo con la notizia.
0: Hai fatto una risata.
1: Metti un po' di entusiasmo, dai, vercillo. Allora, via con la notizia che fa rumore con il sonorizzatore. Dai.
0: Si presenta da solo.
1: Presentati.
0: No, puoi fare tutto, tu fai tutto
1: con
0: tu.
1: Il sonorizzatore Marco Marzocca.
2: Questa vostra creatività mi atterrisce.
1: Che è uno
0: che faccio la folla.
1: È uno che ha sfiatato che. Questo. Vabbè, dai.
0: Cioè, vai. Che ho l'alito pesante stamattina.
1: Sì, meno male, no, che ieri sera
0: ho alzato un po' il gomito.
1: Si vede.
0: A Varsavia?
1: Sì.
0: A Varsavia, si dice la nostra Giulia.
1: A Varsavia. Da tempo.
0: Ti racconta la nostra Giulia Fiore Coltellacci per la decima volta questa settimana, questo mese. Allora, a Varsavia si è assistita ad una scena che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata pura fantascienza. Un robot umanoide che corre. Questo è il robot. Il robot umanoide che corre tra strada ed erba inseguendo un gruppo di cinghiali, guidandoli lontano dalle abitazioni. Il protagonista si chiama Edward Warciocchi ed è un modello Uni3G1 diventato noto sui social per la sua vita quotidiana tra le persone. Ma questa volta il contenuto pubblicato ha fatto il salto, non solo intrattenimento, ma un'azione concreta, visibile, sorprendente ed efficace. Mantenendo una distanza tale da non spaventare eccessivamente gli animali, ma sufficiente a reindirizzarli, il risultato è coreografico. I cinghiali si allontanano progressivamente dalla zona urbana e si dirigono verso un'area più sicura.
2: Guarda, faccio finta di non sentire.
1: Ok. Fatto.
0: Guarda, secondo me finisce bene questa storia, sono tutti felici.
1: Ma è una cosa
0: e contenti.
1: Bella, guarda, faccio pure un applauso. Alla fine è finita bene, sono tutti contenti. Anche l'umanoide. Che carino.
0: Uni3G1. Oramai dobbiamo cominciare a farci i conti con l'intelligenza artificiale e con gli umanoidi che stanno arrivando. Io ho visto certi progettini, fanno certe cose anche in casa. Oh.

0: presbiopia.
1: Ci sono queste, questi pezzi ce ne stanno tantissimi che hanno queste pause, no? Tac, che si vede che alla radio ti fanno venire. Che io quando si fermano così ta, e poi riprendono, tu dici:
0: prendono.
1: Oddio, oddio, è finito il disco. Invece no, un susto, come si dice in spagnolo.
0: Era Vasco Rossi. Ti prendo e ti porto via. No, che cantavo viva la presbiopia. Pensavo
1: viva
0: a quando
1: presbiopia.
0: No, pensavo a quando nell'aprile di qualche anno fa, quando ho compiuto 40 anni, mi resi conto
1: a 40 anni,
0: quasi all'improvviso, sì, di non vedere un cavolo da vicino. A 40 anni, esatti 40. Tu quando hai messo gli occhiali da vicino?
1: E c'avevo 50 anni, c'avevo 50 qualche anno fa.
0: Ah, lo hai fatto 10 anni con 10 anni di ritardo. No, sì. Si dice che normalmente si dice che a 40 comincia a calare la vista e poi.
1: No? Devi allontanare progressivamente le cose scritte.
0: Le cose?
1: Sì, poi quando finisce il braccio, perché c'è chi c'ha il braccio più lungo, quando finisce il braccio.
0: Te l'ho detto, è una congiura fatta per i quarantenni, per chi ha più di 40 anni. Scrivono sempre più picchioli questi cavoli di caratteri, sempre più piccoli, tipo sui farmaci,
1: bravo,
0: sugli shampoo.
1: Bravo.
0: Uno non legge più niente. Ma perché lo fa?
1: Una legge, facciamo una proposta di legge.
2: Presbiopia, questa stronzetta.
1: Minimo carattere, diciamo 12, va bene? 12 come grandezza, minimo, sì. Proprio più piccolo.
0: 12. E io che avevo 12,
1: corpo 12 decimi
0: una volta.
1: Sì, 12 decimi, vabbè, capirai.
0: Avevo 12 decimi, no.
1: Però.
0: Poi è intervenuto quello che adesso si chiama progressivo, il mio papà avrebbe detto il multifocale, che è questa cosa orribile che portiamo in tanti. Poi
1: però è più bello dire progressive, le lenti progressive, no?
0: Fa più figo.
1: Sì, è una cosa bella.
0: La idea del progresso, della vita che avanza, capito? Del futuro.
1: Noi abbiamo le lenti progressive.
0: Progressive.
1: Senti quanto è bella questa cosa, mi piace. Sento. Che poi per abituarti alle lenti progressive c'è bisogno poi di un training che ti fa venire un po' di mal di mare i primi giorni, no? Cioè un po'.
0: Ma
1: di...
0: io sai che non mi sono. No, questo non l'ho avuto, non mi hanno mai dato problemi.
1: Ma quelli che ci stanno ascoltando, cosa può interessare?
0: Ma di che cavolo stanno parlando?
1: E invece penso che molte persone hanno tanto da raccontare a proposito degli occhiali. Poi ci sono quelli che gli irriducibili, quelli che comunque, anche se è finito il braccio, comunque gli occhiali non li mettono. E allora li vedi che c'hanno il carattere 182 sul cellulare, che per leggere una frase devono scorrere 22 minuti.
0: Ciao,
1: però
0: lo
1: leggono
0: Maurizio.
1: Senza
0: però lo leggono senza occhiali.
1: Allora c'è qualcuno irriducibile qui all'ascolto di Rai Radio 2 che ci vuole comunicare questa cosa, che dice: no, io non li metterò mai, piuttosto mi faccio fare le gigantografie, ma non li metterò mai gli occhiali, mi dispiace ma non lo farò mai. Fatecelo sapere all'800 800 002, oppure ci
0: chiamate direttamente, cosa bellissima, così parliamo insieme, all'800 800 002. Io ho la lente in cucina per leggere la preparazione dei cibi, questa, vedi, e chi si rifiuta di mettere gli occhiali, la lente d'ingrandimento
1: alla Sherlock Holmes.

0: cellulare.
1: Buongiorno, anche io all'improvviso lenti progressive. E vai, ciao da Paola.
2: Soggetti smarriti. Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
10: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: voglio stare acceso tutta la notte e dire sempre di sì, sì, sì, sì. Bello, questo è un bellissimo augurio, non vi pare? Marzocca mi guarda con aria come se fossi impazzito.
1: No, perché t'ho visto particolarmente eccitato con questa canzone, ti sei scatenato.
0: I wanna dance all night. Io sono così, sono ballerino stamattina.
1: Bel volete, pezzo, no? Comunque trascina, sì, sì, sì, dai. Allora,
0: sono arrivati i primi messaggi al 348-7300-200 oggi alla ricerca di soggetti presbiti, praticamente delle vostre prime volte con gli occhiali e varie ed eventuali, ma che irriducibili, ci scrive Marco, ho occhiali ovunque, se non ci vedi, non ci vedi, punto, ci manda la sua foto dove si vede chiaramente che ha indossa gli occhiali con la catenella, la famosa catenella.
2: Ah, che regge gli occhiali. Giulio da Taranto. Buongiorno. Io da lontano vedo benissimo, da vicino non metterò mai gli occhiali. Allora che faccio? Okay. Se devo guardare un'etichetta con gli ingredienti al supermercato, lo fotografo e poi ingrandisco tutto col telefono.
1: Ho capito, vabbè.
2: Buona giornata.
1: Vabbè, certo. Portagli un microscopio dietro che ancora è più e dai, su, così fai la foto e poi la ingrandisci, su. E poi dopo se ti trovi senza telefono come fai? Dai.
3: Io ho provato a fare l'irriducibile a 25 anni, astigmatismo corretto con il laser. E poi dopo i 40 è tornato l'astigmatismo, è arrivata la presbiopia e mi è toccata. Anzi, adesso a 51 è iniziata anche la cataratta. No. Buongiorno.
0: No, la cataratta no. La cataratta a 51 è molto presto.
1: No, faremo una puntata cataratta a parte sulla cataratta. No, non parliamo.
0: Ci chiudiamo la settimana prossima in bellezza.
1: Facciamo una cosa per fare. Al momento rimaniamo sulle lenti che servono per leggere, quelli che non riescono più a leggere praticamente.
0: Perché da parte di Riccardo arriva un trucco per leggere i bugiardini, cioè che basta cercarli su internet. È facile, poi si allarga il carattere. Eccolo lì.
1: È troppo complicata come cosa, dai.
0: Irriducibili con o senza occhiali, raccontatevi ai soggetti smarriti questa mattina, 800 800 002 oppure 348 7300 200 per i vostri

0: The Coral con In the Morning, buongiorno da Radio 2, dai soggetti smarriti, Vercillo Marzocca ai banchi, con voi anche nella giornata di oggi, domenica 7 di giugno. Ben svegliati, cari amici.
1: Che quella splendida noi, donna, che sarei io.
2: Quella splendida donna, sì. Che sarebbe lei.
0: Sì. Che sarebbe lei, anche sì. Lei occhialuta come noi. Noi siamo tre occhi. Andiamo al telefono.
2: Aspetta che c'è Sonia, anche lei con gli occhiali da Roma. Ciao appunto. Sonia, buongiorno.
0: Buongiorno Sonia.
2: Pronto?
0: Sonia, buongiorno.
2: Pronto? Ma ci sente? No, ha detto che non ci vede, ma ci sente, però penso. No.
0: Adesso
1: perché, però, non è buongiorno per Sonia.
2: No, vabbè, abbiamo un problema al telefono. Adesso vediamo un attimo se vediamo recuperare Sonia che ci voleva raccontare.
1: Richiamare
2: la sua esperienza.
1: Richiamare.
2: No, ci pensiamo noi.
1: Richiamare.
2: Non ti preoccupare, ci pensiamo noi, stai buona. Non ti preoccupare, Vercillo. L'occhiale, quanto spendi in media per un occhiale tu? Dai.
0: No, per favore, no, non dillo, fare questa
2: dillo
0: domanda.
2: Perché ti devi vergognare, no, pubblicamente, ti devi vergognare pubblicamente.
0: Ho speso molti soldi per gli occhiali, non sono mai contento, no, ma quindi sappiate che se mi avrete come cliente, sono uno scassamarone perché non mi va mai bene nulla, perché non mi piace il fatto che siano giallini, non mi piace il fotocromatico, non è vero che gli occhiali ritornano bianchi, è una presa per i fondelli, sappiatelo.
2: Che cosa?
0: Allora, usando
1: Vercillo gli occhiali di pietra lunare.
2: Sì, è vero. Sì, glieli fanno solo lui, la montatura in pietra lunare. Questo.
0: Allora, stavo andando a leggere un messaggio. Sì. Allora, usando gli occhiali solo per leggere, a volte mi ritrovo al supermercato e non riesco a leggere indicazioni o scadenze, quindi faccio una fotografia col cellulare, poi ingrandisco.
2: Vabbè, come fa amico Giulio?
0: Riesco a leggere. Sì, no, ma infatti è diventata, grazie amica per averci.
2: Ma non cambiare discorsi, voglio parlare delle tue montature, perché tu poi c'hai quella verdina, quella rossa, quella nera.
0: L'abbino all'abbigliamento, certo.
2: Solo che ogni occhiale costa, dillo, dai, buttati, dai, dillo.
0: Ma
2: dai.
0: Perché vuoi che dica il costo dei miei occhiali? Che uno pensa magari questo chissà quanti soldi ha, non è vero.
2: Non è vero, perché li paga a rate.
1: Quei 1.000 euro li butta, almeno.
2: Li paga a rate, delle cifre inenarrabili.
0: Allora, non mi piace parlare di me alla radio.
2: Infatti non lo fai mai. Però se parliamo di stiratura delle camicie, allora sì.
0: Su quello sono ferrato, sulle stirature delle camicie. Mi dovrebbero premiare, guarda. Voglio l'Oscar per la stiratura della camicia più veloce.

0: Bunker di Francesco Gabbani. Allora adesso parliamo prima del GR degli occhiali di Marzocca, spende 200 euro al massimo per fare occhiali, cioè montatura e lenti.
1: Ma due paia,
0: 2,50
1: però.
0: Quando spende tanto.
1: Due paia.
0: È uno di quelli che si è informato su internet quanto costa farli i cinesi, nel senso deteriore della
1: non
0: parola.
1: Non dire queste cose, ma perché devi raccontare se esagera?
0: Perché gli piace cercare di risparmiare laddove proprio non si deve risparmiare, perché sugli occhi, sulla salute degli occhi non si scherza,
2: Buongiorno, io sono Carla
1: Carla.
2: Vi racconto che non mi sono mai adeguata agli occhiali progressivi.
1: No, bene, perfetto. Un attimo che c'è il GR2 con le notizie.
3: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
6: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: 2-2.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: 2-2.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Sono le 8:30.
19: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
7: Ancora una buona domenica da Gabriella Lepre. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi. Primo turno invece per il voto in Sardegna.
4: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco, ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Longe per il centrodestra. Daniele Petraroli, GR2.
7: La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo gli attacchi su San Pietroburgo, Zelensky rivendica: i droni sono le nostre sanzioni contro Mosca. Oggi vertice a Londra con il leader ucraino, la corrispondente.
8: Un nuovo asse per il futuro dell'Europa è l'obiettivo del vertice di oggi a Downing Street tra il premier Starmer, il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente Zelensky, per blindare il supporto a Kiev. Il fallimento dei piani unilaterali di Mosca e la recente apertura di Kiev a un cessate il fuoco hanno accelerato i tempi. L'obiettivo è definire i termini di una pace giusta e duratura. Il formato scelto è E3, Regno Unito, Francia, Germania, il nucleo duro della difesa del PIL europeo. Tra i temi sul tavolo il coordinamento militare, la stretta sui canali finanziari, la strategia di pace, che prevede, dopo il cessate il fuoco, truppe sul terreno, con Washington sempre più tiepida e concentrata su uno scenario globale frammentato. Il vertice di Londra contiene un messaggio: l'Europa sta imparando a difendersi da sola, riducendo la dipendenza transatlantica. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
7: E da Madrid il forte appello di Papa Leone per la pace. Alle 10 celebrerà messa a Plaza Decibeles. L'inviata.
10: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV a Plaza de Lima. Il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera. Ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che lo ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
15: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
10: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR2.
7: L'omicidio alla stazione di Milano Certosa: in 17 hanno infierito su Gianluca, ucciso con 30 coltellate mentre col fratello e un amico attendeva il treno per tornare a casa. Li hanno insultati, rincorsi lanciando sassi e bottiglie, poi si sono accaniti sul 22enne. Gli indagati sono 8, due destinatari di un decreto di fermo, uno dei quali in fuga all'estero. È la giornata mondiale per la sicurezza alimentare. L'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un test per smascherare le fake news sul cibo che spesso circolano sul web. Sara Farnetti, specialista in alimentazione funzionale all'Università di Miami.
20: Togliere i carboidrati in certe persone può addirittura creare un disagio metabolico. Per esempio, ci sono persone che senza carboidrati, con una dieta chetogenica cosiddetta tutte proteine, stanno male, cefalea, prendono addirittura peso. Idem i prodotti light, il grasso ingrassano ovviamente solo se in eccesso, anzi nei prodotti light ci troviamo più carboidrati. Quindi attenzione, l'alimentazione che funziona è quella adatta alla persona e non alla moda.
7: E ora a Palermo, le nozze da favola della pop star Dua Lipa tra VIP internazionali e polemiche.
21: Il loro secondo sì, Dua Lipa e Callum Turner, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, che Elton John ha cantato al pianoforte nei giardini di Villa Valguarnera. La pop star Dua Lipa ha indossato un abito trapunto di diamantini che Donatella Versace in persona le ha aggiustato addosso. Uno scenario da favola, dal sontuoso arredamento fino agli omaggi per gli ospiti, poi la festa con DJ set internazionali, ed è ancora mistero sulla presenza di Madonna. Il party blindatissimo ha bloccato anche Bagheria, transennata Villa Valguarnera, bufera poi per le parole del quotidiano britannico Il Telegraph, che ha scritto: l'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio dell'anno. Danno d'immagine, ha detto il presidente della regione Schifani. Per la Sicilia queste nozze hanno un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società turistica JFC. Maria Cristina Cusumano, GR2.
7: GR2 che torna alle 10:30, la linea a Soggetti Smarriti.
22: Soggetti Smarriti.

0: Amore di Elisa, siamo ritornati dopo il
1: amore,
0: GR2.
1: Amore, questa... lasciarsi prendere, stringersi più forte, sì, liberi vivere, sì, e con te, con sì, te.
2: Con te, a me,
0: il testo, il testo, il testo della canzone è bellissimo perché dice lasciarsi liberi, perché è la bellezza dell'amore. Se non lasci libero la persona che ti vive a fianco,
2: infatti puoi fare quello che ti vale, stai per conto tuo e fai quello che vuoi, c'è nessun problema.
0: Sei bisogna libero. Lasciarsi liberi,
2: certo,
0: liberi
2: di amore. Se uno vuole essere libero, è libero, sta per
1: Marco tu, lasciare... prigioni.
2: No, io dico, se uno vuole essere libero, vive libero, senza coinvolgimenti, senza legami.
0: Marco, non ti arrampicare sugli specchi, non fare finta di essere intelligente. Andiamo da Sonia, buongiorno.
2: Ciao Sonia, buongiorno.
3: Buongiorno, splendidi ragazzi, sono Sonia da Roma, ho 61 anni e già da diversi anni uso i progressivi che sono diabolici. Perché? Ci vogliono mesi per abituarsi e cammini che ti sembra di non poggiare i piedi per terra.
2: Esatto.
3: Quando ti ci abitui te li devi incollare alla testa, perché come si muovono di un millimetro ti scatenano. Non li usate mai, perché poi non ne potete più togliere.
2: Lo so, invece io li uso, cara mia, li usiamo noi. Li
3: un
2: usiamo.
3: Disastro. E comunque
0: siamo tre progressivi anche noi, l'abbiamo già detto, quindi
3: è vero, hai visto che come si spostano, io ce l'ho incollati con un laccetto alla testa, perché se si spostano poi...
2: Io ho messo lo scotch da pacchi dietro, c'ho un pezzo di scotch
3: che quello può essere un'idea
2: che me li tiene,
0: risparmia e blocca con lo scotch dei pacchi,
2: sì,
0: capito?
2: Con Rob lo sai quanto ci faccio, grazie.
3: Ciao, ragazzi,
2: grazie,
3: buona domenica a tutti,
2: un abbraccio, ciao,
0: un abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao. Che bell'argomento che abbiamo cercato questa mattina. Allora,
4: buongiorno, no, non mi arrenderò buongiorno mai, anche perché lavoro nel mondo del lusso con tutti i ragazzi molto giovani e non me lo posso permettere, quindi sì, i dati dei clienti li allargo con il cellulare aziendale. No way, buona giornata, io sto andando a lavorare.
2: Brava.
0: Bellissimo il messaggio, irriducibile anche lei, non esiste per niente al mondo, se lavori con giovani non puoi fare la figura della vecchia, è chiaro.
2: Ma perché? Ma perché l'occhiale fa la figura della vecchia? Allora quei giovani che ci ammettono gli occhiali da quando erano ragazzini, che magari sono miopi.
0: Posso dirti una grande verità? Che ho
1: e qui si alza l'asticella.
2: Sì,
0: alziamo l'asticella.
2: Oramai.
0: Allora, io sono arrivato a un punto tale che dopo tanti anni, appunto, che porto gli occhiali, il momento in cui mi levo gli occhiali mi sento anche a disagio, perché è un po' come sentirsi nudi, no?
2: Sì.
0: Perché è diventa una protezione.
2: Invece poi vai al mare e prendi il sole integrale, vero? Lì nudo non ti senti.
0: Con gli occhiali.
2: Con gli occhiali. E quello ti copre, giusto, vai.

soggetti smarriti. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it. 2-2. Va per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti.

0: se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Soggetti smarriti.

0: It's so easy, fall in love with me. Lo so, è molto facile innamorarsi di me. Infatti, uomini, sì, donne, animali, sono tutti ai miei piedi. Andiamo. È questo che dice la canzone, chiaramente.
1: Andiamo.
0: Allora, andiamo avanti. Ritornano i nostri giovani intelligenti, che siamo contenti abbiano avuto e stiano avendo tanto successo. Ritorniamo a parlare con il nostro amico Giacomo Panozzo. Giorno, Giacomo, benvenuto, bentornato.
2: Ciao a tutti, è un piacere essere tornato qui, è un piacerone.
1: Ma c'è un motivo, allora, perché noi, i nostri giovani intelligenti, che facciamo? Cosa facciamo noi? Li cosa chiamiamo, noi? Li seguiamo, e vogliamo sapere i progressi, come sta andando.
0: Che adozione sarebbe, scusami Marzocca, se non ci informassimo?
1: Allora Giacomo, che novità ci sono? Che è successo?
3: Caro figliuolo.
2: No, ma guarda, è successa una cosina, poi mi è sfuggita di dirvelo, però è uscito un libro, insomma, nel frattempo,

0: Bravo.
1: Quindi,
0: noi siamo qui per parlarne. È uscito questo libro che si chiama Perché succederà ieri, capire il presente attraverso le puntate della storia, edito da Salani. E ti vogliamo fare una domanda soltanto. Allora, un po' come ti è venuta in mente l'idea del libro, e parlaci un po' di cosa c'è scritto, nel senso che ci sono tantissimi episodi che vengono raccontati anche un po' sui tuoi social, abbiamo visto, che appunto curiosiamo, perché acquistarlo?
1: Beh, è una domandona. No, allora, il libro innanzitutto tratta di sette questioni attuali, sette questioni che noi vediamo dipanarsi nel nostro presente sotto i nostri occhi, a cui però forse manca un pezzo. Io sono convinto che la storia, anche mi piace immaginarla così, sia come questa grande serie TV in cui noi stagione per stagione, episodio per episodio, ne vediamo lo svolgersi. Però, ecco, più delle volte a scuola arriviamo alla penultima stagione e non la guardiamo mai fino in fondo, perché ci si ferma sempre prima, inevitabilmente, per motivi di tempo, di programma, tutte queste cose, che non si arriva mai a fare la seconda metà del Novecento, che è una cosa che manca molto, non solo a noi ragazzi, ma anche alle generazioni prima di noi, perché mancano un po' gli strumenti per comprendere il mondo attuale. Ecco.
0: Assolutamente sì.
1: È esattamente come guardare una serie TV in cui noi stiamo guardando l'ultima stagione, ma ce ne siamo saltata una. Alcune cose le capiamo comunque, non è che non capiamo niente, però sai, magari ci mancano un po' di personaggi che sono spuntati fuori, o due che prima si volevano bene e adesso si odiano. Insomma, rimane un po' stranito da questa cosa. E quindi io ho cercato di raccontare sette questioni. Dunque, si parla di Taiwan, di Iran, Trump, Putin, Brexit, Corea e Libia.
0: Tutte cose assolutamente attualissime.
2: Certo.
1: Esatto, cercando di raccontarvi in maniera semplice, accessibile, entry level, no? Si può dire, perché cercando di dare gli strumenti proprio per dire approfondisci se vuoi, sii curioso, ma devi avere una base.
2: No, è bello però dal punto di vista storico, appunto, visto da uno storico, appunto, non da un giornalista,
1: sì,
2: o da, quindi, perché noi di solito le informazioni le prendiamo più o meno dai giornalisti, invece lo storico c'ha una visione diversa, pure un po' distaccata, no? da quello che accade.
1: Sì, si cerca di essere quanto più oggettivi possibile, poi magari è un'utopia, qualcosa ovviamente trapela della mia soggettività, però io credo sia necessario farlo, e farlo anche con una certa ironia che un po' mi contraddistingue, ma che serve un pochettino a far rimanere impressi i concetti. Taiwan, il capitolo è dedicato a Taiwan, si chiama L'isola che non c'è, in quanto Taiwan è proprio un'isola che sta pian piano scomparendo, che però deve fare i conti col vicino capitano Uncina che sta continuando a cercare di prenderla, ecco. Quindi mi sono anche divertito a fare dei parallelismi.
0: Guarda, sono molto curioso, Giacomo, di leggere il capitolo dedicato a Trump, perché riuscire a capire di più di cosa stia succedendo in America non è mica un gioco da ragazzi,
2: non
0: cioè
2: è facile,
0: veramente non è facile. Giacomo, un piacere come sempre parlare con te, in bocca al lupo per il tuo nuovo libro e per tutti i successi, un abbraccio dai tuoi papà e dalla tua
2: ciao, grazie.
1: Ciao, allora, al prossimo aggiornamento.
2: Ciao.
3: Al prossimo aggiornamento. Immagino che voi due non abbiate capito nulla di quello che ha detto il giovane.
2: No, infatti, niente.

0: Radio 2, domenica 7 giugno, con i soggetti smarriti, erano il Sudo Cinema Club, What You Know. Ancora un saluto a Giacomo Panozzo, seguitelo sui social. Prima di salutarci volevo leggere il messaggio di Norma, che dice: sante lenti progressive mi hanno salvata dal metti occhiali, cambi occhiali. Bravo. A ricambi occhiali, a rimetti occhiali, mi sentivo come la sora Lella. Abbracci e baci a tutti gli amici smarriti. Sì, grazie Norma. Grazie.
1: Soggetti smarriti, buongiorno. Da avvocato anziano quale sono, gli occhiali ci debbono essere, e senza sarei anche meno, molto meno credibile. Quindi occhiali sempre, indossati sempre e comunque, anche perché mi sembra addirittura di sentirci meglio oltre che vederci meglio.
2: Bravo
1: Carmelo, buongiorno a tutti, un abbraccio.
2: Esatto, caro Carmelo, sono d'accordo con te. Sarà che la stanghetta, io ho una mia teoria, la stanghetta dell'occhiale che tende a spingere un po' dietro l'orecchia, e allora cosa fa? Sì. Siccome crescendo e diventando sempre più anziani si allargano pure le orecchie, vengono spinte in avanti, si allarga quindi il padiglione auricolare, entrano meglio i suoni e le vibrazioni, ci si sente pure meglio. C'hai ragione, perfettamente.
0: Ma lei tanto usa il monocolo, notaio, quindi che...
2: Io il tronocolo uso, va bene.
0: Certo,
2: perché io ho pure il terzo occhio, va bene, che ci vede molto meglio degli altri due.
3: E Dualipa si è sposata,
2: certo.
0: Bravo, ricordiamolo, grazie Raimonda, si è sposata Dualipa, che grande notizia.
2: Vabbè,
0: con questo,
2: ma
0: ragazzi,
2: dobbiamo
0: ci vogliamo salutare,
2: notizia,
0: ci diamo appuntamento alla prossima puntata, il sabato prossimo saremo qui per le ultime due puntate.
2: Le ultime due puntate, vi lasciamo a qualcuno, piace Radio 2 con Diletta Parlangeli e Andrea Perroni.
3: Ciao, alla prossima
2: settimana. Ciao.
0: Ciao.
4: Soggetti smarriti.

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con...

0: 2-2-2, a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli in questa domenica.
1: Domenica,
0: 7
1: giugno. Finalmente è arrivata domenica.
0: L'ho lasciata un po' così appesa.
1: L'hai lasciata appesa perché speravi che tu speravi io entrassi per colorare questa cosa.
0: E invece
1: qua.
0: No, ma io dovrei essere abituata.
1: Io aspettavo il proseguio di questo inizio.
0: Il proseguio
1: è aulico. Devo dire la verità.
0: Molto mi piace quando fai così.
1: Un po' come quando al liceo presi 7, soltanto perché in una versione di latino io tradussi un termine che sfiorava, io lo tradussi con lambiva, che è una roba devastante.
0: Devi dire per tutta la puntata.
1: Esatto.
0: Cioè infilalo da qualche parte questo lambire.
1: Ma perché io avevo detto questa, avevo tradotto in quella maniera là?
0: Perché
1: pochi giorni prima in una partita di calcio raccontata alla RAI, Radio Televisione Italiana,
0: sì,
1: Bruno Pizzul dice questa frase: Roberto, e poi il tiro che lambisce il palo. E io l'ho detto: che cos'è questa cosa meravigliosa?
0: Che cosa meravigliosa.
1: E lui lambiva. E quindi io, quando ho sentito quel lambiva,
0: ma che racconto meraviglioso è!
1: È molto bello.
0: Guarda,
1: sì,
0: che ha alzato l'asticella adesso.
1: Potrei scrivere
0: per
1: un libro.
0: Potresti.

0: Partenope fresco fresco di uscita proprio venerdì scorso, Mark and Tremont con Serena Brancale e The Colors.
1: E chi sono Mark and Tremont? Chi è Tremont?
0: Oddio, aspetta.
1: È il figlio di, che saluto, mio amico a cui voglio molto bene. Allora, la prestidigitazione di Raul Cremona. Assolutamente sì. Li ho ospitati in un programma su Rai 2 quando facevamo fan karaoke insieme poveraccio di Giulio Somazzi. Non li conosceva nessuno.
0: Ma lo fai benissimo, Raul Cremona.
1: Sì, è un amico a cui voglio molto. Beh, abbiamo fatto 4 edizioni di Zelig insieme, quindi ci vogliamo molto bene.
0: L'hai studiato. Ah, hai anche studiato per caso una posizione comoda per leggere?
1: Sì. Assolutamente sì.
0: Oh, diccela, perché guarda, dobbiamo avvisare nello specifico il signor collega Luke Winky.
1: Sì.
0: E tutta una serie di amici suoi che adesso.
1: Quello che mi stai parlando, Luke Winky.
0: giornalista di Slate, che ha scritto tutto un articolo sulla difficoltà di trovare una posizione per leggere.
1: Allora, io sono d'accordo con lui, nel senso che il problema c'è.
0: Vero?
1: Ragazzi, il problema c'è e va affrontato.
0: Affrontiamolo.
1: di cosa parliamo? Perché siamo nell'era del digitale, quindi esiste anche un modo diverso per leggere, cioè tipo sopra che non si può nominare. Però no, c'è quel Kindle che
0: Leggere. Allora, gli e-reader, esatto, si sta riferendo ai lettori, insomma, quei dispositivi, quindi ragazzi, non solo i tablet, ma quelli
1: brava,
0: proprio studiati, gli e-reader.
1: Io vi giuro, guardate, quando fa così a fare le lezioni sempre, perché
0: lei
1: ha trovato la parola giusta nel momento giusto, sapendo che comunque io sono uno che poi alla fine fatica perché si distrae, però vabbè, e-reader, dai, brava Diletta! Ma che brava! Parcheggia a torso nudo, come abbiamo detto ieri. Oggi e-reader, scusami, vai.
0: Oggi e-reader. No, beh, appunto, questa è per esempio la soluzione che ha trovato Chelsea Stone invece della CNN, perché c'è tutto un trust di cervelli su questa questione, che però, lo diciamo, esiste, che ha provato un dispositivo che consente di fissare l'e-reader a un supporto regolabile.
1: Ok.
0: In silicone, quindi cioè, te lo metti lì e diciamo non usi le braccia, che
1: tipo
0: non sai dove
1: leggio,
0: metterle.
1: Tipo
0: cioè,
1: leggio.
0: Prima ne usi una. Tipo leggio, bravissimo.
1: Supporto.
0: Ora però, metti che, perché per esempio ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2, secondo me, un po' come noi, alla carta sono affezionati.
1: Certo.
0: No? Ma metti che pure il reader a un certo punto, per quanto leggero sia, e sono leggerissimi devo dire, però comunque la posizione dell'arto, specialmente se c'hai come me le protrusioni qua in alto, ti si addormenta.
1: Ma il gomito
0: braccio
1: del tennista in un attimo ti viene, il tendine che tira, il muscolo che s'affatica.
0: E allora tu come fai? Che fai? Leggi al tavolo? Cioè non si legge più a letto? Non
1: sono
0: si può
1: ignorante,
0: leggere.
1: È bello, così. Sono ignorante, dici, basta, sì, non leggo.
0: Sono audiolibri.
1: No, che fai però? Te l'hai trovata una posizione?
0: No, non l'ho trovata, quindi no,
1: cioè,
0: non sarei unita
1: tutto,
0: a Winky.
1: Tutto
0: Winky.
1: Però, caro Winky, ascolti, io mi permetto, perché non voglio assolutamente storpiare.
0: Luca, senti una cosa.
1: Sai che alla media alimentare ogni tanto il mio amico Luca lo chiamavamo Nuca con la N. Allora, signor Nuca, ascolti bene. Io capisco che uno nella vita si annoia anche, non ha cose da fare. Ma adesso sollevare un problema che realmente esiste, perché il problema esiste. Ma è domenica, sinceramente.
0: Ha chiesto anche uno specialista, dice il post, che ha scritto un fisioterapista, Ryan Steiner, fisioterapista di Cleveland, dice, quindi siamo in Ohio, e gli ha confermato che la lettura costringe il corpo a assumere una postura completamente innaturale. Questa cosa va risolta, signore, secoli di stampa.
1: Signor Wicknicki, faccia una cosa, continui a parlare con Steiner. Quando avete trovato un accordo,
0: una
1: soluzione, ci fate una chiamata, e se noi siamo ancora qui, dubito, possiamo anche aiutarvi. Va bene?

0: Night, Dua Lipa. A qualcuno piace Radio 2 dopo esserci un po' accapigliati sulla questione della posizione adatta per la lettura. È il momento invece di attivare le orecchie, perché c'è il Meglio Così News, l'informazione in esclusiva di A qualcuno piace Radio 2.
1: Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione. Buongiorno. Del Meglio Così News. Tra l'altro volevo dirvi che sono stato anche io invitato al matrimonio di Dua Lipa,
0: e saremo, con una P,
1: insomma, sì,
0: più la sua in effetti due, ma insomma
1: sì, siamo stati, insomma, va bene.
0: Glielo fai il regalo?
1: Prego?
0: Glielo fai il regalo, non faccia braccino corto come al suo solito. Dico, lo fai il regalo, voglio dire, Dua Lipa.
1: Ho messo, diciamo così, a Dato Liban e con Baby Rock Provenzano che verrà con me.
0: Abbiamo
1: fatto un piccolo regalo, insomma, speriamo che sia di suo gradimento. 23 euro per uno, 56 euro abbiamo versato sul Liban.
0: Però 23 al matrimonio non...
1: Beh, ho parlato prima con Baby Rock, ragazzi, lui mi ha detto ho questa disponibilità, il resto devo fare la spesa, cose e niente, ho detto va bene, mi accodo, 56 cifra tonda, penso che vada anche bene.
0: 60 dai. Cifra tonda, 56 che cifra tonda.
1: E poi io non conosco neanche tutte le canzoni di Dua Lipa, cioè conosco...
0: E perché è stato invitato?
1: Non è sua quella?
0: Non
1: forse
0: credo.
1: Mi sbaglio, prima notizia, partiamo subito. Aspetta un attimo che mi sta chiamando il comandante del caserma.
0: Ah, magari è una notizia.
1: No.
0: Magari deve dare una notizia,
1: intervista
0: lo scoop.
1: A Nicola Piovano, sposato.
0: Giovanni.
1: Mi sono sposato a 79 anni, uno dei pochi motivi gioiosi per cui desidero restare al mondo il più possibile. Nicola Piovani,
0: no,
1: insomma.
0: Che romantico.
1: Sì, con grande lui lo sapete, no? Ha fatto la canzone quella di Benigno, poi
0: sì,
1: ha fatto altre cose con il papà. C'era, insomma, ha fatto tante c'era il coso, la canzone, no? Il nome del Papa Re, cioè, che c'erano sia i fiati che le to,
0: sì, comunque compositore,
1: bravo Piovano, complimenti. Poi è della Roma,
0: Giovanni,
1: anche io
0: comunque.
1: Se non tifo Roma tifo Cosenza, però devo dire la verità, sono
0: non
1: affezionato. Sì, prossima notizia. Uovi, ecco perché crescono i consumi, i prezzi e anche le importazioni. C'è chi dice boom, chi iperbolicamente. Sì, scusate,
0: quindi con un'iperbole.
1: Chi dice iperbolicamente parla di risorgimento del comparto.
0: Ma delle uova?
1: Sì.
0: Ah, uova. No,
1: le uova, le uova. Sì. Chi di cambiamento strutturale dei consumi. Insomma, fatto sta che il segmento delle uova cresce e c'è quella al tegamino, c'è quella fatta anche con solo l'albume e chi butta il rosso dalla finestra.
0: Cioè si fare,
1: c'è chi lo fa.
0: Finestra,
1: sì,
0: beh,
1: prenda uova in faccia. No, mi fanno attenzione, mi sto alterando oggi, Baby Rock. Mi fa così con la mano e non lo accetto, perché così dura poco la non può durare così poco. Prossima notizia. No, non la do, guardate, sapete perché? Perché mi sono offeso e bisogna mantenere il punto. Quando
0: dai.
1: Una persona dice intelligente, dall'altra parte sbracciano e dicono è finita, è una mancanza.
0: È il suo lavoro.
1: No, la do? Va bene, allora.
0: Dai, una veloce.
1: Prossima notizia. No, guardate, non riesco, veramente, non riesco. Torniamo la prossima weekend, è brutto così. Pietro, vieni qua.

0: Girls, Harry Styles, qui a Qualcuno Piace Radio 2, Andrea Perroni di Lattaparlangeli, tornano tra poco con un graditissimo ospite.
1: Gino Castaldo.
0: Sì.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Diletta Parlangeli,
6: Savino Zava.
5: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
6: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
5: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
6: E infatti ecco, lo faremo insieme.
5: Io e te da soli?
6: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
5: E allora vi aspettiamo.
7: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: poesia Sal Da Vinci. A qualcuno piace Radio 2, andrà per ore di Letta Parlangeli. Finalmente con noi Gino Castaldo, che mi aveva abbassato la cuffia. Così,
1: ma finalmente
0: come,
1: lo
0: benvenuto.
1: Dico io, finalmente lo dico io.
0: Come stai?
1: Qui con voi, bene, grazie. Bene, ora bene.
2: Che personaggione incredibile, Ginone nostro.
1: Ah, io?
0: Hai iniziato come se stessi parlando di un'altra persona, non presente.
3: Sentite che cosa vi dico, ragazzi.
0: Vai.
2: Come è evidente a tutti, la musica da un punto di vista puramente letterale non è finita e, per fortuna, non potrà mai davvero finire. Ma può essere ferita a morte, questo sì, e tutti noi dovremmo cercare di salvarla. Questa è la quarta di copertina
0: della musica è finita, appunti per una rivoluzione.
1: L'hai scritto tu.
0: Adesso ridammelo che ho gli appunti dentro, grazie. Allora, la musica è finita, appunti per una rivoluzione.
1: Ma possiamo andare in giro insieme con te che la dici così sta roba?
0: Poi glielo chiedono tutti. Un business.
2: Ma quando vuoi.
1: Ma io qualche cosina, infatti, poi parliamo dopo.
0: Glielo puoi fare anche l'audiolibro. Beh, allora l'audiolibro forse ci tiene a farlo
1: fatto. No.
0: Ha già fatto?
1: Sì.
0: Ah, esiste già.
1: Sì, sì, cioè mi hanno detto che in questo caso era bene che lo facessi io, perché l'ho fatto io.
0: Hai fatto
3: bene, ma io, poi voglio dire, tu potresti fare la radio con questa voce.
1: No, vabbè, poi la radio, però non esageriamo.
3: Sì, secondo me sì, potresti farla.
1: Vabbè, ma dai, chiedo.
0: Perché
1: provino,
0: no? Allora, come sta questa musica ferita a morte? Ci sono diversi spunti, a partire anche dal digitale, no? Ovviamente lo sai che io ho l'occhio allenato su questo,
1: sì.
0: Tu parti dai data center,
1: sì.
0: Che dici provocatoriamente, manco si sa dove stanno.
1: Perché tu lo sai?
0: Beh, esistono delle mappe, sì. Ora, certo, non
1: uscendo,
0: il geotag
1: certo,
0: preciso,
1: certo.
0: Perché anche questa è sicurezza,
1: certo,
0: però,
1: certo.
0: Insomma, sì, delle mappe, sì, che contengono ormai tutto il nostro suono.
1: Sì.
0: No.
1: Anche quello che ancora deve arrivare, che noi non sappiamo ancora che arriverà, ma c'è. E, ma guarda, allora, stanno reagendo, mi stanno scrivendo oppure mi intervistano su questa idea. E lì è stato tolto un punto interrogativo, no? Perché poteva anche essere la musica è finita.
0: Certo.
1: Poi invece è stato deciso insieme che fosse più una provocazione, come vuole essere. E però c'è quel titolo, il sottotitolo, che a cui ho tenuto molto, ma lo raccolto anche loro, appunti. Per una rivoluzione, per non sembrare il boomer passatista che dice, perché il rischio c'è, no? Dice, beh, era bello, era tutto più bello prima. Un po' è vero, però, ma non per
3: sì,
1: nostalgia,
3: però,
1: perché.
3: Voglio dire, anche questo reiterare questo concetto, no? Gino non è abituato a vedermi sotto questa veste.
0: No, infatti,
3: cioè,
0: adesso.
3: Capito che
0: adesso
3: parliamo
0: serio,
3: di sostanza,
0: cioè,
3: anche
0: adesso,
3: perché, cioè, voglio dire, ma ho sempre visto fare il cretino, quindi. di mestiere. No, però, reiterare questo concetto non è un po' stucchevole il fatto, ma era meglio prima, ma i nostri
1: ma
3: tempi.
1: Ma infatti, io non lo dico.
3: Quella è una certezza, cioè, lo sappiamo che ci sono delle cose che non vanno. No,
1: sì. Cioè. Infatti il senso di questo è dire reagiamo, appunto, cioè il problema è che ma ovviamente questa roba va al di là della musica. Io utilizzo la musica per parlare un po' della
3: dell'epoca, anche,
1: però perché è la cosa che conosco meglio, no?
0: Certo.
1: Forse so dire meglio le cose se parlo di musica. Questo ci riguarda tutti. Io penso che siamo, ma io compreso, cioè io mi metto in mezzo, primo colpevole. Siamo tutti troppo passivi, ci facciamo guidare in senso totale, cioè ci sono le nuove tecnologie che noi tutti abbiamo accolto con l'euforia del evviva il progresso,
0: caso.
1: Quanto è bello e quanto è tutto più comodo. Secondo me sono diventate un colossale imbroglio, anche molto pericoloso, perché adesso sono tutte in mano a quattro oligarchi che guadagnano più dell'Unione Europea messa insieme un'altra volta, e quindi anche la musica è un po'
3: e forse non pagano neanche quello che dovrebbero pagare di diritti d'autore.
1: Ma certo,
3: vogliamo dire questa cosa, perché
1: certo,
3: poi alla fine, ragazzi,
1: certo, cioè, assolutamente dire, e quindi allora forse
3: no, lo dico alla Parlangeli, perché siccome la Parlangeli non lo sa, ma io risulto anche in alcune composizioni della
1: io lo so bene,
3: quindi
1: ma comunque in generale
0: anche compositore
1: sei un autore,
3: sì,
1: no?
3: Diciamo,
0: beh, sì.
1: Bravo,
0: no, certo.
1: Infatti anche io dico, anche i musicisti, io credo che tutti dovremmo, penso, no, un po' provare a ribellarci alla passività. Pensa all'algoritmo, è la negazione, proprio il concetto, nulla è cattivo di per sé, ma io dico,
0: certo,
1: nell'uso viene fatto, ti uccide la curiosità, la possibilità di scegliere, e produce denaro. Noi non ci pensiamo, quando tu metti un pezzo qualsiasi, poi l'autoplay è già un inganno terribile, poi parte un altro
0: e
1: pezzo
0: e altri brani
1: perché
0: simili,
1: parte
0: come si suol
3: ma
0: dire.
3: Aggiungo
1: ma
3: anche un'altra
1: quello?
3: Cosa adesso c'è anche lo shuffle AI, quindi c'è, sì, è una roba quella
1: esatto,
3: è proprio devastante.
1: Allora probabilmente tutto ci ha portato, questo è un esempio, no, tra i tanti, è una specie di passività generale, no? Che poi significa, guarda caso, sembra tutto un po' più opaco, no? Cioè la creatività, l'estro, la fantasia.
0: Assolutamente, continuiamo a parlarne dopo il brano.

0: Street Life, Randy Crawford, qui a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni di Letta Parlangeli con Giro Castaldo. Stavamo parlando del suo La musica è finita, appunti per una rivoluzione, uscito per Harper Collins. Giro, c'è un passaggio in cui tu parli di una grande occasione mancata, cioè c'è stato un momento in cui sono arrivati un sacco di autori e autrici nuove.
1: Sì, certo.
0: E poi tu dici qualcosa si è incriccato, che cosa?
1: Allora, sì, brava, è stato un punto, perché proprio appunto per non fare il discorso passato, al contrario, c'è stato un momento, anche poi mi sono andato un po' a rileggere tutte le uscite e l'ho individuato, perché è stato intorno, mese più mese meno, 2018 grosso modo, no? In cui è arrivata un'ondata, e me lo ricordo perché facendo la radio eravamo anche lì di nuovo in euforia, perché finalmente, no, cominciano ad arrivare Mahmood, no, poi Madame. Calcutta già c'era, ma insomma comunque sembrava veramente, dice, ecco, c'è una nuova generazione finalmente, perché questa è la verità, cioè la musica era immobile in realtà da tempo, la musica italiana in particolare, quindi quando ci fu quella roba là, al contrario, finalmente poi c'è stato un sistema che è quello poi il vero oggetto, il sistema attuale, che a piano piano, sarà un caso, ma questa ventata, devo dire entusiasmante, si è spenta, cioè nel giro di 5-6 anni non c'è più niente, cioè poi musica bella ce n'è sempre,
0: cioè,
1: per carità,
0: nel senso che loro sono rimasti loro, ma non si è
1: se tutto è appiattito, la ripetizione, tutte musiche, cioè se tu ascolti le nuove uscite è una roba, dici, ma non ci posso credere.
0: Ma questo secondo te ha a che fare anche col fatto che ci siano cioè c'è stato un momento che probabilmente coincide con quello che hai detto tu, quindi anche di nuova produzione,
1: assolutamente,
0: i produttori sono tornati a essere dei nomi,
1: assolutamente,
0: e poi però forse sono rimasti gli stessi su troppi prodotti,
1: un momento musicali. È stato un momento bellissimo, ma ripeto, il problema è il sistema, cioè poi ripeto, ci ho scritto di modo, adesso dirlo in due parole è difficile,
0: no, certo, perché non vogliamo neanche fare troppa anticipazione,
1: ma nel senso che elenco tutta una serie di sintomi, però tutto ciò che è il sistema attuale, come la consumiamo, come la scopriamo, come la compriamo, è malato, ragazzi, cioè lo streaming è di per sé un sistema che incoraggia la produzione massiccia. Allora una gag che si può fare, potremmo, se apriamo, cioè se tu vedi il si può, vabbè,
0: sì, piattaforma, una
1: ci sono,
0: di streaming,
1: ci sono le uscite settimanali, no? Tu vedi ogni il venerdì in genere, tu vai a vederti, tu sono sicuro ci saranno almeno 10 nomi che non hai mai sentito nominare, questo succede ogni settimana. Allora già questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu stai condannando all'oblio già in partenza, perché nessun mercato al mondo può recepire 10 nuovi cantanti, quelli sulla piattaforma che è già una selezione, ma se vedi le mail che mi arrivano come comunicati ogni settimana,
2: con, aggiungo, l'illusione che dà a questi talenti.
0: Questo è peggio ancora.
2: Abbiamo ospitato recentemente una ragazza bravissima,
0: Clari,
2: che è bravissima. Tu però dai l'illusione a questi ragazzi di essere quello che in realtà poi non saranno mai, scusate, dico una cosa un po' pesante, però è vero, è così.
1: No, ma non può, anche perché
0: sì, facciamo di sicuro, sennò sembra che stiamo dicendo di Clari.
2: No,
1: per carità, poi come dice la canzone, uno su mille ce la farà.
2: Guarda, più funzionale secondo me,
1: però su mille
2: il tuo, è più funzionale secondo me il tuo profilo social e il tuo video che magari diventa virale, dove canti e vieni notato, che essere dentro il calderone in quella maniera là, secondo me, dove vieni tritato totalmente.
1: Tritato.
0: Che
1: vieni
0: però
1: tritato.
0: Anche quello è un algoritmo, se ci pensi. Quindi anche di quelli qualcuno...
1: ma chi? Perché? Non ci facciamo delle domande, no? Ovviamente siamo tutti viziati dalla comodità.
2: Il concetto che vuol far venire fuori Gino, la cosa più importante sia anche... Che ci sia anche una mancanza di rispetto proprio per il concetto di arte,
1: cioè, totale, appunto. Bravo, esattamente quello è il punto. Allora è ovvio che la musica è sempre stata merce, no? Da sempre,
0: certo,
1: da quando
0: certo.
1: C'è il disco, non ne parliamo, però voglio dire, è un equilibrio, no? Allora, se tu hai anche il gusto di fare arte, poi ti fa piacere, se, no, è una vecchia cosa, ovviamente anche a Bob Dylan gli faceva piacere di vendere più possibile,
0: certo.
1: Però comunque lui voleva fare una cosa d'arte. Si sta perdendo completamente, perché se è solo commercio, ma lo senti proprio, lo senti l'odore del trucco,
0: dell'operazione,
1: senti proprio che non c'è ispirazione autentica.
2: Guarda,
1: non la senti, non c'è.
2: Guarda me, io ho lavorato con Beppe Recchia, con Duccio Forzano, con Roberto Cenci, adesso sto con
1: Provenzano, capito?
2: Sì, dove

0: world still spins around and it goes.
1: A proposito di invece nuova scena, insomma, avete già qualche anno, però molto valida, sì. Nugenea, Tommish, On and On. Questa a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlaggili e Gino Castaldo.
2: Sì, a Napoli qualcosa si muove.
1: Beh, è vero.
2: Sì, ma certo.
1: Per fortuna ci sono delle eccezioni, E quindi io volevo chiederti invece, come ne usciamo? Una domanda facilissima. Come ne usciamo, Gino? Come ci possiamo allenare? Perché se no, questo discorso stiamo facendo su una cosa altissima che è la musica. È lo stesso discorso che facciamo su una cosa altrettanto alta che è l'ambiente, no?
2: Sì.
1: E tutti, è così, e però, poi alla fine, ma ognuno di noi che fa?
2: Allora sì, qualche piccola non presuntuosa istruzione per l'uso c'è nel libro, nel senso che, allora, come dicevo già un po' prima, secondo me la cosa importante è prendere coscienza intanto di quello che sta succedendo, perché quello è il problema, cioè il fatto che accettiamo le comodità, le utilities, no? Che ci sta dando, però se questo rovina poi il piacere della scoperta, il piacere della, dobbiamo forse prima reagire, quindi renderci conto, farci qualche domanda e non accettare più passivamente, anche togliere l'autoplay, per esempio, banalissimo esercizio, no? Continuare a usare le piattaforme, però invece di, si può, uno toglie l'autoplay, dopodiché poi i brani te li devi andare a cercare te, che è già un esercizio, come dire, sciocchissimo, banalissimo, per dire proprio, anche partendo dal minimo, e poi così via, anche poi appunto l'uso dei social. Pensare che siamo troppo condizionati, troppo, ripeto, la passività è il vero male, secondo me, e su quello tutti possiamo fare qualcosa.
1: E poi fa anche forse il fatto che la musica, così
2: musicisti potrebbero fare tantissimo. Loro, secondo me, i musicisti sono come tutti voi artisti, no? C'è un individualismo naturale, no?
3: Certo, è fisiologico,
2: si pensa per sé. Però, per esempio, quindi i musicisti non fanno comunità. Quasi mai, ma loro, per esempio, se solo un po' avrebbero il grande potere di cambiare le cose, perché poi sono tutti insoddisfatti, se poi ci parli, nessuno ti dice che bella figata, però, no, perché specialmente quelli che non sono proprio nel flusso trap, cioè, sono tutti insoddisfatti, ci sono artisti straordinari che fanno dischi e non sanno bene che farci, no? Perché il sistema te li scaccia via, insomma.
3: Beh, non solo quello, poi diventa anche un effetto rebound sui live, no? Perché ci sono artisti giganti che poi si ritrovano a fare magari, ecco, i club o i teatri, e te dici, ma veramente quest'artista fa un club? Poi lo mettiamo sotto forma di, ma sì, vogliamo provare questo esperimento,
2: guardare in faccia,
3: non è proprio così, noi lo sappiamo che non è proprio così, no? Però questo è un altro, tra virgolette, deficit che poi viene creato da questo sistema.
1: A un certo punto tu scrivi: più prosaico ma non meno importante è il ruolo che la voce cantata ha giocato nella storia dell'emancipazione femminile. Alle donne è stato lasciato almeno il diritto di utilizzare la voce, e l'hanno fatto in modo divino. E adesso c'è qualcuno che,
2: ma guarda, per esempio,
1: come stiamo messe?
2: Siamo messe, secondo me, bene, nel senso che tra le poche cose nuove veramente interessanti in Italia in questo momento, a parte Madame, che ormai è quasi un classico,
1: voglio dire.
2: Però ci sono un sacco, se provo entusiasmo in questo momento è proprio dalla Nigna, la Bash, ne possiamo elencare svariate, sono le cose che più mi sembrano, appunto, avere, preservare il gusto anche del senso artistico. Quindi, secondo me, già pensare che possa essere nelle mani delle donne un possibile riscatto già mi sembra una cosa.
1: Sarebbe bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Anzi, è già bellissimo che ci sia questo.

0: Walk of Life, Dire Straits. A proposito di classici, siamo compagnia di Gino Castaldo, Andrea Perroni in diretta a Parlangeli con voi fino alle 10:30.
1: No, scusa, adesso, vabbè, tu sai che io sono un appassionato del maestro Franco Califano. Tu hai scelto La musica è finita, testo di Califano, musica di Bindi, mi sembra, capolavoro assoluto.
2: Capolavoro assoluto.
1: Che io ho avuto la adesso non è che mi metto davanti come tutti quanti, però questa io ho avuto l'onore di cantare ad Ornella proprio in faccia.
2: A lei, c'è avuto questo coraggio?
1: Sì, spavaldo.
0: Sì, avuto no, l'onore. Lui proprio a petto nudo.
1: Attenzione,
0: così.
1: Attenzione, creando anche una piccola commozione nella Vanoni, stato un momento fantastico.
2: Ma sai perché? Perché nessuno aveva avuto il coraggio prima.
1: Perché nessuno aveva avuto. No, perché
3: già
1: poi
3: quello.
1: Io ho conosciuto, lei rimaneva colpita dal fatto che io avessi conosciuto l'ultimo Califano, cioè io ho vissuto la parte dell'ultimo Califano che aveva la voce un po' più nella fase finale. Senti, col Califfo che rapporto avevi? Cioè, vi siete conosciuti, avete avuto modo di chiacchierare?
2: Sì, sì, sì. Anche di fare amicizia, ti racconto, posso raccontare, si può dire qualche parolaccia? Citando il maestro.
1: Come no?
2: Citando. Certo. Allora, a un certo punto, appunto, il periodo che si frequentava, a un certo punto io mi sveglio la mattina e trovo una serie di messaggi. No?
1: Un classico di Califano.
2: Vedo l'orario, tipo 4 di notte, certo. Così. AG. Non lo so,
1: sì,
2: fare
1: no,
2: bene
1: no, no,
2: te,
1: vai, vai, insomma, vai.
2: Però tu leggevi e ti sentivi.
1: Era Califano.
2: Agì, t'ho sognato e tu me mannavi a fanculo. Io rimango per merda. Io poi ti dicevo, poi finivo, poi subito dopo a Raffi un po' di messaggi. E io ti dicevo, Agì, ma perché? E tu me rimannavi a fanculo.
3: Ho sognato che mi mandai a fanculo, poi sì. Dico perché mi mandai a fanculo,
2: esatto. Quindi io leggo angosciatissimo,
1: dice fammelo chiamare, non l'ho mai fatta sta cosa,
2: ma che brutta cosa, mi devo segnare che lo mando. Quindi io chiamo, aspetto un po', no, che ne so, a mezzogiorno chiamo Franco, scusa, ma che brutta, che cosa, no, dico, ma mi ha detto, ma chi, ma quando mai.
1: Fantastico.
2: Si era scordato tutto.
1: Eh sì, perché lui poi aveva quel momento della notte che per lui era. Sì, poi la mattina era un'altra persona.
2: No, oggi, ma quando no? Ma quando mai? No, tranquillo.
3: Ma c'è di culo.
2: Ma tu mi hai scritto? No, davvero? Cioè, zero.
0: Ma meno male, sicuramente non portava rancore. Senti, a questo punto di vista.
1: Califano, nell'ultima parte della sua carriera, un po' secondo me questo meccanismo qua l'aveva subodorato, era completamente fuori da queste dinamiche. Vabbè, qua non gliene fregava assolutamente niente.
2: Poi,
1: forse quel Sanremo là neanche voleva farlo lui,
2: secondo me fu perché, anche sbagliato, sì.
1: Infatti devo dire, poi lui a posteriori lo disse, no? Però c'è l'aneddoto bellissimo che racconta sempre Federico Zampaglione, che quando gli fa sentire Non escludo il ritorno e gli dice, Franco, la canzone è questa, sai che la notte non dormo e ho voluto chiamarti, stop, non mi piace. Allora dice, ma Franco, ho fatto solo due note, rifalla, la canto io. Sai che la notte non dormo e ho voluto chiamarti. Ma Fra, ma uguale. No, perché Califano ma quando chiamare? Cioè, era l'intonazione che era diversa.
2: Allora, non per sminuire la tua interpretazione, ma io proprio in questo periodo, mentre facevo, ho rivisto, infatti lo faccio anche vedere dal vivo quando faccio delle serate, la versione della musica è finita che Ornella canta nel Sanremo del 66.
1: Ragazzi,
2: è una roba che se la rivedi ti riparte,
1: è devastante.
2: È devastante perché era morto Tenco, quindi lei ci fu questa follia assurda, no? Cioè Tenco si uccise senza te, no?
0: Sì, era una cosa.
2: No, continuò, c'è il festival, non si è fermato, per cui il sabato sera hanno fatto la finale, come se, incredibile, c'era poi studiando scopri che c'era un partito, ovviamente dicevano ma che siamo avanti,
0: certo.
2: Altri no,
0: show must go on.
2: Quindi Dalla, che era amico, e l'avano dovuto andare in scena, certo, con loro amico che era, cioè, tu pensi
1: devastante.
2: E c'è questa, tu vai a vederti questa, la musica è finita, cantata da Ornella, ti viene la pelle d'oca e ti finisce dopo tre giorni.
1: Certo, cioè, poi sapendo quello, capito, che era successo,
2: incredibile.
1: Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme,
2: esatto,
1: a te.
2: Esatto.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9.55, apriamo in A16 in Campania tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, dove si registra la chiusura del tratto e il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente. A chi viaggia verso Napoli si consiglia l'uscita a Benevento con rientro ad Avellino Est tramite la statale 7 Appia. Criticità anche in A27 in Veneto tra l'allacciamento con la A28 e Vittorio Veneto Sud in direzione Belluno, dove il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un veicolo in fiamme. Andiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, si segnalano code per lavori. In A4 in Lombardia tra la tangenziale est di Milano e Monza verso il capoluogo lombardo si registra un altro incidente. Andiamo in A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, il traffico è rallentato con code a tratti. Ci spostiamo sulla statale 148 Pontina nel Lazio all'altezza di Castel Porziano verso Terracina, il traffico risulta rallentato a causa di un incidente. Infine in A14, attenzione all'altezza di San Benedetto del Tronto per una perdita di gasolio. È tutto, buon viaggio.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
14: A qualcuno piace Radio 2?
15: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo, questo è A qualcuno piace Radio 2, come promesso è rimasto con noi Gino Castaldo e ci siamo lasciati prima della pausa su Ornella Vanoni e sì. Allora torniamo su Ornella Vanoni,
1: sì.
0: qualche racconto, qualche ti sfruttiamo Gino.
1: Guarda, recentemente c'ho una scatolona che ho aperto, a un certo punto io ho un problema di memoria e per fortuna ce l'ho sempre avuto, quindi
2: tipo Califano che non si ricorda,
1: esatto,
2: quello che t'aveva detto.
1: Però questo averla mi permette di non pensare che sia la vecchiaia, perché sono sempre stato un po' smemorato. Quindi apro una scatola di latta e trovo lettere, bigliettini così, e ne trovo uno firmato Ornella.
0: Ma che stai dicendo?
1: Che dice: io ti leggo, tu mi ascolti? Ornella.
2: Madonna, che
0: mamma
2: bello.
0: Mia.
1: Che pure lì senti la voce, no? Anche se bello. Non.
2: Ma che meraviglia.
0: No,
1: ma
0: vabbè.
1: Io infatti dico, questo forse lo dovrei incorniciare.
0: No, forse. Se non lo fai, te lo faccio io. Ma scherzi.
2: Allora, questo fa il palio.
1: Allora, vi posso raccontare? Andiamo.
0: Cioè, meraviglioso. Sì, sì.
1: Allora, io mi trovo, no? Io poi di base, io sono appassionato. Cioè, io amo la musica, no?
0: Tutto ma se questo non avevamo dubbi.
1: No, nel senso, questo libro, il titolo, cioè, sotto c'è un atto d'amore assoluto, cioè proprio. Allora, a un certo punto, quindi io curioso delle storie, mi trovo in un backstage con, c'erano vari cantanti, credo fosse una serie di Cata Battisti, c'era Ornella e Tony Dennis.
0: Ok.
1: Dietro che si mettono a chiacchierare. Io.
0: Certo, orecchio.
1: E la Ornella, come suo si dice a Tony, beh, certo che però tu una bella canzone a me non me l'hai data, E Tony Dennis, che è puntutello, fa: no, veramente Ornella, io veramente ti avevo proposto grande, e tu non l'hai voluta fare. Tony, ma dai, ma te l'avevo detto, ho detto pure mia madre, Ornella, tu grande, non la puoi cantare. Perché tutti pensano a quella cosa.
2: Ma che meraviglia.
0: Comunque una grande.
1: Quindi,
0: o qualsiasi
1: perché,
0: cosa si legga, qualsiasi racconto.
1: Non ha fatto grande.
0: Un mito.
2: Io farei un programma soltanto di aneddotica.
0: Sì.
2: Cioè, secondo me l'aneddotica è una roba che funziona in una maniera. Poi quando incontri persone come Gino, persone che hanno tanto da raccontarti. Adesso questo fa un po' il palio con quello che stavamo
0: Esatto,
2: no?
0: Questa è una cosa che non si può replicare. Voglio andare in pasto a
1: se ci avessi più
0: racconti.
1: Memoria, io sai che te potrei raccontare.
2: Ma tu immagina che,
1: tu lo sai, a volte dico scusate, perché l'ultima, poi allora a un certo punto.
2: No, ma che l'ultima? Noi ci
1: pare che io, perché un'amica me l'ha giurato, io in un altro libro prima, stavo sugli anni 70, no? Parlo con questa vecchia amica, mi dice: beh, ti ricordi quando andammo al coro di Ma il cielo è sempre più blu di Rino? Io ho detto: io. Lei è sconvolta. Cioè, non ti ricordo.
2: Cioè, tu eri nel coro del Ma il cielo è sempre più blu.
1: Ero presente, ma non so se era nel coro. Io non mi ricordo manco di essere stato presente, capito?
0: Penso a te stesso, dici?
1: A me stesso, per cui lei mi fido ciecamente, quindi io so che ero alla recita.
0: Ma che cosa
1: studio.
0: Meravigliosa!
1: Mo se pure eravamo nel coro, perché si usava questa è una cosa pure che a un certo punto l'ho detta. Perfino i cori, se tu vai a studiarti le storie, gli aneddoti, appunto, scopri che quando un cantante doveva fare il coro era un'occasione di socializzazione, perché chiamavi due bravi, poi amici, cose, no? Quindi il coro era un'occasione per vedesse, pensa te.
2: Beh, questo è capitato spesso anche nelle collaborazioni improvvise, cioè so che lo so perché voglio dire ci ho lavorato qualche anno con Luca, solo 17, con Barbarossa,
1: esatto.
2: Che Luca mentre stava registrando Roma Spogliata c'era Antonello in uno studio a fianco e Sciafiro l'ha chiamato e gli ha detto: Antonello, ti va di mettere il pianoforte? E nel disco il pianoforte di Roma Spogliata è di Antonello Venditti.
1: Bravo. Allora, quindi è verosimile che Rino conoscevo, ci frequentavo, quindi insomma è verosimilissimo. Che
2: quindi
1: ci abbia chiamato
2: signori, Gino Castaldo era
0: lì. Tra poco ci canterà.
2: Esatto. Ma

0: Doja Cat, Woman, qui a Qualcuno Piace Radio 2. Si ancheggia mentre pensiamo a queste scene meravigliose di Gino Castaldo, i luoghi che lui non ricorda di aver vissuto.
1: Ma sospetto.
0: Scusa, però, domanda. Ora è vero, tu hai materiale.
1: Che facevi?
0: No, beh, sì, questo, ma poi te lo chiedo fuori onda.
1: Domande indiscrete.
0: Esatto. No. Allora, ovviamente, tu hai un archivio spropositato di articoli, di libri, ma non hai appuntato da nessun'altra, cioè un diario, una cosa, non
1: no,
0: te l'hai mai
1: zero,
0: avuto?
1: No, pessimo archivista.
0: Ma
1: stesso,
0: dai,
1: pessimo.
0: Gino, però.
1: E ti ho detto, scopro per caso.
0: Fatti
1: un foglio. Mo adesso, per dire, no, sto facendo un lavoro molto bello che riguarda Lucio Dalla e quindi è una ricerca.
2: Ti vengono fuori aneddoti?
1: A un certo punto, tempo fa, non la ritrovo più, ho trovato un'intervista battuta a macchina, quindi probabilmente stavamo parlando, forse una delle prime cose scrivo nella vita,
0: certo,
1: perché a macchina, quindi parliamo del 76-77 forse, e non la trovo più.
0: No, dai,
2: come
0: non fai venire nervoso.
1: Capito? Cioè, ma e anche una lettera di Lucio che manco trovo più.
2: Gino, per favore.
0: Questo, guarda, è quasi
2: Gino,
0: un'imprecazione.
1: Ma hai detto archivista, io proprio negato.
0: No.
1: Ma anche allora, volete ancora altri racconti?
0: Sì.
1: Tutti
0: certo.
1: Contro di me questi, appunto, perché sono proprio fan. Allora, a un certo punto io non c'ho neanche foto, io ho incontrato il mondo, no? Ovviamente per lavoro,
0: certo.
1: E ho 3 foto, 2 auto, niente, no? A un certo punto, quando stavo liberando la stanza Repubblica, così, tutta roba da buttare, trovo un piccolo blocco notes, quelli gialli, sai, quelli classici, lo sfoglio, non c'era niente, stavo per buttarlo, poi vedo un love o qualcosa, dico, ma che cazzo è questa? Cioè, non lo so. Vado da Ernesto, ma ti risulta? No, non mi viene. Quindi faccio una cosa, dico, beh, prima di buttarlo, faccio la foto, lo metto su Facebook dicendo
2: qualcuno mi aiuterà.
1: Qualcuno mi aiuterà. Per fortuna mia, il primo immediato messaggio è: ci volevi prendere sorpresa, ti pare che te non sai che quello devi ingossare. Io scrivo subito dopo. Bravi, volevo vedere se eravate pronti. Cioè, io stavo facendo la figura del merda.
2: Ma che stai dicendo?
0: Incredibile della tua vita.
1: Giuro, cioè, molti anni fa.
0: Poi l'hai messo online, quindi ti avrebbero anche massacrato.
1: Ma hai capito?
0: No, ma tu comunque fai delle cose ardite.
1: Quello l'ho incorniciato.
0: Meno male. Mi raccomando col messaggio di Ornella.
1: No, questa è una confessione proprio, perché io poi ho fatto finta. Mi pare che. Esatto.
2: Posso dirti che oggi abbiamo passato.
1: Siete delusi da me?
0: No, vorrei che avessimo delle mille ore da passare insieme.
2: Esattamente. Stavo per dire proprio questa cosa qua. Cioè, avere Gino ospite in una trasmissione, o comunque parlare con Gino, poi voglio dire. Non è che è venuto ospite, cioè io penso ci conosciamo da quasi 20 anni.
0: Ce l'ho io un racconto su di te.
2: Vai, racconta.
0: Come ci siamo conosciuti?
2: Come vi siete conosciuti?
0: Noi ci siamo conosciuti di persona. Come? No. Per una. Allora, sai, a un certo punto hanno cominciato a dar di moda i concerti nei cinema. I primissimi.
1: Brava.
0: Casa discografica, adesso non menzioniamo perché sennò facciamo pubblicità, insomma ci invitano.
1: Ma ti ricordi anche qual era il film? Certo, tutto
0: no, quello no, devo dirti okay. No, cioè dovrei ripescare un po' nella memoria. Ho avuto questo flash perché fuori dalle scale di questo cinema noi ci vediamo, Gino, mi guarda e mi fa, ma tu non so come abbiamo iniziato probabilmente insomma a parlare del fatto che avessi un po' di dimestichezza con la tecnologia e tu avevi fatto finire il telefono nel water e io ti avevo consigliato di metterlo in una scatola di riso per far asciugare.
2: Quindi ha rifunzionato.
0: Ho avuto un flash.
2: E su quel telefono c'era un messaggio di Paul McCartney.
1: No, che non c'è più,
0: sicuro.
2: Grazie a Gino Castaldo per essere stati con noi. La musica è finita.
0: Appunti per una rivoluzione, edito da Harper Collins.
1: Il telefono del Vader sono finito. Grazie.
2: Gino, torna presto. Io ti direi torna presto.

0: Boy rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Spyro Material Lover qui a Qualcuno Piace Radio 2. Anche questa puntata sta per volgere al termine, ma abbiamo ancora
1: assolutamente no, amica mia, assolutamente no. Allora, quando parlate dovete sempre pensare prima, accendete, no, come start your brain, capito? Accendi il tuo cervello prima di parlare. Diletta Parlangeli, la donna dei parcheggi a torso nudo.
0: Sì.
1: Beh, amici miei, il delirio qua sotto ieri ha fatto una manovra impressionante.
0: Beh, credo, ora voglio
1: potete
0: dire,
1: capire,
0: no,
1: non potete
0: minimo,
1: capire. Ma gente che urlava Diletta, Diletta, e chi correva e usciva dagli stabili, chi si affacciava, cose assurde. Mi sono comprato la lavastoviglie nuova, amici miei.
0: E chi se ne importa?
1: Ho comprato quella più costosa che c'era in circolazione, ma non solo. Ho detto, qual è quella che consuma di più? Perché a me del sostegno a come risparmio energetico non me ne frega niente.
0: Scusa, però io sono Giuseppe, se hai comprato la più costosa sicuramente, peraltro.
1: Ma quella che consuma di più?
0: Quella che consuma di più. Che dove l'hai? Cioè, ti hanno fregato.
1: Ma tu pensi che questo?
0: Ti hanno fregato.
1: Ma non mi hanno fregato!
0: Non
1: voi
0: può esistere la lavastoviglie nuova.
1: Ma voi pensate
0: che non consideri i consumi.
1: Voi credete a queste cazzate del capitalismo? Allora, vi dicono che costa tanto?
0: No! Intendevo dire che sicuramente se costa tanto, un modello molto recente.
1: Quindi?
0: E quindi non può non considerare i consumi, cioè non si può
1: e
0: fare.
1: E invece no, perché io sono andato a leggere, ho chiamato mia musica, aspetta.
0: Sì. Ma chi hai chiamato, Giuseppe?
1: Basta, chiudiamo questo argomento, non me ne frega niente.
0: Meno male.
1: Consumo, consumo e lo faccio con gioia, mi piace. Stop al risparmio energetico.
0: Basta.
1: Consumate, andate, andate. Quando vuoi, amico mio, dimmi.
2: Oggi vi faccio sentire cosa so fare con la bocca.
1: Ma tu non fai sentire un cazzo, via, levalo, levalo subito.
0: Oh, ma era bravo!
1: Ma levalo, levalo.
0: Aspetta.
1: Ma è un gradino, ma è deficiente, levalo, levalo. Ma che cos'è? Oggi faccio sentire. Vai, va bene, lo vuole sentire, li
0: sì,
1: metti.
0: Lo voglio sentire. Li
2: oh. Oggi vi faccio sentire cosa so fare con la bocca.
0: Sembra lo scarico della tua lavastoviglie.
2: Quando gira lo zucchero col caffè.
0: Ah, vabbè.
2: Ciao.
1: Allora, amico mio, se vieni qui sotto, oggi ti faccio sentire cosa faccio con le mani.
0: No,
1: sulla tua faccia, però. Se
0: dai,
1: vieni qui sotto, se, beh, hai riso, amica mia. Hai riso!
0: Sì, ho riso, riso amaro,
1: perché,
0: non ce la faccio più.
1: Perché la violenza così,
0: no,
1: body shaming,
0: quello,
1: quello così ti piace.
0: No.
1: E quindi.
0: Guarda,
1: figurati,
0: proprio no.
1: Non è che lo massacro. Se vieni qua, però.
0: Un buffetto.
1: Un bel bello scappellotto, come si dice a Roma,
0: sì,
1: qua dietro la nuca. Oggi
0: piano.
1: Ti faccio sentire cosa faccio con la voce. Con la voce. Bam! Dietro, forte così. Musica.
0: No,
1: vinto, ti ha vinto, dove sei?
3: Questa
1: dove
3: persona
1: sei?
3: Verrà denunciata all'istante.
1: All'istante,
0: Mauro, tra l'altro la settimana scorsa, cioè questa settimana, quella appena trascorsa, è stato anche il suo compleanno. Auguri, questo è il nostro Parenzo Fauro.
1: Quel
0: foraccio
1: di Tommaso
0: Fauro.
1: Ma è
0: cioè,
1: scappato
0: un
1: di casa che sta in affitto. Cerca di rascivolare soldi a destra e a sinistra, scrivendo delle piccole battute. Un poveraccio.
3: Questo è da querela, denunciare subito.
1: Ma non vai avanti, denuncia, mi fai come ti pare, ma che me ne frega. Vai, quando vuoi.
4: Volevo farvi complimenti, vi sono molto affezionata, vi ascolto sempre.
1: Ma non me ne frega
4: sono
1: niente.
4: Fuori con la mia cagnolina che mi vuoi buttare in un fosso. Buona giornata e grazie della
0: compagnia.
1: Si vuole gettare in un fosso.
0: La cagnolina?
1: Ma la cagnolina? Vagli dietro, amica mia.
0: No, dai.
1: Vagli dietro.
0: No,
1: dai. L'aiuti, così l'aiuti. Poi ci mandi il segnale GPS e ti veniamo a recuperare. Però intanto ti fai l'esperienza di essere caduta in un fosso con la tua cagnolina. Ma roba di pochi centimetri, 30-40 centimetri. Non è che chissà. Però tu sei là, ci aspetti. Noi veniamo. Clear to winch, così si chiama, no? Con l'elicottero. Arrivi. Clear to winch. Vrr, scende il verricello. La prendiamo e la portiamo su. Dimmi,
0: stai bene,
1: non sto bene,
5: certo che voi siete davvero matti, ma matti matti, però
0: questo
5: dai, mi fate una gran compagnia e un'allegria,
0: meno male.
5: Matti in senso buono ovviamente,
0: non ce l'ha con noi secondo me.
1: Ma vai a fanculo, vai. Ma dai, ma falla finita.
5: Ciao,
1: ma falla,
0: forse il fischiettino faccio, non era necessario.
1: Ma dai, ma il fischiettino
0: forse,
1: poi.
0: Forse.
1: Cioè, mi fa, ha fatto tutto questo partendo prima con i complimenti, capito? C'era data calda. Poi, dopodiché, era soltanto un modo per far vedere che lui era l'Alessandro Alessandroni del suo quartiere. Amico mio, ma chi ti crede? Alessandro Alessandroni, il più grande fischiatore mai esistito sulla faccia della terra. Andatevi a sentire il fischio di Morricone. In, c'era una volta.
0: Scusate.
1: C'era una volta nel West, c'era una volta. Lavoro con degli ignoranti!
0: Sì, è vero!
1: Ciao amici miei! Ciao!

0: Car Brave, Max Gazzè, Posso. Questa è la nostra ultima canzone per oggi, caro Andrea Perroni. Facciamo i nostri ringraziamenti, Baby Rock Provenzano, alla parte tecnica Fabrizio Paccione, alla visual Matteo Tarquini, le nostre curatrici Caterina D'Aleo e Daria Ragazzini, la nostra colonna Giulia Fiore Coltellacci e poi Giulio Somazzi. Anche oggi, vabbè, senti, fammi dire, anche in onore di quello che c'è stato ieri tra noi,
1: ma in onore
0: io
1: che
0: ho
1: c'è
0: bisogno
1: stato
0: di
1: io.
0: Ringraziare Giulio Somazzi, ringraziamo Gino Castaldo che è stato con noi. E adesso,
1: ma tu sai quello che ha fatto ieri quanto te lo farà pesare?
0: Ma certo, vabbè, sono abituata.
1: Adesso
0: il GR2 e poi linea Radio 2 Safari, Martina Martorano e Pierluca Mariti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2. La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
8: La sera tutti a bocca aperta.
7: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
8: Minna, nanna, minna. Cresce questa musica.
7: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
11: Plaza Decibeles a Madrid, gremita da 1,2 milioni di fedeli per la messa del Corpus Domini officiata da Papa Leone davanti ai reali Felipe e Letizia. Attorno ai maxi schermi montati per l'occasione lungo il Paseo del Prado si sono radunati gruppi di pellegrini con sedie, cappellini e ombrelli per resistere al caldo. Molti giovani, alcuni raccontano di essere arrivati in piazza già all'alba dopo aver partecipato ieri sera alla veglia di preghiera con il pontefice, ieri l'appello contro tutte le guerre del Santo Padre. Siamo alla cronaca. A Porto Sant'Elpidio, vicino a Fermo, il bilancio definitivo del crollo della palazzina è drammatico. 3 morti e 2 feriti, ora ricoverati ad Ancona. Si fa sempre più strada l'ipotesi di una fuga di gas dietro l'esplosione. In Abruzzo, Avezzano sotto shock dopo lo stupro di una sedicenne per strada.
12: Sarà lunedì il giorno dell'udienza di convalida dell'arresto del 20enne egiziano catturato dai carabinieri di Avezzano dopo aver violentato una giovane di 16 anni nella giornata di giovedì. Il fatto di cronaca ha gettato nello sgomento la città dove, dati della procura alla mano, l'anno scorso ci sono stati oltre 260 codici rossi, di cui 26 violenze sessuali. Lo stupro è avvenuto a 2 passi da un asilo, da alcuni locali e dalla chiesa della Madonna del Passo. A dare una svolta all'indagine il gesto coraggioso di una residente che, dalla finestra della propria abitazione, ha filmato con il telefonino quanto stava accadendo e ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il giovane in flagranza. Le accuse sono di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di particolare vulnerabilità a causa del consumo di alcol, su cui si indaga ancora. Da Avezzano, Alberto Orsini, GR2.
11: In Ucraina 7 morti in varie regioni nelle ultime 24 ore per attacchi con droni russi. I droni sulla Russia sono le nostre sanzioni, ha scritto sui social Zelensky dopo appunto gli attacchi a San Pietroburgo. Il presidente ucraino a Londra incontrerà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania per rilanciare la diplomazia europea per Kiev. La guerra in Iran. Le forze statunitensi hanno abbattuto 2 droni d'attacco di Teheran puntati sullo stretto di Hormuz. Le tensioni si riflettono anche sulla partecipazione della squadra asiatica ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, ostracismo sui visti, assist del Messico che ospiterà il team. La corrispondente.
6: I giocatori della nazionale iraniana entreranno negli Stati Uniti solo nei giorni in cui sono in programma le loro partite e ripartiranno subito dopo il fischio finale per rientrare in Messico a Tijuana, dove faranno base. La città di confine dista poco più di 200 chilometri da Los Angeles, dove l'Iran giocherà i 2 primi incontri. Il terzo è previsto a Seattle. I calciatori e lo staff tecnico hanno avuto i visti, ma solo a queste condizioni, mentre una 15ina tra dirigenti e accompagnatori non li hanno proprio avuti. Alcuni di loro hanno svolto il servizio militare nel corpo delle guardie della rivoluzione islamica e il segretario di Stato Marco Rubio era stato chiaro su questo punto: nessun visto a ex Pasdaran. Così il Messico ha risolto quello che stava diventando un problema per gli Stati Uniti e per la FIFA. Da New York, Laura Pepe, GR2.
11: E alle 21 l'amichevole della nostra nazionale di calcio contro la Grecia, Eraclion, sull'isola di Creta.
13: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo.
11: L'omaggio di Re Cultura Pippo Baudo. Oggi il grande presentatore avrebbe compiuto 90 anni con una programmazione dedicata in onda su Rai Storia per tutta la giornata. La Rai ricorderà l'ideatore di show, scopritore di talenti e conduttore per 13 volte a Sanremo e inventore di programmi che hanno fatto la storia della TV, da Canzonissima a Fantastico a Domenica In. È stato uno dei successi dance degli anni 80, Survivor di Mike Francis. Ora è stato inciso in una nuova versione. Hey Survivor,
14: le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus 2, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
15: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
14: Un brano sopravvissuto agli anni 80.
16: E la canzone parla di sopravvivenza, forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
14: Timiso Ara Pinto, GR2.
11: GR2 che torna alle 12.30 da Gabriella Lepre e la linea Radio 2 Safari.
17: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
0: E non è domenica senza noi due, amici e amiche di Radio 2, Pierluca Mariti, Martina Martorano.
19: È proprio vero.
0: Benvenuti ad una nuova puntata di Safari. Ciao Pierluca.
19: Ciao Martina. La domenica ora è partita bene. Io sono qui con te, con il mio cuore, con il mio spirito, ma soprattutto con la mia voglia di musica e di chiacchiere.
0: Perfetto, è la giusta combo di Safari. Allora, vi do qualche coordinata per seguirci, lo dovreste sapere ormai a memoria, ma comunque ci siamo noi per ricordarvelo. Intanto, primo certo. Modo per seguirci, Radio 2, facile, accendete la radio, Radio 2, evviva. Poi, Rai Play Sound. Altrimenti.
19: Certo, ovviamente nel caso in cui noi il RaiPlay Sound ci voleste risentire domani. Altrimenti c'è il canale 202 del digitale terrestre. E poi sai che cosa ti dico, Martina? Se invece di voler sentire noi, vogliono farsi sentire loro, chi? I nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, 3487 300 200, finito così il numero, per mandarci un WhatsApp.
0: Tutto chiaro? Tutto chiaro? Ok, siamo pronti. Benvenuti a Safari. La

0: Bambole di pezza con Porno, il nostro primo brano di oggi, di questa domenica mattina da trascorrere insieme. Pierluca, come va? Come ti senti? Che stai facendo in questo momento della tua vita? Che cosa è che ti fa sentire felice?
1: Ma guarda, ti posso dire, la libertà è sempre molto sottovalutata, e ti dico la libertà non perché io sia in attesa di giudizio, ma perché recentemente ho avuto una notte abbastanza rocambolesca. Tu mi dici, Pierluca, ma come rocambolesca? Notti folli, notti brave? No, notti chiuse in ascensore, perché purtroppo, sì, mi sono ritrovato nella classica situazione domenica sera. Nessuno nel palazzo che conoscevo, non c'era nessuno in casa dove stavo andando, e quindi chiuso nell'ascensore per circa 40 minuti. Ho chiamato
0: 40
1: il tecnico.
0: 40 minuti sono tanti, per fortuna avevi il telefono in carica, perché a me succedono queste cose che mi si è spento.
1: Certo.
0: Cioè, non è che. 40 minuti sono tanti, ma hai avuto
1: 40 minuti,
0: ansia.
1: Allora ti dico, innanzitutto avevo un kebab con me, perché era una tarda cena, quindi non male, e avevo anche dell'acqua, solo che poi dico, troppa acqua, che niente,
0: pipì, certo.
1: Poi sai, cioè comunque, grazie. Quindi ho chiamato il tecnico, il problema non era tanto problema tecnico, il problema è che il tecnico doveva accedere all'edificio, e per far sì che lui entrasse ha dovuto citofonare a tutti i vicini e nessuno che apriva, ma io pure campanellavo dall'ascensore, nessuno che apriva. C'è una diffidenza diffusa che mi ha fatto un po' dire, vabbè, qui ci potevo rimanere.
0: Quindi la situazione era questa: Milano, domenica sera, Pierluca in un condominio non suo rimane 40 minuti chiuso dentro l'ascensore. E ti vorrei chiedere più cose. Intanto, la prima che mi viene in mente è: ansia sì o ansia no? Cioè, c'è avuto mai un momento in cui avevi...
1: No, sono né claustrofobico, solo sta cosa della pipì che onestamente
0: era un problema. No, e poi l'altra cosa che mi viene in mente, finita questa esperienza, è arrivato il tecnico, ti hanno aperto, c'è stato qualcuno, un vicino, qualcuno che è venuto a dirti sei vivo, stai con noi?
1: Sì, no, il vicino ha semplicemente detto va bene, attento. Basta, è finita così. Cioè, io mi sono lanciato nel vuoto. È stato un momento, un anticlimax. Sono rientrato a casa. Grazie, arrivederci. Scusate il disturbo. È Luna. Buonanotte a tutti.
0: C'è chi ha ansia soltanto a pensarci. Al 348-7300-200. Va bene, approfondiremo questo, ma anche molto altro. Intanto arrivano i Pulp con Common People.

0: People, Pulp su Radio 2 Safari questa domenica mattina. Io vi ho raccontato questa mia disavventura in ascensore, una disavventura che possiamo dire di vicinato, perché se eri vicino di casa, della casa dove stavo andando, ovviamente ti sei trovato a dovete svegliare per aprire questo povero derelitto.
1: Infatti quello che mi chiedono, tu rimasto chiuso 40 minuti, per me sono un'eternità, perdonami se ci torno, ma penso 40 minuti chiuso in ascensore, sì. Anch'io non sono claustrofobica, però nell'immagine di me chiusa per 40 minuti dentro.
0: Posso dire di vicinato, perché se eri vicino di casa, della casa dove stavo andando, ovviamente ti sei trovato a dovete svegliare per aprire questo povero derelitto.
1: Infatti quello che mi chiedono, tu rimasto chiuso 40 minuti, per me sono un'eternità, perdonami se ci torno, ma penso 40 minuti chiusa in ascensore, sì. Anch'io non sono claustrofobica, però nell'immagine di me chiusa per 40 minuti dentro l'ascensore, vabbè, magari dopo

0: panava, venite a messa, e nessuno che si affacciasse. Dicevo pure, comunque sempre con un tono abbastanza basso: aiuto, ehi, c'è qualcuno?
1: Purtroppo, ma hai provato ad aprire, ma poi che ascensore c'è. Era tutto chiuso o c'era la grata? Perché questo
0: era un
1: importante.
0: Ascensore di un palazzo degli anni 20, quindi un ascensore vecchio, ricavato, quindi zero tecnologico. C'era la grata, ma stavo
1: quindi vedevi fuori
0: tra le scale, vedevo fuori, ma se aprivo c'era il vuoto. Sì, ok, sì, no, certo.
1: Vabbè,
0: certo.
1: Comunque, dicevamo.
0: No, niente, questo era giusto un... mi ha fatto riflettere su come all'interno di una comunità, una piccola comunità che è quella di un edificio, il rischio, capito, è che insomma... Non ti conosci, ma sì. Non ti fidi dell'altro, soprattutto.
1: Io ci penso tantissimo a questa cosa. Specialmente quando incrocio i signori più anziani del mio palazzo e li vedo magari con la figlia o con il figlio che sono venuti a trovarli. E immagino che io comunque vedo i genitori invecchiare giorno dopo giorno ed ho un rapporto quasi più quotidiano io, che magari poi veramente è solo un buongiorno, buonasera, apro la porta, che il genitore. Della stessa cosa la immagino dei miei genitori, che a loro volta vedono delle persone quotidianamente e me no. Ma se intendiamo il palazzo come un piccolo villaggio, io veramente ancora ci penso quanto sia strano che in realtà non siamo tutti grandissimi amici dentro.
0: È vero, è stranissimo.
1: Cioè, viviamo tutti veramente nello stesso edificio, è un po' strano.
0: Sono le mura della città, come nei comuni medievali, capito? È bizzarra questa cosa. Io purtroppo ho una memoria di quando ero piccolo, di un vicinato in cui conoscevi le persone, in cui venivi lasciato magari un pomeriggio perché i tuoi genitori dovevano andare da qualche parte, venivi lasciato dal vicino, e era una cosa normale. Eravamo tutti bambini magari coetanei, quindi giocavamo, però erano forse altri tempi e altre zone. Io sono di Viterbo, quindi
1: ma infatti parliamo di grandi città. Ci sarà sicuramente
0: nelle
1: qualche amico
0: città.
1: Al 3487 300 200, che vive una realtà completamente diversa dalla nostra, abitando in un piccolo comune, magari piccole casette, ha un rapporto con il vicinato un pochino più stretto. Però ecco, è una cosa che mi fa sempre domandare: sarebbe bello vivere in un condominio dove siamo tutti molto amici, o forse sarebbe un grande problema, perché poi a quel punto la troppa confidenza fa sì che se tu il sabato sera vuoi stare da solo, arriva l'amico da sopra e ti bussa alla porta. Però io, che sono comunque una persona che ha condiviso case con tantissima gente, perché ho abitato anche in situazioni dove eravamo in 7-8 tutti nella stessa,
0: una comune.
1: Alla fine un po' soffro il fatto, no, di vivere chiusa nella mia abitazione, sapendo che magari non conosco proprio tutti quelli del condominio. Perché immaginati a me, cioè io vorrei fare solo feste con tutti.
0: Ma certo, ma tu sei Verzan Ospedek incarnata sì. nella ragazza del piano di sopra. Questo ed altro, gioie e dolori. Oggi parliamo di vicinato a Safari, ma adesso ascoltiamo la

0: una delle voci più promettenti di una nuova generazione di cantautrici pop, si chiama Marguerite, l'avete ascoltata con La Boss, brano fresco fresco per voi qui a Safari Radio DOS, anzi Radio 2.
1: Radio 2, brava, perché appunto Marguerite, ma anche Radio 2, Radio 2, yes, ti porto, vieni con me, come dicono quelli bravi dell'Instagram, no? Venite con me, vi porto con me, ma stai buona, io sto bene dove sto, venite con me, vi porto nello Yorkshire, non il cane, ma la regione, la contea, sì, credo, insomma la provincia, insomma, quella parte dell'Inghilterra, dove c'è una storia di vicinato bizzarra, cioè questa signora, questa donna che si è trasferita nel comune di Wakefield, la signora
0: Salutiamo
1: Adele
0: tutti
1: Teal.
0: I nostri amici di Wakefield che ci ascoltano su Play Sound, sì.
1: Praticamente c'ha tutta una querelle in corso con il comune, con gli uffici del comune, perché lei ha esposto, ha imbullonato sulla facciata della sua casa, della sua abitazione, un gorilla di 1,5 metri, una statua di un gorilla di plastica, immagina, di proprio un gorillone, chiamato Cesare.
0: O Cesar, chi lo sa.
1: Perché no, infatti non conosciamo l'origine di questo gorilla, diciamo che è un gorilla che lo accompagna da anni in tutte le case dove ha vissuto, quindi appena trasferitasi anche a Wakefield ha detto ragazzi io lo monto e lo metto su perché comunque mi piace, mi addobba la casa, il perché, il per come, il gusto personale non è disputandum come si dice, e però questa cosa ha creato dei problemi, per l'ufficio dell'urbanistica, del decoro, dell'immagine, così, e insomma adesso rischia una multa fino a 20.000 sterline, tu renditi conto.
0: Vabbè, dipende, adesso si vedrà quanto lei ama questo Cesar, questo gorilla, perché vabbè no, effettivamente pure se ti fanno una multa però lo devi eliminare lo stesso, non è che paghi,
1: è quello,
0: piano,
1: non
0: no?
1: È che esatto.
0: Vabbè, leggo qui che dice so che non piace a tutti, ma a me piace perché è stravagante, non conosco nessuno con un gorilla sulla casa, neanche noi amica, a parte il tizio con lo squalo di 7 metri nel tetto. Vabbè, di case particolari
1: bizzarrie
0: oppure,
1: ce ne sono parecchie,
0: qualcuna l'ho vista. Che facciamo, piccola la pausa? Sì, e poi ritorniamo qui in diretta su Radio 2.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: 2-2.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Pronto?
14: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
13: Dica.
14: Magari ci ascolta già, ecco.
13: No.
14: Mai ascoltati?
13: No.
14: Una replica?
13: No.
14: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
13: No, no.
15: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.

0: Dracula, il tormentone di questo periodo sui social. Io ho fatto il trend Tame Impala e Jenny in questo remix di questo pezzone Dracula. Parliamo di vicinato oggi.
1: Scusa, hai fatto il remix tu, non con me però, non con me Martina Martorano di Safari con Radio 2, scusa. Con chi l'hai
0: me
1: fatto?
0: La sono cantata e me la sono suonato da solo.
1: Perché
0: no,
1: questo
0: ti giuro,
1: si fa
0: io...
1: insieme Tame Impala e Jenny. Tu dovevi essere Tame Impala e io dovevo essere Jenny.
0: Se Jenny, come on Jenny, get in the car. Vabbè, questo ne parliamo dopo, scusate,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: qui
1: sì.
0: Poi si aprono delle ferite. Ma Martina, tu sarai sempre la mia preferita.
1: La tua Jenny.
0: La mia Jenny, sarai la mia Jenny, il tuo Tame, il tuo Dracula, va bene? Allora, parliamo di vicinato oggi qui su Radio 2, Pierluca Mariti, Martina Martorano, due grandi vicini ormai da un anno nella trasmissione che vi fa compagnia il sabato e la domenica. Parlavamo di questa signora che è stata multata per un gorilla, la statua di un gorilla messa esposta fuori casa sua, a quanto pare non può tenerla e deve pure pagare 20.000 sterline, che non sono poco. Se decide di, insomma, se non asseconda la richiesta del comune, io devo dire che farei qualche, non ti dico multa, ma qualche ingiunzione a levare le luci di Natale brutte. È vero o no?
1: Beh,
0: perché
1: succede.
0: Io sono grande fan delle luci di Natale, ma quelle che sembrano una slot machine che la vedi da un chilometro e mezzo, o quelle blu che sembrano le volanti della polizia che ti via il corpo. Purtroppo, mi dispiace, ma io quelle lì farei. Ci deve essere un ufficio del comune, l'ufficio del Natale.
1: Sono d'accordo con te, pensa, io ne ho una vicino casa che non le leva tutto l'anno e che ogni anno ne mette un pezzettino in più, e quindi per lei è Natale tutto l'anno, per noi è un problema anche di inquinamento, diciamo
0: luminoso,
1: sì,
0: certo.
1: C'è un nostro amico che al 348 7300 200, forse faceva riferimento al fatto che tu avessi in qualche modo svegliato tutto il tuo vicinato, però ha ragion veduta, visto che sei rimasto chiuso.
0: Ragazzi, che devo fare?
1: L'ascensore che dice: ieri sera alle 23:30 è scattato l'allarme, c'è un gatto sospetto in cortile, 40 messaggi per un gatto che cercava solo da mangiare. Ah, perché loro hanno il gruppo WhatsApp dei vicini, io non ce l'ho questa cosa.
0: Neanche io, che è una cosa che, appunto, proprio quello che dicevamo prima, vorrei un vicinato più vicino, ma allo stesso tempo dico, se poi ti metti in un gruppo WhatsApp è finita, non puoi ignorarlo. Nel palazzo precedente dove stavo ce l'avevo e era tutta una foto di come erano state buttate le confezioni dello yogurt, insomma, devo dire... Cioè, i suoi pro e i suoi contro, ecco, però insomma...
1: Però quasi quasi io adesso creo un gruppo WhatsApp con i miei vicini. Vabbè, comunque, continuate.
0: Beh, sì, l'attività della giornata.
1: A mandare messaggi al 348 7300 200. Velocemente, ti do un po' di dati. Oltre 7 italiani su 10 non parlano con i vicini di casa. Questo grazie a Matteo Strada, abbiamo anche i dati che ci...
0: Che è andato proprio a chiedere,
1: sì,
0: no? È andato,
1: ha
0: preso
1: lui.
0: 10 italiani, sì. E ha detto, allora, tu ci parli, è arrivato a 7, ha detto, ok, 7 non parlano, gli altri mi dicono di sì.
1: Più di 7 italiani su 10 ammettono di evitare i vicini, limitandosi a salutarli solo sui pianerottoli. Se 10 anni fa la diffidenza era legata alla mancanza di tempo, oggi il distacco è amplificato dall'abitudine di delegare i rapporti condominiali, eccole, alle chat di gruppo che spesso esasperano i conflitti anziché favorire la socializzazione reale. Questo era un recente monitoraggio web, indaghiamo ancora, ma adesso la musica di Radio 2. Arrivano, signore e signori, Nas.

0: torniamo a parlare di vicinato. Siete sempre su Radio 2 Safari. Io sono Pierluca e con me c'è Martina. E noi parliamo un sacco anche quando non siamo vicini. Ma a quanto pare gli italiani, 7 italiani su 10, questo è il dato, non parlano con i vicini di casa. E pare che molte questioni si risolvano in interminabili chat WhatsApp che però mettono una certa distanza, un certo filtro. Devo dire, Martina, che mi capita spesso, anche quando magari prendo l'ascensore, di trovare il vicino che o mi dice prendo il prossimo, che tu dici ma non è la metro, cioè c'entriamo entrambi.
1: Ah, si potevi anche entrare anche tu, certo.
0: Esatto, per scambiare due parole, oppure che comunque tu entri con qualcuno che si affonda la testa dentro il telefono e a quel punto, cioè, dici vabbè, tanto valeva insomma fare
1: scale. Ho dato alla mano per divincolarsi dagli incontri indesiderati. Gli italiani adottano vere e proprie strategie di fuga. Vado a leggervi, signore e signori. Allora, dai, vediamo in che categoria rientri tu, Pierluca. Allora, L'85% fa finta di niente fissando intensamente lo smartphone o indossando gli auricolari. Questa cosa la faccio io quando vado al parco con il cane, perché non voglio parlare di cani mentre sto portando a passo i cani, quindi faccio finta di parlare.
0: Un po' tautologico, sì, effettivamente mi rendo conto.
1: Restano popolari le scuse classiche come sono di fretta al 72% e ho una call a breve, forse lì a Milano è più comodo questo, 67%.
0: Sì, tipicamente.
1: Sì, andiamo ovviamente per luoghi comuni. Inoltre il 52%, eccolo qua, evita l'ascensore se è già occupato da un inquilino, e il 44% controlla dallo spioncino che le scale siano vuote prima di uscire. Beh, questa è un po' psycho.
0: Allora,
1: però
0: questa cosa qui è un po', lo possiamo dire, è un pochino da matto, cioè nel senso, io l'ho avvertito, cioè delle volte ho sentito persone venire a spiare, anche solo se tu arrivi sul pianerottolo e apri l'ascensore, cioè quella persona che vedi le ombre sotto il filo della porta e tu dici ma non c'ha la televisione, ma che cosa, chi pensa che stia arrivando? Strano, no, io non sono così, io chiacchiero, non c'è.
1: Ma non avevo
0: persone,
1: dubbi, Pierluca, che comunque tu fossi.
0: Però io sì, io t'attacco, tengo, figurati.
1: Senti questa, Cinzia da Prato, al 348-7300-200, ci dice, io sono uscita dal gruppo WhatsApp dei vicini e l'amministratore mi ha guardato male in ascensore per una settimana, mi sono sentita una fuggiasca.
0: Ho capito, Cinzia, però cioè nel senso rivendichi il tuo diritto ad estraniarti, però è vero, è un po' comunque possiamo dire, io sto in dei gruppi WhatsApp di situazioni di vacanze, di cose, di regali, in cui sono rimasto veramente solo io, perché io lo vivo come un affronto, quello di sottrarmi,
1: di uscire.
0: Dico, vabbè,
1: dal gruppo,
0: ma visto mai mi vogliono ancora parlare, dire qualcosa, è quel gruppo del 2022, io sto qua, io tendo l'orecchio, va bene? No, lo capisco, Cinzia, hai fatto bene.
1: Serena Brancale, Delia Levante, al mio paese. Mi sento

0: ma se io non saluto il mio vicino è perché sono timido o perché un pochino sono molto, tanto, troppo concentrato su me stesso? Questa è un po' la domanda che stiamo io ho capito, faccio domande e anche rispondo. Sicuramente sono un po' egocentrico, però diciamo che non è una domanda che ci facciamo solo noi, Martina e Pierluca, a Radio 2 Safari, ma anche menti che tutto il giorno si spremono e poi scrivono su quei giornali importanti come il Guardian, come il Times, come l'Economist, hanno iniziato a tratteggiare questo hyper-individualism. Iper-individualismo.
1: Ok.
0: Ti è piaciuta?
1: Bravissimo. Quindi questo hyper...
0: Vado avanti
1: anch'io se vuoi. Hyper-individualismo o iper-individualismo, insomma, per essere più italiani. Questo fenomeno è stato analizzato appunto da queste testate molto autorevoli. E che cosa hanno dedotto, caro mio Pierluca di Radio 2?
0: Beh, hanno dedotto che appunto la nostra società, la nostra collettività non sta troppo bene, e non è soltanto nei rapporti ma anche nell'urbanistica, nella salute mentale collettiva. Diciamo che ecco appunto c'è un scollegamento, una disconnessione tra noi e i nostri vicini e le persone che vivono attorno a noi, che rischiano di lasciarci un po' soli. Abbiamo sostituito la tazza di zucchero chiesta al vicino con una consegna in 2 ore, convinti di aver guadagnato autonomia, quando in realtà abbiamo soltanto comprato solitudine. C'è un concetto di infrastruttura sociale che viene delineato, che è interessante, perché noi appunto anche attraverso il consumismo siamo diventati tutti un pochino più sulle nostre, più autonomi, più distaccati, e però questa cosa sta facendo morire quel tessuto sociale che invece è utile, non tanto per avere lo zucchero ma per avere un contatto umano.
1: C'è il Times che invece ha un approccio più antropologico, si focalizza sui conflitti e su come la legge si stia in qualche modo sostituendo al buon senso. La chiamano neighbor disputes, cioè le lite tra i vicini, e raccontano come un tempo queste frizioni si risolvessero davanti a una birra, un caffè, a un cornetto, a un confronto più diretto, mentre oggi si passa immediatamente agli avvocati, denuncia al comune o faide un po' passive-aggressive. Quello che è certo è che anche a analizzando quello che ci racconta il The Economist, ovvero che c'è un impatto economico della sfiducia, cioè legandola in qualche modo anche al concetto di capitale sociale, come evidenziavi anche tu, Pierluca, che è unanime la conclusione, cioè che la tecnologia, lo smart working, che in qualche modo abbiamo tanto voluto, tanto richiesto e tanto appunto desiderato, ci permettono sì di essere connessi con il mondo intero, ma ci hanno in qualche modo, e qui cito testualmente, reso analfabeti emotivi nei confronti di chi vive a un metro da noi. Questa è una riflessione comunque.
0: Capito? Dovete aprire la porta quando io sto bloccato nell'ascensore. Questo per ritornare al punto di partenza, che se lo fosse perso. Lo trovate su RaiPlay Sound. È interessante questa prospettiva. Io credo appunto anche del costo economico. Se lo vedi da un punto di vista economico, la babysitter ti costa sicuramente di più che avere la signora magari o il signore della porta accanto che ti guarda i bambini per una mezz'ora, ecco.

0: Buona direzione giusta, Youngest Monstar e Neffa su Radio 2 Safari. E parlavamo poco fa di vicini, di persone della porta accanto. È arrivato il momento della nostra, del momento più atteso,
1: sì,
0: no Martina?
1: Sì, sì,
0: il momento della recitazione, dell'interpretazione di un dialogo che insomma, ci porta nel mondo della fantasia, della narrazione sul tema del giorno. Tu l'hai visto il film del 1981 di François Truffaut, La femme d'à côté? La
1: sì,
0: signora
1: certo.
0: Della porta accanto?
1: Come no? Se
0: come no?
1: Come no?
0: Certo.
1: So
0: in
1: memoria.
0: Tutte le lingue possibili, certo, ovviamente Fanny Ardant, sì. Gérard Depardieu, e proprio questi due incredibilmente saranno interpretati da me e Martina. Ci troviamo ecco qui in uno scambio tra questi due vicini di casa. Lo so che sei solo, possiamo parlare?
1: Possiamo parlare quando vuoi.
0: Sì, certo, ma non volevo metterti in imbarazzo, insomma, volevo dire, sapere che cosa hai detto a tua moglie. Gli hai detto che ti conosciamo?
1: E tu hai detto la verità a tuo marito?
0: Non ancora, ma gliela dirò. Ha fiducia in me, capisce tutto. È un uomo meraviglioso.
1: Sono molto contento per te. Allora, a presto.
0: Non riagganciare subito, aspetta, aspetta.
1: Aspetto, aspetto.
0: Devi avermi trovata terribilmente cambiata.
1: Beh, al contrario. Sei sempre la stessa, baby.
0: Ti prego, non essere cattivo. Non l'ho fatto apposta a venire ad abitare di fronte a te. Filippo ha voluto farmi la sorpresa di farmi trovare la casa pronta. Se l'avessi saputo prima, forse sarei riuscita a dissuaderlo. Avrei trovato un pretesto, ma ora che il caso ha deciso per noi, ne sono felice.
1: Va bene, ma devo andare a lavorare adesso.
0: Aspetta, Bernard, di te non mi dici niente.
1: Ma non c'è niente da dire.
0: Ah, nel caso volessi parlarmi, ti do il mio numero. Ce l'hai una matita?
1: Non ho matite. Non ho bisogno di matite.
0: Ma non vuoi dello zucchero? Ti do una tazza di zucchero. Bravi, bravi.
1: Noi pelle d'oca. Guarda, tu non hai idea. Luca Bona, Paoletto Castro. Sono tutti impazziti
0: tutti
1: di Mirko. Ci stanno piangendo. Un disastro qui. Che interpretazione, ragazzi. Perdonateci. Ma noi questo sappiamo fare. Sappiamo recitare male. D'altronde ci vuole bene anche per questo.
0: Direi passare a tornare alla grande musica di Radio 2. Baby Rose.
2: Radio 2 Safari.

0: Baby Rose con la sua Bad Nam, singolo freschissimo in attesa del suo nuovo album che uscirà il 10 di luglio. Siete all'ascolto di Radio 2 Safari, continuano ad arrivare un sacco di messaggi al 348 7300 200, caro mio Pierluca Mariti di Radio 2.
1: Cara mia Martina Martorano, anch'essa, anche lei medesima di Radio 2.
0: Te leggo qualcuno tra poco, prima facciamo una piccola pausa e poi torniamo per gli ultimi momenti di Safari.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: 2-2.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Diletta Parlangeli,
11: Savino Zaba.
10: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
11: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
10: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
11: E infatti ecco, lo faremo insieme.
10: Io e te da soli?
11: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
10: E allora vi aspettiamo.
12: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, su Radio 2. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12 su Radio 2.

0: Tra i migliori artisti del 2026 sicuramente già ci mettiamo Sombre. Questa era la sua potential, aveva già conquistato i nostri cuori con gli scorsi singoli e devo dire che questo giovane ragazzo piano piano sta scalando tutte le classifiche mondiali. Questa è Radio 2 Safari, Martina e Pierluca con voi. Dicevo, i messaggi sono arrivati tanti a 348 7300 200, ringraziamo tutti, non ho tempo di leggerli proprio tutti. Mi faceva molto ridere Alessia da Varese che ci racconta che nel suo palazzo abita da poco il suo attore preferito e ancora non è riuscita a salutarlo. Alessia, dai.
1: Alessia, fagli le poste, ma in maniera comunque cortese, nel senso, trattieniti parecchio nelle zone comuni comunque, e magari ecco, fai anche questi consigli non richiesti, fai, che ne so, dei bei muffin e inizia a distribuirli dicendo: ma me ne sono avanzati due in più, e vedi che magari lo becchi. Questo messaggio mi porta ad una notizia interessante che ha trovato Matteo Strada, di questo progetto per celebrare quattro grandi menti che hanno vissuto nei pressi di Piazza Bologna.
0: Oh, finalmente quartiere, qualcuno ovviamente ha deciso di omaggiarmi. Eccomi. Oh, finalmente.
1: Sì, quanto tu. Allora, scusa,
0: rifalla. Ecco.
1: Cinque grandi menti che hanno vissuto o vivono nei pressi di Piazza Bologna. Le cinque menti sono Grazia Deledda, Rita Levi Montalcini, Enrico Fermi, Pirandello e Martina Martorano.
0: Certo, beh, sì, più o meno.
1: Questi personaggi, questi quattro premi Nobel italiani, praticamente hanno tutti risieduto per un periodo della loro vita in quel quartiere. Per esempio, Rita Levi Montalcini.
0: Che ignorante. Ma Grazia Deledda, sì, anche di Rita Levi Montalcini. Ma Enrico Fermi e Pirandello.
1: No, scusa, ma a parte Enrico Fermi, io l'avrei fatta all'Euro visto che c'è la fermata Euro Fermi. Ma questo so io, sono scemo. Ma la cosa che mi fa sorridere è perché io queste persone non le immagino in una vita. Cioè, sei un premio Nobel, non puoi fare la vita che faccio io. Invece Rita Levi Montalcini faceva passeggiate per la via della zona, faceva complimenti alle bambine del quartiere e cenava vicino in un ristorante cinese vicino casa. Cioè, praticamente io, senza i complimenti alle bambine,
0: senza
1: giuro.
0: Però, insomma, Rita Levi Montalcini.
1: Senza essere Rita Levi Montalcini. Senza essere Nobel, senza cose. Per esempio, Grazia Deledda era
0: che
1: famosa
0: menti,
1: perché
0: rispondeva
1: l'odore di spezzatino di capretto, tipica ricetta, immagino, sarda, e tu mangiassi vicino, dice: che è sto odore? Niente, c'è la signora Deledda che c'ha ospiti a pranzo e quindi fa lo spezzatino di capretto. Ma è stupendo.
0: Bello.
1: Cioè, stupendo.
0: Enrico Alleva, all'età di 13 anni, entrò nel terrazzo di Rita Levi Montalcini per recuperare un piccolo falco, sto leggendo nelle note di questa notizia, diventando suo amico e anni dopo andò ad abitare proprio nella casa che era stata di Enrico Fermi. Beh, ma questa cosa non la
1: allora,
0: sapevo.
1: Un giorno,
0: grazie,
1: tratteranno così anche le nostre case.
0: Certo,
1: un giorno si
0: no.
1: dirà: qui Pierluca è rimasto chiuso nell'ascensore. Qui Pierluca purtroppo ha allagato il parquet perché aveva sbagliato le impostazioni della lavastoviglie. Chi lo sa? Penso che succederà, Martina, e le nostre case saranno delle case museo.
0: E faremo una puntata anche su questo, te lo prometto, Pierluca Mariti. Arrivano intanto Le cattive abitudini di Mace e Salmo.

0: colpo di coda con Alessandra Zavoli e Martina Martorano.
1: Ed eccoci qui, come ogni domenica siamo prontissimi per un nuovo appuntamento di Colpo di Coda con Alessandra Zavoli. Buona domenica Ale, come va?
2: Buona domenica. Ciao Martina, Ale. Ciao Pierluca e ciao a tutti gli ascoltatori. Bene, bene, grazie. Voi tutti bene? Tutto a posto?
1: Bene, bene, settimana impegnativa. Questo weekend che cosa ci proponi? Cosa c'è nel menù?
2: Nel menù, allora, una cosa diciamo di un certo tipo, perché abbiamo l'intervista a una specie di alter ego della grandissima Jane Goodall, che è stata un'etologa britannica fantastica, cioè veramente uno dei pezzi fondamentali dell'etologia, che tra l'altro è scomparsa proprio l'anno scorso, e ha vissuto con lei 30 anni cercando di proteggere scimpanzé dalla tratta, da tutti i possibili maltrattamenti che chiaramente subivano, per cui ci racconterà un po' tutti i dettagli. Ed è Daniela De Donno, appunto biologa, etologa e fondatrice del Jane Goodall Institute Italia, la costola italiana della fondazione britannica fondata appunto da Jane. Quindi state con noi e saprete un po' di cose interessanti.

0: Fame, questa era Alicia Keys e adesso passiamo all'ospite di Colpo di Coda.
1: Sì, grazie Pierluca. Allora, abbiamo con noi Daniela De Donno, biologa, etologa per oltre 30 anni l'alter ego di Jane Goodall, la grande scienziata britannica che ha dedicato la sua vita allo studio e alla difesa degli scimpanzé. Ecco che ci racconta ai nostri microfoni un po' della sua avventurosa vita in Africa accanto a Jane. Intanto grazie Daniela per essere qui con noi a Colpo di Coda.
2: Grazie a te Alessandra e grazie a Colpo di Coda.
1: Grazie. Allora, cosa ha significato per te Daniela vivere e lavorare con una grandissima come era Jane Goodall?
2: Jane è stata fondamentale nella mia vita, già prima ancora di incontrarla, cioè al tempo dell'università, quando io studiavo di lei sui libri, e poi quando ho letto L'ombra dell'uomo, uno dei suoi importantissimi libri. E Jane è stata un esempio che ha influito sulle mie scelte in modo determinante, per esempio per la mia passione per l'etologia, per le scimmie, il desiderio di viaggiare, andare in Africa per osservare e conoscere gli scimpanzé, i gorilla.
1: Ti ha un po' contagiato, diciamo. Ma com'è nata la tua passione per gli animali, Daniela?
2: Gli animali li ho sempre amati, sin da bambina ero completamente affascinata da tutti gli animali, avevo scoiattoli, porcellini d'India, due galline bantam, nane che adoravo, e poi mi pare conoscere gli scimpanzé, i gorilla.
1: Ti ha un po' contagiato, diciamo. Ma com'è nata la tua passione per gli animali, Daniela?
2: Gli animali li ho sempre amati, sin da bambina ero completamente affascinata da tutti gli animali, avevo scoiattoli, porcellini d'India, due galline bantam, nane che adoravo, e poi mi piacevano moltissimo

0: Gli stagni mi affascinavano davvero tantissimo.
1: Hai ragione. Ma quando è stata la prima volta che hai incontrato Jane?
0: Jane l'ho incontrata per la prima volta in Burundi, a Bujumbura, in uno dei centri del Jane Goodall Institute per il recupero degli scimpanzé confiscati dalle autorità ai bracconieri, vittime cioè del traffico illegale. E lì avevo iniziato nel 1992 a lavorare come volontaria ed è lì che ho incontrato Jane.
1: È stato quello l'incontro fatale, diciamo. Ma hai raccolto la sua eredità, l'eredità morale di Jane, ma quali sono gli obiettivi della Jane Goodall Italia?
0: Noi del Jane Goodall Italia ci occupiamo da tanti anni in Tanzania, a Kigoma, di un orfanotrofio, bambine e bambine orfani o abbandonati, e puntiamo sulla loro istruzione, ma molto anche sull'educazione ambientale. Ecco, quando riusciamo a portare quelli un po' più grandicelli a visitare il Parco Nazionale di Gombe, finalmente gli scimpanzé, la loro
1: Bellissimo.
0: gioia, la felicità di questa esperienza, di aver finalmente potuto osservare gli animali nel silenzio della foresta è qualcosa di molto, molto emozionante
1: È
0: per me.
1: vero, è magico proprio. Senti Daniela, ma un ricordo triste, penso ce ne saranno tanti, ma uno che ti ha colpito, che ti porti nel cuore.
0: Ma qui a colpo di coda mi viene in mente, ricordo un piccolo di gorilla confiscato, un grande dolore negli occhi di questo piccolo cucciolo.
1: Immagino. Ma adesso quali sono i tuoi obiettivi?
0: Diffondere sempre più, in particolare tra gli insegnanti, il programma Roots and Shoots di educazione alla sostenibilità
1: Quello di
0: creato da
1: Jane.
0: Jane, proprio per l'impegno umanitario e ambientale che coinvolge i giovani in attività e in progetti concreti per il territorio. E con questo anche la campagna per la raccolta dei vecchi cellulari. Sarà interessante scoprire a chi lo vorrà, che legame c'è tra gli scimpanzé e il nostro cellulare.
1: E quali sono gli altri traguardi tracciati dalla Jane?
0: Proseguire nel progetto in Tanzania e in Africa per i bambini della regione di Kigoma, importantissimo l'impegno nell'istruzione, e occuparci degli scimpanzé e degli altri grandi primati tenuti in cattività, sperando che la nostra proposta, anche a firma di Jane Goodall, per stabilire requisiti e criteri minimi per la gestione di questi meravigliosi animali in cattività, sia accolta dai ministeri.
1: Senti Daniela, mi ha incuriosito molto quando hai parlato del legame tra cellulari e scimpanzé. Ce lo spieghi meglio?
0: All'interno dei nostri cellulari ci sono minerali rari e preziosi che vengono prelevati nel cuore del bacino del Congo, devastando quella importantissima foresta dove vi è una biodiversità molto varia e fondamentale per il pianeta, tra cui scimpanzé e gorilla. Riciclando il cellulare, noi conteniamo l'estrazione di questi minerali, della nascita di tutte queste miniere artigianali che devastano la foresta.
1: Quindi questa è una cosa
2: Molto
1: bellissima,
2: interessante.
1: molto molto interessante, e soprattutto, ecco, allora teniamola d'occhio perché ci sono molti punti di raccolta, appunto, della Jane Goodall Institute, dove potrete riciclare, donare il vostro vecchio cellulare e partecipare così, in un certo senso, anche a dare il vostro contributo per evitare che ci sia proprio la distruzione sempre di più delle foreste. Ringraziamo Daniela De Donno, etologa per 30 anni al fianco della grande scienziata inglese Jane Goodall, per averci raccontato un po' della sua vita avventurosa in Africa. E per saperne di più basta andare sulla pagina Instagram del gruppo Jane Goodall Institute Italia. E ora restate lì, sì, perché tra un attimo vi racconterò le prodezze amorose di un piccolissimo marsupiale australiano.

0: Jimi Hendrix e la sua Little Wings in questa domenica 7 giugno, siete all'ascolto di Radio 2 e nello specifico di Colpo di Coda. Dove hai detto che ci porti, Ale?
1: Ah sì, Martina, vi porto in Australia, dove vive? Pensa un po', vive questa piccola creatura, un piccolissimo marsupiale che è quasi un po' più grande di un topino. Si chiama Antechino e questo Antechino è noto per le sue prodezze amorose. Sì, perché in realtà è un vero Latin lover, anzi molto di più. È un vero stacanovista dell'amore, al punto tale da lasciarci le penne, anzi per l'esattezza la pelliccia. E cosa fa questo piccoletto? Si produce in vere maratone dell'accoppiamento. I giovani maschi vivono con la madre, oltre lo svezzamento, poi si allontanano dalla famiglia e smettono di mangiare e di dormire perché hanno un solo chiodo fisso nella testa, l'accoppiamento. Così si danno alla pazza gioia e si riproducono anche per 12 ore, pensate, con quante più femmine possibile. E non c'è niente da fare, è proprio vero, si può anche morire d'amore, non è vero? E allora si avvicina l'estate e con lei l'incubo dell'abbandono degli animali. Radio 2 sta preparando una bellissima campagna antiabbandono della quale poi dopo vi daremo contezza. Nel frattempo chiaramente per adottare cani, gatti, ricordiamo che basta andare in uno dei tanti canili della vostra città, troverete di certo l'amico per la vita. E pensate, un po' di cifre che vi fanno un pochino riflettere: ogni anno sono abbandonati circa 130.000 animali domestici, tra cui 80.000 cani e 50.000 gatti. Sono delle cifre veramente da incubo. L'abbandono non è solo un reato penale, ma è l'azione tra le più crudeli, abiette e vigliacche possibili, perché un cane e un gatto, ricordate, è per sempre.

0: E con Cosmo e la sua Ogni giorno ogni notte vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Arrivano adesso Flaminia Bolzan e Mario Benedetto a tenervi compagnia con la loro Generazione Radio 2. Grazie per Luca Mariti, grazie ad Alessandra Zavoli, grazie a Martina Martorano, la sottoscritta, oggi mi saluto da sola, grazie alla nostra squadra e viva Radio 2, ciao!
1: Evviva, ciao!
2: Ciao!
3: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
15: 2-2.
16: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti a Generazione Radio 2. Flaminia Bolzan e Mario Benedetto, in questa domenica vi facciamo compagnia. Mario, parlando di cosa? Perché voglio proprio lasciare a te, che di questa cosa sei maestro, l'onere ma anche l'onore di introdurla.
17: A me piace perché credo molto nel valore dell'educazione, che declineremo e tratteremo anche nelle sue vesti con la declinazione education, che ci porta alla formazione, comunque tutto ciò che ha a che fare con la relazione, stare insieme e voler stare insieme, appunto, condividendo momenti e sentimenti tra generazioni nel nostro stile.
1: Ma lo premettiamo, parliamo anche di Galateo, di quella che è stata la sua evoluzione, quindi da una rigidità di quell'insieme di regole formali ad un codice molto diverso di buone maniere, che però sono più flessibili e soprattutto sono inclusive, proprio nel nostro stile di Generazione Radio 2. Quindi parliamo anche un pochino di cene formali che hanno lasciato il passo a un'atmosfera più rilassata, un po' la nostra, sì. Del Galateo digitale.
17: Di questo ce n'è tanto bisogno, eh? Come ci si comporta in rete nel gestire la relazione digitale, che ci vuole un po' di educazione,
1: ma
17: dire.
1: Anche di puntualità, che se proprio dobbiamo, diciamo, trovare un appunto, sono... dici, queste sono minuzie, vabbè, ma
17: c'è
1: che
17: una chicca sulla puntualità, che è diciamo un autore, uno scrittore, un manager che di nota fama definiva un vizio da esibizionisti inflitto alla virtù dei perditempo. Chissà se aveva ragione.
1: Vabbè, mi sta illuminando, ma sentiamo se ci illumina anche Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Che è un po' un invito forse da parte mia, Mario.

0: vederti mai più.
1: Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Lo chiede Flaminia Bolzan a Mario Benedetto a Generazione Radio, esatto, 2, e lo chiediamo anche ai nostri amici ascoltatori che non sappiamo cosa faranno questa sera, esatto, ma adesso
2: purché
1: sono qui
2: state
1: con
2: bene,
1: noi.
2: Stiate bene insieme magari e questa puntata speriamo vi faccia al solito un po' sorridere ma anche riflettere su come stare insieme, Flaminia.
1: E certo, ma soprattutto su come ci siamo comportati con gli altri, perché è un po' questo, la gentilezza, abbiamo parlato prima insomma di quelle che sono le piccole modificazioni che il Galateo ha subito, ma dobbiamo ragionare un po' con il tema dello stare con gli altri coltivando la nostra intelligenza emotiva, perché le buone maniere non sono solamente le regole, sono quella scelta di civiltà, quell'attitudine, quella postura interiore che diventa gesto ma diventa anche parola e soprattutto anche silenzio, Mario, perché a volte è importante sapere quando star zitti.
2: L'intelligenza emotiva ha un valore enorme dal mio punto di vista e devo dire completa una vita fatta di tanta condivisione e tanta anche equilibrio. Se posso vorrei condividere con voi qualche riflessione sulla gentilezza proprio che parte dall'intelligenza emotiva.
1: Mi piace quando condividi le riflessioni, sai?
2: Sì, capiamo, spero insomma che possa trovare in voi qualche suscitare qualche riflessione. Perché? Perché spesso ci chiediamo cosa significhi, diciamo, cosa significhi essere gentili e rispettosi, appunto. Significa possedere una forma profonda di intelligenza, quella che riconosce l'altro come persona e non come ostacolo, pubblico o funzione. La gentilezza è saper aspettare il proprio turno, ecco, mi piace ricordarlo proprio ai tempi di oggi in cui c'è una fila e si cerca sempre di pensare come sopravanzare. La gentilezza è scegliere parole che non umiliano e non approfittare di una posizione di forza e capire quando è il momento di parlare e quando quello di non farlo. Quindi in un mondo che confonde la franchezza con la brutalità e l'autenticità, con l'assenza di filtri, la gentilezza richiede disciplina e consapevolezza, è una forma di eleganza che non ha bisogno di essere dichiarata. Si riconosce dal modo in cui fai sentire gli altri.

0: Era il 2006, ma è un pezzo ancora attualissimo, quello di Paolo Nutini che abbiamo appena ascoltato, New Shoes. Noi siamo qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Flaminia Bolzan, parliamo di etichetta, di bon ton, di galateo, di gentilezza, soprattutto dell'animo. Ma sì. Mario, adesso ti faccio una domanda. Se tu sì. mi incontrassi per strada senza conoscermi, come mi chiameresti, signora o signorina?
1: Bella domanda. Allora, tendenzialmente come abitudine, questo forse credo di rispecchiare un po' la maggior parte di quello che pensano gli ascoltatori e fanno abitualmente, signora tendenzialmente si attribuisce a una persona sposata, comunque con un rapporto stabile, però formalizzato nella cultura generale. Signorina tendenzialmente si dice a una persona molto giovane, e si pensa sia single.
0: Allora, a questa domanda tu pensa ha risposto l'Accademia della Crusca, perché qui chiaramente c'è un grande dibattito, soprattutto al femminile, diciamo, quando qualcuno viene chiamato signora, io dico, ma signora a chi? Nel senso che è quella cosa che ti immediatamente teletrasporta in quell'età anagrafica che senti proprio sopravanzare.
1: Certo.
0: Però signorina, d'altra parte, potrebbe essere considerato questo da galateo un po' dispregiativo, perché come tu hai detto, signora è una donna, certo. Diciamo formalmente legata, sentimentalmente, quindi sposata. Certo. Signorina, allora sai, la chiami signorina, le stai dando della zitella.
1: La risolve, diciamo.
0: Allora la Crusca ci dà la sua risposta. È meglio utilizzare l'appellativo di signora, e ce lo dice il professor Paolo D'Achille proprio in un articolo pubblicato sul sito della Crusca stessa, perché il termine signorina compare fino al 1500, ma è solo dalla seconda parte dell'Ottocento che viene usato per appunto definire una donna non sposata. Quindi signorina viene letto un po', insomma, come un termine, chiamiamolo così, sessista forse. Quindi appellare con signorina una donna che ha effettivamente i requisiti per essere chiamata tale viene accolto in una certa maniera. Appellata come signora, diciamo che insomma si utilizza.
1: Buono, lo apprendiamo, prendiamo nota di quanto dice la Crusca, e io credo che poi è importante che si sia sempre gentili nelle espressioni, si tenga conto di quello appunto che vada in contro alle sensibilità di ciascuno, e soprattutto si sia gentili nei modi, perché
0: sono
1: la gentilezza
0: d'accordo.
1: Nei modi fa trasparire la reale intenzione, rispettando
0: sì, anche perché
1: ciascuno.
0: Devo dire,
1: a questo serve poi l'educazione.
0: Sai, la Crusca ha chiarito un po' questa questione, sì. ma non del tutto, perché io qualche dubbietto ancora ce l'ho su come sia preferibile.
1: Amici della Crusca, se siete all'ascolto, può arrivarvi una pecca di Flaminia Bolzano.
0: Sì, che continuerà a chiedere, perché io poi devo essere informata, immagino anche gli amici da casa, insomma, dobbiamo arrivare proprio al fulcro di questa questione.
1: Non c'è dubbio.
0: Ma magari faremo una riflessione ascoltando Jungle, The Wave.

0: Rave, Jungle, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Flaminia Bolzan, parliamo di educazione, esatto, di galateo, di buone maniere. E allora sui social,
1: per non finire nella
0: come
1: giungla,
0: funziona tutto questo?
1: Bravissima, la cosiddetta netiquette, che è l'unione di network ed etichette, e appunto è un po' il galateo di internet. Ce n'è tanto bisogno, ragazzi, perché come si rispettano le regole fondamentali dello stare insieme anche in rete?
0: Anche perché credo sia fondamentale, Mario, perché serve a creare un ambiente che sia inclusivo, sicuro e soprattutto che,
1: sì,
0: diciamo,
1: che
0: sia
1: rispetti
0: una convivenza civile, esatto, online, che spesso viene dimenticata. Allora,
1: e
0: io
1: come
0: direi,
1: si fa, visto che è uno spiegone?
0: Ti faccio fare il novello monsignor della casa, nel senso che adesso devi spiegare le regole fondamentali.
1: Allora vado partendo da una che è abbastanza classica, ma ricordiamola, cioè evitare il maiuscolo quando si vuole parlare in modo sereno, perché il maiuscolo equivale a, come dire, a urlare all'interlocutore, quindi non è carino. Allo stesso tempo il problema quando non si usa il vocale ma si scrive, a volte non si riesce a trasferire il giusto tono, quindi l'emoticon, l'emoji può essere un'alleata nel far comprendere il tono del
0: questo,
1: proprio messaggio.
0: Questo, guarda, sfondi una porta aperta, perché ne abbiamo parlato. Effettivamente l'emoji aiuta, però a volte il rischio è anche quello che ci sia un abuso di emoji. E soprattutto qua ti pongo una domanda in quanto esperto e soprattutto in quanto uomo molto educato.
1: Grazie,
0: ma
1: un piacere.
0: Le emoji, secondo te, possiamo utilizzarle in tutte le comunicazioni online? Perché non trovi che magari possa essere considerato forse da qualcuno irrispettoso o magari troppo confidenziale?
1: Ci vuole il contesto giusto. Ci vuole il contesto giusto. Quello che può essere utile dal punto di vista delle emoji, in realtà viene evidenziato dalla prossima regola, che è essere sintetico. Se serve a sintetizzare un'emozione o un pensiero, ecco, può essere utile. Diversamente può essere un'aggiunta che bisogna avere anche un po' la confidenza per fare, perché poi c'è un altro aspetto della
0: netiquette. Io verrei subito tacciata di cattive maniere perché ho questa modalità di scritto. No, perché scrivo tanto anche nelle mail, sono prolissa.
1: Invece bisogna essere sintetici perché a volte arrivano anche dei vocali e sono dei podcast, diciamo così, diciamo che entro il minuto sono fruibili. E altro aspetto importante proprio per rispettare l'altro, Flaminia, è proprio rispettare la sua privacy, da un lato,
0: sì.
1: D'altro canto, se si condividono invece informazioni, verificare sempre le fonti, perché a volte c'è questa brutta abitudine, ragazzi, amici che siete all'ascolto, di prendere qualcosa con un titolo così sensazionalistico, fuori girarlo, cioè quando si gira un'informazione, si gira un pezzo di vita di qualcuno, si usa un pezzo di vita di qualcuno, si entra nella vita di qualcuno, facciamolo con rispetto.
0: E con rispetto ascoltiamo Forte Night.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono.
1: Night forte, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan, Mario Benedetto, la musica a farci compagnia, ma anche un altro ospite che ci ha raggiunto. Mario, stiamo parlando del generale Agatino Saverio Spoto, che è il capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lazio. Generale, benvenuto ai microfoni di Radio 2.
2: Grazie, buongiorno e grazie a tutti.
3: Importante la tua presenza qui, generale, perché proprio in occasione del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, appunto l'arma tra la gente, e apre questo villaggio Arma che è in corso proprio in questi giorni. Ci può raccontare l'iniziativa? Perché sappiamo che è proprio un'attività dedicata a far conoscere l'arma a bambini, famiglie, fare esperienze su sport e prevenzione, anche crime se vogliamo, e questo coinvolgerà anche la nostra Flaminia.
2: Assolutamente, intanto benvenuto a tutti i radioascoltatori. Il villaggio Arma è un grande percorso non solo espositivo ma anche divulgativo, informativo e soprattutto interattivo. È uno spazio aperto alle comunità, ai cittadini, rivolto, orientato in particolar modo anche alle generazioni future, quindi ai ragazzi, perché vogliamo raccontare, far conoscere, far vivere anche esperienze interessanti a chi si vuole approcciare, a chi vuole venire a farci visita, per far capire quanto l'Arma dei Carabinieri sia specializzata, abbia un'anima multidisciplinare, con sempre soltanto un obiettivo, che è quello di garantire la sicurezza.
1: Generale, in una cornice bellissima, lo ricordiamo tra l'altro agli amici in ascolto, che è quella di Villa Borghese a Roma, quindi veramente un luogo in cui sono benvenute le famiglie, i bambini, tanto spazio. Tu parlavi delle attività, appunto ci sono delle vere e proprie esperienze crime per tutti gli appassionati di investigazione, che è un tema che insomma, permettimi il termine molto poco tecnico, tiene particolarmente banco in questo periodo. Lo ricordiamo, diciamo, siamo agli sgoccioli, ma fino a questa sera alle 22, insomma, gli amici in ascolto possono venire a partecipare. Sono state e sono ancora tante le attività per i bambini, ma soprattutto c'è un focus anche sullo sport, perché nel villaggio appunto c'è occasione di praticare sport. Ci puoi dire qualcosa di più al riguardo?
2: Siamo al termine di una 4 giorni molto intensa, con una grandissima affluenza di pubblico, di scolaresche, e all'interno tra i reparti ovviamente più visitati c'era lo stand, il reparto delle investigazioni scientifiche, che attira sempre moltissimo, poi per l'alta specializzazione del personale e soprattutto anche per gli scenari che vengono offerti. Oltre a questo, anche una grande partecipazione nel nostro spazio, il concetto del nostro spazio sportivo, dove abbiamo concentrato la presenza di tutti i nostri atleti dei vari gruppi sportivi, con esercitazioni pratiche e approcci per l'arte marziale, il poligono con le pistole laser, il canottaggio, ma non soltanto. Qui al villaggio è presente una bellissima parete di roccia e i ragazzi, soprattutto
3: si possono cimentare con l'arrampicata.
2: Si sono cimentati con grande perizia e grande entusiasmo nello scalare.
1: Generale, però ti chiediamo di cimentarti con noi nell'ascolto adesso di un pezzo che è Baby Love di Diana Ross e di Supremes.

0: Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan, Mario Benedetto, ai nostri microfoni il generale Spoto, Gatino Saverio Spoto, capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lazio. Generale, in chiusura, Villaggio Arma fino a questa sera aperto ai cittadini, a Roma, Villa Borghese.
1: Sì, fino a questa sera alle 22, prima, se mi consente, voglio ricordare a tutti la possono partecipare invece alle 19 nella splendida cornice di Piazza di Siena al carosello storico del nostro reggimento Carabinieri a cavallo.
2: E grazie, allora, generale. Grazie generale, grazie, accorrete numerosi al carosello e noi lanciamo il nostro consueto GR.
3: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Gentile ascoltatore, buongiorno e buona domenica da Ivano Liberati. Seggi aperti per il turno di ballottaggio delle amministrative. Alle 12 l'affluenza era al 13,55%, in calo di 2 punti rispetto al primo turno. Si vota fino alle 23 e domani ancora dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 capoluoghi interessati: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Esteri, sale la tensione in Medio Oriente sul fronte tra Libano e Israele. Sentiamo.
6: Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso in una sparatoria e altre 5 persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco in diverse località israeliane nei pressi del muro di separazione con i territori occupati palestinesi. Le forze di sicurezza israeliane annunciano di aver ucciso i 2 attentatori. Uno sarebbe un arabo israeliano. La tensione resta alta anche nel nord Israele, dove la contraria di Tel Aviv ha intercettato 2 razzi sparati da Hezbollah. Anche in Libano sale il bilancio delle vittime. Almeno 10 persone uccise ieri. I vertici di Beirut condannano l'attacco israeliano che ha provocato l'uccisione di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Nottata di fuoco anche a Gaza City, dove l'esercito dello Stato ebraico dice di aver eliminato un altro capo di una milizia terrorista e rivendica l'uccisione, avvenuta martedì, di Abu Karim, comandante operativo di Hamas, protagonista della strage del 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR2.
5: Un'imprenditrice di 52 anni ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro per violenza sessuale. Il fatto sarebbe accaduto negli uffici del Senato nel febbraio 2025, dove avrebbe subito approcci senza il suo consenso. Silvestro ha confermato l'incontro ma ha negato qualsiasi altra circostanza. Polemiche dopo la pubblicazione sui social da parte di una turista americana dello scontrino di una gelateria romana vicino a Piazza Navona, dove 2 coppette piccole sono state fatte pagare 44 euro. Ci sentiamo truffati, hanno detto la turista e il suo compagno, tanto più che abbiamo consumato al bancone senza neanche sederci. Un operaio di 26 anni è morto sul lavoro a San Sperate nel Cagliaritano. Era al volante di un furgone della ditta di trasporti alimentari per cui lavorava quando ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi sulla carreggiata. Il Roland Garros si conferma come una delle principali industrie sportive europee. Il giro d'affari del torneo ha superato i 400 milioni di euro in 2 settimane, oltre 700.000 spettatori. Alle 15 l'attesissima finale tra il nostro Flavio Cobolli e il numero 3 del mondo Zverev, con in palio un assegno da 2,8 milioni di euro per il vincitore e 1,4 milioni per lo sconfitto. Altro azzurro da tenere d'occhio: Kimi Antonelli in pole a Monte Carlo nella Formula 1. Sentiamo.
7: Flavio Cobolli a Parigi, Kimi Antonelli a Monte Carlo. Stessa grinta, stessa voglia di riscrivere la storia dello sport azzurro. Il tennista romano proverà infatti ad alzare il trofeo del Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta, oggi presente in tribuna per premiare il vincitore. Ma non sarà facile battere Alexander Zverev, che insegue, come lo stesso Cobolli, il primo slam della carriera. Nei 4 precedenti, 3 vittorie del tedesco, ma in questa stagione il bilancio è in parità. Il match inizierà alle 15. Alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1 con la Mercedes di Antonelli in pole, importantissima in questa gara. Il leader della classifica ha nel mirino il 5º successo consecutivo e inoltre il record del vincitore più giovane nel Principato. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, subito dietro le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il pomeriggio si aprirà però col Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, il via alle 14 e davanti a tutti scatterà la Ducati di Marc Marquez, vincitore della Sprint Race, davanti ad Acosta e a Bezzecchi. Alessio Maldini, GR2.
5: Quando gli dei lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei è il libro che ci fa rivivere la città romana e la sua società in crisi prima dell'eruzione che la distrusse nel 79 d.C. Lo ha scritto il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Sentiamo.
8: Pompei offre una grandissima opportunità di capire dietro lo splendore dell'impero romano nel primo secolo d.C., quando poi Pompei viene distrutta, che cosa si nasconde, qual è l'ombra di quella società, dove sono le crepe.
7: Le crepe che lei ci fa vedere nel suo libro, Gabriel Zuchtriegel, sono le disuguaglianze sociali e di genere, la schiavitù, la decadenza dei costumi, della religione, e a questa crisi si sta preparando una nuova risposta.
8: Comincia a diffondersi un movimento che per i romani era temibile, asociale, pericoloso, ovvero il cristianesimo.
7: Che immagine di Pompei danno queste celebri rovine a lei, Zuchtriegel, che si muove tra esse ogni giorno da direttore del parco archeologico?
8: Uno entra proprio nel vivo e capisce che Pompei non è solo e forse nemmeno prevalentemente quell'immagine che spesso abbiamo dello splendore, ma è molto affascinante anche andare nelle piccole botteghe, gli appartamenti, c'è tutto un patrimonio che è molto meno studiato e noto di quanto non meriterebbe.
7: Federico Pietranera, GR2.
5: È tutto, prossima edizione della GR2 alle 13.30.
3: Generazione Radio 2.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Che titolo complicato, possiamo dirlo, sì, ma siamo generazione Radio 2. È tutto molto complesso, ma è ancora più complesso, però noi siamo molto molto lieti. Sì. Modificare in corsa la nostra trattazione, perché per parlare di buone maniere
1: trattazione,
0: abbiamo...
1: Senti un
0: certo,
1: po'.
0: Chi abbiamo invitato, Mario?
1: Beh, due cari amici, ovviamente due voci di Radio 2. Io ne presentiamo una a testa?
0: Vai, tu chi... io già so chi presenterai tu.
1: Io Francesca Parisella.
0: E io presento Emanuele Castrucci di Radio 2 in forma. Li avete ascoltati?
2: Applausi,
0: sì,
2: sì, gli applausi. Ma grazie ragazzi.
3: Che
2: grazie.
3: Bello essere qui con voi.
0: Ma no. I nostri amici vi hanno ascoltati già ieri, perché voi siete in onda tutti i sabati, esatto, dalle 12 alle 13:30 sempre qui su Radio 2, e noi appunto, siccome siamo una radio molto inclusiva, vi abbiamo spintaneamente portati qui all'interno di studio,
1: esatto, esatto,
0: di Generazione Radio 2.
3: Ci mancava la domenica e quindi siamo venuti.
1: Esatto, sì, meglio abbondare. No, stiamo parlando in questa puntata di educazione, buone maniere, anche un po' educazione all'inglese, education, formazione. Beh, voi fate diciamo cultura in questo senso, anche nello stare insieme,
2: nello
1: star
2: sapere bene,
1: star bene con se stessi, esatto, significa anche star bene con gli altri?
3: Certo che sì, non a caso infatti il nostro programma è Radio 2 in forma, quindi informare ma anche stare in forma, stare bene. E appunto, come dicevi tu Mario, il concetto è: se stiamo bene con noi stessi, e noi lo facciamo grazie ai tanti consigli che riceviamo dagli esperti, ovviamente uno sta meglio anche con gli altri, vero Emanuele?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo un esempio proprio su uno dei ragazzi che lavora con noi, con Gabriele, che è Zavaglia, che abbiamo iniziato e lui vedeva la palestra come qualcosa di veramente demoniaco. Sì,
1: avete
2: proprio
1: avvicinato allo sport,
2: ma non sai quanto mangia in un certo modo, si allena costantemente.
3: Un
2: ha
3: giorno,
2: smesso di fumare?
3: Sta smettendo di fumare, un giorno è venuto da noi.
0: Mi piace la cautela di Francesca, sta smettendo di fumare. È un'azione in itinere.
3: Sì. Anche perché un giorno è venuto da voi e ha detto: vi dovete sentire in colpa. E noi ci siamo preoccupati, abbiamo detto: cosa è successo? E lui ha detto: mi sono iscritto in palestra, ci sto andando tutti i giorni. Ma bravissimo!
1: Posso dire, a parte il sorriso e l'aspetto divertente, questo è veramente una grande... fa capire cosa significa far cultura in questi termini, cioè diffondere, divulgare, sensibilizzare, cioè avvicinare una persona a pensare a se stesso, poi che sia con la palestra, che sia con l'esercizio a casa. Secondo me è un grande risultato, come dire, vi fa onore. Gli applausi di prima, Luca Bona, secondo me potrebbe anche replicarli.
0: Il grande risultato
1: adesso,
0: sono
1: perché...
0: anche le ottime maniere di Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, che hanno accolto il nostro invito oggi senza battere ciglio. Quindi impegni per l'estate, ragazzi, quali sono?
3: Allora, impegni per l'estate: prima di andare al mare abbiamo ancora qualche puntata di Radio 2 in forma, quella di sabato prossimo, poi insomma probabilmente ci sarà anche altro da fare prima di andare sotto l'ombrellone a prendere il sole, sotto l'ombrellone con la protezione, giusto Emanuele?
2: Perché ne abbiamo parlato. Abbiamo fatto una puntata, una roba ragazzi, sulla protezione, le creme, come le tengo io proprio.
1: Malissimo.
3: A proposito, le creme solari, come le utilizzate? Guardo
0: la domanda di riserva.
2: Io
0: non c'era l'argomento a piacere, questa non è una maniera
2: tutte
0: buona, Francesca.
3: Sì, per la nostra pelle.
0: Allora va bene, noi vi ringraziamo, ricordiamo agli amici in ascolto di ascoltarvi il prossimo sabato dalle 12 alle 13:30 a Radio 2 in forma, Emanuele e Francesca, perché gli diamo del tu. Ascoltate, certo, però insieme a noi Rema Calm Down.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.

0: Rema, Calm Down and We Are Coming Down. Ci stiamo abbassando nella nostra intensità qui a Generazione Radio 2, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, ma ci rialziamo subito nel volume del nostro mood, perché ci ha raggiunti ai nostri microfoni Elisa Motterle, che è nota come l'insegnante del Galateo sui social, ed è, Mario, udite udite, l'unica specialista italiana ad aver conseguito la certificazione di Etiquette Trainer presso la prestigiosa International Protocol and Etiquette Academy di Londra, quindi wow, una roba bellissima, ma soprattutto è autrice di un libro che tutti, diciamo, possiamo prendere, Il Tao delle Buone Maniere, che è uscito quest'anno per Einaudi. Ciao Elisa.
1: Buongiorno Flaminia, buongiorno Maria,
2: benvenuta,
1: grazie.
2: Benvenuta.
0: È stata una presentazione all'altezza del Galateo e delle Buone Maniere, perché guarda, io sono apertissima a critiche, siamo subito pronti per questo.
1: Era impeccabile.
2: Esatto, a me è sembrata ineccepibile, anche ci ha molto incuriosito, se posso, perché in realtà tante notizie, cioè non sapevo io che esistesse un'accademia. Come nasce questo tuo impegno e cosa significa essere un etiquette trainer?
1: Ma io sono interessata al Galateo fin da quando ero piccola, semplicemente perché ero una bambina molto insicura e molto desiderosa di capire come muoversi nel mondo. Quindi in realtà il Galateo l'ho incontrato un po' per caso nella libreria dei miei genitori, che avevano libri di ogni tipo, e mi ha molto colpito fin da quando ero piccola. Poi ovviamente la vita ha preso altre strade. Io ho lavorato per tanti anni nel mondo del lusso, fino a che sono arrivata a occuparmi di esperienza del cliente, e allora lì diciamo che si è riaperta questa porticina che avevo iniziato a varcare quando ero piccola, e un po' negli anni mi sono resa conto che appunto questa dimensione adesso nel lusso si parla tanto di esperienza, che sì, cos'è la base dell'esperienza se non lo stare con gli altri, lo starci bene,
2: stare insieme.
0: Le buone maniere oggi secondo te sono davvero un lusso ed è un qualcosa che invece dovrebbe far parte della nostra quotidianità?
1: Flaminia, tutte e due le cose, nel senso che dovrebbero essere una cosa assolutamente banale e quotidiana, ma in realtà sono diventate una cosa lussuosa in quanto eccezionale. Quanto è raro trovare qualcuno che ci saluta con un bel buongiorno, con un saluto.
2: Ma sai che è vero,
1: caloroso.
2: Guarda,
1: lo so,
2: è proprio vero. Io l'altro giorno, poi sono abituato, diciamo, che poi ognuno di noi ha i suoi difetti, lo scopriremo anche grazie a te, però proprio venendo qui ho tenuto la porta a una persona e si è fermata per ringraziarmi, colpita dal gesto, che a me sembrava ordinario, e dovrebbe essere così anche un po', un bel gesto dovrebbe essere naturale, anche un po' un modo per stare bene insieme.
0: Elisa, ma nel tuo Tao delle Buone Maniere che cosa possiamo trovare?
1: In questo libro, più che dare delle risposte,
2: mi ha abituato, diciamo, che poi ognuno di noi ha i suoi difetti, lo scopriremo anche grazie a te, però proprio venendo qui ho tenuto la porta a una persona e si è fermata per ringraziarmi, colpita dal gesto, che a me sembrava ordinario, e dovrebbe essere così anche un po', un bel gesto dovrebbe essere naturale, anche un po' un modo per stare bene insieme.
0: Elisa, ma nel tuo Tao delle Buone Maniere

0: farci delle domande e a chiederci perché le buone maniere sono qualcosa di necessario anche nel mondo di oggi. Di solito le persone pensano: ma a me il galateo non serve, io mica devo andare a Buckingham Palace. Invece, appunto, come diceva Mario, la gentilezza e le buone maniere sono qualcosa che ci serve a tutti nella vita spicciola di ogni giorno. Non è che servono i candelabri d'argento, i vestiti da sera.
1: E allora, Elisa, è abbastanza gentile se ti chiedo di ascoltare insieme a noi Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter?
2: Come rifiutare?
0: Beh, direi assolutamente di sì, è un modo bellissimo per stare insieme. Sabrina.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui a Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan, Mario Benedetto e Elisa Motterle, l'esperta di Galateo, ma soprattutto una persona gentile, potremmo definirla così, Mario?
1: Assolutamente sì, è belle. La gentilezza è anche un po' una gentilezza non solo di maniera, di modi, ma anche d'animo, e in questi modi si dimostra, vero, nello stare insieme, Elisa?
2: Io in questo credo tanto, cioè credo che le buone maniere che si fermano alla superficie non siano solo inutili ma siano addirittura dannose, cioè,
1: brava, posso dire, arriva anche un po' la loro non verità, perché io ovvero se mi viene in mente un po' di persone che estremamente, eccessivamente ossequiose ma con poca naturalezza, ecco, e poca sostanza.
2: Sono d'accordissimo, io sono un po' così idealista, ma mi immagino sempre che le buone maniere debbano essere il riflesso di una bella forma interiore, ecco, quindi forma e sostanza debbano andare a braccetto, e che la buona maniera finta davvero sia qualcosa di deleterio, dannoso e assolutamente deprecabile.
0: Ecco Elisa, tra poco noi ovviamente ti dobbiamo liberare e quindi ci sentiamo anche un po' in difficoltà, perché qui ti avremmo trattenuta molto volentieri, ma abbiamo un tema, perché una piccola tips ce la devi dare. Ora, non ha a che fare col congedo, ma ha a che fare con la presentazione, quindi ti chiedo quali sono i tuoi 5 suggerimenti per presentarsi al meglio, perché questo è molto importante per noi e per gli amici che ci seguono.
2: Innanzitutto direi di fare un bel respiro, partire con un bel respiro e con il tranquillizzarci un attimo, dopodiché cercare di entrare in un mood positivo, che di solito si riflette in due cose: il nostro tono di voce, quindi avere una voce che suona rilassata, calda, accogliente, e avere un linguaggio del corpo. Quindi diciamo che siamo a 3: il respiro, una bella voce, un buon linguaggio del corpo, il non tralasciare il contatto visivo, quindi agganciare gli occhi con la persona alla quale stiamo venendo presentati, e dopodiché, invece di dire piacere, ripetiamo il nostro nome, perché di solito tutti abbiamo difficoltà a ricordare i nomi di chi ci viene presentato. Allora, se noi ripetiamo

0: chiama immediatamente il nostro nome come se lanciassimo un salvagente a questa povera persona che abbiamo di fronte, che di sicuro si sta chiedendo. Me l'hanno appena detto, eppure me lo sono già dimenticato.
1: Però noi diciamo a te che è stato un piacere averti avuta ospite, quindi ti ringraziamo e ricordiamo il tuo libro edito Einaudi, Il Tao delle Buone Maniere, Elisa Motterle.

0: Live, Lubega, Generazione Radio 2. È partito il movimento di Anche ai Bacino di Mario Benedetto.
1: No, di Flaminia Bozzan. A proposito di l'etichetta, le fake news non si danno neanche dal vivo. Io sono stato, ho partecipato emotivamente, però devo dire, un pezzo che ha scritto, devo dire, momenti divertenti.
0: Io feci anche il corso di ballo per imparare a ballare Mambo No.
1: Pensa un po', è trovato chiuso, come
0: esatto.
1: Dicevano.
0: Ma è arrivato il momento topico. A te l'onore, Mario.
1: Onda Verde.
0: Dai.

0: stare informati.
1: Buona domenica da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 12.59 minuti. Partiamo con la maggiore criticità sulle strade. In A23 la Palmanova Tarvisio, code per 9 km tra lo svincolo Pontebba e barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Quinto De Stampi e Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. In A9 la Lainate Chiasso, code per 4 km tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, 3 km di coda per incidente tra diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. Continuando a scendere sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code traffico congestionato tra Livorno-Porto e lo svincolo Livorno-Centro in direzione di Livorno. E sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato a svincolo Serino in direzione del raccordo autostradale Salerno. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Generazione Radio 2.

0: La nostra
1: Bossa Nostra, Gaia, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, un po' portoghese questo ritmo, un po' bossa nova.
2: Sì, ma molto devo dire da Generazione Radio 2, da domenica mattina ci sta bene, no?
1: Ma questi ritmi un po' internazionali ci piacciono, ma ci piace anche parlare di Galateo sui social,
2: sì,
1: Mario.
2: Sì, lo stiamo dicendo, appunto abbiamo ascoltato la nostra onda verde e torniamo a parlare di Galateo sui social, perché è fondamentale, Flaminia, sui social e anche un po' nella gestione degli strumenti digitali. Su questo ci sono delle parole di c'è una testimonianza, possiamo dire una riflessione di Briatore. Però si chiama Samuele Briatore, del presidente dell'Accademia Italiana del Galateo, che praticamente fa notare come a volte qualche domanda anche fatta attraverso social, ecco, quanto guadagni, ecco, per dirne una un po' così brutale, non sia carino farla se non si ha confidenza, lo dicevi tu
1: prima. Mi sembra un po' diretta come domanda.
2: E poi bisogna anche un po' rispettare i tempi. Ti è mai capitato, cioè sarà capitato anche a chi ci ascolta, ti mandano una mail, poi arriva il WhatsApp, ti ho mandato una mail, poi ti arriva la telefonata, ti ho mandato un WhatsApp dove ti dicevo che ti ho mandato una mail. Allora, secondo me bisogna capire l'ordine di priorità anche degli strumenti che si scelgono. Se si manda una mail si dà il tempo di leggerla, se è urgente si manda un WhatsApp, se è molto importante si fa una chiamata.
1: E qui però veniamo
2: banale,
1: alla nota dolente, nel senso che la metodologia di comunicazione della chiamata vocale viene considerata, diciamo, il modo più importante di comunicare per i ragazzi della Gen Z solamente da una percentuale piccola, che
2: è quella
1: del 15%.
2: Scusa, la metodologia sarebbe la chiamata?
1: Certo,
2: per dirla,
1: la telefonata, certo, noi ce l'abbiamo anche qui in studio, vedo un pezzettino di cornetta.
2: È vero, si usa molto meno, generazionalmente si usa di più appunto il vocale, il messaggio, la chiamata è un po' più da generazione, da millennial, diciamo così, o da boomer, come si suol dire.
1: Eh sì, infatti il 74% dei ragazzi della Gen Z preferiscono messaggiare piuttosto che chiamare, e soprattutto fa delle chiamate molto più brevi rispetto a quelle che già facevamo noi millennial.
2: Questa è una buona abitudine. Ma secondo te perché? Cioè, perché c'è questa resistenza alla chiamata?
1: Allora, io posso fare un'ipotesi interpretando un altro dato, cioè che il 40% dei ragazzi non risponde alle chiamate anche da qualcuno che conosce se non c'è un messaggio precedente che spiega perché. L'altro dato è che il 68% della Gen Z dice che una chiamata inaspettata da un numero, stavolta però sconosciuto, crea ansia, quindi non rispondono perché magari hanno più ansia. Questa è la riflessione, e soprattutto perché è effettivamente un modo lontano dalla loro
2: culture, dai tempi di oggi che sono molto, diciamo, incalzanti.
1: Ma io sono una che chiama proprio per rapidità, perché non mi piacciono
2: prima
1: le telefonate lunghe, però si fa prima, esatto, si fa decisamente prima.
2: Generazionalmente, come dire, cresciuta.
1: E questo non è proprio una cosa da Galateo, cioè mi stai dando sostanzialmente della vecchia, questa non è un'etichetta.
2: Ti sto collocando in una generazione, dai.
1: Guarda, ti salva una cosa, ti salva
2: la musica.
1: Bravo, ti salva
2: musica.
1: Troye Sivan con Rush.
2: Grazie, Rush.

0: Troy e Sivan, Rush, l'abbiamo appena ascoltata e torniamo qui nello studio di Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan e Mario Benedetto, e ci ha raggiunti ai nostri microfoni un ospite che aspettavamo per continuare a parlare di educazione, nello specifico di formazione, e abbiamo il piacere di presentare ai nostri amici che ci ascoltano il professor Paolo Boccardelli, professore ordinario di economia e gestione delle imprese e rettore in carica dell'Università Luis Guido Carli di Roma.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per averlo accolto.
2: Assolutamente, è un piacere. Ecco, questo è un momento formazione importante. Rettore, partiamo da una considerazione. Parliamo di educazione, parliamo di education, anche appunto nella sua declinazione inglese, di formazione, di innovazione, sappiamo un fronte a lei molto caro e sul quale è impegnato. Ecco, che ruolo ha oggi in termini proprio di formazione anche di una coscienza collettiva l'innovazione oggi, con che risvolti concreti?
1: Ma oggi siamo di fronte a dei cambiamenti epocali, sembra un refrain questa, una cosa che diciamo spesso, ma in realtà è vero, l'intelligenza artificiale, i nuovi equilibri internazionali, ma in particolare la rivoluzione tecnologica sta impattando non solo l'industria e le professioni, ma sta impattando proprio come i nostri giovani approcciano allo studio. Considerate che dalle statistiche già oggi si sa che gli studenti utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale per supportare i loro sforzi. Ora, tutto questo deve avvenire con una responsabilità molto superiore.
2: Giusto,
1: perché utilizzare in maniera impropria l'intelligenza artificiale può generare innanzitutto delle risposte non efficaci, sono note le cosiddette allucinazioni, cioè quando l'intelligenza artificiale pesca da informazioni e le elabora in maniera un po' diciamo approssimativa, ma l'altro tema è anche un danno a se stessi, perché in fondo l'intelligenza artificiale rischia di essere un sostituto di uno sforzo cognitivo e analitico utile per formare la propria coscienza, la propria capacità, le proprie abilità, e studi dicono questo. Allora, quello che bisogna fare è utilizzarla non tanto come un sostituto, ma come un supporto che ci permette di utilizzare la nostra testa e il nostro cervello per fare cose migliori, superiori e più efficaci.
0: Ecco, professore, l'educazione è anche questo, educazione al pensiero critico, a coltivare quell'autonomia necessaria per poter utilizzare e fruire al meglio degli strumenti che la tecnologia mette a nostra disposizione. E tra l'altro, rimanendo in tema di intelligenza artificiale, educare anche l'intelligenza artificiale stessa, che chiaramente può diventare in questo modo uno strumento sicuramente migliore. Però ecco, prima di entrare nel merito, ti chiederei di fermarti un attimo per ascoltare un brano, però poi vorrei tornare proprio con come si educano gli studenti anche a stare all'interno della realtà universitaria.

0: ambiguità, le vibrazioni l'abbiamo appena ascoltata noi di Generazione Radio 2, Flaminia Bolzan, Mario Benedetto, ma insieme a noi il professor Paolo Boccardelli, rettore dell'Università Luis Guido Carli. Professore, ti avevamo chiesto appunto come si fa un po' ad educare gli studenti alla partecipazione all'interno della vita di Ateneo,
1: esatto.
0: Perché ci piace passare dall'intelligenza artificiale a quella che di fatto invece è la vita comunitaria dell'università in senso
1: bravissima,
0: fisico.
1: Bravissima, se posso completare, professore, aggiungo anche questo, cioè da un modello competitivo della formazione giusto e sano si arriva anche a un modello di cooperazione grazie all'innovazione.
2: Assolutamente sì, anzi il brano Ambiguità proprio ci apre a questo pezzo, perché in realtà dagli strumenti che abbiamo non sono poi così lineari, chiari, certi. L'ambiguità spesso è uno degli elementi che bisogna risolvere, no? Io proprio ieri ho interrogato l'intelligenza artificiale, non vi dico quale, su un argomento e l'ho corretta due volte. Io vi esorto a tutti quanti
1: grazie
2: di fare questa
1: detto.
2: Cosa, prendersi una cosa che conoscete bene e interrogare l'intelligenza artificiale e vedere le risposte, i commenti, le analisi e correggerla, perché questo significa anche costruire un sistema migliore.
1: Grazie, perché questo nella sua semplicità è un ottimo esercizio suggerito.
0: Soprattutto educare forse è un po' anche correggere, sempre nella maniera giusta,
1: giusto.
0: Io dico in punta di piedi, però appunto la correzione che poi rimane, anzi io ricordo proprio delle correzioni che sono rimaste nella mia mente e che mi sono servite, che poi mi sono portata
1: così,
0: molto molto avanti.
2: Oh, per fare questo, e mi allaccio alla domanda, come formare degli studenti che riescono a vivere la vita universitaria con profitto? Beh, innanzitutto l'hai detto tu Flaminia prima, il pensiero critico è veramente la chiave più importante, la risorsa strategica più significativa. Io dico che molti di noi siamo arrivati all'università con un software completo, un sistema operativo cognitivo completo. Bene, questo dobbiamo continuare ad alimentarlo, per questo ad esempio in LUIS abbiamo lanciato la palestra cognitiva, che è una sorta di palestra per allenare il cervello
1: spieghi,
2: al
1: esatto.
2: pensiero critico, fare le domande giuste, cercare di comprendere cosa c'è dietro un'informazione, dietro un commento, dietro un'analisi, quindi studiare filosofia, logica, analisi, strutturazione dei problemi, elementi che in qualche modo servono a comprendere la qualità di quello che ci viene offerto dall'informazione, dall'intelligenza artificiale, ma soprattutto a fare un esercizio di disambiguità, quindi eliminare le ambiguità, le allucinazioni, le incertezze e soprattutto essere in grado di utilizzarla in maniera efficace e responsabile. Oggi per essere un cittadino pieno e soprattutto un professionista di successo non basta sapere,
1: benissimo.
2: Ma bisogna avere delle skill e delle capacità, delle abilità cognitive che richiamano il pensiero critico.
1: Esatto, che sono lenti di ingrandimento sulla realtà, professore.
2: Assolutamente, occhiali giusti per vedere bene.
0: Direi proprio di sì, Mario, e soprattutto, rettore, nel ringraziarti per essere stato con noi, tu è stato un intervento di grande qualità che ci sta facendo riflettere sull'importanza della formazione continua e soprattutto proprio sulla direzione nella quale andiamo. Speriamo di riaverti presso ai nostri microfoni, ma nel frattempo ascoltiamo insieme ai nostri amici Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Grazie, rettore.

0: Young Fine Young Cannibals, bene giovani cannibali.
1: Sì, sai, letteralmente dovrebbe essere così. Poi la certezza è che siamo a Generazione Radio 2, la certezza è che c'è Flaminia Bolzan, Mario Benedetto.
0: E l'altra certezza sono le parole di carta che oggi parlano di Galateo.
1: Il nostro appuntamento con la lettura.
0: Esatto, il Galateo di Giovanni della Casa, noto come Monsignor della Casa. 465 anni fa è stato pubblicato, Mario, nel 1558, ma è attualissimo ed è il manuale per eccellenza delle buone maniere, quindi ci sono delle massime, dei rituali quotidiani che ancora oggi sono presi a modello per il buon vivere, quindi sì. È proprio un suggerimento perché si legge in maniera fruibile, tra l'altro è scritto, anche se a parlare è solamente uno, quindi diciamo il narratore sarebbe il vecchio saggio che parla ad un giovane allievo che ascolta e tace, ed è scritto in forma di dialogo, quindi questa forma è propedeutica sostanzialmente all'educazione, al vivere secondo delle norme che con eleganza e garbo possono elevare un essere umano, ma soprattutto possono fare qualcosina di meglio, toglierlo dall'abbrutimento. Perché diventa interessante questo testo? Intanto perché ci dà delle curiosità, ad esempio chi deve entrare prima all'interno del ristorante, come vanno posizionate le posate a tavola, quindi ci fa sentire magari più sicuri e soprattutto ci regala degli aneddoti da raccontare. Ma è
1: sempre bello saperlo, è un po' come comportarsi, perché a volte se viene il dubbio c'è un libro che ce lo dice, che ben venga.
0: Ma sì, mi vengono in mente quei film, le commedie all'italiana, in cui magari veniva portata la salviettina a tavola per lavarsi le mani e qualcuno la guardava all'interdetto e c'era la classica scena comica di quello che la prendeva e se la mangiava, invece quella doveva essere utilizzata
1: oppure
0: appunto...
1: chi deve prenderla per primo, insomma, ecco, ci sono anche queste regole.
0: Chi viene servito per primo a tavola, la disposizione dei posti è interessantissimo, e questo rimanda la grande conoscenza che Giovanni della Casa aveva di quelli che erano gli intrigli, gli equilibri, delle dinamiche del potere, dei tempi in cui scriveva.
1: Allora è anche interessante in ottica storica da leggere.
0: Eh sì, decisamente, quindi è proprio un buon suggerimento, perché non solo ci aiuta ad imparare delle regole, ma ci aiuta anche a capire come funzionava la società in un tempo antico e come queste vecchie regole possono essere declinate nel presente.

0: Generazione Radio 2, Maroon 5, siamo tornati con Flaminia Bolzano e Mario Benedetto.
1: Io vorrei sapere il titolo del pezzo.
0: Heroin.
1: Oh, bravo, guarda come,
0: lo so perché,
1: guarda come
0: perché
1: sei preparato.
0: Tu sei la nostra eroina di Generazione Radio 2, ci avviciniamo alla chiusura delle riflessioni di questa puntata dedicata all'educazione e visto che Flaminia e i nostri amici ascoltatori stanno per andare a tavola, chiudo anche con un flash sullo smartphone a tavola, che una delle tante regole si usa o non si usa. Beh, andate a informarvi un po', vi lasciamo con questa curiosità, però ecco, ascoltiamo l'altro e capiamo se può far piacere o meno al di là dell'etichetta. Alla fine l'etichetta serve per stare bene insieme.
1: Lo smartphone soprattutto mai girato con lo schermo verso il gioco.
0: È una regola nella regola.
1: Questo lo raccontiamo alla prossima puntata.
0: Esatto.
1: Nel frattempo grazie alla nostra regia Luca Bona, alla nostra squadra Roberto De Ida, Claudia Bonadonna, tecnico audio Fabrizio Paccione e come sempre grazie a te Mario Benedetto.
0: Grazie a Flaminia Bolzano. Potete riascoltarci su Rai Play Sound qualora lo vogliate e comunque appuntamento a domenica prossima in diretta Generazione Radio 2 alle 12 qui su Radio 2.
1: GR.
2: Sono le 13:30.
3: Rai GR2.
4: Non solo Sinner, è il giorno di Flavio Cobolli, il 24enne se la vedrà in campo nella finale del Roland Garros con il veterano tedesco Alexander Zverev. A prevalere nel frattempo il business del torneo di Parigi, oltre 400 milioni di euro di ricavi, al vincitore ne andranno 2,8. La polveriera a Medio Oriente, attacchi da cielo e da terra in Israele, ucciso l'aggressore, Hamas dichiara attentato eroico. Trappola per turisti, dovevano essere davvero sopraffini, con i gelato che a Piazza Navona, consumati in piede, sono costati ben 44 euro a due statunitensi, una disavventura che sta facendo il giro dei social. E per lo sport, anche la Formula 1, Kimi Antonelli sogna la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Tra un'ora e mezzo circa comincerà dunque l'avventura di Flavio Cobolli e di tutti noi che tiferemo per lui, il nostro inviato a Parigi.
5: Nato a Firenze ma romano in tutto, figlio del sistema Italia, le giovanili della Roma, il calcio, grande tifoso giallorosso, poi a 13 anni la svolta su consiglio di Bruno Conti, soltanto il tennis, cresciuto con il papà allenatore sotto l'ombrello protettivo di Berrettini, Sinner e Musetti, pane e challenger, poi la svolta per Flavio Cobolli. E questa edizione del Roland Garros che resterà nella storia ha usato per superstizione la doccia di Nadal a Parigi, socio onorario del Tennis Club Parioli, ha tatuati sulla coscia destra i muscoli dell'incredibile Hulk. Edoardo Bove, il suo migliore amico, un fratello, e tra poco Flavio cercherà il colpaccio a diventare il terzo italiano della storia, re a Bois de Boulogne, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
4: Continuiamo a parlare del Roland Garros perché, oltre ad essere un grande evento per il tennis mondiale, muove un giro d'affari di centinaia di milioni di euro. Ascoltiamo.
6: Il torneo parigino si conferma come una delle principali industrie sportive europee, un giro d'affari che quest'anno ha superato i 400 milioni di euro. Di questi il 40% arriva dai diritti televisivi, mentre biglietteria e ospitalità valgono circa 130 milioni e le sponsorizzazioni altri 80 milioni di euro. Sugli spalti del Roland Garros oltre 700.000 spettatori per un indotto che per Parigi nelle due settimane del torneo si trasformano in 300 milioni di euro aggiuntivi tra alberghi, ristorazione, trasporti e commercio. Il torneo quest'anno ha avuto un montepremi di oltre 61 milioni di euro, produce un impatto economico che oscilla tra 650 e 700 milioni di euro. Per la finale di oggi, in palio un assegno da 2,8 milioni per il vincitore e 1,4 milioni di euro per il finalista sconfitto. Lorenzo Opice, GR2.
4: Seggi aperti per il ballottaggio delle amministrative. Alle 12 l'affluenza su base nazionale era del 13,55%, in calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno ancora eletto il sindaco. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna che coinvolgono 148 comuni. In un'intervista al Corriere della Sera, la Premier torna a parlare della sua assenza al vertice Europa-Balcani Occidentali di venerdì scorso. Sono polemiche ridicole di una sinistra disperata, attacca Meloni. Nessuna dietrologia, i tempi della festa dei carabinieri si sono allungati. Al centro del dibattito politico, intanto, sempre il caro energia e la patrimoniale.
7: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice rispondendo alla proposta della Lega sugli extraprofitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL ieri ad Amendolara, la segretaria del PD Elly Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei. Da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza. Filippa Misano, GR2.
4: Siamo alla cronaca, c'è un colpo di scena nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Ritratta la testimone che aveva accusato l'ex consigliera regionale di continuare a organizzare festini con escort in Sud America.
8: Nel periodo in cui ho lavorato alla residenza Gin Tonic non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. A dirlo in una dichiarazione giurata acquisita da un notaio in Uruguay è Graciela Mabel de los Santos, la massaggiatrice le cui parole riportate dal Fatto Quotidiano avevano messo in dubbio i presupposti della grazia concessa dal capo dello Stato all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Sono io la testimone dei festini con le escort nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, sosteneva Graciela, secondo quanto riportato dal quotidiano. Lei non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. Affermazioni ora ritrattate completamente dalla donna, che accusa il giornale di averle distorte. La dichiarazione giurata è arrivata in Italia quando la Procura Generale di Milano aveva già concluso il supplemento di indagini chiesto dal Quirinale, inviando a Roma un parere positivo sulla grazia concessa. Simone Zazzera, GR2.
4: Un'imprenditrice di 52 anni ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro per violenza sessuale. Il fatto sarebbe accaduto negli uffici del Senato nel febbraio del 2025, dove la donna avrebbe subito abusi. Silvestro ha confermato l'incontro, ma ha negato qualsiasi circostanza. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari per le valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. All'estero monta la tensione in Medio Oriente, ancora colpi incrociati tra Libano e Israele, dove torna alta l'allerta terrorismo dopo un attacco con arma da fuoco, ucciso dalle forze di sicurezza l'attentatore. L'inviata della RAI Lucia Goracci.
9: I primi spari stamane, un distributore di benzina a Kokav Yair, a nord-est di Tel Aviv, la vittima, un trentenne, nella vicina Zur Natan. Anche 5 feriti, 2 gravi, nella mattinata di terrore che sembra possa dirsi finita con l'uccisione dell'attentatore. 1, anche se in un primo momento le forze di polizia avevano parlato di 2 neutralizzati. L'arma usata sarebbe una mitraglietta. Era un arabo israeliano della vicina città di Taibeh. Hamas saluta l'attacco come eroico, apparentemente senza rivendicarlo. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir revoca su X la pena di morte per gli eventuali complici. Sul fronte con il Libano, notte di bombardamenti israeliani intensi e 2 razzi in direzione di Israele in mattinata intercettati. Nuovi ordini di sfollamento forzato poco fa sulla città di Tiro e il vicino campo profughi di Al-Bus. Tregua in difficoltà anche a Gaza. 2 bombardamenti su altrettanti palazzi dopo aver ordinato agli abitanti di allontanarsi. Da Tel Aviv, linea allo studio.
4: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, oggi bagno di folla per la messa con il rito del Corpus Domini celebrata nella piazza simbolo di Madrid, Plaza de Cibeles. Nell'omelia il pontefice invita a dire no a una fede comoda e privata chiusa nell'egoismo. Voltiamo pagina e torniamo in Italia. A Roma lo scontrino shock di 44 euro per 2 gelati. La disavventura di 2 turisti statunitensi a Piazza Navona sta facendo il giro dei social.
10: Due coppette di gelato da consumare in piedi 24 euro, aggiunta di panna per due altri 4 euro, due macaron non richiesti secondo il racconto dei turisti 6 euro, cannolini al pistacchio sempre non richiesti 10 euro, totale 44 euro. È lo scontrino postato sui social da una statunitense in vacanza nella capitale con il marito. Una trappola per turisti, scrive la donna, specificando anche di non essere stata informata dal venditore su prezzi dei gelati e aggiunte di prodotti. Il post ha scatenato centinaia di reazioni. L'avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente consumerismo no profit.
11: Non è il primo caso, esercenti che un po' se ne approfittano.
10: Il cliente in questi casi può rifiutarsi di pagare il conto?
11: Sì, nel momento in cui non ha effettuato la consumazione. Nel momento in cui invece la consumazione c'è stata e quindi viene a sapere solo dopo del prezzo del servizio, è importante conservare lo scontrino, chiamare immediatamente la polizia locale o la guardia di finanza.
10: Maria Cristina Cusumano, GR2.
4: Si apre oggi alla Biennale di Venezia il 54esimo Festival Internazionale del Teatro diretto da William Dafoe e intitolato Alternative. Fino al 21 giugno oltre 50 appuntamenti tra Oriente e Occidente alla ricerca di nuovi linguaggi per interpretare la tradizione.
12: Alternative è il titolo scelto da William Dafoe, direttore della 54esima Biennale Teatro, che porterà a Venezia oltre 200 artisti per 55 appuntamenti e ben 10 prime assolute. L'idea, ha spiegato Dafoe, è quella di pensare ad alter come un cambiamento e native come la propria natura, oppure alter come altro e native come la cultura di provenienza. Un cartellone quanto mai composito con artisti provenienti da India, Africa, Indonesia, Giappone, Cina, Grecia, Oceania. Leone d'oro alla carriera Emma Dante, che porterà in scena il suo I fantasmi di Basile, creato per l'occasione.
13: È un omaggio a questo grande autore che mi ha dato tanto nutrimento. Quello che mi affascina di Basile è la sua capacità di interrogare il presente e vedere la vita in maniera fiabesca ma anche molto cruda e feroce. Il pentamerone di Basile è una specie di pozzo inesauribile di storie che raccontano qualcosa di noi. Questi fantasmi che io ho messo in scena in questi anni, ho deciso di riunirli sul palcoscenico della Biennale.
12: Claudia Faienz, GR2.
4: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. In studio con me c'è Manuel Codignoni, che saluto.
14: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
4: Allora, quella di oggi è una giornata dove lo sport italiano può riscrivere la storia, o sono un po' troppo enfatica, Manuel?
14: No, è assolutamente così. Della sfida di Parigi avete sentito nella prima parte della giornata, la finale del Roland Garros tra Flavio Covolli e Alexander Zverev. 700 km più a sud però c'è un altro italiano, Kimi Antonelli, 19 anni appena, che potrebbe riscrivere la storia perché è in pole position nel Gran Premio di Monte Carlo ed è il grande favorito per andare a vincere questa corsa. Ieri ha fatto la pole position con un giro magico. Oggi, come detto, per lui che è già leader del mondiale, potrebbe esserci la realizzazione di un sogno, una vittoria che noi come italiani manchiamo dal 2004, quando vinse Jarno Trulli. In prima fila con lui c'è Verstappen, in seconda fila le due Ferrari con Hamilton terzo e Leclerc quarto, e anche qui, così come la finale del Roland Garros, si inizia alle 15.
4: Ci sono anche le moto.
14: C'è il Gran Premio d'Ungheria sulle rive del lago Balaton. Ieri nella sprint race ha vinto Marc Marquez con la Ducati ufficiale. Oggi in pole c'è sempre lui, davanti ad Acosta e Aldeguer. Seconda fila però tutta italiana, con Di Gian Antonio quarto con la Ducati VR46. Bagnaia quinto con la Ducati ufficiale e sesto il leader del mondiale Bezzecchi con l'Aprilia. Qui si parte invece fra poco alle 14.
4: Infine il calcio, stranamente alla fine della nostra pagina sportiva.
14: Diciamo che ubi maior calcio cessat, mettiamola
4: bravo.
14: Così, perché mentre tutte quante le altre grandi nazionali preparano l'appuntamento con i mondiali, noi ci godiamo, se così vogliamo dire, queste due amichevoli. Abbiamo vinto contro il Lussemburgo qualche giorno fa, questa sera invece nell'isola di Creta ci sarà la partita contro la Grecia. Sono amichevoli importanti, per carità, per il ranking, ma che hanno un sapore del brodino per la nostra nazionale molto giovane, perché tanti sono i ragazzi che ha portato Silvio Baldini. Ed ascoltiamo proprio le parole del nostro commissario tecnico ad interim su quella che dovrà essere secondo lui la mentalità del commissario tecnico che verrà.
15: Io credo che il nuovo CT è normale che deve dimostrare col risultato, ma se tu hai paura del risultato e hai paura che questo disfattismo ci invade, non ci fa più lavorare, allora bisogna arrendersi. Ma se uno non si vuole arrendersi, deve avere il coraggio di capire che i risultati avvengono attraverso il lavoro, e quando il lavoro è fatto in un certo modo, con grande professionalità, il risultato non conta, anche se per la federazione conta, ma ecco, noi bisogna avere questo spirito.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ivano Liberati, regia Francesco Paradisi ed Eddie Cotta. La linea ora va a Radio 2 Hits, il prossimo GR2 alle 15.30.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
12: Meteoradio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle ore 15. Segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola. Ricordiamo che oggi è attivo lo stop dei mezzi pesanti, come ogni domenica, fino alle 22. Al momento la maggiore criticità sulla Palmanova Tarvisio, code per 10 km, traffico congestionato tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo in A22 nel tratto Brennero-Modena, 6 km di coda tra il Brennero, confine di Stato, e Barriera autostradale di Vipiteno in direzione di Modena. Code anche sulla Lainate Chiasso tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla tangenziale est di Milano, code per incidente tra lo svincolo con la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio e la barriera di Agrate in direzione di Lecco. In A14 nel tratto Bologna-Ancona, 3 km di coda per incidente tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. E ci spostiamo poi in A1 nel tratto Roma-Napoli, 1 km di coda per incidente tra Pontecorvo e Ceprano in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Se la sirva para Venancio Ramos, sta esperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la paro con il pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: altro viaggio Boscaro d'Alessio insieme fino alle 17. The place to be rimane sempre questo, cioè il posto dove vi trovate, un posto diverso che ogni settimana può accadere di tutto qui, perché oggi Boscaro ad esempio dov'è?
1: Sono in quel di Torino, nella splendida sede, insomma una delle sedi, perché qui ci sono delle rivoluzioni in atto. C'è Andrea Montone alla parte tecnica con noi, che ringrazio tantissimo. Ogni volta che ci spostiamo è sempre un'accoglienza veramente meravigliosa e super gentile da parte dei nostri colleghi delle varie sedi, quindi grazie, grazie, grazie. Perché stasera c'è lo spettacolo mio in quel di Biella.
0: Brava, dove? Dove? Biella, preciso, orario 21?
1: 21,
0: perfetto.
1: Dai, Biella si trova.
0: Andate a trovare la Boschero a teatro. Io saluto tutta la parte tecnica oggi qui presente con me e noi siamo pronti a iniziare. Oggi faremo polemica, eh? Oggi facciamo polemica, oggi parliamo un po' anche di quelle che possono essere delle cose che ci danno molto fastidio o con le quali andiamo in fissa. Insomma, se volete già da adesso però 3487 300 200 per dirci come va questa domenica pomeriggio. Io ti dico già che Marquez è arrivato prima al Gran Premio oggi.
1: Capito, wow, veramente? Devo sentire.

0: La nuova di Gabbani per iniziare il nostro viaggio di due ore. Ben ritrovati, buona domenica da Boscaro D'Alessio, questa è Radio 2 Music Room. Si parlava un po' di quello che è l'aspetto sportivo, perché sai, il campionato di calcio per la tua felicità è finito. Però sai sì, che ho questa malattia dei motori. E oggi mi si sovrappongono due situazioni, cioè alle 14 è iniziato il Gran Premio della MotoGP, alle 15 c'è Kimi Antonelli, il nostro AKA, che è orgoglio italiano, che parte dalla pole, proprio è partita da poco la Formula 1. Più
1: speriamo
0: abbiamo
1: anche di portargli fortuna.
0: E più abbiamo Cobolli che si gioca alla finale di Roland Garros. Cioè oggi
1: oddio,
0: c'è tutto.
1: Davvero, hai ragione. Su quella sono un pochino più ansiogena, perché insomma ci terremo noi italiani ad averlo di nuovo questo simpatico premio, questa coppa. Senti, invece, visto che tu sei il nostro uomo, oramai l'abbiamo scoperto nei luoghi, diciamo, del gossip e dei grandi matrimoni, dei grandi eventi, eccetera. Ti avevamo inviato come se l'avessimo fatto
0: noi. Però
1: capito?
0: L'azienda Rai ha fatto, ora non vedere che è la volta buona.
1: L'azienda Rai ti ha inviato con la volta buona questo benedetto matrimonio di Dua Lipa,
0: sì,
1: star
0: esatto.
1: internazionale, meravigliosa, che si sposava con questo
0: Callum
1: Turner in zone nostre, quindi tutti quanti gli occhi erano su Palermo e su Bagheria.
0: Sì.
1: Ne avevamo parlato, no? Poi lei ultimamente, tra l'altro, una ragazza insomma che si fa molto parlare di sé, anche una impegnata nel sociale, parla a favore di Gaza, dice non ho paura che ci siano delle cose contro di me, perché bisogna dire la verità, insomma. Poi però aveva alzato quei famosi muri altissimi per non farsi vedere nemmeno un po' dai palermitani, ed ora ancora peggio perché è successo qualcosa che gli è sfuggito di mano.
0: Un casotto. Allora, è proprio notizia fresca, il casino è accaduto perché il Telegraph, che conosciamo tutti come giornale di riferimento, no? Anche un po' inglese, è uscito con un titolo non proprio felice, cioè ha detto il matrimonio del secolo nel covo della mafia.
1: Ma che bravi,
0: era nel cuore di Palermo, Palazzo Gangi, no. Val Guarnera, tra l'altro appartenente ancora alla famiglia Gangi dall'altro, e poi la villa Val Guarnera della principessa Val Guarnera. Loro poi si sono corretti, perché naturalmente sono nati, è insorto giustamente il web, e allora loro hanno corretto nell'ex covo, cioè hanno fatto sopra una piccola rettifica.
1: Però
0: comunque
1: il covo
0: fatto
1: della
0: che
1: mafia,
0: noi ancora dobbiamo andare avanti con gli stereotipi, capito? Esagerati. Che il fatto che noi fuori dall'Italia ci devono ancora continuare a dipingere in questo modo veramente becero.
1: Pizza,
0: una situazione
1: e mandolino.
0: Basta.
1: Sì, allucinante.
0: Basta.
1: Poi, vabbè, io me l'aspettavo da tabloid, insomma, di basso livello, come ad esempio. Esatto, The Sun ha scritto anche The Sun, che però è una roba, insomma, un po' così, roba brutta, ha scritto Sole, Mare e Sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star.
0: Capito.
1: Come se Dua Lipa andasse lì per celebrare un cosa, poi figuriamoci. Si nascondono dietro il passato, però poi alla fine evocano sempre lo stereotipo più becero e brutto di cui tutti noi italiani ci vogliamo liberare, compresi i siciliani.
0: Possiamo dire che sta diventando quasi un'ossessione delle altre parti del mondo con alcune zone italiane. C'è una cosa che appartiene al passato e ognuno ha i suoi problemi, perché fammi sta zitto, quello che può succedere nelle altre zone del mondo, invece di guardarsi gli affari loro, continuano ancora a essere ossessionati con degli stereotipi assurdi che hanno ancora verso di noi. Perché oggi noi parliamo anche un po' di quello, no? Di fobie, delle manie, delle ossessioni. Ecco, fissarsi per tirar fuori un titolone che fa discutere è un'ossessione.
1: Sì, cioè voglio
0: invece
1: dire
0: di parlare della bellezza di una terra meravigliosa come la Sicilia, vai a fare ancora il come si chiama, il cerca click, no? Il cerca
1: il
0: like,
1: dissing.
0: Sì,
1: cerca
0: quella roba
1: click.
0: Lì.
1: Sì, perché poi più che un'ossessione, voglio dire, una furberia, perché così fa arrabbiare tutti quanti e fa parlare di questi giornali.
0: Però
1: alla fine, tra l'altro, dicono, ma ciò non è molto bello, che nonostante tutto ci sarà un indotto enorme sulla Sicilia, perché se ne è parlato tantissimo.
0: Sì, ma
1: però
0: non è questo
1: non
0: il
1: piace.
0: Modo in cui si parla. Si può parlare di quanto si vive benissimo sull'isola, di quanto il mare è meraviglioso, di quanto si mangia bene, di quanta storia c'è all'interno delle città,
1: di quanto è stata, ad esempio, la Sicilia di Federico II, esempio assoluto in tutto quanto il mondo di fusione di culture diverse, arabo-normanna.
0: Capito.
1: Voglio dire, c'è di tutto di più in Sicilia.
0: Però,
1: e va bene, sai che facciamo?
0: Vai.
1: Bussiamo al cuore di un po' di persone con questa canzone. Bertè.

0: questo. Oh! Giù.
1: La luna
0: e
1: bussò.
0: La luna bussò, abbiamo detto insieme,
1: sì,
0: in contemporanea tra Torino e Roma. Radio 2 Music Room Weekend con D'Alessio Boschero, separati ma insieme con questa bellissima musica. 1979, Loredana Bertè fa veramente il pienone ovunque, soprattutto fissa uno dei simboli di quell'estate e una canzone della sua carriera per tutta quanta la vita, canzone meravigliosa, reggae. Lei è stata quella che ha traghettato il reggae in Italia.
1: Vabbè.
0: Qui parliamo di anni in cui non si suonava tanto reggae, non c'erano i Sud Sound System a fare da come dire traghettatori. È arrivata lei, un pezzone scritto da Lavezzi e altri, e che dire, erano tempi in cui effettivamente chi amava la musica ascoltava Bob Marley, Peter Tosh. Bob Marley sarebbe arrivato nell'80 in quell'ultimo concerto importantissimo di Milano, e quindi niente, per me è veramente l'inizio, potrebbe essere l'inizio anticipato dell'estate questa canzone bellissima della Bertè.
1: Ti posso dire che è sempre una hit estiva, cioè qualsiasi anno. Ora ti dico una cosa, stamattina sono stato in diretta con un programma che si chiama Una Mattina Weekly, no? Che faccio nel weekend, che racconta un po' più il territorio, e abbiamo toccato un tema interessante come quello della pulizia delle spiagge, e c'è proprio, penso, una gara di apnea dedicata proprio a quello, cioè si fa una gara nel pulire i fondali prossimità delle spiagge, e un evento a livello nazionale raccoglie quasi una tonnellata l'anno di rifiuti con questo.
0: È una bella
1: questo,
0: cosa.
1: È una cosa fighissima. E c'era un bar dove ero lì a prendere caffè prima di iniziare la diretta che mi ha accolto con questo tipo di playlist. La playlist era E la luna bussò, poi era Un'estate al mare, poi era a un certo punto venuva fuori la gatta, c'era, cioè mi sembrava
0: People
1: per un
0: from
1: attimo,
0: Ibiza,
1: sì, mi sembrava per un attimo essere tornato indietro nel tempo, ed era bellissimo perché erano delle classiche seggiole, sai, quelle in paglia col tavolinetto, sì, sì, quello lì di plastica carino, e la vista su Santa Marinella che si trova in prossimità di Roma, ed era bellissimo perché comunque
0: eri nel nostro Caraibi laziale,
1: sì, ed era come essere indietro nel tempo, capito? Quindi è
0: bellissimo, ci mancava solo il super telegattone miau e poi avevi finito, facevi super classifica show.
1: No, la cosa che mi ha fatto sorridere, a proposito, ovviamente ho fatto questo piccolo preambolo perché poi c'era una persona vicino a noi che è capitata una sorta di Vespa Calabro lì, ed è saltata come se qualcuno l'avesse dato la scossa a 360, sai, di megahertz, adesso non so come si dice, la trifase.
0: L'hai salvata?
1: No, in verità se n'è andata da sola la Vespa, cioè nel senso lei si è messa paura e ho capito che era proprio una fobia, perché anche mia moglie ha lo stesso problema, urla.
0: Davvero?
1: Urla, urla. No, ma proprio urla e scappa, cioè non è una cosa conscia.
0: Ma roba di insetti o
1: insetti,
0: proprio Vespe?
1: Insetti, perché poi lei con le api e Vespe ha proprio un problema.
0: Ho capito.
1: E quindi ho capito che quella è una roba che non passa, cioè puoi spiegare quanto ti pare che non ti fa male se non la tocchi, non dai fastidio e tutto quanto.
0: In realtà ci sono dei modi per far passare anche le peggiori fobie, le peggiori paure enormi, magari dopo lo raccontiamo.
1: Esatto.
0: Ci sono proprio delle tecniche, dei metodi. Comunque oggi, bravo, vogliamo andare incontro a queste cose qua, perché ne abbiamo tutti, le piccole, come dire, fobie, piccole manie, quei mostriciattoli che ogni tanto ci disturbano il quotidiano, cioè ci sono paure enormi e paure piccole. Qualcuno sicuramente ne ha, per dire, ci sono persone che hanno paura, tu ora direi non è possibile, dei bottoni, non possono vedere i bottoni, tu ridi ma è una paura vera, è una fobia vera.
1: Questa dei bottoni, guarda.
0: È vera, non sto scherzando.
1: No, lo so,
0: ti giuro.
1: Però che devono essere messi sempre bene, cioè non devi mai...
0: No, non li possono neanche toccare, non li usano, non usano cose con bottoni,
1: allora,
0: perché non li possono vedere.
1: Dai,
0: ti
1: è arrivato il momento di svuotare il sacco, tanto lo sapete che qui il giudizio non esiste, quindi 3487 300 200, la vostra più grande fobia, ossessione, paura, quello che volete, ditecelo con la voce, così ci facciamo compagnia in questa domenica pomeriggio. In Ugenea. Buone.

0: l'energia degli Offspring, Why Don't You Get a Job, che quello mi diceva sempre mia nonna quando voleva fare l'attore, perché non ti trovi il lavoro?
1: Faceva
0: Fabrizio?
1: Bene.
0: E infatti
1: faceva
0: poi,
1: bene.
0: Fortunatamente è andato abbastanza bene nel percorso di carriera. Boscaro D'Alessio a farvi compagnia, questa è Radio 2 Music Room versione weekend, il posto dove non esistono i giudizi e ci si incontra nel chiacchierare. Parlavamo fuori dai microfoni delle mille fobie che ci sono, e tra l'altro preparatevi perché fra un po' vi parleremo anche di quelle che ancora non conoscevamo, cioè ne abbiamo scoperto adesso io la Boscaro così cercando. Ma prima mi parlavi della fobia dei bottoni, come si chiama?
1: E tu mi prendevi in giro dicendo che non esiste. Il nome è difficilissimo, lo devo leggere. Campounofobia.
0: Okay.
1: Ed è veramente la paura, un disgusto, no? Un panico alla vista, per cui una persona addirittura sceglie di mettersi cose che non hanno i bottoni addosso, ad esempio zip o sai quelle cose con
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: si strappa. Esatto, il velcro, no? Mm-hmm. Queste cose.
0: Senti un
1: perché
0: po' che
1: così
0: cosa
1: elimini
0: dico?
1: Lo stress.
0: Senti,
1: cosa?
0: Proprio questa cosa, senti.
2: Ciao.
0: Non so se si sente.
2: Ciao.
0: Non si sente.
1: Ma si sentiva ciao. Ascolta.
2: Io sono Leonardo, ho 10 anni e vengo da Torino e confermo che esiste la fobia dei bottoni. Ce l'ho da quando sono nato.
0: Oh, vedi caro.
1: Oh,
0: lui ce l'ha da quando è nato. Ora è un bimbo molto giovane,
1: fobia.
0: Tra l'altro.
1: 10 anni ha detto, no, se non erro. E chissà come fa il nostro amico per insomma ovviare, no, a questo problema.
0: Sono magliette.
1: E sotto con una zip normale.
0: Sì, solo
1: insomma,
0: zip, solo zip. Comunque fra un istante, sì, vi parleremo di quelle che sono le fobie moderne, quindi rimanete con noi, andiamo a sentire le ultime notizie dal mondo, linea GR, poi torniamo.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: 2-2.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Vai così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: 2-2.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
11: Rai Radio 2.
10: Sono le 15 e 30.
6: Rai GR2.
12: Buon pomeriggio da Roberta Sibone in studio. Sport in apertura, in corso due eventi particolarmente importanti: la finale di tennis a Roland Garros e la Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo. In entrambi i casi in gara due nostri giovani campioni. E allora gli aggiornamenti da Filippo Corsini qui in studio con me.
13: Sì, buon pomeriggio Roberta, cominciamo dal Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, visto che la finale del Roland Garros è appena cominciata. Antonelli in pole position. Antonelli che è in testa al Gran Premio di Monaco sul circuito di Monte Carlo dopo 20 giri. Antonelli, Hamilton, Leclerc, le due Ferrari dunque al momento tallonano il fuoriclasse italiano della Mercedes, subito fuori la Red Bull di Verstappen all'inizio Gran Premio. Poi ricordiamo la finale del Roland Garros che è cominciata proprio pochi istanti fa, Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev, numero 3 del mondo. Se Cobolli vincesse diventerebbe numero 5 da domani. Attacchiamoci un po' alla cabala, visto che le ultime 6 sconfitte stagionali di Zverev sono state contro giocatori italiani, 4 contro Sinner, una con Dardere e una proprio con Flavio Cobolli. Staremo a vedere. Ricordiamo ancora poi per il motomondiale Marc Marquez su Ducati ha vinto il Gran Premio d'Ungheria precedendo Pedro Acosta e l'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Subito fuori invece Marco Bezzecchi per un incidente al via. Per Marquez è stata la 100ª vittoria in carriera. Poi questa sera l'Italia in amichevole, l'Italia di Baldini a Creta contro la Grecia, e alle 19 invece a Tallinn in Estonia l'Italia under 17 di calcio in finale contro il Belgio per prendersi l'europeo di categoria.
12: Grazie a Filippo Corsini. E il Roland Garros si conferma come una delle principali industrie sportive europee. Il giro d'affari del torneo infatti ha superato i 400 milioni di euro. In due settimane oltre 700 mila spettatori. Il vincitore tra Coboli e Zverev riceverà un assegno da 2,8 milioni di euro. Lo sconfitto dovrà accontentarsi, diciamo così, di 1 milione 400 mila. La cronaca ora: un operaio di 26 anni è morto sul lavoro a San Sperate nel Cagliaritano. Era al volante di un furgone della ditta di trasporti per cui lavorava quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata. Un'imprenditrice di 52 anni ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro per violenza sessuale. Il fatto sarebbe accaduto il 25 febbraio 2025 negli uffici del Senato, dove la donna avrebbe subito abusi. Silvestro ha confermato l'incontro ma ha negato qualsiasi circostanza. Io sono un bel ragazzo, ha dichiarato, lei una donna normale. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari. All'estero, la guerra in Ucraina continua, poche ore dall'inizio del vertice a Londra con Zelensky e leader europei di Gran Bretagna, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz. La corrispondente.
14: L'appuntamento è a Downing Street nel tardo pomeriggio di oggi, vertice informato E3 sul conflitto in Ucraina. Intorno al tavolo Starmer, Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Macron ha ricordato: siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. L'obiettivo è ambizioso: strutturare un quadro europeo per futuri negoziati di pace, accelerando sul lavoro della cosiddetta coalizione dei volenterosi per blindare la sicurezza di Kiev. Una spinta diplomatica che arriva dopo il no del Cremlino alla lettera di Zelensky, anche a fronte delle distanze di Washington. La diplomazia si muove, mentre sul terreno l'escalation militare non concede tregua. Nella notte si è sfiorato il disastro: un raid russo condotto con droni ha colpito il sito di stoccaggio nell'area di Chernobyl. Le autorità ucraine rassicurano che i livelli di radiazioni sono stabili, ma Kiev denuncia il raid come l'ennesimo inaccettabile ricatto nucleare di Mosca. Attacco vile, dice Zelensky. Londra, Natalia Augias per il GR2.
12: Medio Oriente, un morto e quattro feriti in alcune sparatorie nel cuore di Israele. La polizia fa sapere che l'attacco è di matrice terroristica e che uno dei miliziani è stato neutralizzato. Hamas definisce l'attentato un atto eroico che conferma come la resistenza palestinese continui. In chiusura di nuovo in Italia, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle amministrative. Alle 12 l'affluenza su base nazionale era del 13,55%, in calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Sono 42 i comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno ancora eletto il sindaco. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, che coinvolgono 148 comuni. Ed è tutto, la linea torna a Music Room Weekend il prossimo GR2 alle 19.30 più tardi.
15: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: possibilità è quella che ci chiede Malika Ayan alle 15:39. Ancora buon pomeriggio da Boschero d'Alessio, Radio 2 Music Room. Stiamo parlando di fobie oggi, ossessioni, piccole paure. Abbiamo sentito anche un nostro caro amico giovane, pensa, noi gli ascoltatori ce li cresciamo, Boschero.
1: Qui, ah, dai 10 anni in su.
0: Dai 10 anni, certo, in su, li prendiamo nel vivaio. E ha detto che carino, lui ha la fobia dei bottoni, dice che esiste.
1: Sì. Sì, sì, sì, perché ci sono fobie, stiamo seguendo un po' quelle, stiamo cercando che ci raccontiate proprio quelle fobie note, come ad esempio i ragni, gli spazi chiusi, le altezze, gli aghi. E poi ci sono fobie meno note, come ad esempio quella che abbiamo detto dei bottoni. Ma ad esempio ci sono persone, Fabrizio, che hanno paura delle statue.
0: Sì.
1: Hai presente?
0: Sì, come si chiama?
1: Se vanno nel museo. No, non lo so come si chiami, ma esiste. Oppure hanno paura dei piccioni. Oppure tu mi dicevi prima, fuori dai microfoni, non so se si può dire chi sia, comunque ci sono persone che conosci che hanno paura dei buchini, dei fori.
0: Sì, sì, è una nostra collega, di un'altra radio, però nostra collega, che se stiamo su un tavolo, sai, quelli di legno che vengono un po', sì, lavorati, a volte hanno un po' di buchetti in legno, no? Perché si apre un po', anzi è pure figo da vedere, un pezzo, lei impazzisce, non li può vedere, ci deve mettere sopra le cose. E stavo vedendo che al 348-7300-200, sì, esattamente, infatti non può avere nulla di legno in casa. La nostra Manuela da Bologna dice: ragazzi, io gli insetti non li posso vedere neanche disegnati, prendo a fatica la busta o la borsa con disegnato un insetto oppure stampato.
1: Vedi? È pazzesco, perché allora, noi ora stiamo un po' ridendo, però attenzione, perché chiaramente le fobie, quelle importanti, per cose anche che sembrano sciocche, sono in realtà qualcosa di molto grande per le persone che, chiaro, devono farci i conti tutti i giorni. Cioè, chi ha paura dell'aereo e tu gli dici: ma no, dai, che vuoi che sia, ma figurati, gli fai vedere le statistiche, no, che chiaramente è più facile che ti cada,
0: sì, sì,
1: quando esci di casa, un vaso in testa piuttosto che cada l'aereo. No, attenzione, perché le persone che ne hanno tanta paura non vogliono sentirle queste storie, su via. E quindi apritevi, cari ascoltatori, e metteteci a parte delle vostre piccole paure, fobie, ossessioni, anche perché sappiate che il metodo per man mano riuscire a uscirne c'è, ed è cominciare a parlarne. Quindi dobbiamo,
0: esatto,
1: provare.
0: Prima ne abbiamo parlato, vi abbiamo anticipato, ne parleremo fra un istante, prima mettiamo un disco, perché ci sono delle fobie che abbiamo sbloccato che ci mettono veramente in difficoltà. Cioè, quindi rimanete qui, perché ci sono delle fobie che ancora non conosciamo, che vi siamo per svelare. Okay. We were good.

0: di quelle che sono le fobie, ne abbiamo parlato prima, vi abbiamo anticipato dicendo che ce ne sono alcune che non conoscevamo, almeno noi, e poi magari al 3487 300 200 viene fuori qualcuno che ce l'ha queste fobie, delle quali siamo per parlare. Ad esempio, io ti dico solo il nome e cerchiamo di capire insieme. La geniofobia.
1: Paura di diventare dei fottutissimi geni?
0: No, è la paura delle menti, ma non le menti, quelle lì, il mento, proprio il mento. La fobia del mento, no. C'è gente che c'ha fobia, o forse gente senza mento, ma, perché non so come faccia a vivere una che c'ha la fobia, una persona che ha la fobia dei menti.
1: Fammi capire, anche del proprio mento?
0: Sì.
1: Anche del proprio mento.
0: Allora, sto andando a cercare per un punto di vista specifico. È una fobia, perché dice, infatti è difficile condividere e convivere con questa fobia, la probabilità di incontrare qualche mento nel corso delle proprie attività quotidiane. Quindi o non hanno gli specchi, o hanno gli specchi solo fino all'altezza dell'occhio. Cioè dal naso in su si specchiano. Poi c'è un buco, c'è dal mento in giù. Si specchiano solo così loro.
1: Quindi praticamente la fobia di incontrare chiunque per strada, perché ma anche un cane, perché anche un animale ha un mento.
0: Pensa,
1: no?
0: Pensa se sei amico di Ridge, sai quello lì di Beautiful, che è tutto mento e tutta mandibola.
1: C'ha la mascella,
0: mandibola e mascellone, quello veramente non puoi mai, neanche da lontano lo puoi vedere. Vabbè, questa
1: pazzesca,
0: è una di
1: questa cosa non l'avevo mai sentita, perché io ero rimasta alla fobia dell'ombelico, che però non so come si chiama, non me lo ricordo più. Aspetta, sì, ti giuro che tu detesti il tuo ombelico, cioè detesti, non puoi pensare nemmeno di averne uno, perché sennò ti prende male, e se vedi anche l'ombelico altrui, che per tante altre persone invece potrebbe essere anche una cosa erotica, no? L'ombelico invece no, assolutamente no. E c'è gente che si impecetta, come si dice a Roma, cioè si scoccia, si mette lo scotch sull'ombelico proprio per non intercettarselo.
0: Allora,
1: diciamo,
0: si chiama
1: mentre si lava.
0: Omfalofobia.
1: Omfalofobia, ok.
0: Ok, la paura del. Pensa se. Ah, perché forse sai quando fa la lanetta, quella la lana piccolina.
1: Ma
0: no?
1: Che schifo, Fabrizio.
0: Forse nasce da quello. Nasce.
1: No, secondo me nasce da ancora prima. Nasce
0: da
1: dalla
0: quando
1: nascita.
0: Si nasce.
1: Sì,
0: un parto difficile,
1: perché...
0: dici?
1: Oppure sai quel legame
0: te li hanno
1: che ancora
0: fatti male.
1: Lega la madre, oppure
0: ad esempio tu l'ombelico ce l'hai all'infuori o all'indentro?
1: Dentro.
0: Io dentro, sono bellissimi, quelli fuori io ho difficoltà. No? Mi sembra di farlo
1: difficoltà.
0: No, nel senso,
1: ma
0: non
1: dai.
0: So. No, esteticamente, allora parliamo di una cosa estetica. Esteticamente, quelli dentro mi sembrano quelli. Ah, brava, ce n'è pochi. Sono più quelli. Voi ce l'avete dentro o fuori voi? Dentro, tutti dentro. Tutti c'è qualcuno che ce l'ha fuori? No, perché
1: l'ombelico estroverso.
0: Sono quelli, mi dà l'idea che il medico o l'ostetrica ai tempi, magari mentre faceva, sai quelli che non sanno fare il nodo del palloncino, che lo fai fatto male. Io non so capace, chi viene? E quindi chi lo fa male te lo trovi un po' fuori. È strana come cosa.
1: Poi c'è gente che non sa proprio fare il nodino, quindi
0: no,
1: siamo fregati.
0: Ti sgonfi.
1: Bisognerebbe sentire qualche medico,
0: chirurgo.
1: Insomma, chirurgo che assiste il parto e capire quello che si chiama ombelico estroflesso, perché mi dicono essere così, se è un problema di proprio azione del medico quando si nasce.
0: E attenzione, Leonardo da Trieste dice: io ho l'omfolofobia, che è la paura dell'ombelicolo, io ce l'ho fuori. Cioè lui
1: allora
0: ha paura.
1: Forse tu...
0: Oh, sotto va a vedere che D'Alessio ti risolve il problema.
1: Avevi ragione, quindi è solo una questione secondo te estetica, per cui riconosci su di te una cosa che gli altri non hanno?
0: Allora io chiederei al nostro Leonardo, se ci sente, se ci può rispondere al 3487 300 200, ci dici se quelli in dentro ti fanno meno paura, ti danno meno fastidio.
1: Bravo, facciamo questa statistica, bravo, bravissimo,
0: okay,
1: vai, andiamo
0: dai,
1: così.
0: Dai, 3487 300 200, ditecelo con la voce.

0: businessman, la favolosa, dito nella piaga, la nostra eroina sicuramente del Radio 2 Music Room Weekend di Fabrizio Alessi e Silvia Boscaro. Siamo proprio fan sfegatati, una ragazza,
1: brava,
0: come
1: Marghe,
0: diceva Fabrizio, che non si prende sul serio, tranquilla, super virtuosa in realtà.
1: Sì.
0: E quelli che non se la tirano, ragazzi, hanno sempre una marcia in più, tra le varie cose.
1: Grande voce, non deve dimostrare niente a nessuno, e soprattutto, secondo me, ha preso proprio una fetta di mercato discografico tutto suo, iper riconoscibile, iconico e veramente, veramente interessantissimo, dito. Brava.
0: Allora,
1: brava.
0: Eravamo rimasti alle questioni del, come dire, dell'ombelico?
1: Sì, dell'ombelico.
0: Delle fobie?
1: Sì,
0: sì.
1: Che era la situazione che ci ha espresso il nostro amico, che dice: in effetti mi fa più impressione quello estroflesso che quello introflesso.
0: Però poi non ha più dato altre argomentazioni riguardo,
1: no,
0: a questa sua angoscia.
1: No, non è che ha un momento, cioè l'ha solo detto che mi mette ansia, fa po' fobia.
0: Però ce ne sono tante che stanno arrivando, altre 487-300-200. Ad esempio, prima mi leggevi fuori dai microfoni la paura degli uccelli, che allora uno gli viene in mente,
1: sì,
0: no, proprio le scene del film di Hitchcock, però non degli uccelli nell'aria, per fortuna, fuori, ma nelle
1: stanze. Quelli solo in una stanza, l'ha detto David anzi da Roma, che ci dice: solo se sono all'interno di una stanza io sbianco totalmente, ma se li vedo volare in giro fuori non succede niente. Oh, dai, così vi vogliamo comunque, confidatevi, 3487 300 200, le vostre fobie più assurde anche.

0: accompagnarvi fino alle 17 in questa domenica 7 di giugno a parlare di fobie, perché ne abbiamo scoperte alcune, come quella dell'ombelico, poi abbiamo scoperto quella della, dei menti, che si chiama, l'avevo detto prima, la geniofobia, addirittura c'è anche quella che a noi fa molto ridere, che è l'arachibutirofobia, cioè la fobia del burro di arachidi.
1: Cioè, vabbè ragazzi, qui siamo alla follia pura ormai, No, perché tra l'altro il burro d'arachidi può anche dare allergie,
0: quindi se sei allergico ha senso, se invece hai solo la fobia, forse perché sei molto allergico e quindi ti scatta la fobia. Se per questo c'è anche la fobofobia, cioè la fobia di avere una fobia.
1: Folle, no, tu pensi, però sì. Queste non sono stranezze ridicole, in realtà sono piccole dimostrazioni di come il nostro cervello effettivamente può trasformare dei dettagli minuscoli in un vero e proprio incubo, quindi non bisogna sottovalutarle,
0: no,
1: però poi sappiate che vi spiegheremo come si fa, grazie a un professionista ovviamente, pian piano cercare di cancellarle o comunque avere meno attivazione emotiva, sì, no, sì, di fronte a queste cose. E tipo io vedo Fabrizio D'Alessio che mi fa dei gesti,
0: no, perché stavo dicendo perché c'è una fobia, no, solo perché sta arrivando il break, lo sai, dobbiamo essere tassativi, no, ma la cosa del, anche la fobia di quelli che masticano, che fanno rumore, e c'è proprio una spiegazione però qui scientifica, e ce l'abbiamo, quindi rimanete qui perché fra un istante capiamo perché tanti di noi hanno questo fastidio.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2. The Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: Radio 2 Music Room Weekend con Fabrizio D'Alessio e Silvia Boschero, anche in questa calda, calda domenica, ad andare alla ricerca delle vostre piccole fobie, ossessioni, fissazioni anche sensoriali, sì. Vero Fabrizio?
1: Sì, perché stavamo parlando prima appunto del rumore delle persone che masticano, no? Che in alcuni casi.
0: Che uno dice, sei un ignorantone.
1: Esatto, perché se lo
0: sì,
1: fai
0: magari con la bocca aperta, bravo, esatto.
1: Bocca piena, bocca aperta. Invece pare che sia proprio un disturbo che più di qualcuno ha, non solo quando lo fai con la bocca aperta, anche sentire proprio il suono di quando vai a scrocchiare le cosine che hai in bocca, no? Le noccioline, quelle cose lì, quel suono lì, perché di base è la misofonia. È un fenomeno, sì, praticamente è un disturbo del suono. Ti irrita quel suono perché pare che il cervello non riesca a codificare quel suono come normale e quindi crea il cosiddetto trigger.
0: Ah vabbè, ma allora è un po' come quando le famose unghie che grattano la lavagna.
1: Identico,
0: terribile.
1: Stesso ragionamento. Però
0: quello unisce un po' tutti, perché quello dà fastidio veramente, non è proprio un'ossessione particolare di una persona, quella roba lì ti va. Oppure il rumore delle posate sui denti.
1: Brava.
0: Ah, che dolore.
1: Vedi, ad esempio, io non so se può essere legato alla misofonia, perché è veramente sottile il suono. Però hai visto l'accappatoio quando è un po' umido, che ti sei asciugato, e c'è la cinta che devi legarti in vita. Quando vado a legarmi la cinta, c'è un piccolo impercettibile suono che mi fa venire il brivido.
0: Stai scherzando,
1: no,
0: vero?
1: No, infatti vado in terapia da anni. Però
0: ho capito, ma cioè il suono di chiudere la cinta della
1: non è che
0: di
1: un
0: spugna.
1: Suono, forse è una cosa veramente non te lo saprei neanche descrivere il suono, perché non è
0: un
1: suono.
0: È un cigolio,
1: una cosa leggerissima, tipo e quella roba, se ci penso, guarda, sto vibrando perché...
0: Fabrizio, stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Questo di Radio 2 Music Room è uno spazio sicuro.
1: Sì,
0: tu
1: lo
0: sei
1: so.
0: Nel tuo spazio, ok? È
1: lo
0: tutto
1: so,
0: per
1: lo
0: te.
1: So, lo
0: puoi
1: so.
0: Gestirtelo, non ti preoccupare. Il polistirolo invece ti dà fastidio
1: un
0: quando
1: pochino,
0: lo rompi,
1: pochino,
0: lo tocchi.
1: Quando lo tagli pure, perché ecco, perché il suono mi ricorda un pochino quello lì dell'accappatoio.
0: Infatti.
1: Comunque stavo leggendo che è un differente cablaggio del cervello di base, la misofonia. Quindi si vede che passano dei cavi diversi nella testa di ognuno di noi e sono predisposti ad attivare dei comportamenti di risposta a minacce sonore.
0: Esatto,
1: in base a quello.
0: Esatto. Però poi tutte queste cose sono cioè è un mondo grandissimo che ha a che vedere in parte anche un po' con la superstizione, in parte no. Ad esempio, ci sono persone che quando vedono un certo numero, magari senza motivo o magari perché gli associano a qualcosa, un ricordo, gli dà fastidio, oppure vengono rassicurati da questo numero. Quindi sono tante le cose che ci, oppure che ne so, contare le scale, oppure non salire. Non salire quando cammini sulle fughe, diciamo così, tra una mattonella e l'altra.
1: Ah, quella quando ero piccolino
0: vietato.
1: Lo facevo.
0: Sì. Quando non lo fai piccolino. Più da grande?
1: No, da grande no. Quando ero piccolino lo facevo, ci facevo attenzione, giocavo. Come mi capitava ad esempio sulle strisce pedonali di non capitare sull'asfalto, ma solo sul bianco della striscia pedonale. Però ci facevo caso quando ero più piccolino.

0: Infatti dice che alcune cose di questo genere, come la misofonia o altri aspetti di poi non so se questa è una fobia, perché era più un gioco, però vengono fuori in adolescenza, preadolescenza.
1: È una compulsione sicuramente.
0: Quello sì. Ad esempio un problema quando devo mettere il volume solo numeri pari.
1: Sì. Stai scherzando?
0: No, solo numeri pari.
1: Cioè il volume di cosa? Della radio, della televisione?
0: Della radio, della TV, mi piace mettere i numeri pari.
1: Veramente? Sì. Non stai scherzando?
0: No, i numeri pari mi piacciono. Adesso nel tempo poi l'ho risolta, perché nel senso se c'è chi mette il dispari, nel senso chi mette i dispari non è che vado in ansia, però se lo faccio io mi viene a mettere il numero che è pari.
1: Questa è proprio un'ossessione, no?
0: Un'ossessione questa?
1: Sì, una compulsione più che altro, però di un'ossessione, cioè, ma quando metti il numero pari stavi meglio, insomma.
0: Non lo so, sai, nel senso ci sono cresciuto con quella roba che mettevo il numero pari, poi non so, lo stato che vivo è uguale forse, sono una, io le chiamo un po' cazzelle mentali, sai, quelle così.
1: Quelle cose, esistono libri per riuscire ad uscirne piano piano. Vabbè, voglio dire, c'è gente che si porta sempre un oggetto porta fortuna in tasca, anche quella cosa lì,
0: certo.
1: Cioè, voglio dire, potrebbe essere una sua piccola ossessione, potremmo definirla così.
0: Guarda, facciamo così, 348 7 300 200, per non sentirci soli, tirate fuori queste fobie, ossessioni o fisse, ecco, anche quelle.

0: Così era Nobody Soldiers, un artista irlandese, questo è un disco
1: fantastico
0: del 2023, appena ritrovato alle 16:11 minuti.
1: Posso dire una cosa?
0: Music Room. Devi.
1: Importante che, vabbè, sarà che l'Irlanda negli ultimi tempi si è proprio diventata uno dei paesi capofila del pacifismo,
0: sì,
1: in questa Europa che non ha mai abbastanza parole contro la guerra. Diciamoci la verità, quella che accade sia dentro i nostri confini, ovvero sto parlando dell'Ucraina, che è chiaramente quella terribile di Gaza, e guarda caso Hozier irlandese ha scritto già un paio d'anni fa, forse qualcosa di più, questa canzone bellissima Nobody Soldier, non sarò il soldato di nessuno, perché è proprio una canzone critica di tutto il complesso militare industriale,
0: certo.
1: Denuncia proprio un sistema enorme e parte da un fatto che ci accomuna tutti quanti, perché ad un certo punto della nostra vita, più che mai, no, in questa società dell'informazione continua, dell'infodemia, ci siamo visti travolti da migliaia e migliaia di notizie, volti disperati di guerra, come, cioè, praticamente partecipi di una guerra in diretta.
0: Certo.
1: E da questa insomma osservazione terribile lui ha scritto poi questa canzone, e devo dire che sono contenta che esistano musicisti che dicono la loro, che ne dica De Gregori, insomma mi sembra che sia importante ancora usare l'arte per esprimere anche una propria opinione importante in questi,
0: sì, ma parlavi anche prima
1: temi.
0: Parlavi anche prima di Dua Lipa, una che più volte ha espresso la sua, diciamo che anche le nuove generazioni sono molto vicine in alcuni casi a dirla loro, senza pensare a quelle che possono essere le conseguenze. Nel mondo della musica, così come nel mondo in generale, è vero che esistono fobie, esistono delle fisse, perché di quello stiamo parlando oggi, ma c'è anche un modo per sconfiggerle, e a volte sono i riti scaramantici.
1: Vero, bravissimo.
0: Quindi tu che fai? Fai un rito scaramantico per cercare di liberarti da quella cosa. Nella tua testa teoricamente a volte funziona. Quindi se volete al 3487 300 200, per questa seconda oretta, anche i vostri riti scaramantici possono essere interessanti, perché comunque
1: aspetta,
0: ne abbiamo tanti.
1: Te ne leggo uno, arrivato al 3487 300 200. Ciao Silvia, ciao Fabrizio, io controllo la porta di casa almeno 4 volte prima di uscire. La cosa assurda è che la tiro talmente forte per verificare che prima o poi si romperà davvero. È una mania? Sì, insomma, è un po' una ossessione, diciamo, quella di aver paura di non avere chiuso tutto,
0: esatto,
1: di non avere tutto sotto controllo.
0: Comunque, anche di riti scaramantici parliamo fra un istante. Voi continuate a dirci i vostri, se avete voglia, da questo momento. 3487 300 200.

0: i Rolling Stones. The Rolling Stones su Radio 2 Music Room Weekend. Il disco nuovo si intitola Foreign Tongues e sta per uscire, esce il 10 luglio prossimo. Ci saranno dentro, l'abbiamo già detto, Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. L'hanno appena presentato e noi, nonostante tutto, siamo qui ad aspettarli a gloria, Fabrizio.
1: Sì, vabbè, sono sempre, loro sono gli Highlander, l'abbiamo sempre detto, cioè non si spegneranno mai, sono meravigliosi così. Stavamo ragionando anche su quelli che sono i riti scaramantici che questi grandi in qualche modo hanno, lo fanno prima di salire sul palco, o magari prima di lasciare la casa, come dici te, c'è chi deve controllare le cose più volte perché così è sicuro. E stavo leggendo che ci sono anche dei riti scaramantici che allontanano la sfortuna da casa.
0: Proprio da tutta la casa? Cos'è? Pare il palo santo, accendere candele? No.
1: Ad esempio, sapevi che non bisogna dormire davanti allo specchio?
0: Perché?
1: Perché dice che l'anima durante la notte lascia il corpo e rischia di entrare.
0: Te la stai inventando?
1: No, giuro, sono sta leggendo. e entra nello specchio senza trovare più la via del ritorno.
0: Ho capito, ragazzi, ma allora diventiamo tutti sciamani e abbiamo finito. Cioè, dai, su, non esageriamo, su.
1: Poi ti dico anche che al 3487-300-200 non sono il solo con la storia invece della mia fissa con i numeri pari. Perché pare che un'amica, la nostra, se non sbaglio, era Laura. Sì, aveva detto che anche lei la radio soltanto numeri pari. Poi c'è chi dice invece che per l'accappatoio con la fissa che ho io non devo prendere quelli microfibra. Ragazzi, non uso quello, veramente, giuro.
0: Usa quella normale.
1: Quello normale. Io non sopporto le stampelle dei vestiti sul tavolo. Mi dà una sensazione di troppo disordine e vado in panico. Poi qualcuno, era Antonella da Bolzano, quella con solo numeri pari. Io compro il pane dispari, dice Andrea, poi non so che cosa vuol dire. E poi attenzione.
0: Cioè tre pagnotte invece di quattro.
1: Solo o una pagnotta o tre. Chiara da Modena dice: io ho una fobia di tutti gli oggetti appuntiti. Quindi che ne so, le matite, sai, la punta della matita, i ganci, le forchette. Il mio caso però è un problema neurologico dovuto alla mancata convergenza oculare nel guardare le cose molto piccole. Per quello va.
0: Se manca la convergenza oculare, chissà. Comunque immagino che gliel'abbiano diagnosticata, quindi è una roba seria, una cosa che esiste, importante. Pensa che c'è invece chi da Bari ci scrive che ha paura dei palloncini. Non il palloncino in sé, dice.
1: Ma quello che c'è dentro.
0: No, l'elio. No, anzi, quello è bellissimo che ti fa parlare come Paperino. Esatto. No, lui dice l'idea del momento in cui potrebbe scoppiare. Quindi praticamente per lui le feste dei bambini sono il Vietnam. Non ci può andare.
1: Pensa per lui It che cosa poteva essere.
0: Mamma mia, che paura.
1: It, paura del coso del clown più palloncino. Per lui era una combo incredibile, cioè proprio da perdere la testa. No, beh, così no, effettivamente così no. Guarda, c'è una nostra amica anche che dice: la mia fobia è la xilofobia, cioè la paura del legno grezzo. Se solo penso ad un gelato con lo stecco o un cucchiaio di legno per cucinare, mi sento male.
0: Questa cosa qui è super diffusa, l'ho già sentita, ma comunque se tu pensi, tu immaginati il momento in cui hai finito il gelato con lo stecco.
1: Io non ti dico che ci faccio.
0: Stai zitto, ma frega niente. Lo stecco è un po', come dire, sbiascicato, è un pochino pieno di saliva, così, o comunque di acquoso. Tu lo tocchi con la lingua e con i denti e quasi, cioè c'è quell'aderenza orribile, hai capito come?
1: Io ci gioco.
0: Secondo me
1: io ci gioco così, mi rimane in bocca con i denti e ci gioco, lo tengo in bocca.
0: Ma come fai? Ma è una cosa terrificante.
1: Che devo fare?
0: Proprio ti è come se davvero con le unghie sei lì davanti alla lavagna la grattia,
1: la roba non
0: è terribile.
1: La fissa dei numeri pari, non mi posso legare la cinta dell'accappatoio perché sento quel suono, però sta roba dello stecco io non ce l'ho. Però continuate così, guardate, vanno benissimo i vostri messaggi.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 22.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Fever Dream, Alex Warden, 16:29, Boscaro D'Alessio, ancora buon pomeriggio, questa è Radio 2 Music Room, la versione del weekend. Stiamo oggi affrontando le mille fobie o anche le più piccole manie che ognuno di noi ha. Al momento la Boscaro non regala nulla se non le unghie sulla lavagna, hai detto? Solo quello?
1: Sì, solamente questo, okay, sì, mi dà molto fastidio, no. Però... sì, anche il gessetto, okay, ovviamente quando è fatto male, come per farci male, mm-hmm. Però devo dire che condivido con Laura da Bologna un fastidio. Ora se lo dico già mi dà fastidio dirlo: i capelli nello scarico della doccia. Oh,
0: vabbè, ma no? È brutto da vedere. Cioè, no.
1: Sì, ma poi è brutto anche da pulire, no?
0: Sì.
1: Perché alla fine poi lo pulisci te, quindi non è bellissimo. Però invece adoro questa cosa qua di Matteo da Firenze, che al 3487-300-200 ci dice una mania che non conoscevo: le liste. Faccio liste per tutto: lavoro, la spesa, lista delle vacanze, lista delle telefonate, tutte cose da ricordare. Poi faccio una lista delle liste, okay, per essere sicuro di avere tutte le liste. A quel punto mi sento organizzato.
0: Okay. Possiamo dire che è ossessivo-compulsivo? Possiamo dirlo?
1: Sì, certo, okay. Molti di questi sono tratti ossessivi compulsivi oppure manie del controllo,
0: manie,
1: no?
0: Del controllo.
1: Bisogna avere tutto sotto controllo, no? Però anche, cioè, non patologizziamo tutto, no?
0: No, come assolutamente, comunque le piccole
1: siamo
0: manie.
1: Siamo tutti nella stessa barca, dai, ricordiamoci.
0: La foglia. Stiamo ragionando anche un po' su quelle che sono le manie più semplici. Prima l'hai detta: chiudo la porta di casa, l'ho chiusa o non l'ho chiusa, il gas l'ho chiuso o non l'ho chiuso, la macchina l'ho chiusa o non l'ho chiusa. A me non succede, no. Infatti prima o poi me la ruberanno.
1: Scusa, posso dirti, Fabrizio, la sveglia a me è successo stamattina.
0: Cioè,
1: metti la sveglia prima di andare a letto, mm-hmm. Magari domani, il giorno dopo devi andare, che so io.
0: Sì,
1: come te, dov'è che devi andare domani?
0: Sì, sono in diretta da Capri.
1: Perché si può dire, no?
0: Si può dire. Andiamo a toccare il perché quel grande personaggio che è LeBron James ha deciso di mettersi a giocare a golf e colpire la palla nella parte della spiaggetta posteriore del suo grande yacht verso i faraglioni, lanciando le palline in acqua.
1: Ecco, in una zona, vabbè, diciamo di pregio. Così, vabbè, sparge palle, diciamo, okay, LeBron James.
0: Sì.
1: No, non ho capito perché ti ho chiesto questa cosa qua.
0: No, perché per la sveglia, sì, io effettivamente sono di quelli
1: per la sveglia.
0: Che la controlla
1: lui,
0: mille
1: esatto,
0: volte prima di andare a dormire.
1: Lui si deve mettere la sveglia, quando ti metti la sveglia la controlli mille volte, poi ti risvegli per vedere se l'hai messa bene la sveglia e poi guardi
0: treno,
1: che si è attaccato il cellulare. Sì, dai.
0: Quella sì, la controllo.
1: Questa ce l'abbiamo.
0: Attenzione, c'è anche chi organizza per numeri dispari, quindi i miei dream petali.
1: Ahia, okay.
0: Uno, tre, i biscotti a colazione.
1: Il numero?
0: Sì, o 1, 3 o 5. Cioè, se ne mangi due, te ne devi mangiare un altro.
1: Secondo me è giusto sempre la... Io sono più sul dispari, sono sincera.
0: E io sono un po' sul pari, infatti per quello andiamo d'accordo io e te. Copriamo tutti i numeri. E poi abbiamo anche chi conta le macchine che passano, le scale, i passi per arrivare da una parte all'altra. E poi ce n'è una.
1: Io conto. Aspetta, prima di dire la tua folle, ti dico questa che mi è venuta in mente, se no me la dimentico.
0: Vai.
1: Io conto quando corro. Arrivo tipo a 7.533.
0: Cioè, mentre corri, 7.533.
1: No, non sono i passi. Ho una mia corsa che non corrisponde spesso ai passi. Questo mi fa uscire di testa. Forse non sono tanto normale. Vabbè, dimmi tu.
0: Fino adesso mi stavi lì a prendere in giro per il coso della...
1: Mi è venuto in mente adesso.
0: Guarda, questa te la giochi quasi con chi non si fida delle galline perché dice che hanno gli occhi vuoti e cattivi.

0: Francamente, 5 di mattina, quando sono invece le 16.35 di una domenica pomeriggio con Boscaro D'Alessio, Radio 2 Music Room, versione weekend, e ti dico anche che qui purtroppo per gli appassionati della Formula 1, piccola divergenza, poi vi portiamo a Cosenza, così ultimo aggiornamento, Charles Leclerc è andato a muro, quindi ha perso la terza posizione nel Gran Premio di Monaco, che vede ancora Kimi Antonelli primo e Hamilton secondo. Però
1: ma
0: la
1: posso,
0: musica
1: posso dire, sì. Che ti vedo bene a fare il commentatore sportivo. Ma cosa vuol dire andare
0: Vanzini,
1: a muro?
0: Vanzini non la prenderebbe bene, Carlo Vanzini, no. Che ha la voce della Formula 1. No, è andato a muro semplicemente all'ultima variante prima del rettilineo del traguardo. C'era la safety car in ripartenza, ha perso l'anteriore, quindi è andato col muso sul muro in uscita di curva, e quindi, ahimè, ha perso la terza posizione. Peccato, perché poteva essere un podio tutto Ferrari e non era male.
1: Brutto, brutto, brutto.
0: Però
1: dispiace,
0: ci sarà
1: dispiace.
0: Tanto rosso invece in quel di Cosenza, il rosso di Radio
1: Vero.
0: 2. Perché? Perché c'è l'evento proprio di Radio 2 di questo giugno, il 12 di giugno, in piazza 15 marzo a Cosenza.
1: Esatto, è il primo concerto di Radio 2 atteso, c'è anche un importante evento, nel senso che ricordiamo l'indimenticato Rino Gaetano, 45 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano. Ci sarà la Radio 2 Social Band, che conoscete molto bene, sono strepitosi. Ci saranno Emma Stoccolma e Gino Castaldo, Ginotto e Emma Stoccolma, che presenteranno una marea di artisti dal vivo, tra cui l'abbiamo già detti, Noemi, Vibrazioni, Francamente,
0: che abbiamo appena ascoltato.
1: Esatto, che abbiamo appena ascoltato, Santa Marea, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi aspettiamo questo evento. Se non potete andare lì fisicamente a festeggiare con noi, potete comunque sintonizzarvi su Radio 2.
0: Sì, poi naturalmente lo racconteremo anche proprio qui. Stanno arrivando altre piccole manie, voi continuate, perché al 3487-300-200 è bellissima. Io metto le banconote rigorosamente dalla più piccola alla più grande. Vedi?
1: Sembra giusto.
0: Siamo tutti
1: ordinato.
0: Dentro la stessa barca. Bravi.

0: manie o di fissazioni o di fobie, chiamiamole come vogliamo, perché abbiamo scoperto che anche il mondo dei nostri amici VIPs non è messo benissimissimissimo.
1: No, ecco. No, stanno messo malissimi, stanno messi malissimissimissimo, signori. Stavo leggendo tutte le fissazioni, ad esempio, di David Beckham, grandissimo calciatore, eccetera. La moglie, la ex Spice, ha dato un'intervista a Mega Galattica dove racconta, poverina, di essere ossessionata dalle ossessioni del marito, perché non può spostare niente in frigo, perché se ci sono 3 bevande di un tipo, ce ne devono essere altrettante 3 di un altro tipo, che ne so, cioè 3 succhi di frutta, accanto ci devono essere 3 cole e anche 3 bottigliette d'acqua della stessa grandezza. Questo per quanto riguarda i liquidi. Per quanto riguarda i solidi, invece, devono stare da un'altra parte del frigorifero, e se qualcuno sposta qualcosa, Beckham ha un attimo di, insomma, di nervosismo.
0: Capito? Vabbè, guarda, ti dico anche che Charlize Theron ha un problema nel vedere a casa le cose lasciate lì così, tant'è vero che un ex ha buttato le scarpe.
1: È vero, lo sapevo, lei butta tutto. Lei butta anch'io un pochino sono così, però preferisci chi butta tutto come fobia o chi tiene tutto? Te la ricordi Vanessa Paradis?
0: Come no,
1: Vanessa Paradis è un'accumulatrice seriale e quindi lei conserva qualsiasi cosa, magari non nelle buste.
0: Mio padre, per esempio, è l'opposto. Mio padre, che fai? Butti questo. C'ha 37 anni sta roba, forse è il caso di buttare. Quella frase può sempre servire. È il problema di tanti. Megan Fox è ossessionata dall'igiene e ti dico solo che quando va al ristorante lei si porta le posate da casa.
1: Questa sembra mia suocera invece. Lo potrebbe fare.
0: Che Cameron Diaz invece si lava le mani fino a 100 volte al giorno per paura di microbi per igiene e via dicendo.
1: Mi dispiace per lei, perché questo vuol dire essere veramente messi male. Clooney invece, voi direte, ha a che fare col caffè? No. Clooney detesta indossare i calzini usati, però anche qua queste sono manie da VIP.
0: Ma che
1: perché
0: vuol dire?
1: Perché lui li porta una volta sola
0: e
1: i calzini
0: butta.
1: E poi li butta. Quindi lui compra centinaia di calzini, se non, almeno compra 365 calzini l'anno.
0: Però ti dico una cosa,
1: avere i soldi.
0: Sull'igiene c'era un attore teatrale che conoscevo, al quale ero molto legato, che non è più con noi. E grande, che aveva un grande problema con l'igiene, tant'è vero che non andava tanto a cena dagli amici, aveva questo problema. E
1: cioè non che era sudicione, tutt'altro, che era iper pulito,
0: tant'è vero che quando era in tournée chiedeva agli hotel, andava e spendeva quasi tutto quello che guadagnava negli hotel, perché perché prendeva solo hotel e si faceva cambiare il materasso ogni hotel dove andava.
1: Stai scherzando? No, un materasso nuovo?
0: Nuovo, lui chiedeva un materasso nuovo.
1: Perché per lui l'acaro era il nemico numero uno, public enemy number one.
0: Capito, questa roba così. Quindi vedi che le fisse, le manie, poi chiamiamole come vogliamo, comunque tutti le abbiamo ed è normale averle, perché se ce l'hanno i VIPs, figurati noi.
1: Ce l'abbiamo anche noi, ma forse ce l'hanno più i VIPs.
0: Sì, potrebbe essere.
1: Va bene.
0: Continuate, 3487 300 200, ancora un quarto d'ora insieme alle nostre manie e fobie.

0: Era il 2002, io avevo 17 anni quando c'era questo disco di Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want, e io so che cosa vogliamo tutti, liberarci dalle manie, perché oggi stiamo parlando di quelle, ne abbiamo tutti tante e tutti, devo dire, sempre più particolari, perché c'è chi, come abbiamo sentito, il nostro amico Daddy Beckham, che vuole un frigorifero super organizzato, mm-hmm. che abbia...
1: che abbia tutto quanto a posto, sennò esce completamente pazzo.
0: Sì.
1: E poi c'è chi invece ci libererà dalle paure dell'ipocondria.
0: Brava.
1: C'è un po', c'entra un po', no? Il
0: sì,
1: nostro Battiato oggi, dopo aver fatto tutta la puntata su deliri, paure, piccole ossessioni che ancora in realtà arrivano ai nostri numeri, al 3487 300 200, ma io non ne posso più, voglio liberarmene davvero.
0: Sì,
1: alla
0: sì,
1: fine
0: ma
1: di questa
0: anche
1: giornata.
0: Noi, guarda, dico solo che DiCaprio è uno di noi, perché quando andava a scuola doveva mettere sempre i piedi sugli stessi blocchi. Pensa se facevano i lavori, passava la viabilità, cambiava la viabilità, DiCaprio non andava più a scuola.
1: Negli stessi blocchi, nel senso, nelle stesse mattonelle?
0: Sai, in America, no, ci sono i marciapiedi, hanno questi grandi blocchi di cemento,
1: okay,
0: no, che sono tutte piastrellone. Quindi si vede
1: sì,
0: che lui
1: sì,
0: doveva
1: sì,
0: metterle sempre lì, io non so come faceva, però...
1: E poi se le ricordava, tra l'altro,
0: brava.
1: Quindi pazzesco.
0: Era tipo Pollicino, vabbè. Ti ricordi Pollicino che si faceva tutto il percorso?
1: Io oggi, per salire, perché è enorme la sede,
0: sì,
1: questa sede di Torino della Rai, per arrivare qui ho lasciato le briciole tipo Pollicino.
0: Brava.
1: Perché non so come farò a tornare indietro

0: che avete condiviso con noi, sì, sempre di più.
1: Ma secondo me anche lui, questo che sta arrivando in sottofondo, di manie ne aveva tantissime, ne ha tante, il cantante degli Smashing Pumpkins, perché è sempre stato un personaggio idiosincratico, potremmo dire noi. E vabbè, che dire però di questa canzone che fa parte di uno dei dischi più belli degli anni 90? Niente, sto zitta, parla tu, va Fabrizio.
0: No,
1: io non direi
0: neanche niente, se non che è una che fa bene, infatti noi l'abbiamo scelta come disco caffè di oggi col quale salutarci, cioè, o meglio, andiamo verso la discesa, quindi
2: signori, vi chiediamo cortesemente di tornare al vostro posto, perché a questo disco dei Smashing noi andiamo ad atterrare.

0: tonight.
1: Tonight.
0: Tonight. The Smashing Pumpkins con uno dei pezzi più belli di tutta quanta la loro produzione. In metà anni 90, 95, il disco si intitolava Melancholy and the Infinite Sadness, disco doppio. Ogni tanto trasmettiamo qualcosa da questo super disco, orchestra di 30 elementi. Era un disco molto molto ambizioso, questo qua di Billy Corgan. E anche il video, che abbiamo trasmesso sul canale 202 del Digitale Terrestre, rivederlo è meraviglioso, sì. È tutto un po' retro, e non sapevo, sono andata a vedere, ahimè, non averlo saputo prima, che questo videoclip, effettivamente super bello, è stato fatto dallo stesso regista di un piccolo, che poi è diventato grande, film indipendente, che fu Little Miss Sunshine, film che poi vinse anche festival un po' in tutto il mondo.
2: Certo.
0: Quindi tutto torna, riprendeva quella cosa cinematografica meravigliosa, quel film bellissimo del 1902 che era Viaggio nella Luna francese di Georges Méliès, che è un po' l'inizio del cinema moderno, bellissimo.
2: E comunque stavo vedendo che sono in tour, in giro naturalmente principalmente per gli Stati Uniti, con biglietti che vanno dai 30 euro in su.

0: anche 28 euro.
1: Che quindi, bello, come vecchi che meraviglia? Tempi.
2: Che brava, come vecchi mia. Tempi. Senti, prima di salutarci, piccolo aggiornamento sportivo. La Formula 1 è ferma con bandiera rossa, vuol dire che la gara è interrotta a 68 giri per l'incidente di Leclerc che ha portato un po' di detriti sulla pista, quindi devono risistemare.
1: Ha preso il muro, hai detto.
2: Esatto, quindi ultimi 10 giri, speriamo che il nostro Kimi porti a casa la vittoria. Secondo posto al momento è quello di Hamilton su Ferrari. Invece, andando in a Roland Garros, sappi che Cobolli ha breccato Zverev e siamo 5-4 per l'italiano al secondo set, il primo invece l'ha perso 6 uno.
1: In ma si va lui sui 5, vediamo, giusto?
2: Si va al migliore, sì, meglio dei 5, quindi
1: okay,
2: speriamo che il nostro Flavietto ci porti grandi risultati, noi tutta l'energia positiva. Per chiudere invece la puntata di oggi, chiedo di accendere la parte dei messaggi, c'è la nostra amica che ci dice proprio questo, senti, per racchiudere.
3: Ma ragazzi, tutti abbiamo le manie, tutti siamo un po' Jack Nicholson e qualcosa è cambiato, l'importante è tenere a bada le manie e stare in un equilibrio possibile. Fulvia, ciao.
2: Fulvia,
1: ciao,
2: io
1: Fulvia.
2: Devo dire che hai racchiuso alla grande questo viaggio di due ore che abbiamo fatto, è giusto.
1: Bello,
2: tutti,
1: è giusto.
2: Tutti abbiamo qualche ingranaggio che ogni tanto cracchia un pochino.
1: Accettarlo. Come diceva Vasco, no?
2: Sì, esatto.
1: Il famoso equilibrio sulla follia.
2: Esatto, esattamente.
1: Un problema, ma dai, ce la faremo. Senti,
2: dici stasera.
1: Vediamo, sì.
2: Vai, stasera.
1: Io vado
2: stasera.
1: Al chiostro di San Sebastiano Biella, lo spettacolo dedicato a Franco Battiato, Il mare nel cassetto, se vi va.
2: Con Silvia Boschero, quindi mi raccomando, andate a fare un grande applauso alla nostra Silvietta, visto che io non la becco mai perché lo fa sempre lontano da dove sono.
1: Sì.
2: E noi ci ritroviamo prossima settimana, vi lasciamo in compagnia di Tutti Nudi. Grazie mille a tutta la parte tecnica da Roma e grazie anche alla parte tecnica di Torino.
1: Grazie Andrea Montoni.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Diletta Parlangeli,
5: Savino Zaba.
4: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
5: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
4: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
5: E ecco. Infatti lo faremo insieme.
4: Io e te da soli?
5: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
4: E allora vi aspettiamo.
6: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Miglianza.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, sono le 17 in punto e comincia l'appuntamento con Tutti Nudi a Radio 2.
3: Pazzesco!
2: In diretta, il trio delle meraviglie fino alle ore 19 anche oggi. Da Milano, Elena Di Cioccio, c'est moi.
3: Francesco Migliazza, c'est
2: toi.
3: Ah, ok, giusto. E da Roma,
2: Pippo Lo Russo.
1: C'est moi, mes amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Allora,
2: salutiamo,
1: presentiamo la squadra.
2: Anche la nostra regia,
3: Alessandro Provenzano. Poi.
2: In redazione chi c'è?
3: Claudia Bonadonna.
2: E al mixer di Milano.
3: Sai,
2: certo, c'è il Vincenzo. Ciao, Vincenzo.
3: Vincenzo Carbutti.
2: Poi andiamo a Roma, chi c'è al mixer di Roma?
1: Al mixer di Roma abbiamo Mirko Bonomo, che mi tocca. Qua Bonomo, buona donna, c'è di tutto di più, insomma.
2: Alla visual!
1: Tarquini Matteo, detto il bello. Ci siamo. E poi c'è il nostro curatore Fabio Casalinuomo, il nostro curatore.
2: La nostra capostruttura
1: Annalisa Vacca.
2: E salutiamo anche il nostro direttore
3: Giovanni Librandi.
1: Allora, la trombetta non è mia, è Provenzano che fa il pirla, capito? Io...
2: Guardate, è talmente fastidiosa che sto zitta, pensa.
1: No, è fastidioso lui.
2: È talmente fastidiosa che non riusciamo a parlare, quindi tu Ale che devi fare.
3: Ringraziamo i temerari che sono rimasti ancora
2: sì,
3: ad ascoltarci.
2: Veramente.
1: Scusate.
2: Come buttare via un audience pazzesco creato da chi ci ha preceduto, quindi Silvia Boschiaro e Fabrizio D'Alessio con Radio 2 Music Room Weekend, ma noi lo buttiamo via con questa
3: così,
2: orrenda trombetta.
3: Così.
2: Va bene, l'appuntamento di Tutti Nudi con cosa comincia?
3: Con le fantastiche istantanee, nonché le tre parole per descrivere come state, cosa sta succedendo nella vostra vita. Tre parole in ordine sparso con tanto di spiegazione, così noi proviamo a indovinare,
2: certo,
3: come collegare le tre parole, però poi abbiamo la versione ufficiale.
2: Sì.
3: E io sono curiosissimo di far fare l'esempio a Elena Di Cioccio.
2: No,
1: oh, sì, tutto
2: tu
1: il mondo.
2: E che pacco però che sei.
3: Bellissimo.
2: Allora, intanto vogliamo le istantanee al 348 7300 200.
1: Sì.
2: Poi se volete provate a indovinare la mia. Panico, bicicletta, umiliazione.
1: Aspetta, non ho capito. Panico,
2: bicicletta, umiliazione.
3: Allora, do un indizio. Non diamo la spiegazione, do un indizio.
1: Oddio, sarà caduta in bici. È caduta in bici.
3: Io sono arrivato in studio, c'era il PC, c'era tutto di Elena, ma non c'era Elena.
2: Ma non c'ero io.
3: Ed è arrivata dopo una decina di minuti tutta sudata correndo. Questo è l'indizio che vi diamo.
1: No, vabbè.
2: Panico, bici, umiliazione, 348 7300 200. La cosa migliore di questo programma rimane sempre la stessa, ovvero la musica.

0: Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento su Radio 2. 17, buon vento a me, buon vento a te, buon vento a tutti. 17.06, vi stiamo chiedendo l'istantanea, cioè le tre parole per raccontarci come state, dove siete, cosa state facendo, in ordine sparso con spiegazione annessa, yes, perché un po' proviamo arrivando a indovinare, però ci piace poi capire veramente cosa state facendo. Ma vi ho lasciato con la mia.
1: Esatto. Sì. Allora, Elena ci ha battezzato con panico, bicicletta, umiliazione. Allora, secondo me, o sei caduta o sei schiattata di sudore, oppure ti è caduta la catena e sei venuta a piedi. Non lo so.
0: No, peggio, guarda, peggio. In realtà era già la mia istantanea, ma ho cambiato la parola perché insomma, il panico è arrivato dopo. Cioè, ho preso la bici, come al solito, io imposto la strada, metto la piantina quella elettronica sul telefono e mi dice: arriverai fra 15 minuti. Sì. E puntualmente quando parto mi dice: 15 minuti sono passati da un po', adesso arrivi tra 18. E dico: ma cavolo, è un mese che vengo con la bici, a un certo punto migliorerò come tempo. Quindi ancora umiliazione. Dopodiché parcheggio la bici, la leggo, vengo su, preparo tutto, cerco il telefono. L'ho lasciato attaccato alla bici come i rider.
1: No, vabbè.
0: In mezzo alla strada, quindi mi sono buttato dal secondo piano della sede di Radio 2. Bellissima. Per andare a prendere il mio cellulare, che fortunatamente c'era.
1: Che chissà cosa ci sarà in quel cellulare.
0: No, guarda,
1: la vita delle persone.
0: Tutto,
1: certo,
0: tutto.
1: Certo.
0: Ti ricordi quando l'hai perso tu l'anno scorso? Che pensavi di averlo perso durante la convention?
1: Brava, lì.
2: Che se perdiamo il telefono andiamo in sbatti, è inquietante.
0: Tutto,
2: è
0: le carte di credito, tutto, cioè tutto, il tutto, panico tutto. Proprio, il panico. Adesso mi devo
1: riprenditi, perché Francia arrivano un sacco di messaggi. Prego dottore, dica istantanea.
2: Allora, sentiti questa, Barbara.
0: Che voce c'ha?
2: Allora, partiamo con esami, costume e Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz?
2: Sì, sì.
1: Esame costume.
0: Ha visto le foto di Lenny Kravitz che ha appena fatto gli anni e tu dici: com'è possibile che l'universo gli abbia regalato tutto, talento, bellezza?
2: Okay.
0: Forse un po' all'altezza gli manca. Vabbè, però diciamo che
2: non può avere tutto.
0: Tascabile, proprio perfetto. Esame. Lo giri come vuoi.
1: Esame. Cosa potrà essere? Sta facendo degli esami, è in costume, sta studiando per gli esami, è in costume e si rilassa e ascolta
0: Lenny Kravitz.
1: Sì, per darsi lo stimolo, capito? Per darsi lo stimolo, può essere.
2: Sa. Allora, la spiegazione ci arriva da Barbara: è stamattina ripassone di inglese con la nipote che domani ha gli esami di terza media. Tra l'altro, se non ricordo male, Barbara aiuta spesso la nipote, perché non è la prima volta che ci scrive questo messaggio. Oggi devo andare a prendere un costume da bagno, ma sono qui incollata a vedere la finale del Roland Garros, dove c'è anche Lenny Kravitz tra il pubblico.
0: Mi dici se ha la maglietta traforata anche sul campo del Roland Garros?
2: Io credo di sì, perché fa caldo.
0: Sì, però sono quelle occasioni in cui uno va un pochino vestito meglio, va vestito più
2: in abito,
0: non lo so, no, però dai. Magari un Apollo, che ne so, Lenny Kravitz con un Apollo,
1: no,
0: non lo
1: so,
0: che magia,
1: lui con i muscoli che noi manco conosciamo, lui va in giro nudo, tutto nudo, capito? Lui se lo può permettere,
0: ma lui se lo può permettere,
1: certo.
0: Che mette quei pantaloni che c'ha un solo bottone, vabbè. Cioè si reggono su loro stessi.
1: Vabbè, dopo questa, signori e signori, le vostre istantanee al 348 7 300 200, perché le più belle diventeranno il tormentone di Migliazza.

0: Morning I'm Sexy, Rod Stewart, sì, su Radio 2. Molto felice di sapere che all'ascolto della nostra trasmissione è pieno così di donne, di femmine, sì, che mi ragguagliano circa Lenny Kravitz.
1: Sono arrivate 15.000 foto.
0: Sono arrivate messaggi di: no, guarda, non ha magliettine traforate, non ha magliettine di rete, ma è vestito purtroppo, tanti purtroppo. E poi c'è chi ci manda la foto di Lenny Kravitz. Guarda, è sciallatissimo lui,
1: come
0: camicia sobria, a pois e giacca ingessato.
1: Guardalo lì.
0: Capito? No. 62 anni il signore.
1: Capito?
2: 62?
0: 62!
3: Salutiamo.
1: La mia età da quella foto.
0: No, 62 oggi, pensa.
3: Elena, tante donne ci ascoltano perché ci siamo io e Migliazza, è questo, capito? La simpatia, non c'entra solo il fisico.
0: Allora,
3: questo.
0: Il prossimo weekend, voi due, maglietta retata per chi ci guarda sul canale 2.
3: No, no, no, le tamarrate no, le tamarrate no. Se no, mettila anche tu la maglietta retata.
0: Paura, paura, eh.
3: Se te la metti tu, me la metto anch'io, Elena. Facciamo
0: ma
3: così.
0: Certo che la metto, figurati.
3: Guarda.
0: Sto in formissima.
1: Mamma mia. Allora, è arrivata un'istantanea bellissima di,
3: sì,
1: Michela, che dice: vorrei ma niente.
0: Perché vorrei ma no?
1: È perché vorrei mandarvi un'istantanea così bella da diventare il tormentone, ma non mi viene in mente niente.
0: E che caspita, le parole.
1: Posso dire che merita questa cosa il tormentone?
3: Okay, questa?
1: Queste cose
0: lì?
1: No sense. Vediamo se c'è qualcuno.
3: C'è un altro, Pronto?
4: Ciao, sono Silvia da Teramo e le mie tre parole sono: casa, creare, rossetto. Ciao.
3: Casa, creare, rossetto.
1: Spiegazione?
3: No, non c'è la spiegazione, non c'è.
0: Magari sta prendendo i fondi dei rossetti di sua mamma, li sta sciogliendo insieme, ne sta creando uno tutto suo con la tonalità che le piace, che è una cosa che si
3: potrebbe
0: fa.
3: Essere.
0: Oppure c'è il kit per fare i rossetti in casa.
1: Quindi esce uno con tanti colori.
0: Ma no, li mischi e poi diciamo fai il...
3: Okay. Sporca i muri.
0: Mischiare le tempere.
1: Com'era?
0: No.
1: Rossetto, sì, sì, com'era, sì. Tre parole?
0: Allora, rossetto, creare, casa, rossetto.

0: casa.
1: Cosa?
0: Creare.
2: E vorrei fare anche una citazione a chi voleva mandare un'istantanea ma non l'ha fatto, ma era bella così.
1: Bravi! L'istantanea di Mignazza, voi mandate le vostre istantanee perché tanto noi non ne parleremo, come accadrà tra poco qui a Tutti Nudi a Radio 2.

0: Spiro, Material Lover. Noi abbiamo una tradizione qui a Tutti Nudi, che ci piace tantissimo e ci dispiace per gli altri, ma è irresistibile, ovvero Pippo?
1: Gli aggiornamenti sullo sport, state registrando, volevate vedervela stasera perché c'è la Formula 1, in questo momento Antonelli sta vincendo, mancano 3 giri, secondo Hamilton, fuori tutti gli altri. E poi per quanto riguarda il tennis, finalissima del Roland Garros a Parigi, Zverev e Coboli sono un set a testa, quindi 1-1 e si va avanti nel terzo set. Bene.
0: Quanto gli piace fare la telecronaca sportiva?
2: Forse
0: sì,
2: sì, sì, è la cosa che gli piace di più nella vita.
0: Ma sai che, guarda, ti viene proprio bene.
1: Disgraziati, lo volevo vedere stasera, capito? Ci sta, ma non ne parliamo, dai, non ne parliamo.
0: Allora, intanto salutiamo anche la nostra amica che ci sta mandando i video di questi rossetti che sta facendo.
1: Sì.
0: È una scatola di un gioco con cui puoi fare i rossetti, metti dentro le essenze, ci metti i colori, ci metti tutte le cremine. Brava. Ed è lì che sta giocando.
2: Quindi non ha smontato nessun rossetto della mamma.
0: No, ma però è una cosa che potrà fare, visto che adesso gliel'abbiamo raccontata.
2: Esatto. Vabbè, ma non ne parliamo perché abbiamo un sacco di cose di cui non parlare. Come ad esempio, non parleremo della ricchezza italiana, che secondo le ultime stime di Banca Italia vede solo il 13% dei giovani under 40 in grado di farcela da soli. Pensa quanto siamo messi bene.
0: Tu fai parte di quella categoria lì?
2: No, io penso di far parte del 76% che necessita del sostegno dei genitori.
0: Non nonni. È vero.
2: E il restante 11 non sa se sta bene, se sta male.
1: Quello sono io.
2: Domani, cosa si fa?
0: ma non sei nella categoria under 40?
1: No, però io sono l'11% che non si rende conto se sta bene o se sta male.
0: Non sa nemmeno quanti anni hai, insomma. Ragazzi, non ne parliamo.
1: Non ne parliamo.
0: Non parleremo neanche della giornata mondiale della sicurezza alimentare, che ricorda come la salute passi anche attraverso ciò che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Non solo come proprio numero di calorie, insomma, cercare di mangiare il meglio possibile, ma anche la qualità degli ingredienti.
2: Io sostituirei l'anche con il soprattutto, cioè la passa qualità. Soprattutto attraverso quello che mangiamo.
0: Certo, quello che mangiamo e quello che beviamo, soprattutto in questa stagione. Possiamo dire questa frase, possiamo dirla, ragazzi? Idratazione, frutta, sì. Idratazione. Mamma. Sai quando arriva il caldo, sono le cose che senti sempre al telegiornale. Brava. Idratatevi e mangiate la frutta.
1: E prendete il sole la mattina o la sera, capito? Alle 8 di sera il sole non fa male.
0: Non durante le ore centrali.
1: E non chiamate ore pasti, che uno sta mangiando, capito?
2: Non ne parliamo
1: perché non parleremo nemmeno delle gravi e clamorose polemiche social di questi giorni sulla necessità, secondo qualcuno, che i personaggi pubblici o gli artisti famosissimi, come ad esempio De Gregorio, Vasco Rossi o tanti altri, si debbano impegnare per forza per una causa pubblicamente, dicendo cosa ne pensano, con chi si schierano. Ma fatevi fatti vostri, cioè un artista non è che per forza lo ami se la pensa come te o non l'ascolti se la pensa in un altro modo, o no?
2: Io sono d'accordo, ognuno è libero di dire la propria
0: opinione. Nel senso che non è obbligato, se uno vuole esporsi politicamente o per delle cause o perché ha a cuore qualche cosa cui tiene e decide di esporsi, è libero di farlo, ma non è obbligato.
2: No, non è obbligato, ma secondo me io che posso esprimermi adesso che non sono nessuno, perché se diventi Vasco Rossi non puoi più dire la tua, cioè...
0: Semplicemente che alcuni artisti, esattamente come tanti artisti, fanno beneficenza senza farlo sapere a nessuno.
1: Brava.
0: Perché non necessariamente devi far sapere tutto a tutti, puoi anche non esporti per le cause in cui tieni, ma magari sostenerle per vie traverse. Insomma, non per forza tutti si devono mettere in mostra.
1: Brava, non riduciamo tutto a un tifo. Se la pensi così, esatto. Non ti ascolto più, non ti seguo più. Vabbè, parliamo di tutte queste cose, perché voi lo sapete, amici nudisti, tra poco a Tutti Nudi parleremo di qualcosa di
0: molto pubblico.

0: diretta, tutti nudi qui a Radio 2. Elena Di Ciocio, Francesco Migliazza, Pippolo Russo, quando sono già le 17:32 minuti. Adesso non aggiorniamo più, non rompiamo le scatole. 4-3 per Zverev al terzo set.
1: Ti hanno insultato.
0: No, devo dire no. Oggi domenica, proprio che la gente sta a casa, ascolta la radio, ogni tanto accende la televisione e vede un po' le partite, la Formula 1, compagnia, bello. Ci sta, bello. Allora, non parleremo di un sacco di cose, l'abbiamo detto, ma...
2: Eccolo.
0: Ormai faccio solo fastidio io.
1: Noi andiamo a scegliere l'argomento dove tutto dove? Viene deciso.
2: Cioè?
1: Alla NASA.
2: Alla NASA.
1: E quando lo dicono loro, tutti muti.
2: Tutti muti.
1: NASA, muto.
0: Muto.
1: Ha detto la NASA, muto. Muto.
2: L'ha detto la NASA.
0: Col dito sotto la NASA. Capito? Muto.
1: La NASA, con una ricerca presso l'Università del Chiodo di Garofalo, Florence, in provincia di Lauderdale, in Alabama.
2: Io penso ci siano degli errori, però...
0: No, esistono tre Florence al mondo. Tre Florence, pure in Italia.
1: Poco le piantine, diciamo, quelle non digitali.
2: Ah,
1: ma se vai a cercare le mappe cartacee,
2: va
1: lo
2: bene,
1: trovi.
2: Ci sono.
1: Sì. Comunque, ha scoperto che l'Italia è al penultimo posto nella classifica dei 100 stati in cui si parla bene la propria lingua. Qua si parlano bene. Mm. Infatti, il 10% parla un italiano forbito,
2: certo.
1: Quindi sopra la media.
0: Sì.
1: Il 37% parla un italiano corretto, okay, diciamo nella media. Il 15% parla un italiano scolastico, quindi diciamo i termini cominciano un pochettino a scarseggiare, sì. Ma soprattutto il restante 38% non capisce proprio tutto di quello che ascolta o magari legge, cioè non ha proprio una comprensione precisa.
0: È vero.
1: Ma nonostante questo utilizza lo stesso parole sentite di cui non conosce bene il significato.
2: Beh, questo penso tutti.
1: Ma più o meno mi sembra che voglia dire quello e la uso e la gioco come carta linguistica.
2: Ci sono delle parole che suonano nella situazione. Tu
1: sì,
2: sai
1: più
2: che,
1: o meno.
2: Sai che in questa situazione si potrebbe usare.
1: L'ho
2: questa
1: sentita
2: parola.
1: Spesso.
0: L'ho sentita in un film. Obsoleto a Lino Banfi. Obsoleto a me. Cosa vuol dire obsoleto? Boh, capito? Però te lo dico.
1: Sì, o in televisione, in un'altra conversazione, o l'hai letta, un titolone. Quindi vogliamo metterci un po' in pari tutto d'un botto e cercare di capire qual è la parola che usate o usavate spesso senza conoscerne bene il significato.
0: Ok. Bello.
1: Cioè lo sai ma fino a un certo punto. Che se te lo chiedono dici
2: bisogno di spiegarlo, cioè lo sappiamo
1: c'è bisogno
2: tutti,
1: di
2: no?
0: Oppure te lo fanno capire gli altri, tu usi quella parola, arriva uno schiaffone, come spesso capitava a me, perché siete curiosi? Ve lo dico?
2: Sì.
0: La parola
2: che
0: usavo da piccolino era pingone, cioè io mi rivolgevo a mio padre, stai zitto, pingone. Arrivavano certi schiaffi e calci nel culo che non potete capire. Io non capivo come mai mi picchiasse, capito? Ci rimanesse male.
2: Cosa?
0: Verso i 25 anni ho scoperto che pingone, nei molti dialetti meridionali, significa capito? Dare del coglio. Del capito?
2: Quindi...
0: E quindi io
1: dare del maglione volevi dire?
0: Sì, con la C, il maglione con la C, capito? Quindi mio padre praticamente gli dicevo sei un gran pingone, boh, botte da orbi, ma non mi ha mai spiegato lui il significato.
1: Vabbè, quello però è una questione di dialetto, capita che tu usi una parola in dialetto che non sai bene che cosa significa. Infatti tutte le volte che facciamo quei giochi o quella call to action chiedendo le cose in dialetto, prima le traduciamo noi per capire se possiamo dirle, perché non sappiamo bene se contengano, come dire, parolacce, schifezze e quant'altro. Ma parliamo proprio di parole di uso comune, dove magari la utilizziamo ma non sappiamo bene che cosa significhi.
2: Pensa che io sto leggendo quella che andremo a breve a leggere della classifica NASA e ne conosco la metà, eppure le uso tutte.
1: Esatto. 3487 300 200, quale parola usavate spesso senza conoscerne bene il significato?
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo in diretta qui a Tutti Nudi a Radio 2, Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza, Pippolo Russo, dalle 17 alle 19 ogni weekend. Allora, di che stiamo parlando, ragazzi?
1: Stiamo parlando delle parole che usiamo spesso senza conoscerne bene il significato. Quindi andiamo. Ah, oh, c'è arrivato il foglio.
0: Ecco, è arrivata la faccia, è arrivato, eccolo
2: andiamo
0: qua.
2: Sulle cose ufficiali.
1: La NASA, signori, ha redatto una classifica e ci permettiamo di dire non esaustiva per niente.
2: No, no, però.
1: Delle sei parole che molti di noi nominano ogni giorno senza conoscerne bene il significato.
0: Okay. Ah, qua è bello, qua è bello. Al sesto posto, attenzione, c'è la parola tantissimo usata negli ultimi anni, resilienza. Che vuol
1: Mamma
0: dire
1: mia,
0: resilienza?
1: Quando sento resilienza mi viene l'eczema.
2: Mi vengono in mente i tatuaggi. Tantissimi scrivono resilienza.
1: Porca miseria, cosa vuol dire resilienza?
0: La capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, capito? A un evento che va storto, ma tu con la resilienza, capito? Rispondi alla situation e cerchi
1: diciamo
0: di addrizzare.
1: Che la resilienza è non farsi abbattere, ma trovare in un momento di difficoltà, come dire, la chiave per rimettersi immediatamente in gioco senza perdere niente di sé.
2: Sì.
1: Cioè,
2: bravo.
1: È come se tu al posto di romperti fossi elastico, quella resilienza di riuscire ad allargarti e restringerti a seconda delle situazioni.
2: Cioè,
1: perché delle volte tu puoi provarci fino a quanto ti pare, ma la situazione non cambia. Ma essere resiliente vuol dire essere capace anche di assumere una forma adeguata alla situazione che arriva.
0: Signori, la prof, eccola qua. Cioè, quando uno dice formita, eccola qua.
2: Che adesso ci sono.
1: E adesso scusatemi per abbassare un rutto!
2: No, stavo dicendo che hai fatto un regalo gigante. Adesso la metà delle persone che ha il tatuaggio resilienza sa anche cosa vuol dire. Pazzesco. Vabbè, al quinto posto abbiamo il termine che sta andando molto di moda negli ultimi anni, che è il termine cringe.
1: Cringe!
2: Sapete cosa vuol dire, no? Cioè, no. Quando uno è cringe o dice una cosa cringe. È quella cosa lì che ti imbarazza tanto. Cioè,
1: tanto?
2: Eh sì, che dici. Una cosa magari che pensa di essere simpatico dice una cosa ma è molto cringe.
1: È cringe.
2: Sta cringiando.
1: Cringiando, quindi situazioni o comportamenti altrui fuori luogo.
2: Sì.
1: Da crearti imbarazzo.
2: Sì, diciamo di sì, fuori luogo.
1: O disagio in chi lo osserva.
2: Forse ecco, più che imbarazzo è disagio.
0: Diciamo
1: cioè,
0: che
1: tu ti imbarazzi, tu ti metti in imbarazzo, ma io ho disagio a guardare te che ti metti
2: perché
1: in imbarazzo.
2: Dico, mi sto cringiando, cioè questa roba qua mi sta mandando in sbattimento il fatto che tu stai facendo questa cosa imbarazzante.
0: Molti figli lo dicono ai genitori: mamma mia, sto cringiando, sei come sei in cringe, ma vai a quel paese, vai a calcio in via.
1: io penso di essere la cosa più cringe vicino a Migliazza.
0: sì, quello è vero. Bene, dopo Pinocchio tocca a Elena.
1: Al quarto posto la palissiano.
2: Cioè
1: la palissiano. Beh, la palissiano.
0: Monsieur.
1: Allora il tono ti deve portare lì.
2: Sì.
1: Dai, è la palissiano.
2: Ma infatti fa tutto così il paraverbale, fa tutto quello, come lo dici?
1: Pippo, cosa vuol dire la palissiano?
0: Dai, la palissiano, Migliazza, non ci credo che tu non abbia studiato a scuola qualsiasi.
2: No, ma io lo so cosa vuol dire la palissiano dirlo, cioè.
0: Allora, la palissiano è una verità del tutto ovvia, scontata ed evidente, capito? Ma proprio evidente, cioè lo sanno tutti, lo vedono tutti, quindi figura.
2: È la palissiano.
1: Poi senti che bello dire questa parola, bella palissiano.
2: Beh.
1: Vedi come ti viene subito da parlare con un tono.
2: Io mi sento già su un cavallo, cioè non so una carrozza.
0: Va bene, stiamo veramente facendo servizio pubblico scoprendo parole che molti di noi fingono di sapere di usare tutti i giorni. Quarta e quinta e sesta posizione le abbiamo scovate, tra poco torniamo con il podio.

0: Town, Lecce. 17:47 minuti, tutti nudi con voi fino alle ore 19 anche oggi. Siamo dentro la classifica della NASA delle sei parole che spesso utilizziamo senza conoscerne bene il significato, che è anche un po' la cosa che vi stiamo chiedendo al 3487 300 200, cioè qual è quella parola che usate e dici ma più o meno la uso ma il significato proprio non lo so,
1: la butto lì.
2: Allora, in cacciara. Ignoranti all'ascolto, siamo arrivati al podio, al terzo posto. Terzo posto c'è la parola luculiano.
0: Luculiano, dai, Luculiano. Questo lo sappiamo.
2: Dai, Franci,
1: la sai?
0: Dai.
1: Ma io questa, ragazzi, non sapevo neanche l'esistenza.
0: Ma non è vero.
1: Giuro, allora, non l'ho mai usata.
0: Non ci credo.
2: Luculiano indica, ad esempio, un pasto estremamente lussuoso, ricco e abbondante, capito? Sei andato a un matrimonio,
1: ragazzi,
2: c'era un rifresco
1: così. Ma chi è che
2: così
1: l'ha mai detto?
0: Primo secolo avanti Cristo, rinomato per la sua immensa ricchezza e il suo amore per il lusso, Lucullo era solito organizzare cene e ricevimenti leggendari per i suoi ospiti, caratterizzati da cibi costosi, ingredienti rari, allestimenti sfarzosi.
1: Qua devo mandare
2: brava prof.
1: Devo mandare una mail alla NASA perché io non ho mai sentito qualcuno davanti a me a fine pasto a dire oh, è proprio stato un pasto luculiano.
2: Vabbè, se frequenti ignoranti, ragazzi, per forza, cioè.
0: Allora, dai. Beh, per esempio, luculiano rispetto a pantagruelico,
1: dai,
0: ok?
1: Però, ragazzi,
0: adesso
1: ma è uno scherzo.
0: Cioè, rispetto a pantagruelico. Pantagruelico vuol dire enorme,
1: sì,
0: tanta roba, tanto gigante.
1: Pantagruelico, certo,
0: perché pantagruel era un gigante.
1: Rende.
0: No, era un
1: sì.
0: In letteratura. Invece luculiano vuol dire tanta roba buona, addoppata bene, messa giù bene,
2: capito,
0: con le cose golose che scendono.
1: Sì, l'uva, le cose.
2: Quando vieni a Roma,
0: miele,
2: ti porto alla protomoteca e vedrai che c'è una situazione luculiana. Tu conosci bene la protomoteca, no? Che non è la catrega.
1: Io so solo che mi sto cringiando. Mi sto cringiando. Alla seconda posizione c'è un termine in il gergo ormai in voga tra i giovani che è, dopo cringe, aura.
2: Ecco.
0: Certo.
1: Ragazzi, l'aura dovete sapere cosa vuol dire, perché adesso ve lo dico. L'aura è quell'energia,
0: certo,
1: che ha una persona, anche se non dice nulla.
2: Ah,
1: quel,
2: sì,
1: tipo Pippo ha un'aura abbastanza potente. Anche Elena. Però, ad esempio, se cadi dalle scale, inciampi, meno 500 punti aura.
2: Sì, sì.
0: Capito?
2: Questo...
0: Io stavo dicendo a lui fuori onda, dicevo, vedi, perché poi leggere la profezia di Celestino come libro lo buttiamo via.
2: Brava.
0: Sai che
2: l'aura.
0: Sull'aura, il fatto che tutti abbiamo questa energia
1: poi
0: che arriva dalla fonte
1: aura
0: principale, che tutte le anime si sono staccate e vogliono tornare là.
1: Qua hai perso punti aura.
2: Comunque, perché? Anni fa...
1: Perché ero troppo intelletto.
0: Troppo intelletto?
1: Sì, perdi punti aura.
0: Rutto?
1: Sì.
2: No,
0: ah,
2: no,
0: okay,
2: no.
1: Se, ecco, no, però tre giorni, se ora ruttassi in trasmissione, 1000 punti aura.
0: Non lo posso fare, dai. Non si può fare. Fai come se l'avessi fatto.
2: Nick la cantava, la canzone dedicata a Laura. Capito? Te la ricordi? Laura non c'è, è andata via.
1: Meno,
2: quella si
1: chiama. Meno 1000 punti. Meno 1000 punti aura per Pippo.
0: Ragazzi, in testa alla classifica, sapete cosa c'è?
2: Cosa c'è?
0: Attenzione, in testa alla classifica NASA c'è una parola che sentiamo tutti i giorni in televisione, che è demagogia.
2: Ammazza.
0: Demagogia è usata spesso per indicare la politica in generale, però significa in realtà l'uso di fare delle false promesse e l'incitamento agli istinti peggiori, diciamo, del popolo.
2: Mm.
0: Quando tu fai demagogia vai a toccare, come dire, quelle cose che sai che faranno esplodere un po',
1: okay,
0: la popolazione, però fai un po' delle false promesse.
1: Quindi mi stai facendo demagogia, si dice,
0: sì,
1: così?
0: Sì,
2: okay, sì, sì.
0: Non
2: quando...
0: fare demagogia, cioè non promettere che adesso tutti,
1: dai,
0: quanti avremo sul nostro conto in banca 1000 euro da domani.
2: Tu, Franci, vai da un tuo amico e dici sei un demagogo, capito? Vedrai che ti dice, come ci rimane, capito?
0: E lui, cosa, un demogorgone?
1: Cosa, non farmi, cioè, demagogia in questo pranzo luculiano. Dai, ragazzi, non si può sentire.
0: Aura cringe comunque, cringissima.
2: Va bene, dai, 17:51 e 12 secondi, finita la classifica, voi ci dovete raccontare quale parola usate o usavate spesso senza conoscerne bene il significato. 06 3131 oppure 348 7 300 200.

0: J-Ax, IPIO per anche no su Radio 2, questa svolta country.
1: Ormai
0: che...
1: sei andato al country.
0: Ma io da mo' che ascolto il country, aspettavo che qualcuno lo cavalcasse proprio come
1: così.
0: Bene. Sì, mi piace come lo fa J-Ax.
1: Bello questo banjo.
0: Vi stiamo chiedendo quali sono quelle parole che usate di cui sapete il significato un po' così e così. Sì. Cioè lo uso, però boh.
1: Hai imparato? Avete imparato cosa vuol dire aura?
0: Sì, abbiamo imparato cosa vuol dire aura. A me viene sempre aurea per sbaglio, però aura. È aura. Qualche messaggio, via.
2: C'è Gian che scrive al 348 7300 200. Vabbè, adesso ve lo dico, la parola è intrinseco. Intrinseco, sì. Lui dice, usato per dire ovvio, tutt'altro che calzante, e poi lo si dice a prescindere. Gianni da Cagliari. Adesso mi ha messo più confusione di quello che sapessi io, capito? Cioè.
0: Intrinseco, andiamo a leggere cosa significa. Indica tutto ciò che è proprio della natura o dell'essenza di una persona o della cosa, rappresentando una caratteristica connaturata e fondamentale.
1: Quindi è intrinseco tuo.
0: Sì. Cioè è intrinseco, è la natura della cosa o della persona.
1: Brava. Posarmi un attimo.
0: Anch'io, mi è venuto già mal di testa.
2: Sì, sì, ci sta, ragazzi.
0: Ma perché decidiamo di fare le puntate difficili? Che no. Noi siamo tre ciarlatani,
1: questa
0: scusate.
2: Perché siamo servizio pubblico, siamo il programma più ascoltato del mondo, tutti nudi a Radio 2.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
9: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Le 18, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono code a tratti per via del traffico intenso. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Milano-Est e Curmano verso Torino, code a tratti e traffico intenso. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, code a tratti e traffico intenso. Tra Castelletto Ticino e Gallarate-Ovest in direzione della Milano-Varese. A9, Lainate-Como-Chiasso, tra Como-Monte-Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A4 14 tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, code a tratti per il traffico intenso. E ancora verso Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza, ci sono 10 km di coda e il traffico è congestionato. A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Bivia 1 variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti e traffico intenso. Tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, code a tratti e traffico intenso. Ci spostiamo sulla A14 a Rimini Sud, in uscita in entrambe le direzioni la coda. Concludiamo con la A92 Genova-Roma a Fregene, in entrata in entrambe le direzioni, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la paró con il pecho, va a tirar.
14: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy che to brava, Fall in Love. Con questa canzone abbiamo cominciato la nostra seconda ora insieme. 18.05 in questa domenica 7 giugno. Siete all'ascolto di Tutti Nudi su Radio 2
2: a
1: fino alle ore 19. Elena Di Cioccio, Francesco Migliazzo e Pippolo Russo. Perché ti gira la testa?
2: Ma perché ci sono arrivati termini che io. Già noi nella classifica NASE abbiamo cominciato a parlare di questi termini che utilizziamo senza.
1: Perché l'argomento qual è? Spesso noi usiamo parole di cui conosciamo un po' poco il significato, però visto che le usano tutti le buttiamo dentro.
2: Esatto,
1: adesso stiamo cercando di fare un po' tana per tutti, perché al 3487 300 200 ci arrivano un po' di messaggi con parole che usano ma che boh, proprio precise, ma non le sappiamo.
3: È pronta?
1: Eh?
3: È pronto? Chi è? Chi c'è? Chi?
1: Ce l'abbiamo? Si accende la scalinata allora, perché lei è sposata con Walter.
2: Ah sì?
1: Ha un figlio di nome Francesco.
2: Ah, che bel nome.
1: Ama il pane col pomodoro e odia la salsiccia.
3: Bene.
1: Oh, il suo colore preferito è il blu.
2: Bello.
1: Nel tempo libero ama cucinare e leggere. Lei è da Bergamo, si chiama Giovanna.
2: Giovanna!
3: Uè, benvenuta a Radio 2, come va?
4: grazie, ciao,
3: ma
4: bene.
3: Ma quanti anni hai? 21, 12, quanti ne hai?
4: No,
3: non me lo dire, scusa, non lo dire, non lo dire, aspetta, perché la voce è giovane, fresca. No, no, quello è il bingo dopo, scusa, stavo facendo una cazzata. Come stai?
4: Bene, ma non sono giovane, è rimasta giovane la voce, grazie.
3: Benissimo, allora, tra poco scopriremo. Innanzitutto, qual è la parola che utilizzi spesso, ti capita di usare o usavi,
4: allora,
3: che però, diciamo, non frequenti, non manipoli, non conosci?
4: Devo approfondire, mi vergogno un po', so che bisogna essere assertivi, quindi ogni tanto dico, ragazzi, occorre essere un po' assertivi, però non
3: certo.
1: ma in che contesto lo dici?
4: Ma di automiglioramento, ecco, di essere, cioè di trovare la soluzione giusta. Allora ogni volta mi propongo di andare a cercare bene cosa significhi la parola, e poi mi dimentico, e allora
2: insomma bisogna essere un po' assertivi, questo è.
1: Allora,
4: lo dicono tutti che bisogna essere assertivi.
1: Ci hai trovato.
2: Questa è la cosa bella, lo dicono tutti che bisogna essere.
3: Senti la prof.
1: Allora, assertivo un aggettivo. Allora, è un aggettivo che definisce la capacità di esprimere le proprie idee o le emozioni o i propri bisogni in modo chiaro, diretto e determinato, senza però risultare aggressivi o sottomessi. Cioè, essere assertivi significa trovare una modalità di esprimersi per i nostri bisogni, per quello che vogliamo, per quello che sentiamo, in equilibrio ideale tra rispetto per me stessa, di dire le cose che voglio dire, che ho bisogno di dire, ma anche rispetto per gli altri, quindi senza scavalcare, senza provocare, semplicemente. Per esempio, una cosa, quando si dice essere assertivi, tu magari hai bisogno di qualcosa che per gli altri è un pochino meno condivisibile, dici guardate, scusate, io avrei bisogno di questa cosa, e quindi ti sposti e prendi il tuo tempo o il tuo spazio. Se, tranquillamente.
2: Sei assertivo.
1: Non devi aver paura di esprimerti,
3: ma,
1: però lo devi fare senza scavalcare gli altri.
3: Ma assertivo non vuol dire al servizio degli altri? Assertivo.
1: No, cioè, questo è servilismo.
3: Vabbè. Comunque devo dire una cosa, ragazzi, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, Elena Di Cioccio ha questa capacità. Lei veramente, quando passa, soprattutto quando si interfaccia con me privatamente, mi fa i cazziatoni e lei me lo dice proprio.
1: È
3: sì, è proprio assertiva al massimo. Lei è diretta, capito? Lei è proprio. E non te lo dice con aggressività, anzi te lo dice con, capito, come un cucciolotto. Amore, ma tu, cioè, capito, sembra Malgioglio che ti parla.
1: Dico no e no.
2: Io vi sto perdendo, ragazzi.
3: Sì, Migliazza è dalle 17.12 che non ci segue più,
2: sì,
3: capito? Già tutti nudi, l'ha mandato in panico, non capisce. Comunque, complimenti da molti ascoltatori per il tuo pinocchietto con cui sei in onda, quindi. Allora, bando alle ciance, abbiamo scoperto la parola assertivo grazie a amica nostra, ma adesso Elena Di Cioccio ti porta nel fantastico mondo del bingo. Ci stiamo scannando
1: oggi
3: in questi giorni.
1: Oggi lo farà Francesco invece. Oggi
2: allora
1: tocca a Francesco chiedere, fare a Giovanna la domanda topica.
2: Giovanna,
3: ricapitoliamo.
2: Noi abbiamo un bingo interno dove abbiamo una serie di numeri, insomma, te la faccio molto breve. Chi colleziona più numeri a fine della stagione offrirà la cena agli altri due. Quindi la domanda è: quanti anni hai?
3: Dai, oh, Giovanna, non rompere.
4: Sono più di quelli che dimostro, quindi lo dico.
3: E dillo.
1: Sì.
4: Sì? Pronti? 57.
3: 57? Sì, mi sa, è già uscito, è già uscito.
1: Già uscito, mia cara, già uscito.
2: C'è Francesco, il figlio, giusto? Mi ricordo questo, questo figlio di nome Francesco. Quanti anni ha Francesco?
3: Questo va, mi sa, la 18.
4: Sì, Francesco 28.
3: La 18! Se lo picherin d'albor. Perché lei c'ha tutti sti numeri dal 25 al 30 che non sono usciti, sì, capito? Sì. Ah, che meraviglia! A me tutti l'hanno preso.
1: Niente, Giovanna, l'ho preso io il 28, ce l'ho nella mia cartella.
3: La ciapà. Vabbè. Capita.
1: E qua perde chi fa più numeri.
4: Allora, mi spiace, da donna a donna mi spiace.
3: Ma che ce frega, da donna a uomo è uguale, dai. Classifica giornata. Giusto. Grazie, grazie a Giovanna, la classifica vede Migliazza al primo posto con 21, secondo posto a pari merito, io la 18. Occhio, perché prossimo weekend si decide tutto.
4: Ciao.
3: Grazie Gio, un abbraccio.
1: Ciao, grazie Giovanna.
3: Anche tu, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Coez, ci vuole una laurea su Radio 2, canzone che è canzone portante del terzo capitolo di Zero Calcare, Due Spicci, serie sulla nota piattaforma, molto bella.
1: Posso dire, canzone importante anche della puntata di oggi, perché per capire tutti questi termini di cui stiamo parlando ci vuole una laurea, perché veramente...
2: Senti, la legge non ammette ignoranza, quindi se uno si ritiene ignoranza vuol dire che deve imparare, ok? Punto.
0: Allora, mi piace perché noi quando lanciamo gli argomenti di solito abbiamo così tanti messaggi tra cui scegliere, proprio ci mettiamo lì che alla fine quando manca 20 minuti, ma no, dai, diciamoli tutti, questo sì, questo lo prendiamo dentro. Oggi c'è il deserto,
1: tabula rasa.
0: No, siccome però... noi siamo onesti con il nostro pubblico, non facciamo finta di quanti messaggi, due.
2: Non è vero, arrivano messaggi che spesso sono uguali, tipo è arrivato un messaggio di Tommaso è veramente un intenditore, che dice: Elena, io ti dico che sei pleonastica.
0: Quindi
2: adesso...
0: che non servo in so...
1: Non dire così, Elena.
0: Sì, è in sovrabbondanze.
1: Superflua.
0: Superflua.
1: Sei superflua.
2: Brava, vedi che lei non ha bisogno di leggere come noi. Cioè, io apro il dizionario, no, e dice: aggettivo che definisce qualcosa di superfluo, sovrabbondante o non necessario, capito? Però bello. Lui dice pure quando
0: bene,
2: ti posso...
0: Allora guarda cosa faccio, mi tolgo la cuffia.
2: Dica.
0: Ciao.
2: Arrivederci, grande Tommaso. Ci voleva Tommaso.

0: con la chitarra alla Pechino, ci sta,
1: fare una magia, signore.
0: Attenzione,
1: signori,
2: sono torna
1: no. 18
0: mannaggia, canale 202 in tutto purtroppo per chi guarda il 202.
2: Possibile che non venite allo scoperto al 3487300200 dicendoci guarda io uso questa parola ma non so proprio che cacchio voglia dire.
0: No, ci ragazzi, sono, ci sono,
1: ammettiamolo.
0: Antonio e Sara, dai. Da Luca dicono altro termine che poi ha usato prima la nostra Elena, pantagruelico. E qui
2: pantagruelico,
0: certo,
2: gigantesco.
0: Quando vai a mangiare al fast food lo dici sempre, vorrei quello lì, pantagruelico, che vedi in fondo con le patatine.
2: Ciao, ciao, me ne vado.
0: Va bene, dai, a tutti nudi ci raccontiamo quelle parole che usiamo, usavamo senza conoscere praticamente il significato, ma una parola che conoscete benissimo è che tra poco giochiamo.

0: Miles Stephens, If We Ever Broke Up, su Radio 2, 18 minuti, telefonini alla mano, pronti?
1: Ah, sì, sì. Perché? Veloci.
0: On va jouer.
2: Allora giochiamo come sempre. Chi più bravo, più veloce, più lesto gioca con noi naturalmente. E molti dicono:
0: ha detto più lesto.
2: Ho detto lesto, non funesto. Ho detto lesto. E allora, che è diverso da lesto fante, quindi mi raccomando, quante parole che conosciamo. Hai visto?
0: Stai cercando.
2: Niente, sto cazzeggiando. Allora, vogliamo giocare, signori e signori, e giochiamo al gioco più veloce della luce. Alla faccia dei francesi.
3: Flash. Era riferito a me?
2: No, era riferito a quelli che tifano contro Cobolli in questo momento, che sta al quarto set.
3: Vabbè, ma adesso è il momento.
2: Attenzione,
3: di
2: si sta strozzando la 18 in diretta. Inquadratela 2-0-2. Si sta.
3: Pleonastico.
0: La pianti di cazzeggiare, facciamoli giocare.
3: Allora, facciamoli giocare al gioco più veloce della luce. Come funziona? Semplicemente noi proponiamo una canzone velocizzata, molto velocizzata. E lo scopo. No, sei capito, Irina, sei capito. E chiamandolo 063131, mandando un messaggio al 3487 300 200, ma preferiamo 063131, il vostro scopo sarà quello di indovinare il titolo della canzone e l'artista.
2: Bene, stai mollando piano piano, stai cadendo
3: per allergia.
2: Migliaccia,
0: non respira nelle frasi.
2: Sì.
0: Arriva fino a un certo punto, poi
2: come i bambini,
3: se tossire o
2: vabbè, è tutto molto chiaro. Vabbè, uno si strozza, l'altro rutta. Vabbè, fate quello che volete.
0: Che schifo di programma, ragazzi. Che
2: allora,
0: schifo.
2: La canzone in questione è questa qua. Pensa che mitragliata, senti. Che è Bachmann, cos'è? Però quelli esperti, quelli un po' più grandicelli, se lo ricordo.
0: Allora, facciamo così. Visto che oggi siamo un po' discoli, la risentiamo un attimo. Sì, questa è una canzone famosissima. Vi diamo solo un aiuto, è italiana.
2: Vabbè, allora.
0: Ci mettiamo tutti a posto. Sentiamola velocizzata.

Dai, è facile, basta, basta. È facile, dai, è facile, ragazzi. 348 7300 200 oppure 06 3131 per giocare con noi.

0: Era esattamente il 1990 quando i Delight uscirono con questa canzone Group is in the Heart. E invece adesso sono le 18:27.
1: Bello, bravo, wow, bravo. 18:28, sincronizziamo gli orologi. 18:28, in questo momento stiamo giocando al gioco più veloce della luce. Vi abbiamo fatto sentire un pezzo clamoroso che tantissimi hanno già indovinato. Ed era, lo facciamo risentire proprio un attimino. Era questo, proprio 5 secondi perché non si capiva la mazza. Attenzione, eh. Va bene, pronte, pronto, dai, preparate, preparate assolutamente.
2: Ragazzi, accendete la scalinata.
0: Davvero?
2: Perché abbiamo chi gioca con noi. Lei ama la pizza e odia lo zafferano.
1: Ecco.
2: È sposata con Claudio e ha due gatti, Spugna e Nana.
0: Aia, questi gatti sono pericolosi.
2: Questa è roba di Peter Pan, amore. Il suo colore preferito è il fucsia. Lei arriva da Baronissi, si chiama Filomena.
1: Filomena, benvenuta a Radio 2, come va?
3: Tutto bene, appena andata in ferie.
1: Appena andata in ferie, perché che lavoro fai, scusa?
3: La commessa,
1: quindi avete chiuso, basta, ferie.
3: No, io sono andata in ferie, i miei colleghi stanno lavorando.
1: Che bello. Senti,
2: cioè, tu sei appena partita per le 3 settimane di ferie estive? Te le fai adesso?
3: Una,
1: brava, giugno. Scusa. Che costa meno, non c'è nessuno in giro, è più bello, brava, bisogna fare così, capito?
3: Sì,
1: salutiamo.
3: Infatti.
1: Senti, curiosità che molti qua si domandano, ma Baronissi a dove sta?
3: È vicino a Salerno.
1: Ah, provincia di Salerno, vedi?
3: Sì.
1: Bravi. Scusa, è per Migliazza che lui è nato ieri.
0: No, era la Palissiano.
2: Filomena,
0: cioè.
2: Domanda, anch'io non c'ho una domanda. A parte essere una fan di Peter Pan, questo era chiaro dai nomi dei tuoi gatti, ma dove?
0: One Piece.
2: Come?
0: One Piece. Meno 1000 punti aura per Elena.
2: Perché?
0: Perché è sbagliato.
1: Cioè, Filomena, tu non devi contraddire la 18. Filomena, tu devi dire. Devi solo dire sì, brava.
0: Perché pare che in One Piece ci siano due.
2: Ok,
0: perché sono
2: capito.
0: Anche
2: pensavo Spugna e Nana fossero. Sì, Spugna è Spugna il
0: mozzo. Capitan Uncino.
2: Sì. E Nana era il cane.
0: Quindi vedi, abbiamo trovato. Nani.
1: Niente, queste sei presente le parole che uno non
0: ragazzi.
1: Sa. Lei ha dato i nomi e non sapeva che era l'altra storia anziché One Piece.
4: Facciamo ordine così. Nel cervello.
1: Dai, prima che arriva Mister Carciofo, allora andiamo avanti. Chiedi quello che volevi chiedere alla nostra amica.
2: Volevo sapere dove andare in vacanza, visto che è già in un posto bellissimo. E tu dove andrai in vacanza?
3: Sì, andiamo a Mallorca.
1: A Mallorca, a fa bordello, a Palma
2: è
1: di Mallorca.
2: Bellissima Mallorca, bellissima.
1: Quindi, becchi la settimana di pioggia, lo sai, no?
3: No, non è vero.
1: No, è vero, cioè, sto vedendo adesso le previsioni, quindi acqua tutta la settimana.
0: La battaglia di Mallorca.
3: No.
1: Sì. Allora, senti, qual è la parola che tu spesso usi, ma magari che ne so, non conosci o non conoscevi il significato? Pronto?
0: Sì, ma giustamente.
3: Mi è fatta la domanda un piede.
1: Aspetta, che non si sente, o in galleria o chiuso al bagno?
5: No, ma è una domanda. Quelli che non indovinano e quelli che
0: è una domanda strana, è una domanda difficile. È una domanda difficile, ma perché in realtà, Filomena, giusto? È arrivata per giocare. Per
1: giochiamo.
0: La nostra fantastica canzone.
1: E giochiamo. Allora, titolo e chi canta questa canzone?
3: Tintarella di Luna di Mina.
1: Ammazza!
0: Esatto.
2: Certo, hai indovinato.
1: Hai visto?
2: Allora, due notizie. La prima hai indovinato e la seconda, guarda che avrai tempo bello. Appena guardato il meteo di Mallorca, caldo, sole.
0: Servizio pubblico.
2: No, sì, perché ho sentito la voce triste, proprio ti è scesa la voce.
1: Sì,
2: sappi
1: sì.
2: Che ci sono 30 gradi, 26, 25, 26, 28, 29,
0: che
2: 31.
0: Bello.
2: Per cui vai tranquilla.
1: Quando è scomparsa per 5 secondi, stava già incolpando il marito. Colpa tua, hai prenotato questa settimana, sapevo che non dovevo chiedere le ferie. Adesso basta.
3: Non lo posso incolpare perché ho prenotato io, quindi.
1: Allora. Senti, qui c'è una situazione particolare. Noi giochiamo al bingo. Intanto tu ti porti a casa la sacchetta ufficiale, okay, di Radio 2. Ma qui c'è una situazione. Bingo, stiamo Francesco 21 punti, io ed Elena 18 a 20. Loro fanno gli scemi in diretta, fanno le flessioni, le cose.
2: Ora tu devi darci un numero e il numero ce lo darai dicendoci quanti anni hai.
1: 18!
2: Porco Giuda!
0: Veramente, doppietta!
1: Che bello, che bello!
0: Doppietta!
1: Io sono terzo!
2: Porco Giuda!
0: Mamma mia!
1: Se lo piccherinda! No? Brava, Filomena!
0: Noi abbiamo questo bingo con tutti... no, sì, hai vinto tu, ma
1: la sacchetta te la regaliamo, brava. Poi io e Migliazza ti diamo anche il bacio accademico, perché in questo momento la 18 è in testa, con, quindi è meraviglioso.
0: Teoricamente paga la cena.
2: Mannaggia, abbiamo ancora un po' di 30 liberi, il 34 ce l'avevo io. Va bene, fa niente, Filomena, non ti preoccupare. La nostra trasmissione dura ancora qualche settimana, per cui proverà a rimontare. Grazie per aver giocato con noi.
1: Ciao, stato buono.
2: Divertiti,
1: ciao.
2: Divertiti.

0: brava.
1: Ragazzi, ma lo sapete che mancano solo 5 giorni alla grande sorpresa che Radio 2 sta preparando per tutti.
0: Aia.
1: Infatti il 12 giugno a Cosenza in Calabria, a 45 anni della sua scomparsa, ci sarà il primo grande concerto evento di Radio 2 completamente gratuito, dedicato all'indimenticabile Rino Gaetano.
0: Ma che bello, sai dove tra l'altro?
1: Dove?
0: Nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo ci sarà Emma Stoccolma e Gino Castaldo
1: che conducono lo spettacolo.
0: Esatto, accompagnati dalla Radio 2 Social Band.

0: band e presenteranno artisti come Aiello, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Sara Toscano, Greg, Seif, Serena Autieri, Cosmo, Fabrizio Moro, Noemi, tanti altri.
1: Respira, sì, troppa roba,
2: veramente tanta roba. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. 12 giugno, Cosenza, piazza 15 marzo, con ingresso gratuito. Che quindi bello. Non perdetevelo assolutamente, perché il primo grande concerto di Radio 2 sta arrivando.

0: Now, bellissimo questo pezzo. Congos in diretta a tutti nudi a Radio 2. Elena Di Ciocio, già vedo la chitarra di quell'altro, Francesco Migliazza.
1: Mi sto scaldando.
0: E io sono Pippo Lorusso a farvi compagnia fino alle 19. Oggi argomento di che stiamo parlando, Ele?
2: Parliamo delle parole che usiamo senza conoscerne benissimo il significato e quindi le buttiamo lì perché le abbiamo sentite più o meno, abbiamo associato qualche cosa, ma sì, la butto dentro, tanto non è che mi verranno a chiedere se lo so veramente.
1: Certo. Anzi, mi elevo a un livello della serata.
0: Mamma Marco ci scrive al 348 7300 200. Innanzitutto Elena è di una bellezza libertina e quindi molti o lui non, forse non sa cosa significa libertino. Che significa?
2: Allora, libertino è che, diciamo, come si fa? Che rifiuta i vincoli morali, le convenzioni sociali e tutto quello che può essere un legaccio.
1: Libertino,
2: sì,
1: quindi libertà.
2: Ma un po' alla ricerca del piacere. Ecco, per il mio piacere me ne frego di tutto il resto. Sì, un po' così.
0: Sì.
2: No, adesso. No,
0: libertino, bello.
2: All'insegna del piacere. Allora,
1: ti metto in difficoltà, Elenina, perché Carla ci scrive apotropaico.
2: Allora, non ne ho la più pallida idea, vado a cercare. Perché che si dice gesto apotropaico, però non dicevo, ma una cosa
1: chi
2: di...
1: lo dice?
2: No, si dice un gesto apotropaico. Allora sono andata a guardare, si riferisce a qualsiasi oggetto, gesto, rito, formula magica pensato per proteggersi, per scacciare il malocchio, gli spiriti
1: tarocchi,
2: cattivi,
1: energie.
2: Esatto. E qual è il gesto apotropaico che facciamo tutti?
0: La grattata. Le corna, la grattata, che ne so, capito?
2: Diciamo, per allontanare gli influssi maligni. Ecco, il gesto apotropaico è proprio quello lì. Opla.
0: E chiudiamo in bellezza. Simone da Cagliari dice: alle superiori, 30 anni fa, quando ho chiesto alla prof di andare in bagno, lei mi ha detto: ma è un bisogno proprio improcrastinabile? E lui è rimasto lì in classe e non se l'è fatta addosso. Ecco, praticamente.
2: No, poverino.
0: Che vuol dire improcrastinabile?
1: Vabbè, dai.
2: No, è il contrario di procrastinare, cioè di rimandare qualcosa volontariamente.
1: Sì, è una cosa che puoi rimandare.
2: No, cioè la rimandi volontariamente, cioè la procrastini, tu sai che devi fare quella roba lì.
1: Sì.
2: E tu in qualche modo dici: vabbè, dai, poi la faccio.
1: Sì.
2: La rimandi volontariamente. Improcrastinabile vuol dire anche se tu volessi rimandarla, non la puoi rimandare.
0: Certo.
2: Non so, paghi la multa, la data di scadenza è oggi e quindi è improcrastinabile, anche se tu decidi che non mi va, non la pago.
1: Ok.
2: La devi pagare.
1: Ragazzi,
2: se no,
1: cervello, cioè io sto sfruttando più adesso il mio cervello che durante l'esame di maturità.
2: Sei come
1: quindi...
2: i cani, quando fanno fare degli esercizi mentali, ti stanchi.
1: Lo prendo come un complimento o...
2: Sì.
1: Grazie.
0: Va bene, scrivi anche questo, perché che succede per tutti quelli che magari si sono perse quest'ora e 47 di diretta? Che succede tra poco, Elena?
2: Adesso Franci ha in braccio la chitarra e con la chitarra fa tutti nudi in due minuti.

0: Marrakesh insieme a Madame, bellissima canzone.
1: Come si emoziona quando c'è Marrakesh. Giusto.
0: Volevo capire. 18 e 50 minuti, siamo pronti per il riassunto di Franci Migliazzo. Ce l'hai? L'hai scritto?
2: Stai scrivendo le ultime cose? Le ultime cose, era giusto per.
0: Perché guardate che è fatto come il pane in diretta, cioè lui lo fa lievitare questo riassunto Mamma per tutta mia. La puntata. E poi dopo, fracchete, bello croccante, ce lo propina.
2: Questo qua.
3: Oggi è tutti nudi. Ma cosa si fa? Parliamo di quei termini di cui nessuno sa
0: che sono tanti,
3: sì, il significato e cringe non lo sai. E che l'essere assertivi a noi non basta mai.

0: me?
1: Certo!
0: Ci sono un sacco di cantanti e c'è anche Radio 2 Social Band. Vabbè ragazzi, noi torniamo il prossimo weekend.
1: Come sempre, torniamo il prossimo weekend.
2: Meravigliosi, bravi, bravi, bravi. Nel frattempo, scusate, posso dare un aggiornamento di quello che sta succedendo, certo, nel mondo in questo, certo, momento?

0: social band.
1: Vabbè ragazzi, noi torniamo
0: il prossimo weekend.
2: Come sempre, torniamo il prossimo weekend.
3: Meravigliosi, bravi, bravi, bravi. Nel frattempo, scusate, posso dare un aggiornamento di quello che sta succedendo, certo, nel mondo?

0: A Parigi di tennis Roland Garros e purtroppo Zverev sta conducendo anche il tie break al quarto set e stanno 3-3 in questo momento, 3-3, quindi o si va avanti al quinto o finisce tra poco.
1: Bello.
0: Come ogni da tradizione.
2: È da sudare fino alla fine.
0: Mannaggia,
2: questa.
0: Mannaggia. Chi c'è dopo
1: fino
0: di noi, ragazzi?
1: Fine, forza,
2: dopo
1: bolli.
2: Di noi stanno per arrivare Radio 2 Decanter, quindi tutta la banda a parlare di cose buone, di cibo, di vino, di pietanze. Per cui adesso, se mi permettete, me ne andrei, mi congederei ringraziando la nostra squadra.
1: D'accordo.
2: E ci sentiamo il prossimo weekend.
0: Va bene.
1: Next weekend.
0: Grazie
1: ciao,
0: anche a Luca De Ioris per essere stato con noi. Ciao ragazzi, grazie Elena Di Cioccio, grazie a Francesco belli. Migliazza, grazie da parte
1: grazie,
0: mia.
1: Grazie Pippo Lorusso.
0: Ci sentiamo
2: ciao,
0: sabato.
2: Belli.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Migliazza. Tutti nudi a Radio 2. Rai Radio 2.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2.
6: In vacanza porto tutto.
7: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
6: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
7: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
6: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Pronto?
5: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
4: Dica.
5: Magari ci ascolta già, ecco.
4: No.
5: Mai ascoltati?
4: No.
5: Una replica?
4: No.
5: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
4: No, no.
0: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
6: Decanter è questo, noi siamo Fede, Andrea, Tinto dov'è finito? Non lo so, l'ho perso. E poi c'è la nostra ciliegina sulla torta, e poi c'è il nostro inviato. È un gruppo ricco, micificco, solo che senza Tinto ci sentiamo persi, almeno a me risulta così. Tinto, ci sei? Dove sei? Perché sei?
7: Eccomi caro Fede, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quest'oggi sono andato io in giro, normalmente sì. Vai tu, però
6: lo so.
7: Sono in un luogo dove sto registrando le puntate di Linea Verde estate e
6: le registri male peraltro perché non si sente nulla, quindi magari riproviamo un po' a metterci in contatto con Tinto. Mettiti in un punto dove prende o non prende, Tinto?
7: Mi senti sì. Bene adesso? Ma sì. Perché io volevo fare un indovinello, vediamo se indovini dove mi trovo. Se ti do degli indizi riesci a capire.
6: Proviamo.
7: Tipo, qui c'è una pietra calcarea locale che ha colorazioni diverse a seconda della luce del giorno, cioè è bianca al mattino sul dorato, mentre alla sera diventa tonalità miele. Più o meno hai capito?
6: No, siamo ancora lontani, siamo molto molto lontani, perché in Italia di calcare ce n'è un po' da tutte le parti, quindi ti potrei dire sei sul Carso, vicino a Trieste, però forse mi sbaglio, un altro altopiano carsico e calcareo, è sicuramente tutta la Puglia, sei in qualche luogo della Puglia, potrebbe essere, ma non saprei. E poi comunque il calcare è anche lungo gran parte dell'Appennino, quindi ti posso dire, potresti essere in Abruzzo, come potresti essere nelle Marche, oppure nel Lazio, in Toscana, in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria.
7: Altro indizio, barocco siciliano, però anche da Sicilia potrei essere in vari posti. Barocco siciliano, costa ionica, da pochi chilometri, quindi Sicilia sud orientale, provincia di Siracusa. Dai, su, che ti viene in mente?
6: Potresti essere a Noto che sei da quelle parti, oppure potresti essere... Ah, già azzeccato? Subito?
7: Bravo, ma la so bene, perché se pensi al barocco pensi a Noto, pensi al nostro amico Corrado Assenza. Oggi sono passato davanti alla cattedrale di San Niccolò, la chiesa di San Domenico, e questa è una delle perle del barocco siciliano, e ti ho pensato davanti a una bella granita con brioche, ho scelto le mandorle.
6: Bravo, va bene, mettici un po' di panna montata che ci sta bene, ti sentiremo tra poco, per il momento dobbiamo cominciare perché però io non so fare né pa né salute, quindi fallo te anche se sei indifferita.
7: Va bene, allora questo è Decanter, siete su Radio 2, io sono in Sicilia, Fede a Milano, Andrea e Daniela a Roma, Ivan in giro sul territorio, in alti carici si parte, salute!
0: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica, solo su Radio 2.

0: E questa è Gaia con Bossa Nostra, un pezzo che sta portando la saudade brasileira in tutta Italia, Fede.
1: Ma per favore, ma per carità. A parte che cosa hai mangiato che ti è rimasto qualcosa in gola?
0: Panzanella, stai amico mio. Panzanella.
1: Stai male, vai in giro, dormi col culetto di fuori.
0: La voce si affatica, sì.
2: È la tocigno italiana.
1: Oh, Daniela. anche Daniela nella favela. Daniela, esatto. Come stai? Tutto bene?
2: Meglio, devo dire meglio. Ho avuto una brutta tonsillite, però sono certo. In recupero.
1: Un'ecatombe potremmo
0: sarà
1: dire.
0: Sarà in giro, Fede, sarà in giro.
1: Ma Tinto è ancora con noi oppure si è già perso in quel di Noto a mangiare cassate e canoli?
0: Ma secondo me si è seduto a bere un grande nero d'Avola, con magari un...
1: Può darsi.
0: Uno spuntino del nostro Corrado Assenza, che tra l'altro una delle sue specialità, Fede, è la granita alla carne. Tu l'hai mai assaggiata?
1: Che schifo.
0: Ma come che schifo?
1: Ma per carità di Dio. Ma dobbiamo mangiare per forza cose assurde? Ma c'è talmente tanto di buono. Perché dobbiamo andare oltre? Poi vabbè, è chiaro, è Corrado Assenza, se allora, la fa lui può darsi che sia anche buono. Però io la lascio a chi passa da lì e mi concentro invece su cose che mi piacciono assolutamente. A proposito di granita, ti devo dire che a Selinunte c'è un chioschetto da sempre. Credo che il chioschetto ci sia da prima dei templi.
0: Sì.
1: Quindi prima hanno messo il chioschetto, prima facevano le granite, poi sono arrivati i greci e hanno costruito quelle meraviglie che poi hanno trasformato Selinunte in una delle più importanti colonie greche di tutto il Mediterraneo fino a

0: quando qualcuno nemico non ha deciso di cancellarne la memoria. Ebbene, quel posto che fa le granite con quel modo tipico siciliano, con i limoni che sono coltivati proprio lì nella piana dietro Selinunte, e poi usa magari i fichi d'India proprio dello stesso luogo, i fichi coltivati lì nei paraggi, ecco, un po' di panna montata sopra e mangiare quella granita guardando i templi di Selinunte, con di fronte il mare, con il tramonto, un refolo di vento, non ha pari,
1: Poi c'è quel limonio meraviglioso che colora, tappezza tutte queste rocce che affiorano. Selinunte è un posto magico, tra l'altro. Selinunte vuol dire, dal greco vuol dire prezzemolo, perché lì intorno cresceva probabilmente del prezzemolo,
0: il Selinon, che è questo selvatico.
1: Sì.
0: Ma al di là di quello, è un posto che non ha pari, e la granita, anche se fosse fatta male e cattiva, ti sembrerebbe buonissima. Quindi in realtà il luogo evoca un gusto superiore di quello che è. Se tu bevi del vino, Andrea lo sa, in cantina con i produttori che lo fanno e che te lo raccontano, e la cantina magari è bella, fatta profonda, una temperatura giusta, con le barrique disposte bene, oppure è una cantina tradizionale, antica, ecco, quel vino lì, se è raccontato, ti sembra sicuramente molto meglio di come se tu lo bevessi in un ristorante o a casa. E questo è proprio il valore della narrazione. Il racconto amplifica tutto, amplifica il gusto di ogni singola cosa. È per quello che noi ringrazieremo per sempre Slow Food, ma non solo, anche Gambero Rosso e anche tutti coloro che hanno fatto sempre narrazione di cibo, di vino e di territorio, perché è nell'insieme che si crea la grande virtù, ma poi d'altronde lo facciamo anche noi e cerchiamo di farlo al meglio possibile. Tra poco ritroveremo forse Tinto. Se Tinto c'è, bene, se non c'è, bene lo stesso.

0: Imagine Dragon qui a The Canter Radio 2, Fede, poi c'è Andrea, Daniela in giro, perso, Ramingo da qualche parte, c'è Tinto, d'altronde sta girando Linea Verde estate, passato alla domenica, è come dalla Serie B andare in Serie A e giocarsi poi la Champions, quindi lo sta facendo alla grande, lo vedo in giro molto molto impegnato, vestito come un idiota, ma tipicamente di Tinto, cioè...
1: Vabbè, ma lui è così, Fede, lui ha numerose armi per sdrammatizzare, una di queste è anche l'abbigliamento.
0: È vero, gliel'ho detto l'altro ieri guardando i social, lo vedo tutto vestito di bianco con un panama in testa bianco. Guarda, lo chiamo e gli dico: ma sei diventato scemo? E lui mi risponde: no, sono a Ponza.
2: Sì, sì. Ma è colpa della costumista.
0: No, ma che colpa della costumista? La risposta: no, sono a Ponza, ha detto tutto. Mi sono piegato da ridere, ho detto: hai ragione tu, cosa vuoi,
1: certo,
0: che ti dica?
1: Una delle numerose armi che ha è anche sviare, e sì, risponde una cosa che non c'entra niente, no? Però devo dire che quando ho visto quel posto lì, la prima volta abbigliato in quel modo, ho aperto i commenti per cercare il tuo insulto, ma non c'era.
0: No, non lo faccio, non lo faccio quasi mai pubblicamente,
1: non lo fai
0: glielo
1: più,
0: dico diretto,
1: dire.
0: Lo chiamo e glielo dico diretto in faccia oppure alla radio, perché la radio, sai, è un po' diretto per quanto ci riguarda. Sì. Ma sui social no, lascio perdere, anzi quando lo attaccano quei tre o quattro stolti lo difendo a spada tratta, essendo il mio migliore amico, il mio fratello, il mio collega, è una persona che stimo profondamente perché lo trovo davvero bravo.
1: Ma certo,
0: ma al di là di tutto, veramente con quel panama in testa gli ho detto: ma fai Linea Verde o sei Magnum PI? Comunque
1: poi aveva quegli occhiali rotondi un po' alla Johnny Depp, quella giacca stretta bianca che avrà sporcato alla prima matriciana, però va bene, dai, noi lo amiamo così.
0: Questo è The Canter, Rai Radio 2, ne abbiamo da raccontarvi, da tenervi compagnia nella penultima domenica per quanto riguarda questo palinsesto, poi probabilmente, anzi spero, torneremo anche con il palinsesto futuro e saremo, se non mi sbaglio, a 24, a 25, devo contare, non ci capisco più niente, le annate passano veloce, poi dopo una certa data non si contano più, non si festeggiano più, sono troppe le candeline sulla torta. Questa è The Canter, Rai Radio 2, l'enoteca, anzi enogastronomia, perché il cibo ha la sua grande parte, non solo il vino dell'etere, parliamo di tutto quello che gira intorno al vino e al companatico.

0: domenica.
1: Buona domenica, ve lo diciamo noi, sta volgendo al termine un altro giorno di riposo, spero molti al mare, relax, montagna, laghi, cavalli, che ne so, gite coi cani, passeggiate, cammini, strippate, mangiare, bere e tante altre cose, quello che si fa in una prima domenica di giugno. Tra l'altro, caro Andrea, ho fatto delle esperienze in questi giorni molto molto interessanti.
2: Ci e ce ne devi raccontare, eh?
1: Sì, sì, sì, guarda, sono stato con Massimo Bottura e poi dopo Massimo Bottura sono andato al Falconiere ai piedi di Cortona.
2: Quella.
1: Mi è piaciuto moltissimo.
3: Secondo me sei andato ad assaggiare il vino di un cantante famoso.
1: No, in realtà no, non c'era Lorenzo, è in giro, si sta preparando per il suo tour e partecipa estemporaneamente ad altri contesti, ma sono andato invece a assaggiare il metodo classico da Sangiovese che fa il falconiere e che noi avevamo già raccontato oltre 10 anni fa in memoria di Riccardo Baracchi, che è mancato nel 2021 e che fu davvero pioniere per quanto riguarda questo, ma non solo, perché in abbinamento a quel vino lì che io trovo stupendo, in un ambiente bellissimo, perché è un resort e poi comunque fa parte della associazione Le Soste che tu conosci,
2: certo.
1: Insieme a quel grande vino Cantina Olio c'è anche la grande mano di Silvia. Silvia ha una stella Michelin, è una donna stupenda che porta avanti il progetto di famiglia, perché si è ritrovata purtroppo vedova e però non ha desistito, anzi ha detto questo era il progetto di Riccardo e mio, di Riccardo e Silvia, e lo voglio portare avanti. I successi sono arrivati, perché è arrivata anche poi la stella Michelin, il vino eccezionale. Loro furono proprio i primi a puntare sull'acidità del Sangiovese per poter fare il metodo classico. Il primo fu un rosé, poi adesso c'è anche il metodo classico, quello bianco, ma grandissimo valore, un affinamento lungo sui lieviti, e esce fuori una bollicina del centro Italia ai piedi di Cortona, che poi Cortona è una signora cittadina medievale con origini etrusche e poi romane, così arroccata lassù. Poi ti racconterò, se vuoi, la leggenda del falconiere, perché certo. È molto molto importante, quella zona lì era proprio della caccia del falco, ma dopo te la racconto.
2: Vabbè, sì, allora ce la racconterai e siamo curiosi di ascoltare questa storia, ma anche le vostre storie qui a Decanter. Raccontateci se avete fatto viaggi, uscite dalla città in questo weekend, perché di aree interne e nel rapporto con la città si è parlato in questi 2 giorni a Roma in un evento di Slow Food Federbio, buono e bio in festa, di cui vi parleremo nel corso della puntata. Quindi 348 7 300 200 per restare con noi, state su Radio 2 perché c'è Decanter.

0: Carly Simon, You're So Vain. Che bella che questa canzone, ritrovarla fa sempre piacere. Questa è The Canter, Rai Radio 2, adesso il GR2 e poi noi torneremo tra poco. Come sempre la compagine è quella: Fede, Andrea, Daniela, Tinto, latitante in Sicilia, lo troveremo sicuramente. Ci collegheremo ancora una volta con lui per sentire i suoi fantastici racconti del barocco siciliano da noto.
1: Ciao a tutti!
2: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: 2-2. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: 2-2.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: 2-2.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: 2-2.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: 2-2.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Sono le 19:30.
19: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
20: Rai GR2.
21: Roland Garros è in corso da 4 ore la sfida per il titolo tra Cobolli e Zverev. Si decide tutto al quinto set. Varese e 5 giovanissimi travolti da un'auto mentre camminavano sulla statale che costeggia il Lago Maggiore, morta una 17enne, 3 feriti molto gravi. La Russa dispone un'indagine interna dopo la denuncia di una donna: ho subito violenza sessuale dal senatore di Forza Italia Silvestro nel suo ufficio a Palazzo Madama. Caso Minetti, la testimone uruguaiana che aveva lavorato nella tenuta Gin Tonic ritratta tutto, mai assistito a festini con le escort. Ucraina, Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. L'Europa sia forte e partecipi ai negoziati. Dal deserto del Sahara un meteorite ci parla di un mondo scomparso miliardi di anni fa. È un frammento del nono pianeta perduto del nostro sistema solare. Infine l'altro sport, Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Monte Carlo ed è sempre più leader del mondiale. Buonasera in studio Maria Teresa Bellucci, Italia col fiato sospeso per la finale del Roland Garros. In studio ci aggiorna Giorgio Germanò.
7: Buonasera. Quinto e decisivo set della finale dell'Open di Francia. Zverev al servizio conduce 3-0 in questo quinto set, 40 pari il parziale. Ha avuto una palla break Flavio Cobolli annullata dal tedesco. 6-1 il primo set per Zverev, 6-4 il secondo per Cobolli. Con lo stesso risultato Zverev si è portato sul 2-1, poi un tie break ha rimesso in partita l'italiano, 7-6, meritato questo epilogo per Cobolli, che sembrava a un passo dal dover deporre le armi, invece con la sua caparbietà ha vinto il tie break del quarto set. Adesso le cose non stanno andando benissimo. Zverev, lo ripetiamo, conduce 3-0, però c'è una palla break per Flavio Cobolli. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi nella pagina sportiva.
21: Grazie Giorgio, allora resta con noi per gli aggiornamenti. Noi passiamo alla cronaca. Nel primo pomeriggio 5 giovanissimi sono stati travolti da un'auto lungo la statale del Verbano che costeggia il Lago Maggiore tra Ronco delle Monache e la centrale idroelettrica di Ronco Valgrande in provincia di Varese. I giovani camminavano sul ciglio della strada, il trentenne alla guida dell'auto ha sbandato perdendo il controllo del mezzo, probabilmente per l'alta velocità. Morta una ragazza 17enne, 3 dei 4 feriti in gravi condizioni sono stati trasportati in ospedale in elicottero. Ancora una tragedia nel Mediterraneo, un barcone con una 60 di migranti a bordo si è ribaltato al largo di Malta. La Guardia Costiera italiana ha recuperato i corpi senza vita di 10 persone, 48 sono state tratte in salvo, le ricerche in zona continuano. Una professionista emiliana del settore dei vini ha denunciato per violenza sessuale il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, segretario provinciale del partito a Napoli e proprietario di un'azienda che produce materassi per Eminflex. Secondo l'esposto della donna, gli abusi sarebbero avvenuti nell'ufficio del senatore.
14: Agli inquirenti ha raccontato di un incubo che si sarebbe consumato proprio nell'ufficio del senatore. È lì nel febbraio 2025 che accusa un agente di commercio emiliana 52enne, Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, l'avrebbe aggredita sessualmente. Era la prima volta che ci vedevamo, non c'è stato consenso, afferma lei, che ha deciso di querelare dopo oltre un anno perché sostiene intimidita da amici del senatore al centro dell'incontro, che avrebbe avuto come intermediario un parente carabiniere del parlamentare. L'acquisto di una fornitura di vini pregiati per inaugurare la villa di Silvestro a Capri. Prima, stando al racconto della donna, allusioni e molestie, quindi l'attacco sessuale a freddo. Silvestro, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, già assessore ad Arzano, provincia di Napoli, comune poi sciolto per camorra, conferma l'incontro ma nega le accuse. Il suo legale, Roberto Guida.
22: È rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
14: Elena Baiocco, GR2.
21: Sul caso il presidente del Senato La Russa ha disposto un'indagine interna e incontrerà i senatori questori incaricati degli accertamenti martedì prossimo. Accuse di una gravità inaudita per le opposizioni che denunciano anche le parole intrise di stereotipi sessisti usate da Silvestro per smentire le presunte molestie. Denunci pure, ci divertiremo, ha detto il senatore. Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale. La testimone uruguaiana che aveva lavorato nella tenuta Gin Toni, che aveva dichiarato al Fatto Quotidiano che Minetti continuava a organizzare festini con le escort, ha ritrattato tutto davanti a un notaio.
23: In un'intervista alla televisione uruguaiana qualche settimana fa aveva già dato l'idea di voler ritrattare Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch di Giuseppe Cipriani, e Nicole Minetti parlava delle sue dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano. Sosteneva che erano state ampiamente distorte. Ora arriva alla Procura Generale di Milano una sua dichiarazione giurata. Non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. 4 pagine che sono state poi trasmesse al Ministero della Giustizia e quindi al Quirinale, anche se i magistrati milanesi mesi avevano già concluso il supplemento di indagini chiesto proprio dal Quirinale, con parere positivo sulla grazia concessa. La donna, con i giornalisti del Fatto Quotidiano, aveva dichiarato che lo stile di vita della ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e di aver organizzato festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito invece contro il giornale, che avrebbe travisato le sue parole. Immediata la replica del Quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR2.
21: L'invasione russa dell'Ucraina, 5 le persone uccise oggi dagli attacchi russi, mentre Mosca ha colpito nella notte un deposito di scorie nucleari nella regione di Kiev, un attacco preoccupante definito vile dall'Ucraina a causa delle grandi quantità di materiale nucleare conservato nella struttura. A Londra intanto il vertice tra il presidente Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania.
0: L'Europa mette alla prova la sua unità nel momento più critico. A Londra, il vertice straordinario delle tre, l'asse strategico composto da Regno Unito, Francia e Germania, con il presidente ucraino Zelensky. Un summit che nasce in un contesto di massima urgenza geopolitica, con gli Stati Uniti di Trump sempre più orientati a un disimpegno strategico e pressanti nel voler congelare il conflitto. La linea di Washington è chiara: stop ai mega finanziamenti, spazio ai negoziati. Ma l'Europa non vuole farsi imporre una pace calata dall'alto. Al suo arrivo a Downing Street, Zelensky ha parlato ai cronisti, ha dichiarato: siamo qui per coordinare i passi verso una pace giusta, ma l'Europa deve dimostrare la sua forza, non può esserci sicurezza per l'Europa senza la sicurezza dell'Ucraina. Sul tavolo di questo vertice 3 ci sono le garanzie militari per Kiev, la produzione comune di droni a lungo raggio e soprattutto un segnale politico a Mosca: se l'America fa un passo indietro, l'Europa è pronta a fare da sola per blindare i propri confini. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
21: Nuovo bagno di folla per Papa Leone nella sua seconda giornata a Madrid. In questo momento Leone sta incontrando al Movistar Arena il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. In diretta la nostra inviata Francesca Paltracca.
1: E qui al Movistar Arena di Madrid si è appena concluso l'incontro di Papa Leone, come dicevate voi, con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti sta salutando in questo momento delle persone che lo hanno accolto all'interno del palazzetto. E in questo splendido paese è impossibile non ammirare l'impronta di creatività che attraversa la sua storia e ne plasma l'identità. Ma quale eredità stiamo lasciando al futuro e che tipo di comunità stiamo costruendo? Domanda il Papa. Nei vari ambiti dell'attività umana dobbiamo prestare attenzione al linguaggio che si utilizza, scritto, orale, nell'ambiente digitale, anche quello delle immagini, perché la comunicazione non è mai neutra, dice Leone. Ogni espressione comunica, trasmette, può ferire, guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisioni o risvegliare la speranza. Tessere reti, sottolinea Leone, è un dialogo tra istituzioni incentrato sulla dignità umana. Tra le testimonianze è quella di Antonio Banderas. Sono qui per Godspell, spiega, che è un'opera di teatro musicale. La traduzione di Godspell è l'incantesimo di Dio e oggi, afferma l'attore spagnolo, sono qui confessando di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Da Madrid, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
21: Affluenza in calo ai ballottaggi per le comunali in corso in 12 regioni, alle 19 era di poco superiore al 28%, circa 6 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Il deserto del Sahara ci ha restituito il segreto di un mondo scomparso miliardi di anni fa. Un meteorite rinvenuto nel 2019 è ritenuto il frammento superstite di un antico pianeta perduto che orbitava nel nostro sistema solare.
3: Era grande almeno quanto la Luna e faceva parte del Sistema Solare nelle prime fasi della sua formazione, che risale a 4,5 miliardi di anni fa. Questo pianeta poi sarebbe stato distrutto a causa di un fortissimo impatto che ne ha disseminato i frammenti rocciosi nello spazio, alcuni dei quali sono giunti fin da noi, portatori di una storia che i ricercatori dell'Università del Colorado hanno potuto ricostruire partendo da un meteorite scoperto nel deserto del Sahara nel 2019. Presentava indizi chiari, a cominciare dai suoi cristalli straordinariamente ricchi di alluminio. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione INAF.
4: Questo meteorite contiene dei materiali che si sono formati sicuramente in condizioni di temperatura e pressione molto estreme, tipiche di un pianeta sufficientemente grande tra le dimensioni della Luna e Marte, che poi è andato distrutto nelle fasi successive della formazione del Sistema Solare. Questo pezzo di pianeta arrivato sulla Terra ci racconta oggi la sua origine.
3: Daniele Morgera, GR2.
21: E ora siamo di nuovo con il nostro Giorgio Germanò a parlare di sport. Lasciamo per un attimo da parte Cobolli e parliamo dell'altro ragazzo d'Italia che continua a far parlare appunto di sé sulla scena internazionale.
7: Kimi Antonelli, 19enne bolognese, è il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a vincere il suggestivo Gran Premio di Monte Carlo. Lo ha fatto oggi. È il terzo pilota italiano a trionfare nel Principato dopo Jarno Trulli con la Renault nel 2004 e Riccardo Patrese che vinse nel 1982 con la Brabham. Antonelli ha preceduto il ferrarista Hamilton, Hajar e Piastri invece Leclerc si è ritirato. Per quanto riguarda il tennis, Maria Teresa, c'è Flavio Cobolli al servizio. Speriamo che non sia l'ultimo game di questo incontro, anche se le cose non si mettono troppo bene, perché nel quinto e decisivo set, ricordiamo che parliamo del Roland Garros, l'Open di Francia, Zverev conduce 5-1. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli. L'italiano dunque deve a tutti i costi tenere questo game, tenere il servizio per rimanere in partita. 0-30 non è facile, ma

0: lui ovviamente ci prova, va fuori il primo servizio, adesso seconda battuta per Flavio, finisce in rete. Questo è un errore doloroso, perché adesso ci sono tre match ball per il tedesco. 0-40, dunque Zverev a un passo dal vincere l'Open di Francia. Noi rimaniamo appesi a un filo, appesi a un miracolo. Flavio ancora al servizio, proverà ad annullare il primo dei tre match ball, la battuta lunga, poi il rovescio, il net che blocca il pallone, va, la palla va in rete. La risposta di Zverev, adesso i match ball sono due. Flavio Cobolli è riuscito ad annullare il primo.
1: Grazie Giorgio, noi dobbiamo purtroppo fermarci qui, ma non perdiamo le speranze. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Giovanni Leporale. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Decanter. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: The Canter Rai Radio 2, eccoci ancora qui dopo il GR2. Eravamo un po' soli, ci sentivamo un po' abbandonati, un po' tristi, ma lui ricompare come un fungo a ottobre, quando sai che ti trovi magari il porcinone e sei contento perché te lo porti a casa, uno degli ultimi. Eccolo qui, Tinto, in questo momento sei ancora lì, a noto che sei a noto?
1: Eccomi Fede, buonasera a tutti, grazie agli amici del GR2, GR2 Sport. Sono in collegamento dalla Sicilia, sempre a Noto, definita giardino di pietra perché qui architettura, luce e paesaggio, diciamo, vanno d'accordissimo. Ho saputo che hai commentato il mio look perché mi sono arrivati dei messaggi, ma io mi ispiro a Livio Leonardi, sai, su Rai 1, lui faceva paese che vai, vestito che trovi. E quindi di fatto, se vado a Panama mi metto il cappello, se vado ad Oxford la camicia, se vado in India il cashmere, e qua in Sicilia ho la coppola.
0: Ma guarda, sai dove ti mando? A parte che io l'ho fatto direttamente, ti ho chiamato e ti ho detto: ma perché ti vesti da imbecille? E però tu mi hai subito redarguito dicendo: sono a Ponza, e vabbè. Però va bene il tuo stile, tu sei fatto così. Ci ho provato a cambiarti in 30 anni, ma non ce l'ho fatta. Quindi per me tu sei il mio peggior fallimento, caro Tinto, ma ti apprezzo e ti stimo anche per questo.
1: Guarda, se vuoi, Fede, tra poco ti racconto di alcuni ragazzi che ho conosciuto oggi che portano avanti l'agricoltura eroica qui in Sicilia in collaborazione con l'Università di Colenso, quindi con gli amici di Slow Food, e hanno dato una risposta, almeno ci provano, al cambiamento climatico.
0: Ah sì, davvero? Lì li hai intervistati?
1: Sì,
0: ho capito. Comunque dai, allora io adesso ti saluto, poi ti ritrovo. Voglio ringraziare il tuo stilista Renato Balestra e poi comunque, perché ridi? Perché ridi?
1: Beh, lui faceva vestiti medievali.
0: Esatto. Bravo, certo. Tu sei veloce, caro amico. Vabbè, tra poco per sapere che cosa dicono questi ragazzi dell'università a proposito dei terribili cambiamenti climatici che purtroppo ci aspettano e ci aspetteranno.
2: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica, solo su Radio 2.

0: Team Impala qui a The Canter, Rai Radio 2, sono le 19.51. Purtroppo Cobolli ha perso. Zverev batte Cobolli e vince Roland Garros. Vabbè, dai, però se l'è giocata, visto come era partito, ho detto vabbè, finisce subito. Invece, fino al quinto, cioè, vabbè. Onore al merito, comunque, dai, arrivare lì e arrivare così e reggere fino al fondo è cosa da grandi. Meno male, non abbiamo solo Sinner, abbiamo un battaglione di grandi tennisti, almeno quello, e anche di motociclisti, anche se oggi ti devo dire la verità, è tornato Marc Márquez con tutto il suo talento, tutto il suo strapotere, ha dimostrato di essere il più forte di tutti, e poi da qui in avanti vedremo. Va bene, caro Tinto, raccontami questa storia siciliana.
1: Allora, oggi sono stato in questa contrada che si chiama Passo Ladro. Sono 250 ettari e ci si sono messi insieme diversi ragazzi che hanno deciso di sposare la causa della terra, quindi cibo etico, pulito, giusto, come direbbero appunto i nostri amici di Slow Food, e in collaborazione con l'Università di Pollenzo provano questi ragazzi a rispondere all'evoluzione climatica, cioè se lo conosci lo eviti, cioè abbiamo il problema del

0: e arrivare magari dall'altra parte del mondo, questi prodotti per il caldo e quindi il clima che è cambiato possono giungere sulle nostre tavole dalla Sicilia. Agricoltura eroica, passo lato, perché un tempo, nel lontano 800, quella era terra di scorribande, di briganti, c'era la razzia dei campi, e invece hanno deciso di rendere virtuoso questa zona. E poi sono stato anche a Vendicari. La conosci, Fede, tu, quell'oasi naturalistica?
1: Sì, ci sono stato più di una volta e devo dire che mi è piaciuta anche molto attraversarla tutta, camminare. Mi ricordo che era inverno e sono riuscito anche a fare il bagno nel lago semighiacciato.
0: Eh sì, lì ci sono fenicotteri rosa, aironi, si può prendere il binocolo e fare il cosiddetto, Andrea lo conosce bene, bird watching. Basta avere un po' di pazienza, ci sono le saline, gli stagni che rendono, diciamo così, quell'habitat particolarmente ricco di biodiversità, un'antica tonnara che risale al 700 e
1: bellissima.
0: Un tramonto unico. Devo dire che in questo periodo di non troppo affollamento turistico la Sicilia è meravigliosa.
1: Ma ti devo dire che a Vendicari, quando entri in quella tonnara con quelle colonne tutte di fila una all'altra che si affaccia proprio direttamente sul mare, in estremo silenzio, sentendo solo il vento che attraversa queste colonne, sembra quasi di sentire il canto del Rais, come se fosse anche il canto dall'alto del minareto del Muezzin. Guarda, c'è tutto una contaminazione, una stratificazione davvero davvero incredibile. È bello quello che ci hai raccontato. D'altronde, fino a non molti secoli fa in Italia l'ulivo non c'era, quindi anche in questo caso cambiamento climatico, e quella pianta che non si adattava a ogni latitudine adesso in Italia la trovi ovunque, ed è stata una trasformazione paesaggistica da parte dell'uomo. Chissà, magari in futuro avremo gli alberi altissimi di avocado e avremo anche l'albero della papaya, il mango e tante altre tipicità che non sono come dire locali, ma le troviamo in altri posti. Ma perché no, ci dobbiamo adattare. L'unica possibilità che abbiamo è il grande spirito di adattamento, e questi ragazzi dell'università ce l'hanno insegnato. Grazie Tinto, buon lavoro. Buon lavoro, saluta tutta la bella Sicilia. Caro Andrea, tra poco ti racconterò quella storia che ti dicevo, perché un luogo ai piedi di Cortona in Toscana si chiama Il Falconiere ed è proprio una zona, un'ampia zona, tanti ettari che sono coltivati gran parte a ulivo per olio extravergine d'oliva e una piccola parte a vite per fare sangiovese e poi buonissimi vini in Toscana.

0: E lui è inconfondibile, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, qui a Decanter. Io sono Andrea, di fianco a me c'è Daniela Sardella a Roma e negli studi di Milano, di Corso Sempione, il nostro Federico 40. Fede, abbiamo sentito Tinto, da Noto, mentre tu ci volevi raccontare una storia di Cortona. Ce l'hai anticipata in prima parte, noi siamo un po' curiosi, è ora di farlo.
1: Fede, io però prima che racconti questa storia volevo avallare quello che avevi detto a proposito del mango. Tu devi sapere che ogni tanto sperimento e devo dire che sul mio terrazzo di Roma sono riuscita a far fruttificare un mango. Chiaramente non è stato un procedimento facile, è partito proprio da un semino, ma per accelerare il procedimento ho innestato una marza di un albero più grande che aveva già fruttificato e devo dire che l'anno scorso sono riuscita a raccogliere 3 manghi, è una cosa incredibile.
2: Mango pure, però va bene, bello, è una bellissima storia. Erano buoni o erano solo belli da
1: vedere? Erano belli e buoni, il che avalla ancora di più quello che ci siamo detti, appunto il cambiamento climatico e l'adattamento di alcune piante che certamente non appartengono ai nostri territori.
2: Comunque non è una novità quella siciliana, o meglio, viene presentata come tale, ma non lo è, perché è da un bel po' che vengono coltivati i prodotti, per così dire, esotici, a partire dal mango, passando per l'avocado, la papaya e anche altri. D'altronde, se il clima cambia, cambiano per forza anche le coltivazioni. Se noi pensiamo che il Mediterraneo un tempo era un mare tropicale basso e caldo e oggi invece quello che è che poi ci sono state delle ere glaciali che hanno visto il ghiaccio ad agosto a Londra e così, questo è un andamento costante, solo che noi umani abbiamo peggiorato tutto quanto.
1: Sì, abbiamo accelerato.
2: Sì, tutto accelerato e siamo noi che ci dobbiamo adattare. La natura lo farà con il suo tempo, noi non abbiamo lo stesso tempo, non possiamo aspettare così tanto, il rischio è totale. Questo ce l'hanno detto anche i ragazzi che ha intervistato Tinto. Ora, per quanto riguarda il falconiere invece, è una storia completamente diversa, è una leggenda. Cortona, cittadina medievale bellissima, le origini sono etrusche, una delle città più importanti di quel periodo e di quell'epoca e soprattutto di quella civiltà, una delle 12 città più importanti. Poi viene conquistata 200 anni prima di Cristo dai Romani, diventa un luogo strategico anche per loro, per l'impero, per poter dominare tutta la piana sottostante, e poi nel Medioevo diventa un incastellamento molto molto importante, perché così arroccata, protetta dal pericolo che arrivava appunto dalla pianura. Bene, un cavaliere, un falconiere, perché per diventare falconieri bisogna creare una sinergia profonda, un'empatia con l'animale, e si dice che il falco non sia del falconiere, mentre il falconiere sia del falco. È il falco che decide se darti la sua fiducia oppure no, perché uno può immaginare, si libera un uccello che questo vola, caccia e ti riporta. Ma perché ti riporta? Perché ha fiducia in te, perché altrimenti caccerebbe per se stesso e se ne andrebbe libero ovunque. E invece in questa relazione che si crea molto molto lentamente si generano dei valori e delle virtù, per cui l'animale diventa il possessore della fiducia dell'uomo. Bene, un cavaliere andava proprio lì a cacciare, da quell'altura faceva volare sempre il suo falco ogni giorno. Un giorno arriva e il falco parte ma non torna. Lui tutti i giorni della settimana andrà a riprovare a chiamarlo con i fischi, con i richiami, ma questo falco non tornerà fino all'ultimo. Dopo 7, domenica, giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, il falconiere fischia e richiama e il falco torna con in bocca un rametto di ulivo. A quel tempo gli ulivi lì non c'erano e quindi lui decide di abbandonare le vesta della cavalleria ma e quindi vestirsi come un frate francescano, abbraccia la fede e inizierà a piantare su quelle colline tutti gli alberi di ulivi che oggi la rendono una delle zone più vocate in Toscana per produrre olio eccezionale. Lui sarà sempre francescano, c'è una cappella anche dedicata e quell'area lì prenderà il suo nome, appunto, quella de Il Falconiere. Questa è la storia bellissima legata a quel territorio.
0: Beh, molto bella, direi, Fede. Diciamo che quando questi prodotti, che non solo diffondono bontà, ma diffondono anche queste storie, no? Questa cultura, questa conoscenza dei nostri luoghi, poi la percezione gustativa di quei prodotti lì è sicuramente più ampia, è incredibile, perché non nutrono solo il palato, ma nutrono anche l'anima e il cuore.
1: Spiritualità, natura e bontà.
0: E tutto questo è anche Decanter.

0: E lei è Shakira con Burna Boy, Dai Dai. E allora Dai Dai che finalmente entriamo in cucina, Dai Dai che finalmente mangiamo, perché settimana scorsa, lo scorso weekend, si è concluso a Fano il Brodetto Fest, dove 8 chef da 7 regioni diverse hanno portato la loro versione del brodetto della loro terra, e poi una giuria tecnica e una giuria popolare ha incoronato il vincitore. E allora Fede, cara Daniela, caro popolo di The Canter, noi non potevamo non chiamare colui che ha sbaragliato tutta la concorrenza, perché da Anzio, con il suo cremoso di mare, ha vinto niente po' di meno che Maurizio Criscuolo. Maurizio, ciao, benvenuto a The Canter.
1: Grazie, buonasera a voi, bentrovati.
0: Beh, innanzitutto complimenti per la tua vittoria, perché il Brodetto Fest è una gara sentita, è da tutte le coste di tutto il Mediterraneo.
1: Ah, ci picchia se lo è, davvero sentita come gara. Poi insomma, essere chiamato chef a me piace tanto, devo dire la verità. Mi inorgoglisce non poco.
0: Vabbè, dai, un po' chef, un po' cuoco, sicuramente sei stato in testa, no? E hai condotto quello che era il filone gustativo del nuovo brodetto, che è un piatto che evolve, parte da una tradizione molto chiara e condivisa da tutti i porti del Mediterraneo e poi evolve attraverso il gusto contemporaneo. Raccontaci allora come si cucina questo piatto vincitore, il tuo cremoso di mare l'hai chiamato, se non sbaglio.
1: Esatto, è un piatto che viene un po' da lontano, perché è un piatto che viene da alcune ricette che avevamo al ristorante, ma non funzionavano, devo dire la verità. Poi provando, aggiustando, insomma inserendo anche degli ingredienti nuovi che hanno forse un po' del sapore esotico, perché abbiamo aggiunto l'olio alla salicornia, che è una pianta spontanea che cresce lungo le borture salmastre, aggiungendo il trombolotto, che è un agrume tipico del sermonetano. Qua siamo in provincia di Roma, d'accordo, Sermoneta in provincia di Latina, ma insomma siamo abbastanza vicini. L'aggiunta di questi ingredienti e poi ragazzi, tanta passione, tanta tecnica pure se vogliamo, è uscito un piatto che effettivamente ha riscosso il giudizio favorevole di tutta, non solo della giuria tecnica, ma anche di tutta l'assemblea, di tutti i giurati che erano convenuti lì al Brodetto Fest. Tutti quanti hanno apprezzato sto piatto, devo dire la verità.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Ha funzionato. Perché il piatto è un piatto tecnicamente al momento della realizzazione abbastanza facile, devo dire la verità. Tutto ciò che c'è prima però, e questi brodi, l'estrazione dei sapori principali, è un processo abbastanza lungo, non dico difficoltoso, ma ci vuole molta pazienza. Poi una volta assemblati questi sapori, e lì c'è questa esplosione di sapori, ed è poi facilmente godibile, perché poi in fondo la sfida è stata poi questa, diciamoci la verità, no? La sfida è fra un brodetto tradizionale che uno si deve sporcare le mani, spine, cose eccetera eccetera, e questo invece che era un brodetto, una zuppa di pesce, chiamiamola come vogliamo, che era un brodetto per l'appunto un cremoso di mare un po' più godibile, perché è da gustarsi al cucchiaio e percepirne certo tutti i sapori senza doversi sporcare le mani, senza impiastrarsi la camicia, ecco.
2: Ecco, sappi che tu hai vinto perché ti abbiamo raccomandato noi, se no col cavolo che
1: vinci. Ma io questo lo sapevo, è chiaro.
0: Quindi, Maurizio,
1: essendo una raccomandazione di ferro questa, oh ragazzi,
2: esatto,
1: io l'ho capito.
2: Esatto, essendo noi la radio ufficiale, abbiamo detto o vince lui che fa parte dei nostri cuochi oppure non veniamo, e loro ci hanno ascoltato.
1: È logico.
0: Era meritatissimo.
1: Vabbè, ma avevamo raccomandazioni pure importanti. Io vengo da Anzio, qua gente insomma, ci sta Nerone, Caligola. Insomma,
3: ovviamente saremo a cena da te tutte le sere a questo punto.
1: È chiaro, questa è gente di casa, è chiaro, questo è evidente, insomma, questo è chiaro.
0: Però vogliamo sapere come si prepara a casa la tua ricetta.
1: Allora, bisogna preparare un brodo di pesce molto fitto, molto denso, con tutti i pesci bianco, carne bianca, non pesce azzurro, d'accordo? Perché sì, bisogna insomma avere abbastanza delicato, deve essere sugo di sparnocchie o canocchie, come le chiamo dalla parte dell'Adriatico. E poi ci vuole un po' di farina di riso, che è un addensante, ma noi abbiamo scelto di scegliere di fare la farina di riso proprio per non mettere glutine, affinché tutti quanti poi possano mangiarlo. Ormai insomma questa cosa dell'intolleranza è abbastanza diffusa. E poi aggiungiamo dell'infuso di trombolotto, che è questo agrume sermonetano, le cozze abbiamo aggiunto, perché in questo periodo ci stanno queste cozze della sacca di Scardovari, che so, certe bistecche che non finiscono mai, bellissime, buonissime, dolcissime. E poi abbiamo aggiunto dell'olio alla salicornia per guarnire e una foglia di mandarino cinese.
0: A profumare questo il tutto.
1: A profumare il tutto.
0: Beh, direi che insomma sei stato chiaro, è un lavoro che c'è tanto prima, poi unisci, frulli tutto e addensi con un po' di farina di riso sciolta in un goccio d'olio, che sarebbe un roux, come lo chiamerebbero.
1: Esatto. Quindi molto bravi, esatto.
0: E allora Maurizio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti facciamo i complimenti per aver vinto l'edizione 2026 della gara dei i brodetti e delle zuppe di pesce, e soprattutto grazie per aver condiviso con noi il tuo grande piatto.
4: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: poi un abbinamento speciale con chi ha vinto, che in maniera rocambolesca. Però adesso concentriamoci, l'abbinamento con il piatto che vince il Brodetto Fest di Fano.
1: Esatto, che è questo cremoso di mare proposto da Maurizio Criscuolo, che è uno chef di Anzio, e quindi sì, il Lazio si aggiudica il Brodetto Fest che si tiene a Fano nelle Marche, e facciamo un abbinamento territoriale, allora direi ricetta laziale, facciamo anche vino laziale e ce ne andiamo
0: Frascati.
1: Sempre bravo, bravo, non proprio Frascati, però ce ne andiamo a Velletri, che è praticamente l'ultimo avamposto dei castelli romani, con questa terrazza meravigliosa che poi dà sul Lago Pontino, sul mare, ed è un luogo che si presta alla viticoltura da sempre, perché il vino dei castelli, anche se negli ultimi 50 anni ha assunto una fama poco prestigiosa, no, nell'immaginario collettivo dell'appassionato di vino, in realtà c'è gente che prova da tanti anni comunque a fare grande qualità, ed è sempre più vicina a un obiettivo, che è quello di cambiare la fama di questo luogo in luogo dai vini eccellenti, anche da bianchi che possano invecchiare. E infatti noi oggi stappiamo in abbinamento questo cremoso uno Chardonnay 2023 di Omina Romana, quindi uno Chardonnay con 2 anni e mezzo sulle spalle. Le uve sono state raccolte e vengono
0: gran cantina.
1: Ti
0: gran
1: piace,
0: cantina,
1: eh?
0: Bravo. Sì, sono andato a visitarla, è bellissima, e poi loro hanno un progetto molto, molto interessante.
1: Esatto, tra l'altro una famiglia di origini tedesche che si è trasferita a Velletri perché si è innamorata di Roma e dei suoi castelli, della sua storia vitivinicola, sì, e del terroir, perché poi anche il luogo, quindi il suo terreno, no, che fa parte del complesso vulcanico dei Colli Albani, quindi terra nera, ricca di minerali, che dà sapidità al vino stesso, questo ponentino, quest'aria che arriva dal mare, che si trova a 20 km e va ad asciugare, a sanificare le uve, a profumarle, è un grande territorio. Certo, lo Chardonnay non è proprio di lì, ma quando viene coltivato seguendo tutte queste cure, queste attenzioni, poi riesce a dare un vino fresco, un vino sapido, un vino che ti può ricordare anche la pesca bianca, la prugna gialla, con quegli aromi di finocchietto mediterraneo, che con questo piatto funziona, che è una meraviglia. Dani, cosa dice? Tutto torna?
2: Tutto torna. Ti stavo per dire una cosa che sicuramente contrasterai proprio in maniera abbastanza violenta, direi. No, io nello Chardonnay devo dire la verità che una volta ho inserito anche una fettina di limone. A proposito del brodetto, avevo sentito che c'era sta avendo un attacco cardiaco,
1: no.
2: questo limone autoctono,
1: sì, va bene,
2: della zona, e mi chiedevo se tante volte
1: sai cosa ti
2: potessi
1: dico? Che nel momento in cui il vino te lo versano, è davanti a te, nel tuo calice, è tuo, ci fai quello che vuoi, basta che non lo sprechi.
3: Let's get it started in here.

0: Lady Gaga, Lady Gaga con Doechii, e questa è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 che tutti abbiamo visto. Forse sì, forse no. Quello che è certo è che adesso arrivano le notizie del meteo e poi si torna qui a Decanter Rai Radio 2. Rai Radio 2.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
4: Oh, sei scemo.
3: Altre invece ci portano dritto al cuore.
5: Io sto bene solo se sto con lei.
3: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
6: Ti ricordi quando mi chiama mio amore?
3: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
5: Bestiale.
3: Da venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Country di Jay Axe a Rai Radio 2, questo è The Canter. Abbiamo ascoltato Hippie Yayo, però anche no, vedi, finisce così il titolo della canzone, Fede. Comunque adesso noi, sì è vero, siamo qui in tre. Tinto è in giro a Noto, l'abbiamo ascoltato in mezzo al barocco. Ma Ivan Dani dov'è?
1: Ivan Cardia, ma sai che mi sa che è proprio sul lago Trasimeno a Montebuono per scoprire la torta al testo. Ragazzi, poi mi spiegherete cos'è, eh?
0: Te lo spiega lui subito, senti.
2: Ciao ragazzi e buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2 The Canter. Il nostro viaggio ci ha portato a Montebuono, un borgo che si affaccia sul bellissimo lago Trasimeno, e qui il prodotto principe è la torta al testo. Tanta storia, tante tradizioni, insomma, simbolo della cucina povera contadina, un'antica focaccia umbra. E con me c'è Cristiano Baldoni che da tantissimi anni la lavora. Ciao Cristiano.
3: Ciao a tutti. Sì, da tanti anni siamo qua a Montebuono che facciamo questa antica focaccia umbra, nata qua infatti, e da tanto tempo la portiamo avanti e la cuciniamo per il nostro pubblico.
2: Ma Cristiano, il testo so che è una piastra di ghisa o in pietra in cui veniva appunto cotta questa focaccia.
3: Sì. Una volta era di pietra, poi nel corso del tempo si è passata dalla pietra al cemento e poi alla terra refrattaria, nonché alla ghisa per comodità, che qui la gente che la fa in casa la torta la fa su un testo di ghisa facilmente scaldabile su un gas di casa, su fornelli a gas.
2: Di cosa si tratta questo prodotto che è diventato un po' anche l'attrattiva di questo territorio?
3: Sì, la semplicità del prodotto è l'impasto fatto solo di acqua, farina, lievito, sale e olio. Per tradizione facciamo la torta sempre impastata a mano e cotta rigorosamente sul testo.
2: E sul piatto naturalmente arriva un prodotto di qualità.
3: Noi stiamo rigorosamente attenti alla qualità, insomma, e visto che ancora la impastiamo come una volta, ecco, questo ci dà un po' la tipicità nostra. Una torta al testo che poi non è altro che un pane caldo, insomma, ecco, la puoi farcire tipicamente con salsiccia e verdura, prosciutto e formaggio e varie altre cose.
2: Quanti anni sono che lavorate la torta al testo?
3: Non mi ci fa pensare, tanti. Cioè, io già ce l'ho trovata che la mamma già ha iniziato il lavoro e quindi io, ecco, da 53 anni mi sono ritrovato, diciamo, questa attività iniziata, io e mio fratello l'abbiamo portata avanti.
2: Soprattutto a scoprire questo paesaggio.
3: Eh sì, insomma, è la ricetta, diciamo, un po' vincente del nostro posto. Si mangia bene e poi ecco, la vista del lago ti contorna, diciamo, quel buono che mangi, anche con, diciamo, il bello che vedi, insomma.
2: Grazie Cristiano.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
4: Radio 2 The Canter, in onda il sabato e la domenica, solo su Radio 2.

0: Che canzone bellissima questa, James Blunt, che ritroviamo qui a The Cant. James Morrison, vabbè, però mi sembrava Blunt. che è 2 ore che tra l'altro vi dico, ma è James Blunt.
1: E noi è 2 ore che ti diciamo, no, è James Morrison, Fede.
0: Vabbè.
2: Un po' come Gazza e Lazza.
0: No, è che sono due bravissimi che hanno anche questa voce fatta dalle adenoidi gonfie, che poi comunque ci piace. Io questa canzone non la sentivo da una vita e ero indeciso tra i due cantanti e l'ho trovata davvero davvero piacevole. Ma Andrea, che cosa è successo oggi a Roma in questi giorni?
1: Beh, c'è stato un evento importante oggi e ieri, perché all'Orto Botanico di Roma, quel luogo lì meraviglioso che tra l'altro si trova proprio dietro Regina Celi, si è tenuto Buono e Bio in Festa, insomma un evento organizzato da Slow Food con Federbio, e ci sono stati numerosi convegni, approfondimenti sui sistemi alimentari, sui territori e sul rapporto, Fede, di un qualcosa di cui si parla da secoli, ma che dico secoli, millenni, il rapporto fra città e aree interne. E noi al telefono abbiamo Federico Varazzi, che è il vicepresidente di Slow Food, per raccontarlo, perché Federico, a che punto è questo rapporto così delicato e così importante fra le città e le aree interne produttive?
3: Salve, buonasera. Sì, beh, è un rapporto in questo momento molto, molto controverso per certi aspetti. Le città forse hanno una grande responsabilità da questo punto di vista. Auspichiamo tutti un cibo buono, pulito e giusto, questo è un po' lo slogan che ci contraddistingue da 40 anni, ma non sempre il cibo che troviamo sulle nostre tavole proviene da queste che definiamo all'interno, dai territori interni, che si caratterizzano da sempre per una grande tutela della biodiversità, per un saper fare, per una ricchezza di tradizioni anche culinarie che però spesso lasciamo un po' dimenticabili. La grande distribuzione.
0: Purtroppo non si sente bene, c'è un collegamento un po' farlocco e abbiamo qualche problema. Per caso va meglio? Proviamo ancora un attimo?
3: Sì, io sento benissimo.
0: Noi no, però, questo è il guaio, che dovrebbero sentire bene anche i nostri ascoltatori. Riproviamo un secondo. Allora, stava dicendo?
3: Sì, stavo dicendo il cibo che dovremmo trovare sulle nostre tavole è un cibo che dovrebbe provenire dalle aree interne, quindi dalle nostre campagne che da sempre hanno rifornito le grandi città appunto di prodotti tipici ma anche di grandissima qualità nutrizionali. In questi ultimi decenni questa relazione, questo tessuto connettivo che contraddistingueva il rapporto tra città e campagne e che passava per il cibo, in qualche modo si è un po' interrotto. Come del resto
0: niente, non ce la facciamo. Noi riproveremo a chiamarla, purtroppo abbiamo qualche problema di collegamento. Il rapporto, a mio parere, al di là della produzione enogastronomica, è chiaro che sono le campagne che riforniscono le città, è chiaro anche che poi le industrie si appropriano di ciò che viene coltivato e trasformano, a volte in modo anche estremamente maligno, per poi inondare i non luoghi, ovvero i centri commerciali, i supermercati. E il rapporto è distonico anche dal punto di vista sociale, e sta succedendo sempre di più che gente che abbandona ad esempio l'Appennino centrale poi viene a vivere nelle grandi periferie, in questi posti che sono completamente disumani, spaesanti, e poi vive di nostalgia, nostalgia, il dolore per il ritorno che poi non si compie mai. E allora secondo me bisogna indagarlo profondamente questo tema. Fa bene Slow Food, che non si occupa solo di cibo, di produzione, di agricoltura, ma si occupa tanto anche delle situazioni umane, a mettere al centro del dibattito. A volte noi abbandoniamo i luoghi dell'Appennino, i luoghi della campagna, la mezza montagna delle Alpi, per cercare riparo, rifugio e speranza nella metropoli, ma lo facciamo senza consapevolezza, per poi renderci conto dopo che le opportunità magari sono più nei territori e meno nelle periferie. Riproviamo a chiamare tra poco il vice direttore di Slow Food Italia, che è stato qui con noi. Tra un attimo cercheremo di rimetterci in collegamento.

0: darti mai più.
1: Oh signor, questa è Noemi con la canzone dell'estate, eh? Lei ci prova a fare il tormentone per far ballare tutti Maranza. Comunque, caro Andrea, sì? Abbiamo riprovato a chiamare il nostro ospite.
2: Eh beh, insomma, parlavamo di argomenti importanti con Federico Varazzi, lui è il vicepresidente di Slow Food, no? In questi giorni si è tenuto Buono e Bio in Festa all'Orto Botanico di Roma. Il dato è che solo il 25% del cibo consumato nella capitale proviene dall'agro romano e dal Lazio, mentre il 60% arriva da altre regioni, il 15% dall'estero, a fronte di 61.000 ettari di aree agricole abbandonati negli ultimi 60 anni. Allora, Federico, questo rapporto non è ancora giunto a un equilibrio virtuoso, era questo di cui stavamo parlando poco fa.
3: Sì, esattamente. Nonostante si parli moltissimo di aree interne, di territori interni, dove oggi si conserva probabilmente la nostra migliore biodiversità, nelle città si fa ancora fatica a trovare un cibo buono, pulito e giusto, come Slow Food lo intende, che proviene direttamente da filiere corte. E la città di Roma, da questo punto di vista, che sta facendo tantissimo, devo dire, ne abbiamo parlato in questi due giorni, nonostante ciò riesce ad approvvigionare i propri cittadini soltanto con il 25% dalle campagne dell'agro romano, che sono campagne famose in tutta Italia. Roma è una delle città con le campagne più grandi, più ampie forse di tutta Europa, tra le tante città, e oggi si sta realizzando un progetto importantissimo, appunto il Consiglio del Cibo, un tavolo che unisce oltre 250 associazioni che stanno cercando di mettere a sistema tutte le strategie per poter ricostruire appunto questo tessuto, questo rapporto diretto tra le città e le campagne. Lo si fa in tanti modi diversi, che passano per i biodistretti, che passano per le mense scolastiche, ad esempio, che sono un asset importantissimo. Ogni anno vengono consumati centinaia di migliaia di pasti, quindi l'impatto delle mense scolastiche è importantissimo. Lo si fa attraverso i mercati rionali, oggi anche i mercati della terra, quindi mercati dove anche Slow Food, come associazione nazionale, riesce ad intervenire per arricchire questi mercati non soltanto della parte più espositiva e più di vendita del prodotto, ma anche mettendo a confronto il consumatore con il produttore. Quindi un altro elemento che cerca di riavvicinare questi elementi che contraddistinguono il cibo, città e campagne, ma anche consumatori e produttori.
2: Ecco, Federico, produttori, ma anche tante produttrici, perché in questi giorni a Buono e Bio in Festa si è parlato tantissimo anche di donne in agricoltura.
3: Beh sì, indubbiamente il cibo spesso ci ricorda che dietro la produzione, dietro i sistemi alimentari, ci sono anche tante ingiustizie. Uno di questi riguarda indubbiamente il tema del lavoro, e quindi sappiamo, insomma, tutti cosa è successo in questi giorni. Spesso anche le donne hanno un ruolo assolutamente secondario in agricoltura, quindi se c'è una forma di ingiustizia sociale, chiamiamola così, le donne purtroppo in questo mondo hanno un riflesso ancora più preoccupante di quelli che vengono definiti braccianti agricoli, molto spesso lasciati veramente ai margini del lavoro, senza tutele e senza nessun rispetto anche per la dignità umana, perché poi di fondo molto spesso il cibo, appunto, che troviamo sulle tavole è prodotto da schiavi. Oggi purtroppo siamo costretti a raccontare queste vicende con questi termini. Il cibo che vorremmo è un cibo che chiaramente passa anche per l'inclusione sociale, che passa anche per un riordino dei diritti di cui i lavoratori, in primis le donne, ma anche i giovani, perché poi anche i giovani sono purtroppo spesso lasciati un po' indietro, poco tutelati. Questo è uno dei temi, diciamo, importanti dell'agricoltura, e quindi l'inclusione sociale e la giustizia alimentare sono due elementi che caratterizzano questo grande sistema del cibo che vorremmo trasformare.
2: Beh, l'avete trasformata negli ultimi 40 anni, il mondo agricolo, continuerete a farlo anche nei prossimi 40. Federico, questi sono temi importantissimi di cui prendere atto per cominciare a combatterli, perché ciò che mangiamo entra a far parte di noi ed è giusto che porti virtù e non schiavitù. chiavi tu, quella che abbiamo visto e conosciuto in questi ultimi anni per il caporalato che troppo spesso fa parlare di sé, Fede.
1: Ma le notizie sono anche dell'altro ieri, cioè abbiamo visto tutti quello che è successo come sempre nel sud Italia, dove la gestione della manodopera in campo è davvero terribile, che poi vale al sud quanto al nord, però le immagini arrivavano da lì. Per quanto riguarda il rapporto aree interne, in particolare il mio caro Appennino, e metropoli, ci sono tanti problemi sociali a cui vanno incontro quelli che poi l'Appennino lo abbandonano in cerca di una chimera, di una possibilità, di una speranza, di un'opportunità che spesso è vana. Noi ringraziamo Slow Food come sempre per tutto il grande lavoro culturale che porta avanti dietro al cibo, la sua produzione, ci sono sempre gli uomini.
0: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Fugees qui a The Canter, Rai Radio 2, Ready or Not. È bella quella cosa lì, si dice quando si gioca a nascondino. Siamo pronti? Pronti o no? Noi si viene. E vabbè, comunque sono le 20:57, ormai siamo all'epilogo di questa ennesima trasmissione The Canter, la penultima domenica per quanto ci riguarda. Ci sarà il prossimo sabato, la prossima domenica. Poi ci saluteremo per la pausa estiva per poi ritrovarci come le star a bere del vino buono a settembre a Roxy Bar. Andrea, ci sei? Andrea?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Vedevo distratto.
1: Hai ragione. È perché quando ti parlano in cuffia, no? Sai, dalla regia, poi a me la tua voce va via. E io che ero lì a pensare chi avesse vinto il girotorno, stavo aspettando il momento giusto per chiedertelo.
0: La Finlandia.
1: Non ci credo.
0: Strano, no? Beh, loro hanno le aringhe, loro hanno il salmone, loro hanno il gados murua.
1: Cos'è il gados murua? Scusa.
0: È il pesce con cui si fa lo stoccafisso e il baccalà. Ah. E allora uno dice, ma col tonno rosso del Mediterraneo ci sapranno fare? E beh, io ti devo dire che quel ragazzo è stato magnifico, quindi chi ha vinto è la Finlandia. Noi vi salutiamo, Fede, Andrea, Tinto, Daniela e tutti quelli che partecipano a The Canter. L'appuntamento al prossimo sabato. The Canter, Rai Radio 2, finisce qui.
2: Ciao! Ciao.

Como, Monteolimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della dogana. Sulla 15 Parma La Spezia, 8 km di code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla 14 traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio 14-1 verso la Milano-Napoli, e traffico rallentato intenso tra Bivio 14 di Ramazione Ravenna e Imola in direzione di Bologna. Sulla 22 tra Bressanone e Vipiteno verso il Brennero, traffico intenso, 2 km di coda. Sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, 6 km di coda, il traffico è congestionato. Coda tratti e traffico intenso sulla A92, 40 minuti tempi di percorrenza tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, traffico intenso tra Bivio A11, raccordo A12, Genova Rosignano e Alto Pascio verso Firenze. E questa era l'ultima informazione. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: viaggiare informati.
1: Le 20, 58 minuti, 55 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia c'è un incidente, sulla A9 la Inate Como Chiasso tra

0: Maschio Selvaggio su Radio 2.
1: Buonasera, bentornati a Maschio Selvaggio qui Radio 2. È domenica, caro Gianluca Semprini.
2: Che bello passarla sempre insieme. Ciao Nunzia, ben trovata.
1: Che bello, una rivoluzione gentile quella di essere ancora qui.
2: Incredibilmente.
1: Nel mese di giugno in tua compagnia.
2: Che bello, ma passeremo anche l'estate insieme, dai.
1: No, non ci pensare minimamente. No. Io parto, vi saluto
2: ma
1: e ci rivediamo
2: quest'anno.
1: A settembre.
2: Presentiamo però il nostro ospite a proposito di rivoluzione gentile?
1: Sì, abbiamo Ugo Cappellacci.
2: Ben trovato onorevole.
3: Grazie, ben trovati, grazie.
1: No,
3: grazie,
1: a Radio 2 non c'è onorevole, vero? Non c'è onorevole.
3: Ma no, ma neanche fuori da Radio 2, l'onorevole è un termine che non amo, assolutamente.
2: Io l'ho conosciuto, no, da presidente, ma altre storie in Sardegna.
1: Tu l'hai conosciuto da presidente della regione Sardegna.
2: Ma poi racconteremo tante storie della Sardegna.
1: Sì, perché Ugo Cappellacci è legato alla Sardegna, parleremo anche di questo, ma oggi lo abbiamo invitato in virtù del fatto che sia diventato uno scrittore.
3: Scrittore è un termine forse un po' grande, esagerato, però ho sentito la necessità di raccontare un po' di cose che avevo dentro. In realtà Nunzia è la mia seconda esperienza, perché il primo libro si chiama Autonomia e Libertà, lo scrissi per raccontare l'esperienza da presidente
2: della Sardegna,
3: però questa è una cosa diversa, questa veniva dal cuore, da dentro e da un momento di fragilità.
1: E io l'avevo detto che ero uno scrittore.
0: Maschio Selvaggio su Radio 2.

0: Cattive abitudini, Salmo Radio 2, Maschio Selvaggio, io Gianluca Semprini, io sono Nunzia De Girolamo, parlavamo della rivoluzione gentile di Ugo Cappellacci.
1: Che è un ossimoro a Maschio Selvaggio parlare della rivoluzione gentile.
0: Infatti Ugo.
2: Sì, ma infatti mi sono sentito un po' come un vegetariano invitato alla sagra del cinghiale.
1: No, il maschio selvaggio è, adesso Nunzia lo rispiega.
0: Maschio selvaggio è quello che non riesco a trovare, quindi ecco. Dovrò fare ancora questo programma radio.
1: Per anni,
0: perché
1: anni.
0: Non c'è, capito? Non c'è perché è gentile, è amorevole, è paterno,
1: è sensibile,
0: piange.
2: Io ti posso dire che sono del segno del Sagittario, che notoriamente ha una parte razionale e una parte bestiale. Sai, l'arciere,
1: certo.
2: Il corpo del cavallo. E quindi.
0: Quindi potresti essere il mio maschio selvaggio.
2: Chissà, mai dire mai.
0: Senti, ma le tue domeniche selvagge prima di arrivare alla rivoluzione gentile, una chiacchierata sulla tua Sardegna, sulla politica, su tante cose. La domenica normalmente tu cosa fai?
2: La domenica non in questo periodo, ma nel periodo che non è quello della stagione balneare per gli altri, io mi faccio il bagno, una bella nuotata, perché avendo la fortuna di vivere in Sardegna, io il bagno lo faccio tutto l'anno, anzi la mia stagione balneare sta sostanzialmente finendo adesso. E consiglio a tutti di venire in Sardegna e di provare l'ebbrezza del bagno nell'acqua fredda con le spiagge deserte a tua totale disposizione. È una meraviglia, ritempra lo spirito, ritempra il fisico.
1: Esiste in Italia un altro capoluogo di regione con un mare caraibico come Cagliari?
0: No,
1: assolutamente no.
2: Con una spiaggia, il Poetto, di 12 chilometri, oggettivamente bella,
1: meravigliosa, meravigliosa.
0: Sì, devo dire che la Sardegna è proprio baciata dal mare, perché è un mare meraviglioso, una terra veramente gentile, come dire.
1: Certo, però politicamente insomma è una regione tosta, anche.
2: Siamo sempre stati, come dire, terra di esperimenti,
1: ecco,
2: diciamo così.
1: Sì, di esperimenti, anche di grandi passioni e grandi lotte.
0: Sì, però devo dire che in questo tuo libro invece la rivoluzione è gentile, io vorrei capire perché la rivoluzione è gentile.
2: Ma perché può sembrare di questi tempi controcorrente, ma invece io credo che proprio di questi tempi, quando accendi una televisione o apri le pagine di un giornale e di gentilezza ne trovi pochissima, credo che sia molto opportuna, molto necessaria. E poi naturalmente non è solo gentilezza, io declino questi valori parlando di gentilezza, di competenza e di coraggio, che non sono altro che il cuore che sente, la gentilezza, la mente che sa, che anche quella è una forma di rispetto nel momento in cui assume un incarico pubblico, e l'anima che osa, che è il coraggio.
1: Tra pochissimo però ti chiederemo se è possibile per un politico oggi essere gentile e avere seguito essendo proprio gentile e non come al solito rabbioso, ma tra poco.

0: Saints Pure Shores, ancora in diretta Maschio Selvaggio, domenica sera siete su Radio 2, Nunzia De Girolamo, Gianluca Semprini, oggi il nostro ospite è Ugo Cappellacci, con il quale parlavamo di politica, del suo libro La Rivoluzione Gentile. La mia prima domanda, ma potrebbe essere provocatorio o meno, io di gentile vedo davvero poco nell'atteggiamento di qualsiasi politico, mi sembra, di destra, di sinistra, di centro, Movimento 5 Stelle, quando vanno in televisione, quando comunicano sui social.
1: Dimenticavi sempre... Vannacci che in arrivo.
0: Vannacci, come dire, in quel caso neanche bisogna dirlo, perché comunque sembra che l'unica strategia sia quella dell'attacco, l'attacco continuo c'è sempre stato ma in forma diversa, adesso sembra quasi diventato un must. È così? È possibile fare un altro tipo di politica al di là della destra e della sinistra?
1: Una politica gentile come il suo libro.
2: Ma è possibile? Intanto chiariamo una cosa, che la gentilezza non è sinonimo di debolezza, anzi è sinonimo di forza, di grande forza, perché per essere gentili, soprattutto in un mondo come quello che viviamo, che ti invita alle urla, alla volgarità, alla forza, ci vuole molta forza interiore, ci vuole grande consapevolezza, bisogna essere ben centrati, prima cosa. Poi la risposta per me è semplicissima: chi mi conosce, Nunzia mi conosce da qualche annetto, ma anche tu mi conosci da un po', chi mi conosce sa che questa è la mia misura da sempre. Allora, se io sono riuscito a fare il presidente della regione, adesso sono alla Camera, presiedo una commissione importante,
0: particolare,
2: diciamo che tutto sommato potrei anche essere la dimostrazione del fatto che è possibile fare politica e, come dire, restare vivi e vegeti e in piedi, anche con una misura diversa da quella della volgarità, della violenza, delle urla.
1: Senti, la Rivoluzione Gentile è dedicata a tuo nonno, a tuo figlio e a Silvio Berlusconi. Che cosa hanno in comune questi tre maschi?
2: Allora, mio nonno e Silvio Berlusconi hanno in comune due cose, una cosa molto importante. Mio nonno è stato un importante politico della Sardegna, ha fatto parte dei 19 uomini che scrissero lo statuto speciale della Sardegna, consigliere regionale della Costituente, e abbandonò la politica perché era, come dire, schifato da quello che la politica era diventata. Silvio Berlusconi è stato il mio padre politico, perché io tutto quello che ho fatto in politica lo devo a lui e non smetterò mai di dirlo e di essere riconoscente nei confronti degli
1: altri. Altro sentimento come la gentilezza lontano dalla politica?
2: Sì, però anche questo è estremamente necessario, e comunque a me piace, come dire, praticarlo.
1: Bravo.
2: E non smette di praticarlo.
1: Condivido.
2: E Berlusconi, al contrario di mio nonno, decise, non contento di quello che la politica, dello spettacolo che la politica dava, di scendere in campo. Quindi uno, come dire, si è ritirato e si è ritirato nelle sue passioni, lui era appassionato di storia, di archeologia, eccetera. L'altro ha reagito, uno col silenzio, l'altro con l'azione, è sceso in campo. E quindi c'è un filo conduttore comunque
1: tra questi due uomini.
2: Io ho passato la mia giovinezza da adolescente seduto nella poltrona dello studio di mio nonno a sentire i suoi racconti della politica. Poi è arrivato Berlusconi, che in politica mi ci ha portato. Pensa che quando mi ha proposto di candidarmi nel 94, io rifiutai con sdegno, perché per me la politica era ancora una cosa sporca. Poi, dopo 10 anni, mi chiesero di svolgere un ruolo tecnico per 6 mesi, lo feci e rimasi infettato. E poi l'ultimo è Tommaso Giuseppe, è il mio nipotino e rappresenta il futuro, quello che verrà, e quindi non poteva non essere dedicato anche a chi verrà.

0: rapire con Marrakesh, Madame Marrakesh, quanto mi piace Gianluca Semprini Marrakesh, quanto vorrei intervistarlo, quanto vorrei fare una rivoluzione gentile qui in Rai.
1: Ma guarda, con me è impossibile, vicino a me è impossibile. No, scherziamo, stavamo scherzando appunto anche con Ugo Cappellacci, che è l'autore di questo libro, che è un politico, per chi non lo conoscesse, comunque ha avuto ruoli importanti in Sardegna, è stato presidente della regione, assessore, no, se non mi sbaglio, anche
2: sono stato prima assessore al bilancio, certo. Che insomma io faccio il dottore conoscenza nella vita, quindi certo, c'era un ruolo tecnico,
1: se non mi sbaglio, battendo all'epoca da presidente, quando è diventato presidente Soru, giusto?
2: Esattamente, sì. Battendo Renato Soru, sì. E creando anche un piccolo terremoto, perché si dimise Veltroni perché giusto. Aveva puntato tutto su Soru, e quindi dando, come dire, una spallata all'apparato del partito.
1: Veltroni di lei è un politico gentile?
2: Ma Veltroni può anche essere un politico gentile, perché comunque è un politico.
1: Peraltro
2: è
1: uno scrittore ormai.
2: Sì, è un politico che parla anche di contenuti, di arte, di cinema, si interessa di tante cose. E quindi fa anche cultura.
0: Ma se tu dovessi dire chi è il politico più gentile dall'altra parte, a sinistra?
1: Oggi.
0: A sinistra intesa opposizione?
2: Risponderei molto volentieri a questa domanda, intanto se ci fosse una sinistra e un'opposizione in qualche modo riconoscibile. Adesso ho un po' di difficoltà, vedo tanta confusione, perché di cosa dobbiamo parlare? Del campo
1: largo? Un campo molto largo, diciamo.
2: È un campo molto largo, allora diciamo che posso dire che il leader del campo largo tenta di essere gentile nei modi. Ritengo che non sia affatto gentile nella sostanza, perché lo sento spesso praticare la bugia, e questo insomma credo.
0: E
2: che
0: la bugia non è uguale a gentilezza.
2: Esatto.
0: E il politico più gentile a destra?
1: Vannacci, volevi dire? No.
0: Ho qualche dubbio che possa piacere a Ugo Cappellacci.
2: Il politico più gentile adesso, non posso che pensare, anche se non è più tra noi, a Silvio Berlusconi, perché anche lui era l'icona della cortesia, della gentilezza, della generosità, della sensibilità. Aveva delle doti che non sono note a tutti, ma che lo facevano veramente un uomo di una generosità straordinaria, di una sensibilità straordinaria. Lui era capace di vedere negli occhi del proprio collaboratore la difficoltà, la fragilità, qualcosa che non andava, di indagare e poi di intervenire per risolvere i problemi con uno slancio di generosità straordinario.
0: Quindi possiamo dire entrambi che una delle cose che ci ha insegnato, avendo fatto io politica con Berlusconi, è la ragione per cui conosco anche Cappellacci da tanti anni, è la gentilezza. Credo che sia stato un grande insegnamento che ha lasciato a tutti noi.
2: Assolutamente sì, e se tu chiedi a tutti coloro i quali hanno lavorato con lui, anche l'ultimo dei suoi giardinieri te lo porteranno in palmo di mano, e hanno un ricordo straordinario, non del politico, dell'uomo
0: gentile.
2: E tra l'altro c'è un'altra caratteristica: io con lui ho conosciuto uno degli uomini più straordinari, ma anche nello stesso tempo l'uomo più umile, e questo forse lo faceva ancora più grande.
0: Che bella cosa, l'umiltà.

0: ancora in diretta Maschio Selvaggio Radio 2 con Nunzia De Girolamo, Ugo Cappellacci vicino a me. Anzi, io sono alla sinistra, vedi, di Cappellacci, no? Sarà un caso.
1: Che no, io sono a destra, io sono sempre dalla stessa parte.
0: Io sono a sinistra, diciamo.
1: È come la fede calcistica che ci avete voi, così è la fede politica.
0: Io sono più apolitico di voi sicuramente, però volevo chiedere, visto che si parla di rivoluzione gentile, c'è un ruolo importante Cappellacci. Spesso si parla poco, no? Anche dei ruoli, perché è presidente della commissione
2: affari sociali e salute.
0: Ecco, salute. E la salute è il grande tema degli italiani attualmente, lo possiamo dire.
2: È la prima priorità degli italiani da qualche anno a questa parte. Certamente ha influito il Covid, però di fatto è così.
0: Possiamo dire che la salute non è né di destra né di sinistra, o sì?
2: No, guarda, io devo dirti che vivo una condizione assolutamente positiva in commissione, perché proprio per il fatto che ci occupiamo di cose che interessano, come dire, le persone, la vita delle persone, troviamo spessissimo le ragioni per stare insieme. Abbiamo licenziato, come dire, approvato all'unanimità leggi importantissime: l'oblio oncologico,
0: certo,
2: lo screening in età pediatrica per diabete e celiachia, la legge sull'obesità, e potrei continuare.
0: Ecco, questi non sono temi di destra e di sinistra, questi sono temi di una politica gentile.
1: Certamente.
0: Cioè a favore di tutti i cittadini, questo è
1: però giusto,
0: diciamo, dirlo.
1: Che tornando un attimo al libro, che è La rivoluzione gentile, appunto, ricordiamo il libro di Ugo Cappellacci, tu scrivi all'interno del libro che il vero rumore è dentro di noi. Qual è il rumore più fastidioso che tu hai sentito fino ad oggi dentro di te?
2: Ma è il rumore della vita che è fatta di corsa, di notifiche, di tanto chiasso che ci fa però dimenticare quello che vorremmo dire e portiamo dentro. E quindi siamo tutti carichi di tante cose, anche superficiali, anche banali, che ci fanno di perdere di vista le cose essenziali. Questo libro nasce in un momento di silenzio che veniva fuori ed un momento di fragilità. Attendevo l'esito di un esame, ero convinto che sarebbe stato negativo, o meglio positivo, nel senso
1: sì,
2: negativo,
1: positivo, negativo per la tua salute.
2: Esatto, e da lì è nata, come dire, l'idea di scrivere il libro. Poi per fortuna, insomma, il buon Dio ha deciso che dovessi restare a fare ancora danni su questa terra e sono ancora qua, però credo che il silenzio sia una condizione essenziale per l'uomo, per tutti.
1: Eppure a volte si dice che il silenzio è più rumoroso di tante parole.
2: E certo, perché fa male, perché nel silenzio tu, come dire, fai i conti con te stesso, ti racconti un po' quello che hai dentro, fai i conti con la tua vita, e quello che senti non è sempre bello e positivo, e quindi è difficile. Non siamo abituati a stare in silenzio.

0: Nick Beautiful Freaks. E beh, anche qui, insomma, mentre vanno i brani musicali, continuiamo a parlare con Ugo Cappellacci di tanti temi, no? Anche profondi, legati alla sanità, che poi può effettivamente colpire tutti noi. Volevi dire una cosa sul tuo libro importante?
1: Sì, il libro si trova su Amazon e l'intero ricavato delle vendite andrà a favore di progetti per bambini diabetici e le loro famiglie.
0: Ecco, questa è importante.
2: Questa è una cosa molto importante, perché ci sono tanti ragazzi giovani che soffrono di diabete, di celiachia.
1: Nel libro io racconto la storia di una legge, che è la legge 130, che è quella che ha introdotto gli screening in età pediatrica per diabete e celiachia, che Science ha definito eccellenza legislativa mondiale. E aggiungi a questo che la Sardegna purtroppo ha un primato mondiale, sembra incredibile, mondiale di incidenza del diabete di tipo 1 nella popolazione pediatrica.
0: Incredibile.
1: E quindi non potevo che questo
2: dedicarlo anche alla tua terra,
1: dedicarlo alla mia terra e ai bambini che soffrono.
0: La Sardegna ha dei dati anche molto positivi, dai, cambiamo anche tono per quanto riguarda la longevità, no?
1: Assolutamente sì,
2: ma se guardate, se vi collegate a 202, così da vedere anche in video la nostra trasmissione, vedrete che Ugo Cappellacci è in perfetta forma fisica. E fa il politico, di solito i politici assumono aspetti diversi.
1: Sono i bagni nell'acqua gelida.
2: Mandiamo tutto il Parlamento, compreso quelli di famiglia mia, così.
0: Sì, vabbè, tu quello lo faresti buttare a Ostia. Ok, vai verso la Sardegna.
2: Si affonda. Senti, e questo libro, quindi dicevi, nasce in un momento particolare, quindi è stato anche per certi versi terapeutico.
1: Assolutamente sì, il libro è stata una terapia straordinaria, infatti io lo dico a tutti, provate a scrivere, perché è veramente un qualcosa che aiuta molto. C'è stata prima l'effetto terapeutico e adesso lo sto girando tutta Italia, domani sarò a Siena, ma mi stanno invitando veramente ovunque, e c'è la parte che forse è ancora più bella, il cammino di contaminazione gentile, nel quale io credo molto.
2: Sì, molto, sì, magari potesse contagiare gli altri il cammino gentile, ma se tu dovessi dire la cosa...
1: trovo una cosa che è straordinaria, grandissimo interesse da parte dei giovani, e questo mi fa sperare.
2: Sì, perché forse ne hanno anche bisogno in un'era così complicata. Se dovessi dire la cosa gentile più difficile che hai fatto, cioè quando, diciamo, non c'erano le condizioni.
1: Beh, allora, la cosa più gentile è quella di fare, come dire, prendere delle decisioni che sembravano poco gentili perché non portavano l'applauso immediato. Ti faccio un caso: quando abbiamo dovuto decidere di chiudere la miniera della Carbosulcis in Sardegna, che era sostanzialmente mantenuta dalla regione con contributi annuali che però andavano sostanzialmente a fondo perduto, è stato un qualcosa di gentile perché pensato per il futuro, e oggi la storia dice che è stata una scelta saggia ed è nato altro su quel territorio, però sembrava molto poco gentile perché sembrava fare il male di quel territorio e di chi di quella realtà viveva.
2: Va bene, ma la domanda di dopo sarà di carattere personale. Non ne uscirai così, caro Ugo Cappellacci.
1: Sono pronto.

0: Malika Yan, una possibilità, e voi avete una sola possibilità: restare qui su Radio 2, caro Gianluca Semprini.
1: Con Maschio Selvaggio, Nunzia De Girolamo, l'ospite Ugo Cappellacci. Io so che tu tanto vuoi fare domande di carattere personale.
0: Certo, e tu continui a portarlo sulla politica.
1: Io lo porto sulla politica.
0: Poi, se ci ascoltano,
1: questo,
0: pensano che possa essere io malata di politica.
1: No,
0: invece,
1: no,
0: sei tu.
1: No, soltanto ecco una cosa. Ma si può essere, ad esempio, sei sui social, comunichi molto sui social?
2: Sì,
1: no?
2: Sono su Instagram, lo gestisco interamente io. Devo dire che mi diverto anche, ci gioco molto.
1: Ma un politico può essere gentile sui social, dove regna in verità essere divisibile?
2: Ma lo sai che la gentilezza, io la pratico regolarmente, è l'arma migliore contro gli haters. Mm-hmm. Perché quando mi attaccano sono violenti, sono volgari, io rispondo con gentilezza, lo faccio soprattutto in privato, e più delle volte scappano via, si dileguano e spariscono, ma talvolta riesco invece anche a entrare in connessione. Alla fine tante volte si scusano, magari hanno dei problemi, delle loro fragilità che li portano ad essere così violenti. Quindi la gentilezza è la strada giusta per gestire anche quel tipo di aggressioni non gentili.
0: E la ferita personale, che invece è stata una strada maestra nella tua vita, che non riguarda la politica?
2: Di ferite chi non ne ha avuto. Io ne ho avute tante, anche da piccolino. Nel libro racconto un po' la vicenda anche familiare. I miei genitori si separarono quando io ero molto giovane. All'epoca la separazione era anche quasi uno stigma sociale,
0: certo,
2: non era quello che è oggi. E quindi io, come dire, sono cresciuto con un rapporto straordinario con mia madre, che ha dedicato la sua vita a me e ai miei fratelli. È più difficile con mio padre, ho sempre vissuto alla ricerca di questo rapporto. Oggi non ci sono più nessuno dei due, rimpiango entrambi, però devo dire che mi mancano entrambi.
0: Lo immagino.
3: Oh, Father, tell me

0: Way Down We Go, siete sempre su Maschio Selvaggio Radio 2 con Nunzia De Girolamo, Gianluca Semprini, il nostro ospite di questa sera Ugo Cappellacci. Adesso vi porto su tutta un'altra cosa, perché noi abbiamo sempre una notizia curiosa che riguarda l'amore, che riguarda la coppia, le coppie che durano.
1: Posso fare qualche domanda interessante?
0: La regola per far durare la coppia, quella che sta spopolando sui social, è la regola del 2-2-2,
1: cioè dare il 2 di picche.
0: No, ma che dare il 2 di picche? Allora, una serata romantica ogni 2 settimane.
1: Ah,
0: un
1: tutto
0: weekend
1: bene.
0: Insieme ogni 2 mesi.
1: Quanti ne faccio?
0: Una vacanza da soli ogni 2 anni.
1: Vabbè, manco di qualche decina.
0: Ci riesci?
1: Devo chiedere il divorzio, è molto evidente. Voglio dire. Tu fai tutte queste cose?
0: Ma io guarda Gianluca Semprini, una serata romantica ogni 2 giorni la faccio.
1: Ma che stai dicendo? No, ma che bugiardo, ma che sei nato a Firenze, nel paese di Pinocchio? No. Bugiardo, non fai niente, c'hai pure 5 figli, dove vai in vacanza 5. Da solo?
0: No, sono 4. Secoli infatti.
1: E invece Ugo Cappellacci, che cosa fai tu per far...
2: Guarda, io sono una 20 anni impegnato in politica con tempi assurdi, quindi sono forse carente su tutto, però l'idea di mettere, come dire, il romanticismo, l'amore in agenda un pochettino mi dà senso.
1: Ah, ti dà senso? A me pare che comunque tu non faccia né due né l'altro due né il due successivi.
0: Quello è che è 20-20-20.
1: Vabbè, diciamo che siamo tutti e tre rimandati a settembre, speriamo di essere rimandati in Sardegna. Dottoressa Sannini,
0: ben trovata.
3: Buonasera.
1: Ci aiuti lei con questa regola del 2-2-2, appunto, com'era Semprini, ogni
0: allora,
1: 2 settimane.
0: Una serata romantica ogni 2 settimane, un weekend insieme ogni 2 mesi, una vacanza da soli ogni 2 anni e la coppia dura a vita.
1: Beh, mettiamola anche in agenda l'appuntamento e tutto va bene.
0: Dottoressa.
3: Ma l'amore non può essere ridotto ad un'agenda. È pur vero che programmare dei momenti di condivisione di intimità, magari per non farsi trascinare dal fare delle cose che sovrastano lo stare con l'altro, può essere e deve essere importante, perché in realtà i segni che una coppia si sta perdendo non sono i grandi conflitti,
1: che cos'è, dottoressa?
3: Sono le piccole disconnessioni. Cioè la possibilità di non essere più organizzato sulla dimensione della centralità dell'altro, cioè l'importanza di vedere l'altro, di riconoscere, di stare accanto nei suoi momenti di complessità, ma anche semplicemente di valorizzare la presenza con carinerie, con quello che veniva detto l'amore.
1: Ma dottoressa, dovremmo dare un manuale alle coppie, compresi a partire dai maschi, perché di solito il lavoro, i figli, la stanchezza, gli impegni, la vita quotidiana,
3: certo,
1: ti porta a non avere più quella connessione emotiva la qualità del tempo insieme. Come
3: ma
1: si fa per evitare
3: la
1: questo?
3: La vera sfida della coppia è proprio rimanere elementi che formano la coppia, non solo genitori, organizzatori, è proprio rimanere, proteggere la presenza.
0: Allora, dottoressa, guardi,
3: in questo mondo dei social
0: è molto interessante questa cosa, visto che anche a casa mia diciamo sempre viviamo con il foglio Excel con tutti gli appuntamenti.
3: Esatto.
0: Resti con noi in diretta qualche altro secondo.

0: and it goes.
1: Onne donne, Lugenia, Tom Misch, ancora in diretta a Radio 2. Parlavamo di questa regola per restare in
2: 2-2-2
1: e lo ripetiamo, insomma, chissà chi all'ascolto magari sta facendo la serata romantica che la programma ogni due settimane, o il weekend insieme, torna dal weekend insieme,
2: sì,
1: lo fa ogni due mesi, o la vacanza da soli ogni due anni. Tu, scusa, invece tu l'ultima vacanza da soli quando l'hai fatta?
2: Ma io non l'ho mai fatta.
1: Dai,
2: credo.
1: Racconto,
2: prima di Gea, cioè da Gea in poi ho preferito la vacanza sempre con Gea, con noi. C'è un prima Gea e un dopo Gea. Ma parlavamo con la dottoressa Emilia Sannini. Emilia, la rivoluzione gentile in amore è possibile anche dopo tanti anni insieme, dopo la routine?
1: Questo sì, davvero.
2: Eccetera,
1: l'amore
2: eccetera.
1: Gentile.
2: L'amore gentile.
1: Cioè svegliarsi e dire una cosa gentile alla propria moglie.
2: Guarda, buongiorno amore.
3: Buongiorno amore, è il concetto di amore dell'antichità classica, la filia, il benevelle, cioè non l'amore erotico, è proprio quell'aspetto che nel tempo c'è un prima e c'è un dopo, hai ragione, anche nell'amore, perché anche l'amore ha la sua storia, i suoi tempi di fioritura, ma è proprio quella possibilità di volere il bene dell'altro e fare in modo di realizzare il bene dell'altro. Cioè è un impegno.
2: Cappellacci voleva dirti qualcosa.
4: Si declina perfettamente anche sull'amore, perché una delle caratteristiche della gentilezza è quella di riconoscere l'altro, riconoscere il prossimo.
2: Sì.
4: Allora, se questo non vale nella coppia, dove deve valere?
2: Verissimo, Emilia. Effettivamente riconoscere l'altro e riconoscere anche le esigenze dell'altro,
3: vederlo,
2: cosa che sì, vederlo. Ma perché ci si dimentica dell'altro dopo tanti anni in una coppia? Cosa accade secondo lei, dottoressa? Che ne vede tante, insomma, di coppie che scoppiano.
3: Un po' si dà per scontato la presenza, che è vero, perché uno degli elementi centrali della coppia è la continuità, cioè dare l'altro come un elemento di centralità nella vita, ma è pur vero che questa presenza va onorata, va lucidata, va in qualche modo celebrata, come? Con atti, parole e un fare gentile. Viva la gentilezza sempre, perché chi fa gentilezza ha l'animo gentile e quello ritorna all'altro come il più grande catalizzatore d'amore.
1: Certo.
3: La presenza dell'altro.
1: Dottoressa, grazie. Allora abbiamo deciso, ogni due giorni io dirò una cosa gentile a mia moglie.
2: Sì. Direi che potresti farlo. Io ho deciso una cosa, che la rivoluzione gentile può essere un manifesto.

0: Come la nostra gentilezza fino adesso, quella mia di Nunzia De Girolamo è stata solo un'apparenza, perché ora Ugo Cappellacci deve subire la rubrica più temuta della radio italiana.
1: Chi vuole essere maschio selvaggio?
2: Onorevole Ugo Cappellacci, adesso facciamo adesso un gioco. Sì, perché prendo le distanze prima che venga odiata. Ecco. Hai due scelte, nessuna spiegazione lunga, devi andare d'istinto. Ci sei?
3: Pronto.
2: Riabbracciare suo nonno Carlo oppure passare due minuti con Berlusconi?
3: Riabbracciare mio nonno Carlo.
2: È stata difficile, ma è
3: difficilissima.
2: Essere ricordato come uomo gentile o essere riconosciuto come politico reale?
3: Essere riconosciuto come politico reale.
2: Leale.
3: Leale.
2: Sì.
3: Ho capito reale, ma reale. Nel reale ci sta anche leale.
2: Anche leale, bravo.
3: Diciamo la persona vera.
2: Sì, è vero, e quello diventa anche gentilezza. Scrivere un libro che venga usato nelle scuole oppure diventare professore di gentilezza per un anno?
3: Allora, in realtà professore di gentilezza in qualche modo si sta realizzando, perché sta nascendo la scuola della rivoluzione gentile, però diciamo che la cosa più bella è sicuramente scrivere un libro che venga usato nelle scuole, non c'è dubbio.
2: Lo immagino. La politica è passione oppure la politica è necessità?
3: Qui sì, potremmo rifare a Max Weber, la politica per vivere o vivere per la politica. La politica è entrambe le cose, passione, ma deve essere anche tanta responsabilità.
2: Per dare un segnale, meglio dimettersi o meglio tenere duro?
3: Sempre meglio tenere duro, perché non voglio abbandonare l'idea che questo mondo debba essere delle persone per bene, dei miei figli, dei miei nipoti, e non lo voglio lasciare a chi non ritengo essere
2: adeguato.
3: All'altezza e adeguato.
2: Un giorno di meditazione con Elly Schlein oppure una cena ayurvedica con Giuseppe Conte?
0: Forse gentilezza.
3: Non esiste una terza opzione.
2: No.
3: Allora, metà e metà.
2: Fai l'antipasto con Conte e il dolce con la Schlein.
3: Sì, così per non farmi mancare niente.
2: E fai magari il contorno con Renzi. Meglio avere più potere ma essere temuto, oppure meglio avere meno potere ma essere sempre amato?
3: La seconda, tutta la vita.

0: Tracy Abrams, Hit the Wall. Ride Nunzia perché ho passato l'esame
1: sì,
0: di inglese.
1: Il nostro regista Luca che è severissimo, ma io sono negata, come certo. sai, con l'inglese.
0: Ringraziamo
1: quindi.
0: Sempre Luca Bona, tutta la squadra di Maschio Selvaggio. Noi non li ringraziamo mai, ma insomma sono
1: sì, è vero.
0: Fondamentali. Noi non facciamo nulla.
1: Tra l'altro, non dureremo ancora a lungo. Siamo nelle ultime settimane di Maschio sì. Selvaggio. Poi si torna il prossimo anno, se Ali Brandi vorrà, come si dice in questi casi.
0: Ovviamente.
1: Ma se non lo dovesse fare, faremo una rivoluzione gentile, caro Ugo Cappellacci.
0: Mi

0: gonna fly every damn way.
1: Musical Box con Raffaele Costantino.

0: Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: We're going to fly to Japan.

Bello, eh? Inizia così Musical Box di questa sera, di questa domenica sera su Rai Radio 2 con voce Raffaele Costantino. C'è tutta la band, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago alle 23.04 minuti. Siamo partiti subito con un brano, come spesso facciamo, senza preliminari, ecco, mettiamola così. Natasha Atlas insieme a Sami Bishai, inizia così la domenica di questa sera. Avremo davvero tantissima musica questa sera. Molte novità come al solito, ma faremo anche dei salti indietro e dei collegamenti temporali, storici, geografici, insomma, che la musica ci permette. Musica che è il filo conduttore di questa trasmissione che si chiama appunto Musical Box e che il prossimo weekend andrà in onda per l'ultima volta in questa stagione, poi insomma si spera. Ci risentiremo a settembre. Allora, siamo in diretta, sì, l'ho detto, quindi potete interagire con noi, dovete interagire con noi, sarebbe bello se interagiste con noi al 348-7300-200, 348-7300-200. E dicevo, allora, Natasha Atlas insieme a Sami Bishai, il pezzo si chiama Agazai Kidda ed è il secondo estratto dal loro album collaborativo Parallel Universe, che è uscito il 5 giugno. E insomma, avete sentito, la voce è quella clamorosa di una cantante nata a Bruxelles da radici marocchine, egiziane, palestinesi e britanniche, un bellissimo mix culturale, una delle voci più riconoscibili della musica che ha sempre attraversato l'Oriente e l'Occidente sin dai tempi dei Trans Global Underground fino ai suoi lavori appunto più recenti, sempre in dialogo con questo violinista e produttore Sami Bishai, suo partner creativo di lunga data. Bello, bello, poi questo loop funziona benissimo. Tra l'altro, appunto, sono quei pezzi che mi ricordano tantissimo quel lavoro che tantissimi anni fa ha dato vita all'interesse da parte di tutti, e non solo, diciamo, degli appassionati specifici di musiche del mondo, quelle raccolte che si chiamavano Buddha Bar, che sembravano, ecco, semplicemente delle compilation molto leggere di musica che si ascoltava in questo famoso bar ristorante di Parigi, e invece secondo me quel lavoro lì è stato molto importante, no, per aprire. Io in quel periodo lavoravo in un negozio di dischi e mi ricordo appunto che la gente, grazie a quelle compilation, scopriva cose appunto come i Trans Global Underground, come Natasha Atlas, insomma le persone che avevano dei gusti mainstream musicalmente parlando iniziarono a scoprire, grazie a quelle raccolte, che effettivamente esisteva un mondo parallelo, un universo parallelo, per citare il disco di Natasha Atlas che stiamo ascoltando, un universo parallelo in cui si produceva musica altrettanto valida rispetto a quella che si ascoltava solitamente, in alcuni casi anche ancora più valida, e che quindi parallelamente a noi nel resto dell'universo vivessero artisti incredibili che facevano della musica incredibile, e questo ne è un esempio. Andiamo avanti con le novità. Un'altra bellissima chicca questo, un altro bellissimo beat firmato da Ash Walker, Yamaha YC45D. E questo, insomma, come dire, è un tributo allo strumento.

Oh, un beat, ogni tanto un beat, la sana ripetizione, i loop all'interno dei quali si continua a girare, nell'interno dei quali i produttori, i beatmaker, come in questo caso Ash Walker, si chiudono in studio per giornate intere a fare sempre lo stesso movimento in avanti, in basso e in alto con la testa, seguendo il groove, seguendo il beat e piano piano lavorando sui dettagli. Ecco, questo beat di Ash Walker è davvero fatto molto bene. Lui appunto è un produttore, un beatmaker inglese. Anche qui sta per uscire il suo nuovo album e sicuramente ve lo racconteremo con calma quando arriverà, magari ecco da settembre in poi. A proposito di nuovi album, la Warp Records, la prestigiosissima Warp Records, ha tirato fuori questo progetto collaborativo tra Wulu e Poison Anna, due artisti di South London con storie ricche di collaborazioni: Damon Albarn, A$AP Rocky, Dean Blunt, Black Midi. Insomma, tutti e due molto bravi, e questo è il risultato. Vi faccio ascoltare due pezzi.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2. Ma ve ne sarete accorti? Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, andiamo avanti fino a l'una. Sapete che potete interagire con noi al 348-7300-200. Sapete che potete riascoltare questa puntata e la puntata di ieri e le puntate dello scorso weekend e fino a tre weekend fa in podcast su Rai Play Sound, alla pagina di Musical Box. Tra l'altro questa mattina mentre correvo è un parolone, diciamo, mentre passeggiavo a ritmo sostenuto, ecco, per metterla così, a Villa Panfili a Roma, stavo riascoltando in cuffia la chiacchierata con Donato Dozzi, che è stato ospite nella puntata di sabato scorso. Wow, che grande Donato, davvero bellissimo, vi consiglio di ascoltarla. Uno dei più rappresentativi musicisti italiani in giro per il mondo, che è venuto a trovarci e a raccontarsi un po' con la sua sensibilità, il suo gusto, la sua classe, la sua maestria, Donato Dozzi. Wow, che grande. Poi sapete che invece le playlist con tutto quello che suoniamo, perché spesso appunto sono cose difficili da trovare, da segnarsi, da ricordarsi, nomi strani, le trovate sui miei social, da Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. Dalla prossima settimana, penso che già domani pubblicheremo quella di questa sera, playlist davvero molto molto ricca di cose bellissime, tra cui appunto questo nuovo lavoro, nuovo album appena uscito, stampato dalla Warp Records, che si chiama Baker's Dozen, il nuovo album di Wulu e Poison Anna, una grande collaborazione che arriva direttamente da South London e che rappresenta la next big thing appunto di tutto quello che sta succedendo da quelle parti. Quando un disco è stampato dalla Warp Records vuol dire che c'è aria di futuro, ecco.

E a proposito di Warp Records, è stata anche l'etichetta che ha stampato per anni i dischi dei Boards of Canada, uno dei progetti in ambito elettronico più mitologici della storia, appunto, della musica contemporanea. I Boards of Canada sono ritornati con un nuovo disco. Ascoltiamo un altro pezzo estratto da questo lavoro, si chiama Naraka.

per uscire con un suo nuovo lavoro, con un nuovo album, produttore che negli ultimi 10 anni ha fatto davvero grandi cose, anche lui per una grande etichetta. Prima parlavamo dei Birds of Canada, della Warp Records. Lui ha inciso la sua musica con un'altra grande scuderia inglese, che è la Ninja Tune Records. Intanto al 348-7300-200 c'è chi scrive: buonasera Rai Radio 2 Musical Box, con l'occasione buona stagione estiva prima di ritornare a settembre, cordiali saluti. Vabbè, grazie, però ancora è presto, perché insomma abbiamo ancora la prossima settimana, poi la prossima settimana ci sentiamo tutti, ci salutiamo, ci stringiamo, ci abbracciamo virtualmente. Ogni anno l'estate è così, sai quando ti saluti con gli amici che conosci al mare d'estate, magari quando sei giovane, e poi dici vabbè, ci vediamo l'anno prossimo, vediamo, speriamo, no? Speriamo, speriamo. Allora, poi invece c'è chi scrive: faccio ascoltare un brano di Alifarca Touré, Alfio ed Eva in viaggio dalla lontana Sicilia verso Salerno. Beh, bel viaggio. Lo so, è che è sempre un piacere ascoltare Alifarca Touré. Tra l'altro io sono stato in giro questa settimana con un suo caro amico, con Baba Sissoko, e Alifarca Touré, insomma, sempre un grande piacere, però bisogna vedere, perché abbiamo una playlist, ho lavorato tutto il giorno, insomma, adesso cambiarla perché voi siete in viaggio, spero che vi piaccia, insomma, tutto il resto, ma tanto finché arrivate a Salerno, dai, magari riusciamo. Teneteci aggiornati sul viaggio, dove siete, se trovate traffico, fateci da onda verde. E poi, ciao Raffaele, non è certo il jazz di Musical Box, ma il concerto era carino. Carino è una parola un po' stupida, come quei soprammobili che non sai dove mettere. Comunque, per chiacchierare era un buon sottofondo. Buona musica e grazie. E grazie a te, però non ho capito di che concerto stavi parlando. Hai mandato una foto... non si capisce. Va bene, facci sapere di che concerto stiamo parlando. Intanto, a proposito di novità e di buona musica, sta per uscire un album, un EP, anzi no, credo che sia già uscito in realtà, no, uscirà il 31 luglio, e che mi confondo col fatto che non rispettiamo le date di uscita, che anticipiamo un sacco di cose, ecco, quindi magari se lo state cercando, ecco, no, non lo troverete questo disco ancora, però arriverà il 31 luglio. Sto parlando dell'EP di Isaiah Collier, sassofonista, compositore, lui arriva da Chicago ed è veramente molto sofisticato, non solo come ambito musicale, non solo come approccio vocale, ma anche da un punto di vista concettuale, perché in queste sue composizioni lui inquadra la gioia non come evasione, ma come atto devozionale e politico. Dice: per me la gioia è qualcosa di conquistato con fatica, radicato nell'esperienza vissuta. E quindi giustamente dice, ecco, celebriamolo per quello che è, non per un'evasione da prendersi ogni tanto. La gioia effettivamente è un atto di consapevolezza. Insomma, davvero una delle voci più interessanti del jazz spirituale americano contemporaneo, che incide questo EP per la Brownswood Recordings, che insomma ultimamente sta stampando, a proposito di importanti etichette inglesi, sta stampando davvero bellissima musica. Un esempio ne è questo pezzo che si chiama appunto Joy. Che te lo dica a fare?

allora celebriamola questa gioia, grazie a Isaia Collier con questo suo approccio davvero quasi anacronistico, quasi crooneristico, che infatti mi ha fatto venire in mente un altro paio di vocine, niente male. Si inizia con lui, Mark Murphy.

No, allora, pensavo, mentre stavamo ascoltando questi brani tutti di fila, no? Perché abbiamo parlato di Isaiah Collier, la bella voce, e poi mi è venuto in mente Mark Murphy, e poi è iniziata la legge di Murphy, perché abbiamo ascoltato Mark Murphy, poi Bonobo insieme a Nick Murphy, e poi questo pezzo è estratto da una raccolta compilata da Paul Murphy. Tutte, diciamo, grandi voci del jazz. Tra l'altro questo pezzo che stiamo ascoltando adesso, filmato da Patchworks, è un tributo a Mulato, a Mulato Astatke, che si trova all'interno di una raccolta appunto compilata da Paul Murphy che si chiama The Jazz Room. Io avevo anche il 7 pollici originale di questo pezzo, un 7 pollici davvero molto raro, che non si trova più. E infatti non lo trovo più neanche io, quindi se qualcuno ha il mio 7 pollici di questo pezzo, per favore ridatemi, ci tengo tanto, grazie. No, e pensavo alla bella musica, no? All'idea che ci hanno sempre propinato che la musica è questione di gusti. No, e invece non è vero. Oggettivamente la musica è un linguaggio e ci sono quelli che quando parlano questo linguaggio sanno essere interessanti e ci sono quelli che dicono cose banali. C'è poco da fare. È un po' come ascoltare un filosofo, un pensatore, un intellettuale, no? Poi ci sta che ti piace anche chi dice le cagate, però bisogna saper riconoscere quando qualcuno dice qualcosa di interessante. È ovvio che per saperlo fare bisogna magari conoscere quel linguaggio. Beh, no, perché la musica, ecco, forse è quello che si confonde con l'idea, il grande misunderstanding, diciamo, di quando si dice la musica è questione di gusti, che in realtà la musica è un linguaggio artistico, forse non, forse sicuramente il linguaggio artistico più empatico, e quindi è vero che la musica poi ti deve trasmettere emozione. Però quando si parla di musica bella e musica brutta, spesso si dice, beh, no, è questione di gusti. No, non è vero. C'è musica bella e musica brutta. Poi ci sta però che ti può piacere la musica brutta, assolutamente. Se io dicessi i miei gusti che ho nel cinema, non solo verrei licenziato da Radio Rai, ma sicuramente tutti mi toglierebbero il saluto. Quindi non lo faccio. Spero che non mi tolga il saluto lui. Amico mio personale, amico di Musical Box, amico della musica, Gabriele Pose, è uscito il suo nuovo album, si chiama Maraviglia, e questo pezzo è estratto da questo suo nuovo lavoro, si chiama Be Water, My Friend.

Allora, pare che il viaggio dei nostri ascoltatori verso Salerno stia andando bene. Grazie per i brani e per la tua bella voce, il viaggio è più easy. Tutto tranquillo, siamo a Bisignano, in Calabria.

Ragazzi, la Calabria è lunghissima da superare, ma quanto è lunga la Calabria? Allora, rimaniamo in ambito percussivo e lo facciamo con questa uscita davvero molto interessante. Salve o bacio, se a proteção da tronqueira. Caveiras.

Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.

Tanto calore, tanto calore, tante percussioni, tanto mediterraneo, tanto ritmo, tanto virtuosismo alle percussioni, ai sassofoni, alla musica in generale. Gabriele Poso prima, Medicinas de Oxosi dopo, e Pietro Sant'Angelo adesso con il suo progetto PS5, che è appena uscito con il nuovo album Baccanalia, dal quale tiriamo fuori un altro brano che è questo Pirica. O Pirica? Non lo so, poi Pietro si arrabbia. Va bene, ce lo facciamo dire, dai. Mezzanotte 07 a Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Sono particolarmente galvanizzato da questi ultimi tre brani che abbiamo ascoltato, uno più bello dell'altro, questi tre dischi, questi tre lavori. E che te lo dica fare? Tra l'altro, settimana prossima Gabriele Poso dovrebbe essere proprio nostro ospite con un contenuto speciale, inedito, esclusivo. Vi ricordo che tutte le perle di Musical Box le potete trovare su Rai Play Sound, alla pagina di Musical Box, non solo le puntate come quelle di questa sera, diciamo le puntate tra virgolette normali, in cui vi limitate ad ascoltare la migliore musica della storia, del presente, del futuro, dell'umanità, e a godere ovviamente quanto siamo modesti, però anche diciamo tutte le cose speciali che succedono in questa trasmissione, vi ricordo, le trovate per sole 3 settimane in podcast. Per esempio, nelle ultime 3 settimane ci sono stati produttori discografici, musicisti e DJ di un po' tutto il mondo che incidono per un'etichetta che si chiama Big Ground Records, che si trova a Brooklyn, e hanno registrato un contenuto speciale per noi tutti insieme. C'è stato Donato Dozzi, ci sono stati New Genea, insomma, di cose da trovare ne avete. La settimana prossima avremo invece, il sabato sera faremo una puntata, normalissima puntata, con la migliore musica, bla bla bla bla bla bla, però avremo anche degli ospiti che sono dei direttori artistici di alcuni tra i festival più rappresentativi, diciamo, in Italia, della scena musicale che questa trasmissione supporta. Diciamo, la supportiamo, però poi i direttori artistici li sopportiamo, perché vabbè, che quelli poi vogliono parlare, però siamo la Rai o non siamo la Rai? E invece poi appunto domenica dovremo avere questo contenuto speciale di Gabriele Poso. Intanto il tutto mentre gira questo groove, sono riuscito a fare un groove giusto su un brano di Pietro Sant'Angelo, che di solito c'è sempre questi tempi strani, l'ho beccato. Loop che potrebbe andare avanti per ore, ma insomma abbiamo altro da ascoltare, e visto che parliamo di bravissimi sassofonisti e bravissimi band leader, mi è venuto in mente un artista che tra l'altro sarà pochissimo in Italia, perché sarà proprio tra i protagonisti di uno dei festival di cui parleremo sabato prossimo, cioè a Jazz Refound ci sarà lui, Cahill El-Zabar.

È la mezzanotte 14 di questa domenica 7 giugno 2026. Siamo in diretta dalla sala C di via Asiago. State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2. Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band e c'è anche l'Ethnic Heritage Ensemble, la band di questo sassofonista che si chiama Cahil Elzabar, che in questo caso tributa uno dei suoi eroi, cioè Phil Coran, in questo pezzo che si chiama Kelan, estratto da un album registrato dal vivo, davvero un concerto unico, materiale inedito suonato davanti al pubblico per catturare il senso antico, no, di comunione attraverso la musica. Bellissima versione della musica di Cahil Elzabar dal vivo. Intanto al 348-7300-200 arriva un bellissimo messaggio che dice: prendo il tè e mi sembra di stare in un bungalow in un villaggio turistico in Africa. Quanti chilometri hai fatto per portarci questa musica? ne ho fatti tanti. Bisogna accettare la scomodità, ecco, per riuscire a scoprire cose nuove e mondi nuovi. Allora, rimaniamo in tema Cahil Elzabar, voglio farvi ascoltare un altro suo bellissimo lavoro di un disco, insomma, molto precedente a questo live che abbiamo appena ascoltato. L'album in questione è un album che si chiama Spirit Groove, in collaborazione con David Murray, questo brano, la title track dell'album appunto che si chiama In the Spirit.

Shut your mouth.

0: Ecco, questa è una di quelle chicche che ascoltate solo a Musical Box su Rai Radio 2, e la mezzanotte è 33 minuti. Siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago e c'è DJ Nuff che si è messo a lavorare su questo bellissimo brano di Fala, estratto dal nuovo lavoro di Fatoumata Diawara, la star della musica maliana, che ormai è sempre spesso in Italia, è stata anche da poco in televisione qui in Italia, una vera e propria star della musica in generale, poi geolocalizzabile, diciamo, nella grande tradizione musicale e canora del Mali. Fatoumata Diawara remixata da DJ Nuff in un remix che non è un remix ufficiale, non è ancora uscito, ma non si sa mai, insomma, quando uscirà potrete dire di averlo ascoltato qui a Musical Box su Rai Radio 2. Andiamo avanti fino all'una, abbiamo ancora più o meno mezz'ora. Sotto di me c'è la voce di Ogoya Nengo, 83 anni, una delle voci più singolari della musica folk kenyota, ospite del nuovo disco di Odd Okodo, un duo di produttori, Sven Kasirek e Oli Tratego. Hanno appena fatto uscire un nuovo album bellissimo che si muove tra narrazione di villaggio e atmosfera elettroacustica. Questo pezzo ne è un estratto.
1: Kondele twende, twende koduogo, twende managinot.

Qui c'è della magia, c'è poco da fare. A mezzanotte 39 minuti su Rai Radio 2 in diretta, ma anche per quelli che lo stanno ascoltando in podcast, per quelli che ci ascolteranno in podcast da domani mattina e poi su Rai Play Sound, state godendo di pura magia. Sven Kacirek, produttore, davvero produttore, batterista, davvero illuminato, insieme ad un cantante e costruttore di strumenti che si chiama Holly Tratego, con alla voce Ogoya Nengo, una voce molto singolare della scena musicale folk keniota di 83 anni, in questo nuovo progetto Okodo insieme a Ogoya Nengo. Il pezzo si chiama Umanyo. Comunque tutte queste informazioni poi le trovate sulle playlist che pubblichiamo sui miei social da domani mattina, Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram. Adesso un'altra bellissima collaborazione tra due produttori di musica elettronica che si chiamano Mouse on Mars, insieme ad un'altra grande voce, in questo caso della scena musicale giamaicana. Il disco è stato registrato nel 2019, quando ancora Lee Scratch Perry era in vita, era ancora con noi, o almeno fisicamente parlando, e adesso il 5 giugno è uscita questa bellissima collaborazione stupenda, l'ultima da vivo di Lee Scratch Perry.

Man in a dream. Man in space. Man in the base.

vabbè. Si parlava di magia. La grande voce di Lee Scratch Perry, che sembra raccontare tutto un universo sonoro, non solo quello del reggae, della Giamaica, del dub e della sua continua ricerca di sperimentazione sul suono e sulla spazialità del suono, ma che in generale sembra avere nella sua voce qualcosa che racchiude un po' il cosmo intero della musicalità. E poi, a proposito di spazialità, appunto i suoni e le spazialità appunto create dai Mouse on Mars in questo bellissimo lavoro che hanno realizzato insieme, prima che insomma il grande Lee Scratch Perry andasse ad insegnare il dub in altri luoghi. Ancora un'altra bella collaborazione, Mexican Institute

Finisce così Musical Box di questa sera con un pezzo che si chiama Hope, firmato da Cootyman insieme a Dekel, due produttori che ritornano dopo tanti anni a rilavorare insieme. I need you now. I wanna pray. I don't know how. Give me something, si parla di speranza in questo pezzo. Hope, con la speranza che riusciate a passare una settimana senza Musical Box. Spero che riusciate a resistere, perché poi noi comunque torniamo sabato e domenica prossimi dalle 23 all'1 su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino e tutta la band. Ovviamente sapete che potete ascoltare 4 ore di musica uscite in questa ultima settimana, cioè la puntata di ieri e la puntata di oggi, ma anche le puntate delle ultime 3 settimane su Rayplay Sound alla pagina di Musical Box. Per quanto ci riguarda, quindi, l'appuntamento è a sabato prossimo dalle 23 all'1, domenica dalle 23 all'1, e sarà l'ultimo weekend di Musical Box su Rai Radio 2 per questa stagione. Da Raffaele Costantino e da tutta la band saluto, buonanotte, alla prossima. Ciao!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.